0: adesso? Sta andando il video.
1: Voglio vedere cosa avete fatto, voglio chiamare il nostro capo, no, il nostro commissario. E questa è la loro democrazia. C'era già stato preallarme da parte del 118, cioè del sistema di emergenza, che sarebbero arrivati molti ragazzi che venivano da queste via.
2: I don't know how many, but they came, but they were very directors.
3: È sempre Radio Cybernet che sta trasmettendo queste cose in silenzio. Il silenzio.
2: Bastard, that's all I understood in terms of the aggressive and the other thing and stuff. And I got hit on the head and I had to sit down or something. Now I just all the time like, okay. And I didn't understand that they were telling me.
1: Erano tutti in condizioni incredibili, cioè traumi alla testa, mani rotte, avevano certi vari generi di fratture, lesioni. È stata una cosa tremenda, credo che per chiunque abbia l'amore a San Martino, una cosa del genere non ha precedenti, soprattutto perché si capiva che era un, si è capito subito che era un attacco deliberato, non so, scelto, che era un, ad esempio, sono stati ricoverati, sono venuti a pronto soccorso tra mezzanotte e mezza e le 2:30, 27 persone, di queste 20 sono state ricoverate, quindi le condizioni erano già di un certo tipo. 7 sono state curate e dimesse per l'ospedale. In realtà sono molto di più perché credo che l'ultimo dei feriti della scuola o comunque attribuiti alla scuola arrivasse e si è arrivato intorno alle 6:30 del mattino.

perempuan, dia terus kami yang sedang di belakang.

0: Il microfono è un po' un problema.
1: Però deve venire qui.
0: Domande.
2: Più che una domanda specifica, io innanzitutto volevo esprimere la mia soddisfazione per il fatto che siete riusciti a prendere questo posto con cioè una sorta di colpo, non so, in collaborazione con chi. E poi per la presenza di tutta questa gente, anche se non so qual è la percentuale di gossini in giro. Comunque, io penso che ormai l'unico informazione ormai cioè rendersi conto di ciò che ci circonda sia più un fatto di sopravvivenza ora, perché la pseudo-informazione che ci viene proposta è tende alla falsità spudorata. Siamo tutti testimoni giorno per giorno su giornali, sulla televisione o telefinzione, che si vuol dire, se si vede così. Quindi cioè quello che fate, che siete riusciti a fare, cioè non credo appunto che sia una cosa così fuori dal mondo, una cosa che parte da una necessità proprio che tutti penso hanno, cioè chi non ce li ha non nasconde, non so perché, diciamo, perché ho offuscato, non so perché, da egoismi. Quindi io mi rivolgo anche perché questo il voler, trovo lo stesso desiderio appunto di provare a cercare di creare un altro modo di comunicare, un modo, cioè di dire il più possibile, tenersi il più possibile vicino alla verità delle cose, dei fatti, facendo appunto, come è stato detto anche qua, fondamentalmente usando i mezzi che ci hanno messo a disposizione i vari Bill Gates e compagnie varie, per al nostro ritorcerli contro quelli che li buttano su di noi giorno per giorno. Quindi io, più che una domanda, cioè vorrei delle informazioni pratiche su come, cioè, realizzare una radio un po' più specifica, come è stato detto, come realizzare quello che fate.
3: Devo, sono anni che lo dico ma non l'ho mai fatto. Devo mettere sul sito una sezione che spieghi esattamente come fare,
0: una bella pack,
3: come fare a costruire una radio, a partire anche dall'elettronica, come costruirsi i microfoni, come autocostruirsi un piccolo mixer o come farne a meno magari. Ho scritto un articolo per una rivista tempo fa, Linux & Company, però non so dove è finito effettivamente, dovrei ricopiarlo e buttarlo sul sito, penso che lo metterò direttamente su così. Comunque sì, metterò qualcosa sul sito. Sì, che il sito è radiocybernet.org, non so se si può vedere adesso con i mezzi tecnologici a nostra disposizione. Eccolo qua. Essendo che siamo una radio è estremamente semplice, non ce ne frega niente delle immagini.

Al dottor Tutti, sono con il dottor Lucina, sono molto emozionato di parlare adesso bene perché vedo che sia molto bello, perché oggi non sono stati a parlare di tema.

0: oggi, diciamo, è anche difficile e sarebbe coraggioso pensare. Io volevo semplicemente portare una testimonianza personale per quanto riguarda la discussione sulla informazione e che nello stesso tempo concerne per certi aspetti la questione sociale e la questione di democrazia. Perché? Perché penso che oggi noi ci troviamo di fronte a una situazione veramente tragica, terribile, cioè che la nostra democrazia si trova veramente in pericolo. In quest'ultimo periodo noi abbiamo assistito a una repressione che non è soltanto negli altri, è una repressione a tutti i livelli, politici e sociali. I fatti di Genova, che noi abbiamo visto nel video, un video terribile, e sono una dimostrazione palese, sono stati anche ricordati ad esempio i fatti di Napoli. E questa repressione è una repressione che si estende a tutti i livelli. Io cito un esempio: sono un membro del collettivo di questa facoltà. Diverso tempo addietro, dei compagni, dei militanti del nostro collettivo sono stati attaccati durante un attacchinaggio da un gruppo di Forza Nuova. Forza Nuova, per chi non conosce, è un gruppo, un partito di estrema destra, il cui segretario è Roberto Fiore, Roberto Fiore è dovuto scappare dall'Italia perché è stato inquisito per la strage di Piazza Fontana. Ebbene, sono stati attaccati da questo gruppo di Forza Nuova. Noi avevamo chiesto al nostro preside, il professor Nicolò Mineo, di fare un'assemblea dove esponessimo agli studenti questi problemi. Il professor Mineo ci ha negato questa assemblea, adducendo come motivazione il fatto che ci potessero essere problemi di ordine pubblico. Altre questioni e un'altra testimonianza diretta del porto, proprio sulla questione locale, sulla questione che è stata citata il giornale della Sicilia. Bene, noi non abbiamo informazioni qua a Catania, io sono pienamente d'accordo. Cito soltanto questo fatto: il 2 novembre c'è stata una grandissima manifestazione antifascista, una manifestazione democratica dove hanno partecipato diversissimi gruppi politici, comunque quelli dell'area di sinistra, Rifondazione, Comunisti Italiani, hanno partecipato anche diciamo canisciotti, collettivi, centri sociali. Il giorno dopo è apparso, questa manifestazione era sostanzialmente una manifestazione di protesta proprio perché nella nostra città sfilava questo gruppo di Forza Nuova e soprattutto sfilava questo gruppo di Forza Nuova e risollevava una problematica come quella della legge 194, che come sapete comunque è la legge che garantisce alla donna la libertà di poter scegliere se mantenere una gravidanza oppure no. Loro sono contrari, risolvevamo questa problematica. Ebbene, noi abbiamo fatto questa manifestazione antidemocratica, gli antidemocratici sono loro. Il giorno dopo la Sicilia ha presentato un articolo in cui si diceva il falso, cioè si diceva che loro hanno sfilato in ordine, che noi abbiamo fatto una manifestazione per bloccare loro, che noi eravamo violenti, che noi volevamo arrivare allo scontro, che noi abbiamo anche a un certo punto portato un problema di ordine pubblico. Invece il loro corteo è stato un corteo ordinatissimo, che noi perché noi comunque eravamo praticamente i terroristi, e mentre loro avevano girato ai numeri, ad esempio, e hanno chiesto e hanno fatto la campagna, la campagna politica per questa elezione al loro, candidato. E a me dispiace tantissimo che, devo purtroppo dire una cosa triste anche per Stefano, mi dispiace tantissimo di aver visto un articolo a parte su Stefano a novembre, dove praticamente viene un'intervista doppia, dove alla fine la linea che passava era una linea che si allineava all'articolo che aveva portato la Sicilia. Quindi non solo gli organi informativi locali portano il falso. Mi spiace che questa cosa venga fatta anche da un giornale universitario. Dico questo, mi ricollego al discorso della democrazia, perché vedete, noi non siamo in una democrazia, c'è il rischio terribile che oggi questo venga, che la democrazia venga a mancare, la democrazia mediatica, perché consideriamo appunto che un certo Silvio Berlusconi possiede il monopolio dell'informazione in Italia, eccetera eccetera. Ebbene, per quanto riguarda la repressione, vorrei dire solo questo: non c'è differenza tra quello che è successo, anche a livello mediatico, non c'è differenza tra quello che è successo alla Bugraio e quello che è successo a Genova e a Napoli. Cioè, tutte queste cose hanno in fondo la stessa linea di pensiero. Ebbene, compagni, colleghi, oggi tocca a noi ricercare di prenderci questi spazi, sia mediatici, sia politici che sociali. E questo dobbiamo farlo da subito. Grazie.
1: Dalla riflessione, perché si possa anche strappare la domanda, no? Cosa no, del perché queste cubane scelto questa linea di editoriale, prova a rispondere a questo.
2: Ma innanzitutto la notizia è una cosa, lì parlava di democrazia nei media, questo problema che vi era di dare alcune notizie rispetto ad altre, prenderne alcune rispetto ad altre. Forza Nuova io la conosco, come conosco i collettivi. E so per certo che Forza Nuova non ha copertura di media, perché è una cosa extra, quasi extra parlamentare, quasi immagine, quindi non puoi parlare di che Forza Nuova viene difesa dai media, perché comunque allo stesso è marginale, allo stesso punto di come è marginale il collettivo per quanto riguarda la democrazia di media. Poi se la trattano meglio rispetto ai collettivi è un altro punto di vista. Invece per quanto riguarda l'articolo, io lo ricordo benissimo perché allora discutemmo prima di pubblicarlo e abbiamo deciso proprio di...
3: Scusa, fatela rispondere.
2: Fatemi finire e poi vi dico quello che volete. L'articolo è stato un'intervista doppia senza alcun commento, proprio per evitare, visto che noi non abbiamo alcun taglio politico, di evitare eccessive polemiche, quindi mi sembra veramente sterile la tua polemica in merito all'intervista doppia, che secondo me è stata invece molto carina. Basta.
4: Va bene.
1: Altre domande? Silvia?
5: Vuoi dire qualcosa?
6: Posso? No, vuol dire. Esatto, non vorrei apparire cosa dico io, però che almeno c'è una cosa che proprio non capisco. Cosa si può dire di un giornale che non ha un taglio politico? Cioè, anche se tu scegli di pubblicare. Timido questo applauso. Anche se tu scegli di pubblicare, che ne so, la buca nella strada qua in Piazza Dante, oppure di dire qualche bella cosa che ha fatto il sindaco, anche senza bisogno di dire cose del genere, ma già i semplici soggetti che metti al centro dell'informazione che vuoi fare danno una connotazione politica inscindibile al giornale. Poi chiaramente questa è una cosa diversa dall'essere allineato con questo o con quel partito, ma un giornale che non abbia politica non vale neanche per la settimana enigmistica.

0: Igen, igen, Mel. Igen,
1: Mel. Ogni tanto ho conosciuto questi ragazzi, ho conosciuto questa realtà. La problema, quello che dici tu è giusto, infatti Step One non ha un taglio politico, nel senso che non difendono una parte o l'altra. Ora figuriamoci se bisogna difendere Forza Nuova, figuriamoci se l'ha fatto Step One. Step One è una realtà molto giovane, fatta da ragazzi che sono alle primissime esperienze. Io non conosco l'episodio, per cui non mi interessa entrare nella cosa. È chiaro che loro stanno cercando di creare una realtà, quindi con ricicli vari perché cambiano gli studenti, e stanno iniziando ad avere delle prime esperienze di informazione. Commetteranno chiaramente degli errori, commetteranno delle cose buone, questo è fuori di dubbio. Però appunto bisogna stare attenti nel criticare non l'articolo singolo che magari sarà stato fatto male e così via, nell'iniziare a criticare una realtà piccola che sta nascendo nella facoltà di lingue, quando in altre facoltà che fanno scienze delle comunicazioni, parlo chiaramente di quella di lettere, non esiste una cosa del genere. Allora facciamoli sbagliare, cerchiamo di riprenderli, però di capire la situazione. Questo voleva dire, non so bene cosa voleva dire lui quando ha detto che non c'è un taglio politico, cioè loro cercano di fare nel loro piccolo l'informazione nella maniera più neutra possibile. È chiaramente ancora una piccola ingenuità, perché qualunque tipo di giornale, anche la settimana enigmistica, ha un taglio politico. Solo questo, volevo fare questa precisazione.
2: Sentite, giornalisti, gliela facciamo un'intervista a Bin Laden?
3: Sì, sì.
4: E se la facciamo, non chiedo che può capitare, voglio dire, no? E ci sono tanti soggetti nemici in circolazione, su cui non dobbiamo fare più informazioni. No, io personalmente non sono ancora riuscito a trovare la risposta. Io non intervisterei Santa Paola. E Bin Laden non lo so, ma Santa Paola sicuramente no. Non sono sicuro di avere ragione, tuttavia. Però pensateci, perché ha a che fare con quello che dicevamo poc'anzi sul giuramento di Ippocrate, questa cosa qui. Attenzione, degli interventi che ho sentito finora, uno è il più appassionato, è un intervento di nicchia. Non ce ne può fregare di meno di Forza Nuova. Possono avere sbagliato, possono aver fatto bene a pubblicarli, non lo so. Ma questa è un'occasione per parlare della vostra comunicazione, non di quella degli altri. Se c'è qualcuno che ha interventi, che adesso questo continua a essere molto interessante.
3: Posso aggiungere una nota tecnica al volo? Posso? Che, visto che ragiono sempre sul pratico, io, dal punto di vista comunque di una radio, la lezione di Genova insegna, bisogna documentare quello che si fa. Ora, quando gli attivisti vanno a fare delle azioni, un attacchinaggio, una minchiata qualsiasi, portateli appresso un registratore e lasciatelo sempre acceso, ma le che va avete una scatola nera che registra e documenta quello che è successo. E poi potete trasformarlo in MP3, metterlo su un sito, pubblicarlo, condividerlo e dire a tutti: ecco quello che è successo, è registrato qui. Non ci vuole niente, basta un registratorino, lo usate per le lezioni, potreste usarlo in modo anche un po' più creativo, non so, così.
5: Tra l'altro, se qualcuno che sta ascoltando lo stream ha delle domande, lo può fare benissimo, eh?
2: Da chi?
4: Dai ragazzi. Però se alle spalle non c'è un minimo di organizzazione, di un supporto che invece lingue ha, non si potrà mai entrare in un progetto. La facoltà ha problemi organizzativi enormi e si vede anche da questo. Perché oggi, in concomitanza con questo congresso, stato organizzato un congresso che ha portato tutti gli studenti, ha portato tutti gli studenti. Quindi nelle cose spicciole si vede l'evoluzione, non c'è bisogno di mettere ad esempio dei progetti che non è che non partono da una mancata volontà degli studenti, non partono perché non c'è una volontà di creazione dell'istituzione. Dunque,
2: posso dire? No, come.
1: Qualche anno fa, io ancora non ero in questa facoltà, era nato un giornalino proprio in una facoltà di lettere, si chiama tuttora Errone, e hanno chiesto dei finanziamenti e chiaramente gli addetti, le varie cose le hanno mandati a pedate nel sedere. Loro hanno deciso quindi di farselo da solo il giornale e hanno fatto un buon giornale, che era quello di Errone, poi si può andare a vedere, cioè se la facoltà non vi aiuta, non ci aiuta perché faccio parte di lettere, dobbiamo farci da solo. Esatto. Le esperienze che sono state venute qui raccontate, la mia per giro di vite, loro con Step One, loro anzi hanno l'appoggio, ma loro vanno avanti per la loro, lettere. È chiaro che a livello istituzionale non c'è un appoggio. Se il giornale era pronto, se la radio era pronta, se tutte le cose erano pronte, si deve fare da solo, cioè non dobbiamo aspettare che dall'alto qualcuno ci dia i soldi per fare questo, dall'alto qualcuno ci dia l'autorizzazione e così via. Mi pare che ci sia una letta chiamata Letta 18 dove ci sono due computer e una stampante, da lì può nascere il giornale.
2: Esattamente, volevo aggiungere qualche cosa, certo. Cioè voglio dire
4: l'intervento del compagno del collettivo di Coppa, no? Beh, compriamo una firma di fondi da te, credo che siamo sui 20 euro al massimo, no? E facciamo più giornali, facciamo una pentola per il giorno. Facciamo tre pezzi del 1600 battuto, un pezzo del 1600 battuto. Per questi della parola di filosofia, idem, no? Che cosa state dicendo? Dico, dall'università l'unica cosa che dovete chiedere è che mi facciano usare un fotocopiatrice, ma contributi no. Io penso che farà il 92° posto in Italia, proprio perché ha la cultura del contributo. Riunitemi stasera. O stanotte, se non avete tempo, impostare tre articoli del 2006, un articolo del 2002 e quattro invece. Con questo fare due pagine di bianco e volte in tre, no? Andate a dire che vi serve 400, una firma da 400 via 3 sulla fotocopiatrice della vostra facoltà. Dovete dopo domani distribuire i giornali in facoltà, dopo domani, non tra mese, non so il mistero. Non aspettate progetti grossi che sono tazzate, no? Quando raramente riescono si trasformano immediatamente in mega catastrofi perché siamo al sud. Fate numerose piccole cose realistiche. Voglio dire, se i fascisti ci picchiano, no? Non è più una buona strategia andare a protestare nell'assemblea, perché l'assemblea siamo pochi, come vedete, no? Il fatto che l'esistenza di un fascista al mondo non è più una cosa intera, no? Quindi cerchiamo di fare direttamente opinione noi, di non parlare a quei 30 cristiani che abbiamo più vicini, ma di parlare a 3.000 ragazzi nell'università. Per questo dobbiamo farci il giornale nostro, ce lo possiamo fare in giorni 300, di tre giorni, ma soprattutto dobbiamo imparare il linguaggio per parlare a 3.000 ragazzi. L'intervento di poco fa del compagno di vacanza era impossibile, io non ho capito che cosa è successo, ma mai e poi mai e poi mai, come lo capirà il ragazzo di 20 anni che sta all'università, voglio dire, impariamo queste cose. Perché, attenzione, non sono più i padroni che ci tengono sotto, siamo noi che ci teniamo sotto i padroni, non so se rendo l'idea. Adesso gli strumenti ce li abbiamo, adesso possiamo parlare. Se non parliamo è colpa nostra. Scusatemi.
1: No,
2: altri interventi, per favore. Guardate, dal mio punto di vista il tema di oggi è come cazzo potete fare voi a farvi i vostri giornali, seriamente, realisticamente e rapidamente. Tutte le altre cose, come dire, sì, sono carine, va.
6: Vabbè, io sono un ex rappresentante della Facoltà di Lettere. Il progetto era partito da noi. Noi volevamo allargarlo a tutta la facoltà e fare qualcosa di più grande, per questo ci siamo arrivati appunto. Perché avremmo voluto che partecipassero a questo progetto anche le persone che di solito sono disinteressate. Purtroppo ce ne sono tante. Il fatto di fare partire un giornale tra poche persone disinteressate è una cosa importante e può nascere da un giorno all'altro e, come dice lei, si può fare anche una notte e in tre giorni si riesce a pubblicare un giornale. Il fatto di fare partecipare tramite anche quello che non è, diciamo, qualcosa che ci che ci piace, però è anche insomma, qualcosa che può attrarre gli studenti più disinteressati, quindi il riconoscimento di crediti, qualcosa del genere, no? Anche gli studenti disinteressati a questo progetto. Sarebbe qualcosa che riuscirebbe forse a espandere l'idea di giornalismo attivo, anche in chi forse...
2: Why?
6: Perché crediamo che una facoltà di scienza della comunicazione non possa imparare solamente a leggere i libri superiori di altre persone, ma deve insegnare anche a comunicare.
2: E voi in questo momento siete dentro un convento e siete in un posto dove vi stanno insegnando a fare gli amanuensi. Perché i vari conventi hanno bisogno di amanuensi, però circa 30 anni fa a Magonza un tale Gutenberg ha inventato la stampa. Un giornale fatto da solo può anche essere il Poor Rick Almanac, storia del giornalismo, e Benjamin Franklin, che comincia a farsi sul giornale da solo, no? È una delle 3-4 fonti da cui nasce l'indipendenza americana. Fate degli esempi, non perdete un po' a chiacchiere, perché qui vi insegnano a chiacchierare. Perché? Perché hanno bisogno di avervi poi come docile personale dell'industria dell'informazione, e con il giornalismo non c'entra un cazzo. Allora guardiamoci nelle palle, negli occhi. Allora io adesso faccio un bel sito come quello, oppure faccio un bel giornale che mi procura i
6: crediti,
2: ho queste belle cose qui, no? Benissimo, dopodiché mi danno i crediti, vi danno anche la tessera di pubblicista, che è un passante, non serve a niente, no? Ecco, dopodiché chi lo sa, tra 10 anni lavoro alla Sicilia, no? Però se io tra 10 anni mi trovo ancora ad avere una Sicilia, questo vuol dire che tra 10 anni Catania sarà ancora al tasso di alfabetizzazione di lettorato del 38%, quella di Istanbul. Questo significa che a Catania tra 10 anni saremo ancora al 92° posto della classifica Confindustria. E voglio dire, sono altre tecniche, altri obiettivi, altri perché. Non so, non vi serve a niente la testa di pubblicista, non vi serve a niente il credito, perché è un gioco all'interno di un gioco di un recinto chiuso. No, una generazione prima o poi deve cercare di rompere questo regno, di fare un'altra cosa. Io non voglio affatto che voi abbiate credito, io voglio però che voi abbiate 10.000 lettori a Milano, non a Catania, con la cosa che fate a Catania e che da Catania va ad aggredire culturalmente a Milano. Ed è possibile, perché Catania trabocca di cultura, di creatività, di così. Io ho visto 25 anni fa cose che si facevano a Catania e ad Amsterdam, in tutta Europa. Non so, e giustamente sono morte, sono ragazzi adesso non fanno più quelle cose perché Catania non gliele dà. Battetevi su quello, non volate basso, volate ad altissimo livello, non vi sottovalutate, perché tutto il gioco del sistema consiste nel farvi sentire poverelli, mischinetti. Ah, mi hanno picchiato i fascisti, ah, non mi hanno dato il credito, ah, povero mio. Voi avete delle cose bestiali davanti. Se voi muovete le chiappe e ve ne andate 2 giorni a Padova o a Milano o a Treviso, in qualunque di questi altri posti del grande nord, voi vi accorgete di quanto coglioni e quanto poveri culturalmente sono questi qui. Tutte le cose che nascono in Italia nascono da Bologna giù, Roma meglio di Bologna, Napoli meglio di Roma, capisci? E qui in Sicilia a un certo punto sono nate cose gigantesche. Non sto parlando dell'antimafia, sto parlando del rock, per capirci, dei De Novo, per dire. I De Novo a Catania non erano a Milano e a Torino, no? In questo momento a Catania sicuramente ci saranno 3-4 De Novo che nessuno conosce, perché non c'è più il coglione dei siciliani, non c'è più il momento alto politico a farli conoscere. Allora fatevelo voi, non aspettate a nessuno, non aspettate i contributi. Meglio fare il giornaletto a 3, ma farlo domani mattina, che aspettare di fandere già. E soprattutto siate onesti con voi stessi, guardatevi allo specchio e fatevi la seguente domanda: voglio io alla fine della mia formazione andare a lavorare alla Sicilia o in un posto equivalente? Non lo dico per politica, non me ne fotte se è di destra o di sinistra, sto dicendo come sistema di potere, come giornale che deve vendere poco, informare poco, però tenere buoni, no? Ecco, o voglio fare delle altre cose, permettete, e poi chiudo. Per quanto mi riguarda, c'è un ragazzino di Catania molto simpatico che fa lettere. Stiamo parlando di una 15 anni fa, non faccio nome, ma la storia è molto bella, no? E allora questo ragazzino di Catania, diciamo, ha pubblicato un paio di cosarelle nei siciliani, così, cose di questo genere, no? Però devo dire che scrive abbastanza benino. E in quel periodo in Italia c'è una grande rivista letteraria che esce però a Bologna, e anche qui non faccio nomi, però è facilmente riconoscibile, no? E Ugo Caruso va e va dal direttore, che è un famoso scrittore, famoso diciamo nazionalmente, no? Sì, ma beh, sì, sono cose carine, cose simpatiche, eccetera, eccetera. Allora, il catanese tutto ubriaco: senti, ma tu dove sei a Bologna? Ma non so, io sono pensavo di andare a Bologna, perché non vieni a dormire da me? Falla. Basta, alle 6 del mattino subseguente, la situazione è questa qui. Il ragazzo catanese sta scattando verso la stazione in direzione del primo treno, e il famoso scrittore che sta cercando di convincerlo in modo più o meno, come dire, così, no? Basta, il primo treno va a Milano e non va al sud, per questo è partito per Milano. A Milano per circa un mese ha continuato a ricevere appassionate dichiarazioni del grande scrittore, ognuno accompagnato da un disegno pornografico. Nel frattempo lui doveva campare, poverino, a Milano, no? Non aveva assolutamente niente, l'unica cosa che sapeva scrivere un pochettino. Per cui si infila in un'agenzia di pubblicità, no? Dove pare che ha un discreto successo. A picca a picca cresce, no? E lo pigliano alla Junger Rambicam, se ben ricordo, dove finalmente diventa il top great super manager, quelle case, diciamo, il numero uno della Junger Rambicam, è uno dei numeri, diciamo, 4-5, no? Della pubblicità a Milano. A questo punto le cose cominciano a muoversi molto in fretta, cioè arriva Romiti, che in questo momento deve fare i primi passi nel multimedia, si comincia a parlare di multimedia, fanno la prima MyTV, casine. Insomma, Caruso torna a Catania carico di soldi e di onore, cioè per dire, muoviamoci ragazzi, non si sa mai come vanno a finire le cose. In ogni caso, quello che sta a Catania rispetto agli altri, una carta ce l'ha. Normalmente ha più idee, giocatevi quello, non vi giocate le aspettative. Vi chiedo scusa per lo sbrodolamento.
6: Quello che volevo fare noi non è evitare che nascesse un giornale autonomo. Questo qua potrebbe essere un progetto. Il problema è che, siccome molte delle cose che nascono a leggere poggiano sulle spalle di poche persone, avremmo voluto che allargare la partecipazione tramite il fatto della facoltà e essere questa possibilità, insomma, perché a volte diventa una cosa di nicchia, purtroppo viene vista così.
2: Si vede che la facoltà se ne porta.
6: No, le do perfettamente ragione su quello che ho detto. Il giornale può nascere sempre e subito, non è una...
2: Mi scrivete, vi mando le gabbie subito, domani sera.
4: Altri interventi?
1: No, io non devo dire nulla. Io volevo dire solamente che, cioè, criticare la facoltà di lettere nella struttura è come sparare sulla Croce Rossa, no? Ora, questa cosa dall'altra parte c'è Carlo Verdone, noi non sappiamo se è stata fatta apposta o più o meno apposta, questo non c'è di fregarci, c'è di fregare il fatto che tutti gli studenti sono andati là, e la domanda è: se non ci fosse stato Carlo Verdone, gli studenti erano qui fra di noi? Io credo di no, per cui non ha tanta importanza che la facoltà di lettere organizza Carlo Verdone e gli altri. La cosa grave è che gli studenti, ma anche quelli di lingua, perché non è che ne tantissimi qua studenti in generale, non ci sono queste cose. Allora sì, critichiamo, ok, però nel frattempo diamoci anche una mossa, diamoci ovviamente, cioè nel periodo anche a me, se non faccio critiche ad altri, vero?
4: Io non volevo sottolineare una possibile fragmentazione, sarebbe imbecille, però...
1: No, per pensare che invece
4: lo pensare, scusa. Però sto sottolineando una cattiva orientazione che è di perché metterlo sul giorno dove convenne vuol dire abbattere una o l'altra. In questo caso c'erano delle persone...
1: Scusa, ma se fatta questa domanda, se
4: non c'è stato caso questo. La cattiva organizzazione non si limita alle cose piccole, come può essere un giornale dentro una facoltà. La cattiva organizzazione di corsi d'aula uscita dalla comunicazione sta a non avere un cadente contatti con il territorio, sta a una contestualizzazione aberrante. Come si fa a fare un corso che punta sull'editoria, quando l'editoria da Napoli in giù praticamente non esiste, quando tutto è in mano a ciancio?
2: Ma queste sono piagnistei, domanda, quante rapine minorili ci sono state quest'anno a Catania, no? Ai tempi che c'era citato il Tribunale dei Minori, lui ogni anno dava i dati, no? Che erano terrificanti, è andato solo lui, quindi me l'ha fatto una bella inchiesta. Sì, vi chiedo scusa, domanda, quante rapine minorili sono avvenute a Catania nel 2004, punto interrogativo, no? Quando c'era citato il Tribunale dei Minori, lui ogni anno faceva i dati, che la Sicilia non li pubblicava e lui aveva il volantino, da cui si evinceva ad esempio che Catania era al primo posto in Europa percentualmente per la prima, con tutto quello che vuole dire, me la fate una bella inchiesta su questo, no? Siccome già la Sicilia non è la pubblica, no? Non perdete tempo, fatevi il giornale vostro, criminalità non è lì a Catania, quanto, come e perché, per esempio, firmato studenti di comunicazione, per esempio, cioè vuol dire appena tu metti il naso fuori dalla facoltà, trovi 100.000 e una cosa di cui parlare, non so di più, per cui vuol dire è inutile perdiamo tempo a lamentarci gli altri, facciamo le cose neanche. No. Chi vuole fare una cosa del genere mi scriva, gli mando la gabbia istantaneamente, sono 15.000 battute per riempire una trebbia anche volta, no? Gli argomenti però sono quelli che non mancano, se valete sono il primo passo nel vostro lavoro giornalistico, se va. Giornalista vuol dire fare inchieste e scrivere bene, questo è. No, scusa,
1: la domanda che
2: uno
1: si deve porre è. Anche la facoltà di diritto ha fatto questo corso di laurea schifoso, ma la domanda è: ma perché ancora c'è tanta gente, scusami, quindi, che si iscrive a questo corso? Perché io studente, quando mi vado a iscrivere al corso di scienze di laurea, di comunicazione, di lettere, non lo confronto con quelli delle altre facoltà e non mi rendo conto che ci sono materie come filosofia morale al primo anno? E perché ancora ci si continua a iscrivere a questa facoltà? Allora, è chiaro, loro sono, tra virgolette, facciamo così, il male. Noi non ci dobbiamo lamentare del male, non ci dobbiamo andare, oppure dobbiamo cercare di controbattere questa cosa, non dobbiamo solamente dire questo non funziona e questo non funziona. Finisco subito. Ti ripeto, la domanda da forse non perché sono male organizzati e hanno fatto un altro convegno, ma perché in quell'altro convegno c'è tutta quella gente e qui siamo una 60, 100, 200 persone. Se, ripeto, se non ci fosse stato quel convegno, io sono sicuro che oggi noi saremmo gli stessi, questa è la mia convinzione.
2: Un influente.
4: Comunque. Vengo a rispondere, sono per tranquillizzare Riccardo perché c'è un'inchiesta cui sta lavorando questa domanda sulla microcriminalità.
2: Oh, bello.
4: Sulla criminalità minorile.
3: Sì, non era mia intenzione criticare la formazione, che secondo il mio punto di vista in questa facoltà è buona. Se consideriamo che la comunicazione fino agli anni 70 rimane ai filosofi, eccetera. Considerando che quando sono in contatto con una persona, per esempio dello IUM, che dovrebbero essere le più capaci dal punto di vista comunicativo, in quanto l'unica università privata in Italia di comunicazione, e le sono le persone di bassa cultura, capisci che la formazione che dà. Io sono il momento, appunto, sull'organizzazione, su una concezione della comunicazione, sull'editoria che non rispecchia il territorio assolutamente, quando la comunicazione può essere tutto altro, no?
1: Io non voglio evitare di fare un duello, però c'era da dire
0: allora
1: una cosa.
0: Allora è lì. Se no non finiamo più.
1: Vabbè, va. Non la dico.
0: Se no ognuno risponde all'altro.
1: Sì,
4: infatti.
1: Se no rompo. No. Io chiudo con un invito a fare un confronto delle materie. Tra tutte le facoltà di scienze della comunicazione nazionale e la facoltà di scienze della comunicazione di Catania, ci accorgiamo che non solo è disorganizzato, ma non sono le stesse materie, sono materie diverse. Tra l'altro, amici, colleghi della facoltà di lettere e scienze della comunicazione hanno deciso di fare il biennio dopo i 3 anni a Roma e hanno detto: sì, lo potete fare, per favore, integrate però 15 materie in quelle del triennio che non avete dato a Catania. Pagate quindi tasse, fate queste 15 materie, per un terzo di tutta la facoltà e poi facciamo fare il tribunale. Questo è il livello della facoltà di lettere di Catania, che è mal organizzata, ma che ha proprio mancato delle materie fondamentali. Per cui, questo non lo dico a te, non lo dico a te, lo dico a tutti i ragazzi. Non penso che questa cosa sia criticabile, perché io non vi sto dicendo credete a quello che dico, vi sto dicendo per favore, collegatevi su internet e confrontatevi, cioè mettetevi tutti davanti. Io l'ho fatto, fatelo ancora. Non è con te,
0: no, c'è un vero.
4: Vabbè, risponde Fulvio.
1: E chiude, io non rispondo più a Fulvio.
3: Vabbè, ti ringrazio. Questo è un lavoro già fatto, nel senso che io un anno fa, un anno e mezzo fa, ho scritto 47 pagine di un confronto tra la facoltà e le varie facoltà di laurea. Ora, se tu guardi i corsi come lo IUM, c'è una discrepanza, se tu guardi i corsi di comunicazione validi, quelli che si rifanno alla teoria della comunicazione, come può essere Bologna, c'è una concordanza, e non solo, ogni programma quando si presenta un corso di laurea deve passare a CUN. Quindi se ci fosse una separazione talmente ampia dai vari corsi non sarebbero stati nemmeno approvati.
1: Ma non è così, perché io vengo dalla facoltà di Bologna.
2: Ma per favore, continua. Però
0: discutere con la
2: facciti parlare con tutti, vai.
4: Roma, per la sua proposta, ci aggiorniamo oggi pomeriggio, a questo punto, alle 12:30.
1: Sì, non lo fanno. Cioè io vengo dalla facoltà.
3: Chi volesse scendere la catena del canto d'oro, pregato di avvicinarsi qui e
2: no, no, ma non hai fatto girare il foglio.
3: L'ho fatto girare un po', però per
5: quelli che sono. Ok, Radio Cybernet interrompe la registrazione del seminario qui. E in questo esatto momento.
1: Di Siracusa nel 1994 e ecco, esce appunto in maniera cartacea con alcuni fogli A4 e poi subito dopo si verrà impaginato in maniera un po' più seria. Però subito dopo la pubblicazione del primo numero, qualche mese dopo, esce la prima versione cartacea ed è una delle prime testate, se non forse la prima testata, non lo sapremo mai, a uscire sul web in una maniera molto ma molto primitiva, cioè con i codici HTML, con le linee create a mano, una sorta di medioevo del web. Questo è il primo fatto importante, c'è una piccola testata in Sicilia, dove le connessioni appunto nel 94-95 erano molto limitate, e si apre al web e quindi potenzialmente a tutto il mondo per raccontare le storie di quel piccolo paese. Chiaramente poi il giornale subito dopo cresce e si espande anche nel Calatino, a Catania, in parte a Siracusa, e si inizia a creare, appunto, si iniziano a creare reti, che poi quello che c'è di importante appunto di questo giornale è proprio questo, la voglia di non rimanere chiuso, ma di aprirsi a varie esperienze. Quindi poi negli anni successivi accadrà anche questo. E proprio la nascita è strettamente legata anche a tutti quei piccoli giornali che nacquero attorno all'esperienza dei siciliani. Infatti uno dei primi direttori responsabili che fermò Giro di Vita era Riccardo Rioles. Diciamo che questa prima fase di Giro di Vita si conclude nel 98, quando poi, ecco, appunto dal 98 al 2001, per un paio di anni Giro di Vita non pubblicherà più notizie fresche, diciamo, ma sempre sul web continuerà ad essere un collettore di articoli o inchieste o insomma servizi realizzati da altri. Nel 2001 si sposta da Lentini a Catania, dove un gruppo di giovani, appunto tra cui io, Cesare, insomma, e tanti altri ragazzi che fanno parte dell'università, anche di questa università, decidono di riprendere quell'esperienza, però chiaramente non più cartacea, in quanto non era possibile avere queste spese, cioè non c'era possibilità di raccolta pubblicitaria, allora puntiamo tutto sul web. E le cose interessanti erano quelle di ricevere ad esempio settimanalmente una mail dall'Australia o dalla Svizzera o dalla Germania di siciliani, gente di Lentini e non di Catania, che ci scriveva appunto e ci ringraziava magari di dare una piccola notizia che per noi magari era insignificante, invece per loro che erano a migliaia di chilometri di distanza, insomma, era molto, molto interessante. E quindi noi decidiamo, pur restando aperti al web, di titolare, di non avere un titolo su un articolo o su un'inchiesta o su qualcosa che avevamo realizzato, ma con un detto in siciliano o con un appunto un proverbio o qualcosa che connotasse forte il fatto che noi scrivevamo e ci aprivamo al mondo, tra virgolette, perché insomma da qualunque parte del mondo ci potevano leggere, però con un titolo in siciliano, e arrivavano le mail anche di lettori, insomma, da fuori, che chiaramente ci chiedevano cosa voleva dire un detto piuttosto che un altro. Questa esperienza appunto continua per 2 anni, poi ci sono delle varie insomma c'è un riciclo, ecco, all'interno della redazione, e si decide di andare avanti con la tecnologia e passare, questo è un altro punto fermo, a un nuovo sistema di pubblicazione che si chiama SPIP. È un sistema elaborato da francesi che permette di poter aggiornare in tempo reale senza aver bisogno appunto di avere una redazione materiale, ma dalle varie sedi questo giornale. SPIP è un sistema abbastanza evoluto ed è scaricabile assolutamente gratuito dalla rete, lo si trova all'indirizzo spip.net, è in varie lingue, anche in giapponese, ed è molto interessante. E parallelamente a questo noi abbiamo avuto tanti piccoli corrispondenti, tutto in maniera gratuita perché non c'erano soldi, questo mi pare ovvio, banale sottolinearlo, di ragazzi siciliani, soprattutto siciliani, che dalla facoltà di Siena, dalla facoltà di Roma, dalla facoltà di Bologna hanno iniziato a raccontare sempre delle piccole storie, dei piccoli articoli, con l'occhio appunto dei siciliani immigrati, che è un occhio abbastanza diffuso chiaramente. Quindi sempre la volontà di aprirsi a nuove esperienze e a scambi. Nel frattempo abbiamo adottato un altro sistema per avere un po' più di visibilità, che era quello di creare una mail list, che non è niente di nuovo, però di spedire ogni qualvolta c'era un articolo interessante a tutti quei giornali, anche i giornali grossi che non ci hanno ripreso mai, ma a tutte quelle piccole realtà, penso per esempio a Carta, che spesso riprendeva cose che accadevano. Ad esempio qualche anno fa su tutti i muri di Catania sono apparsi degli scorpioni, no? Ci sono ancora in giro ritrovati. E quella era la Nike che aveva deciso di farsi pubblicità, di fare pubblicità a un concorso, a delle partite di calcetto, una cosa del genere, senza pagare niente, ma riempendo la città di questi scorpioni sui muri. E quello fu il primo caso. Poi ci fu Roma, poi ci fu Napoli, Torino, Milano, e uno scorpione fu avvistato da un siciliano in Venezuela, questo con la rete. E quindi questa cosa appunto venne ripresa dal settimanale Carta. Quindi chiaramente Giro di Vita attualmente è online e continua le sue pubblicazioni, non rimanendo strettamente legato al territorio, ma aprendosi appunto a più diciamo realtà. Un'altra cosa che è importante sottolineare del nuovo corso di Giro di Vita è che chiaramente il sito è copyleft, cioè non ci sono restrizioni di licenze varie. Adotta anzi una licenza che si chiama Creative Commons, anche questa scaricabile su internet, che non ha fini di lucro, cioè permette di poter riutilizzare i contenuti delle varie realtà, apponendo chiaramente un piccolo marchio che dice che cita la fonte e dice che quel materiale è stato ripreso. E queste sono quindi le tre cose importanti da far notare: questo sistema di pubblicazione SPIP, la licenza Creative Commons e il fatto che è un piccolo giornale di un piccolo paese è tra le prime testate in Italia ad andare sul web. Ovviamente il Giro di Vita è aperto sempre alle varie collaborazioni, per cui chi volesse collaborare o insomma mandare contributi basta andare all'indirizzo, lo ricordo, che è girodivita.it, e penso che questo sia tutto insomma per, in maniera breve, la presentazione del giornale. Non vi invito ovviamente ad andarlo a visitare e a leggerci. Grazie. Sì, l'ho detto, l'indirizzo è girodivita.it.
5: Allora, questa è una piccola anteprima. Ci troviamo. Oh, è arrivata in Pisa e Maus.
7: Oh, niente poco di meno. Okay.
8: La speciale penna da contratti.
5: Confindustria.it. Penna da contratti. Quindi siamo sicuri che funziona perfettamente, che è nuovissima.
8: No, funziona. È molto carina quando trovi i riunioni con le cene.
5: E certo, è arrivato in Pisa. Saluta Radio Cyber.
9: Ciao ragazzi, salve a tutti, siamo arrivati.
5: Come stai?
9: Con la MT, male.
5: Perché?
9: Ho fatto un viaggio in treno ieri, ho spostamento in autobus oggi.
5: Ciao bello. Vabbè, non ci arrivo.
9: Un saluto a Radio Cyber.
5: Dio mio, tutti che salutano.
9: Che l'inno di Forza Nuova c'ho adesso.
5: No, vediamo, per favore, se... dai, per favore. No.
8: Dove lo fa il palazzolo più preciso?
5: Dunque, noi stiamo in quella che era una volta a casa di Paolo Orecchia.
9: No, scusate, perché non c'è video?
5: Non so se è presente. Comunque siamo davanti all'hotel senatore. C'è una casetta rossa, piccolina, con una specie di giardinetto. La nostra sede è lì.
9: Siamo in un po' di confronto.
5: Ho proprio l'appartamentino sotto casa, qui non è un problema.
8: È un bellissimo posto.
5: Ah sì, sì. È bello. Sta nevicando molto in questo periodo.
8: C'è gente molto simpatica.
5: E da voi? Dov'è Crash? Magari dategli una mano. Penso che sia in panico.
8: Dove?
5: Non lo so. Dietro di là.
9: Va bene.
5: Comunque va bene, io continuo a registrare ancora un po', stanno preparando la connessione diretta, per ora siamo ancora scollegati.
7: Benissimo.
5: Come stanno andando le cose, Shining?
7: Beh, le cose stanno andando abbastanza rilento, siamo in ritardo di almeno 37 minuti sulla tabella di marcia.
5: Possiamo dire che siamo in anticipo sul ritardo previsto?
7: No, non siamo in anticipo sul ritardo previsto, perché a questo punto non riesco a capire quando è che finiranno le cose.
5: Access point?
7: Ok.
5: Oddio, ma io vedo che ho una connessione.
7: Io rimando...
5: Sì, mi sono connesso. Ma se il VPN funziona? Sulle...
10: Sì, però ti sei connesso ancora.
5: Non mi ha mai funzionato.
11: Per cui già il cavo se l'è preso.
7: Sì, però adesso non c'ho più immagine, non so perché.
5: A me non ha mai funzionato.
11: Ma prima ce l'avevi visto.
7: E si vede perfetto.
10: Cos'è questa storia?
7: Ma un minuto che non c'ho immagine.
10: Hai fatto qualcosa stanotte?
11: C'era
10: sì.
5: Però non mi assegno un indirizzo IP.
10: No, qua non te lo devo
5: segnare. Ah. Fai schifo, mi fai.
10: Qua non te lo
5: segnare. Ci saranno una quindicina, una ventina di persone, ora come ora. L'auditorium è quasi vuoto, ma va benissimo così.
12: Ciao.
5: No.

0: percepita su
1: solo in posto, sì, ero in posto.
0: Questo è quello che c'è.

0: 150. Ah, se no, aspetta, aspetta, ancora allora lo faccio io
1: perché... No, quello che avevo preso da Carmelo,
0: ah,
1: già lui che non ha segnato.
2: Io.
0: C'è un bagno qui vicino? Non ti funziona il tasto destro?
1: .140
0: sì.
1: 552 0 124 2 invece il piede

0: quando vogliamo stare con
1: vabbè, però non ce l'ho di dito, ce l'ho a casa, quindi quello è quello.
0: Intanto dove dice vedi il gateway?
2: Qual era quello che mi hai fatto mettere?
0: Il Netgear già lo è.
2: Dimmi, qual è quello che mi hai fatto mettere prima? 125? 225?
0: No, di che stiamo parlando?
2: L'indirizzo IP esterno che non sia questo.
0: 225. Quello che gli abbiamo assegnato a lui.
2: Sì.
0: Cioè quello che ti hai ripreso tu, sbagliato.

0: altro c'è il tizio.
1: Ma è meschino, lui se doveva stare nella sedia con lo
2: stare.
1: Ah, Riccardo,
3: è un'intervista. Mi interessava un po' quello che stava.

0: Chi è che farà poi l'encoding?
1: Adesso sto facendo il lavoro di giudice reale sulla radio pura. Si chiama la radio Zambudo, ma non si può dire. Adesso ancora non è, dai, non è operativo, perché
2: sì, solo questo.
3: Sì, ma non è in ritardo.
1: Sì, dovrebbe essere un po' come è stato
0: lì. Che 125.2?
4: Il gateway, no?
0: No, 124.

0: Sei sicuro che questi indirizzi IP non c'ha nessun altro?
1: Quale? Tu con il 240. Allora, tu il 225 poco fa gliel'hai dato al tuo computer.
0: Sì, però il mio computer è staccato. Allora a questo punto il 240 lo do all'access point. Però a lui gli devo dare un altro. Ogni macchina dobbiamo dare un altro IP, ok?
1: Dice che da DHCP. Ah, ti viene meglio, allora fai 240, 41, 42 e 43.
0: 240, 24, 2 in ogni caso questo, 125. Conto, quindi 1-0
2: 151.95. Ci siamo?
0: Sì. Punto 125
1: 241.
3: Come va?
2: Ce l'abbiamo fatta, eh? A scaricare.
1: Ce l'hai a forza, Anton?
3: Ti collega al sito della facoltà di lettere.
0: Aspetta che sto ancora confermando le lettere.
3: Ah, volevo chiedere una cosa.
4: Domande fa.
3: Che password di root ha?
4: Che cazzo di fa? Quest'uomo che cazzo
3: sul data general?
4: Root,
3: che cazzo? Non lo so, cioè, non abbiamo ancora acceso, però mi stavo ponendo questo problema. Che se poi non sappiamo come fare lo shutdown.
4: Mi stai chiedendo una
3: problematica?
4: No, ci devo pensare, non fare l'ente locale.
3: Perché sennò vabbè, c'è una vulnerabilità comunque per il GX, possiamo comunque prendere tutto. Però era preferibile fare così per bene. Abbiamo dovuto smontare per
0: perfetto, funziona.
3: Si può assemblarlo.
1: Ma perché come mai non fate via HCP questo?
0: Qua siamo finiti.
2: No, ancora l'abbiamo fatto. A me non mi riconosce.
3: Non mi andrà a accendere questo.
0: Ora ci sono
1: indirizzi. No, gli stiamo dando un indirizzo.
0: Ok, allora qui già c'è. No, lei è proprio non funziona
1: schedulare. 240? 241 questo?
0: Questo è 241, 240 la checkpoint.
1: Fagli 240, quello di Carmelo 242.
2: Ah ecco, se se la ricorda lui.
3: Sì, sì, già, sì, glielo chiediamo.
2: E lo spota tutti.
3: Non lo so, no, ma ci sono i quelli di
2: cose di attico
3: e quello è no, quello lì è quello piccolino.
2: Ma se mai andate a mandare i seriali in te, se non ci sarebbe se l'ho presa quella.
5: Abbiamo
2: trovato
3: 4
5: HD.
3: Quindi ora sarà
5: 4 HD.
3: Mi allontano un attimo, ciao.
2: Io passo di là da quando per il
4: forse non lo passa
3: sempre. Alberto, tu sei connesso?
2: Io sono connesso?
3: Ma io sono connesso?
2: No,
3: posso continuare 243, 244 fino a 246. Allora,
1: ma lui non ce l'ha, non ce l'ha. Che non l'ha utilizzato nessuno, la vera, che l'ha utilizzato. Perché Carmelo se l'ha utilizzato, lui l'ha utilizzato, tu l'ha utilizzato in
2: 2009.
1: Per coerenza devi seguire loro.
2: No, stiamo aspettando che finiscono le lezioni delle 10, compresa quella di Granozzi.
3: Sì, effettivamente, non ci vedrà lui sul sito di lettere indipendentemente.
2: Messo ieri, grazie, bravo. Da ieri, certo, io ho fatto
3: 15.97 125
2: piano 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

0: hanno incontrato già sotto, è un po' tunnel.
1: Abbiamo una lavanda, c'è 104.
2: Un subnet, cioè, 252 in più.
1: Sì, è
3: abbastanza, quindi riempiamo la palestra,
1: il problema è

0: la mumba, la pazza. No, però poi lo assisti tutti e
1: 12
0: anzi io provo a volere in
2: perdone il pezzo, non per i coglioni che ti rotto. No,
3: thank you.

0: questo, capito? No, ma
1: aspetta che comunque lo prendo, no, no, no, no, che ti ho detto che se lo perdi
2: sì. Entra con
0: un po' di
1: tempo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no,
3: no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Thank you.

0: Emanuel.
1: Lui però deve leggere anche c'è un po' delle cose,
2: non può dare risposta. No, guarda, la cosa più

0: Grazie.
1: Va bene, io inizio a streamare. Oh, siamo in diretta.
2: Cyber.org
1: ho spiegato come si fa, certo, se la rete funzionasse.
2: In che formato è?
1: MP3.
2: C'è lo shoot?
1: No, abbiamo
2: iStat. Ma quale?
1: iStat, sicuramente, perché non giro più
2: conto.
1: Sì, ma è proprietario.
2: Io parlo sotto sempre.
1: Comunque qua si clicca o qui o su Listen Live, se è configurato bene il browser, si apre. Sinceramente non mi ricordo, non me lo ricordo più, io ho smesso di usarlo tanti anni fa. Usiamo Icecast, poi lo vedremo comodo alla fine.
2: Vale, no, no, no, no.

0: Sì, sì, siamo già in diretta. E questo microfono?
1: E poi abbiamo un ambiente. Sì,
0: sì. Perché tutto. È un'ottima sensibilità.
1: Ma non interferisce in
0: diretta? No, no, è una cosa indipendente. Lui ascolta.
1: No, scusa, ma l'interferenza del microfono potrebbe andare in un minimo di interferenza del microfono.
0: Quando mai? No, no.
2: In questo monastero siamo.
0: No, no. Non è su questo impianto, è attaccato al computer, quindi.
1: È attaccato al computer, vabbè, ma comunque l'impedenza dei circuiti elettronici è a prescindere da dove siamo collegati.
0: No, no. Nessun problema.
1: Cioè Andrea dai. La verità è che se ti compri un microfono buono, sicuramente c'è un migliore.
0: Questo è un microfono buono, un Sennheiser. Sì. Ma tanto sono tutti uguali dentro, è una capsula condensatore con un condensatore non esistente. Li faccio io il microfono di solito. Come i portatili. Non vedo una cosa. Qualcuno mi ha chiesto, ma questi ragazzi del FIC che fanno hackeraggi? Se no sono tutti bravi ragazzi.
1: Fanno?
0: Hackeraggi. Se no no, sono tutti bravi ragazzi.
3: Che microfono?
0: Ma non sei in diretta? Non è in diretta. Sì, siamo già in diretta.
4: Sarebbe importante.

0: sono uscito su HDL. Sono uscito su HDL.
1: Ah, il più del laptop.
0: Spero solo che porti pubblicità. Lo faccio solo per i soldi, come si suol dire. Eh? Che mangio? Ah no, che mangio? Tocco.
1: Vai, vai, sono passata la musica. Vai!
0: Ma vai cosa?
1: Vai! Rimetto la musica.
0: Si comincia o non si comincia? Dove si va? Sta iniziando? Se sta iniziando devo fermare lo stream, me lo dovete dire, perché devo riprendere. Grazie a te.
2: Si sente pianissimo. Il guadagno come si alza in questo cazzo di cosa?
1: C'ho fatto. È una scheda auto di diretta. È nostra.
2: Che non alza il volume?
1: Che non alza quel tasto. Usa il tasto di VR.
2: Sì, domani i tasti di VR.
1: Sì, di sto,
2: tu non hai...

0: mi sia il suo video. Qual è il tasto? Ecco, perfetto. Perfetto.
1: Se attivi con spazio
0: una medizione alle telecamere, per i tagliani
1: delle cartella, per i braccianti,
0: per i servizi, per i servizi, per i servizi, per i servizi, per i servizi, per i servizi,
2: per i servizi, per i servizi, per i servizi,
1: molti nuovamente che guardano il posto.
3: e guarda la televisione e guarda questi personaggi che sono modelli, no? E il controllo avviene. Allora, quelli che pensano e che afferrano queste cose che grabbano il potere, molto spesso fanno il discorso del finito, perché dicono, badate, gli strumenti, la legge, quello, sono strumenti che riguardano soltanto una minoranza, perché la stragrande maggioranza continuerà a guardare la televisione, continuerà a guardare la televisione satellitare, no? Voi ci controllate, no? In una nicchia, no? Non esagerate, non pensate che i nuovi mezzi siano, no, risolutivi. E ci sono invece gli apologeti, quelli che presentano l'interattività come democrazia, no? Cioè, adesso, se voi prendete questi americani di Monero Monte, no? Questi qui dicono no, ormai, no? La interattività ti permette di scegliere, sei libero di scegliere quello che vuoi. Ora, io devo dire che l'interattività ha i suoi limiti, ha i suoi limiti, nel senso che dobbiamo essere consapevoli che non è tutto. Cioè che è una parte, no, di società che noi conosciamo, però ha un prezzo, cioè il prezzo che un po' ci riporta al contraddittorio, cioè ci riporta un po' a quello spirito, a quella concezione della democrazia fondata sulla controversia, fondata sul contraddittorio, che forse è stato uno degli aspetti migliori, no, del 68 in questa gara, anche se è durato pochissimo. Anche se dopo la sconfitta si è passati da questa democrazia basata sulla contraddizione invece al settarismo, al culto della sconfitta, alla chiusura nelle sette contrapposte, no? Però c'è stata questa fase. Allora io credo che l'interattività, senza esagerare sulla sua portata, ci suggerisca la possibilità di un'informazione di questo tipo, a patto che si abbia voglia di battersi, a patto che l'idea di controinformazione non sia vissuta come un'idea minoritaria, perché guardate, la parola controinformazione nel 68 a mio giudizio ha avuto significato solo in televisione, significato importante, cioè la grande campagna contro la strage di Stalin, cioè la vittoria sostanzialmente difficile che si è ottenuta contro la mistificazione in piazza Montana, quella è stata la grande stagione della controinformazione. Guardate, oltre ai Colantini, oltre ai Fondi, è stato un libro quello che ha vinto, no? Cioè questa battaglia, quindi la grande diffusione del contro informazione sulla strage, non titolato la strage di Stato. Dopodiché la controinformazione è diventata una nicchia e è stata più importante la battaglia che di parte ha modificato il sistema dei libri. Quindi, in conclusione, io credo, primo, usiamo con convinzione l'interattività dei movimenti, senza illuderci di aver risolto tutti i problemi, perché è chiaro che viviamo sempre in una fascia un po' minoritaria, ma sfruttiamo da tempo. Secondo, non consideriamo il lavoro dell'informazione come un lavoro che deve necessariamente essere minoritario, io sono d'accordo con Enrico Escher, e quindi lottiamo soprattutto contro l'eccesso di frammentazione, perché è vero che si può dire ognuno può fare un giornale, questo è bellissimo ed è anche educativo dire fare un giornale, giusto, no? Però non dobbiamo fare mille, non dobbiamo fare in modo che i mille poi diventino 2000, poi che diventino 10.000, no? Cioè che poi ognuno si faccia il proprio giornale, cioè anche se questa può essere una scelta di testimonianza in certi casi, a livelli individuali, giornalisti, formali, non possiamo qui tra gli studenti, no? Cioè, se noi all'Università di Catania avevamo 10 giornali, l'anno dopo ne abbiamo 20, ma questi 20 non sono il frutto di un'allargarsi elettronica, sono semplicemente il frutto di una frammentazione e una sconfitta, no? Prendiamo atto anche di queste cose.
4: Quindi, chiunque fosse interessato a fondare la guerra della
3: e a seguire le cose che stanno con il conto della prima parte della serata, poi ci sarà la mia ritardo.
0: Ecco.
4: Sono qui, perché il migliore è stato prendere il posto di asbesto.

0: anche meglio per lo streaming. Allora,
1: ah, sì.
0: Erano queste, vedi? O le altre?
1: Sì, le altre magari le mettiamo prima e queste le mettiamo dopo.
0: C'è questa qua.
1: Perfetto. Sì, sì. Spero che... cominciamo seriamente con Groucho Marx. No, tra l'altro io... No, ah sì, io le vedo qui. Benissimo. Bene, questo intervento avrà un taglio un pochino diverso. Stamattina e oggi si è parlato di fare informazione indipendente in chiave soprattutto tematica, contenutistica. Proviamo invece adesso insieme a riprendere in chiave propositiva un poco un taglio diverso e proviamo a parlare di come veicolare questa informazione in maniera efficace. Lo diceva proprio stamattina anche Orioles, sottolineando, invitando un pochino i giovani a impadronirsi bene degli strumenti linguistici per diventare bravi comunicatori. E diventare bravi comunicatori, comunicatori efficaci. Poco fa il professore Granozzi diceva dell'importanza della parola scritta, dei principi della comunicazione, dei nuovi media, per entrare nello specifico. Noi proveremo adesso a ragionare un po' insieme su quelli che sono noti a tutti come principi della comunicazione in chiave di una educazione alla testualità e alla comunicazione efficace, un'educazione permanente. E questo può essere davvero uno strumento di indipendenza. Mi piace citare a questo proposito un brevissimo brano di Gianni Rodari che diceva: tutti gli usi della parola tutti, mi sembra un bel motto dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo. Sono toni ovviamente un po' forti, però rientrano in quel bel libro che si chiama La grammatica della fantasia, che sicuramente tutti voi conoscete. Tutti gli usi della parola tutti, ma come si fa a lavorare in questo senso? E si lavora, qui proviamo un po' a lavorare anche in questo settore, ci proviamo in tanti, a dare un'educazione alla testualità, ci provano a scuola, si cerca di fare dei percorsi tra scuola e università. Formare delle persone che riescano a comunicare in modo efficace e attivo, ma a comunicare appunto, come diceva il professore Granozzi, anche con i nuovi media. E vediamo un pochino insieme un po' di schermate e riflettiamo insieme i famosi principi della testualità, le massime di Grice, i principi di Drexler e altro. Sono oggi validi, possiamo applicarli anche ai nuovi media e in che senso? E questo è un primo quesito. Un altro quesito invece riguarda proprio il linguaggio giornalistico. Il linguaggio giornalistico è stato da sempre la punta più avanzata della comunicazione di una società. I giornalisti sono sempre andati avanti, sono sempre stati i comunicatori più efficaci, più rivoluzionari, dall'Ottocento in poi hanno cambiato proprio anche il modo di comunicare, nell'italiano hanno operato una vera e propria rivoluzione anche negli usi linguistici e nei processi anche di riuso linguistico. Per esempio sappiamo che dal linguaggio giornalistico derivano novità sintattiche come l'uso del gerundio assoluto, del participio assoluto, lo stile nominale, tutti costrutti che hanno una pregnanza semantica fortissima e una salienza anche notevole nell'impatto con la pagina scritta. Quindi vediamo un pochino, c'era poco fa una piccola schermata su quella battuta di Groucho Marx sulle regole, norma, regole, queste regole sono semplicissime, le capirebbe un bambino di 4 anni, Chico, vammi a trovare un bambino di 4 anni perché non ci capisco niente. Il rapporto tra norma, regole, uso e riuso comunicativo è sempre un problema un pochino complesso, però noi sappiamo che queste regole comunque vanno conosciute, padroneggiate, in questo senso un'educazione linguistica, un'educazione alla testa possono funzionare bene. Subito dopo invece abbiamo l'articolazione di questa della nostra competenza, che ovviamente è sempre una competenza articolata, sintattica, grammatica e semantica. E molto spesso si tralascia l'attenzione sulla sulle strutture d'uso, sulla pragmatica, ma sono quelle che funzionano meglio. E quando noi oggi andiamo a costruire per esempio una pagina web, dobbiamo conoscere bene le strutture d'uso e entrare bene in interazione con chi ci legge. Io poco fa guardavo con interesse il loro dialogo, come si chiama questo tipo di dialogo? Che è particolarissimo,
0: una sessione di Shell sarebbe,
1: ecco, insomma,
0: sì, una sessione di Shell, cioè come si comunica al sistema operativo quali sono le operazioni da intraprendere adesso.
1: Ecco, quindi velocissimo questo dialogo uomo-macchina e poi anche uomo-uomo, no? Tramite la macchina, perché voi vi scambiavate nel frattempo messaggi anche, no, non ho guardato.
0: Sì. Allora, in questo momento questa macchina sta comunicando sia con noi restituendoci queste schermate che abbiamo sottoposto, sia con il resto del mondo attraverso lo streaming che lo stesso computer sta effettuando per chi ci ascolta, che si ascolta via internet, sia all'interno di se stessa, perché ciascuno dei processi, cioè dei programmi che stanno girando, ha delle diciamo, ha delle cose da condividere con gli altri, proprio perché c'è necessità di dover decidere come suddividere il tempo in uso da parte del microprocessore di questo computer, e quindi c'è la necessità di avere uno scambio di segnali, di informazioni tra le componenti stesse della macchina.
1: E quindi l'interrogativo che ci ponevamo penso che sia pertinente, nel senso, funzionano ancora i tradizionali modelli che spiegano la comunicazione, o in questo senso sono molto più articolati e complessi ed entrano in ambiti diversi? Se andiamo avanti, io credo che possiamo vedere insieme in chiave critica anche queste regole, no? Devono essere, non ci va più avanti.
0: No, vengono fuori le barrette. Ok.
1: Ecco. E quindi, vabbè, le strutture semantiche che sono quelle di base, convenzionali, vero condizionali, composizionali, queste senz'altro rimangono e sono quelle che fanno funzionare questo sistema di interazione, su queste ci siamo, anche quelle sintattiche senz'altro. Ho dei dubbi su quelle pragmatiche. Possiamo andare a vedere, vediamo un po' avanti. Tra parlante e segni, segni e situazioni, parlanti, segni, situazione e contesto, è l'ultima cosa che mi sembra che la nostra attenzione possa andare. Ma io volevo vedere se per esempio le 30 regole per una comunicazione chiara, quelle che valgono per lo scritto, possono valere oggi, sono molto più avanti, e sì, noi andiamo tranquillamente avanti, se possono valere ancora per una comunicazione di questo tipo attraverso il computer, non so, possiamo guardare se ci sono queste 30 regole che, come tutti sapete, sono state le 30 regole del parlare chiaro del Ministero della Funzione Pubblica, sì, quelle di Cortelazzo, di tutti gli allievi di De Mauro. Fino a che punto valgono tutte queste 30 regole quando si va a comporre una pagina web, per esempio? Ecco, va bene, l'attenzione sul destinatario senz'altro, le informazioni adeguate senz'altro, organizzare le informazioni secondarie, tenere unito il testo, formulare titoli utili, coordinare le informazioni, richiamare altri testi, non stringere troppo il contenuto. E qui non ci siamo più. Sul punto 9 mi pare che non ci siamo più. Dare una forma grafica chiara, anche qui chiara in che senso? Dobbiamo tener conto dello schermo, quindi della videata, e del rapporto, della composizione tra apparato verbale e apparato iconico, che deve essere proporzionata, perché se diamo un eccesso di apparato verbale, di situazioni di questo tipo, poi scompare l'apparato iconico, risulta poco chiara. Anche la scelta dei caratteri, anche quella va fatta in una chiave diversa. Io ho qui davanti un decalogo che ha scritto per una pagina web sull'argomento, l'ha scritta il dottor Ivo Abela, e dice in questo decalogo come scrivere testi per il web che non obblighino l'internauta a usare troppo la barra di scorrimento, oppure a usare gli occhi in un modo non funzionale, cioè se il testo è diviso in troppe videate si perde il filo dell'informazione, se c'è più di uno strillo nell'ambito di una pagina web si perde anche lì il senso dell'informazione, se i periodi sono troppo lunghi si perde perde anche del senso, se i paragrafi non sono ben organizzati anche quello danneggia l'informazione, se si danno troppi caratteri particolari, quindi graffetti, corsivi e sottolineati, anche lì sfugge, perché comunque l'occhio ha bisogno di una porzione centrale abbastanza chiara. Quindi bisogna usare dei font diversi a seconda del tipo, credo, di informazione che vogliamo veicolare. E dobbiamo anche evitare troppi maiuscoli, perché ovviamente equivalgono a una voce alta e quindi non vanno bene. E il rapporto tra testi e sfondi, che devono contrastare, l'allineamento che noi siamo abituati a giustificare nella pagina scritta, non possiamo usarlo nella pagina web. E se diamo ancora uno sguardo alle regole, dove eravamo arrivati? Alla 10? No, più avanti. Sì. Alla 11? Sì, possiamo andare ancora avanti, perché, ecco, dare rilievo alle informazioni salienti. Ecco, in una pagina web il rilievo lo possiamo dare anche con l'apparato iconico, anzi senz'altro direi. Controllare la lunghezza delle frasi, i criteri di leggibilità, questi vanno controllati senz'altro, ma vanno ridotti, io credo. 15-30 parole per frase diventa illeggibile. Immagino, questo va bene per una pagina scritta. Fare corrispondere frasi e informazioni, limitare le subordinate, limitare le implicite, sì, tutto questo mi pare che funzioni anche in questo caso. Ma a questo punto non le guardiamo tutte le 30 regole di informazione, perché se no facciamo una sorta di lezione, non è assolutamente il caso. Quello che mi premeva un pochino sottolineare, e così desidero anche concludere questo intervento in questo senso, mi interessava proprio vedere insieme a voi di riconsiderare tutto quello che sappiamo a proposito della composizione appunto di un testo efficace per iscritto, una composizione di un testo efficace orale, vedere come le differenze nell'ambito di un continuum tra parlato e scritto, vedere un poco tutte queste cose insieme e provare a davvero a creare dei percorsi di educazione alla testualità, testualità intesa come centrale nell'educazione non solo linguistica ma anche pragmatica. Si può lavorare insieme su questo. Io credo che uno dei vostri interrogativi come informatori indipendenti debba essere anche questo, cioè lavoriamo insieme su costruire una competenza per tutti, una competenza testuale, pragmatica per tutti, il più efficace possibile, e su questo bisogna lavorare tanto, perché non è ancora definita, non c'è ancora niente di definito su questo, cioè si conosce bene come si articola la competenza del parlato, come si articola quella dello scritto, ma ancora sulla testualità dei nuovi media e su come si costruisce un percorso di educazione alla testualità dei nuovi media non c'è ancora molto e bisogna lavorare insieme. Quindi questa è una proposta, un invito, ecco, più che un intervento. Proviamo a lavorare insieme proprio in questo senso e aspetto suggerimenti naturalmente, anche in chiave provocatoria, d'accordo?
2: Difficile da raggiungere. l'informazione si determina nell'ambito delle conoscenze socialmente condivise. Quindi l'informazione che viene ripresente arriva ad un pubblico che è già interessato di fatto. L'altro elemento, l'altro limite per l'utilità dell'informazione, che potrebbe limitare l'utilità dell'informazione indipendente, è qualcuno l'avrebbe già detto, il digital divide, ne parlavamo anche con qualcuno anche dopo l'intervento di stamattina. Quindi l'accesso ai nuovi media è in ogni caso definito da variabili, socio-economiche che rendono difficile l'accesso a mezzi come internet. Lo vediamo continuamente, quindi chi ha contatto con gli studenti. Quando chiedo la prenotazione tramite email, molto

facendo questo tipo di distinzione, però finiamo per introdurre nella informazione che non è indipendente alcune esperienze che faccio fatica a considerare non indipendenti. Sulla RAI, per esempio, sulla stessa RAI, una trasmissione come Report, l'ISS di Milena Gardanelli, le consideriamo delle forme di comunicazione che non sono indipendenti perché sono sulla RAI? O consideriamo non indipendenti i lavori di Milena Turena sul manifesto? Quindi parlare di comunicazione indipendente, quindi parlare di comunicazione che non è indipendente, anche per queste cose, non mi sembra sia restrittivo. D'altra parte, quando parliamo di comunicazione indipendente, facciamo riferimento ad alcune esperienze che effettivamente sono che fanno riferimento a determinate caratteristiche. Quindi a forme di ipotesi, in effetti, a forme di comunicazione che fanno riferimento, che si richiamano a sistemi valori precisi, con obiettivi specifici, che si contrappongono a certi sistemi, a un certo sistema economico-politico. Quindi anche in questo senso si cerca di proporre qualcosa, no? Quindi si pongono degli obiettivi. Quindi potrebbe anche quella che chiamiamo comunicazione indipendente non essere perfettamente indipendente. Quindi secondo me dovrebbe parlare semplicemente di buon giornalismo e di cattivo giornalismo. Quindi mi sembra indipendente una forma di giornalismo che viene indipendente dalle fonti, per esempio, quindi controllo delle fonti e non cercare di evitare che le fonti impongano il proprio punto di vista. Indipendenza dalle fonti, ma anche indipendenza dal pubblico, quando parliamo di un pubblico semplicemente nel senso di fare riferimento a quello che il pubblico vuole. Quindi un buon giornalismo, mi sembra indipendente un buon giornalismo, un giornalismo indipendente dalle fonti, indipendente dal pubblico. Quindi per concludere volevo riprendere una cosa che diceva stamattina Orioles. Riccardo Orioles diceva che è sempre più difficile vedere nascoste le notizie, quindi le notizie in ogni caso circolano in qualche modo. Quello che è il problema è il contesto, quindi l'inquadramento, quindi dove inserire queste notizie. Quindi il rumore di fondo che si costruisce intorno ai fatti. Quindi questo penso che sia una responsabilità per chi vuole fare giornalista, quindi per gli studenti delle facoltà di scienza della comunicazione, quindi la responsabilità di acquisire delle competenze, di specializzarsi in modo tale da riuscire a guardare i fatti, quindi a leggere i fatti, inquadrandoli all'interno di un contesto più vasto. Quindi non basta i fatti, ma bisogna inquadrarli in questi fatti. Questo credo che sia un punto importante. Infatti non parlano da soli, ma li facevo parlare. Quindi come diceva Orioles, infatti bisogna, quindi aumenta la necessità culturale per comprendere i fatti, per comprendere gli eventi. Quindi in conclusione, quindi vorrei semplicemente dire agli studenti che si preparano ad essere giornalisti, di specializzarsi, ma specializzarsi nel senso di definire degli ambiti di competenza in modo da avere la possibilità di inquadrare fenomeni all'interno di contesti che non siano superficiali, che non siano emotivi, come diceva, come notava prima.

Buonasera a tutti, io sono Gabriella Meloni, alcuni di voi mi conoscono, mi presento adesso e faccio parte del fitness. No, non è questa la parola giusta, io appartengo al fitness. Appartengo al fitness perché ne condivido l'etica.

0: condivido anche i principi di condivisione. Tutto quello che noi abbiamo voluto fare oggi era soltanto questo: dare modo e dare voce a quante più persone possibili, ognuno nelle loro competenze, ognuno nei loro saperi, dare loro la possibilità, dicevo, di condividerli con tutti noi e di parlarne insieme. Abbiamo sempre lavorato indipendentemente, come il titolo del convegno, della giornata di studio, e se c'è stato un problema abbiamo cercato di risolverlo nel migliore dei modi. Così ci siamo accorti che la facoltà di lingue e la facoltà di lettere avevano un piccolo problema: non riuscivano a collegare da uno switch l'auditorio. Il FreakNet fa come donazione il collegamento da questo switch all'auditorio, perché se non ci fosse stato questo collegamento la comunicazione si sarebbe fermata qui. Grazie.
1: Un piccolo intervento.
2: Va bene, allora per adesso facciamo l'altro. Si può iscrivere in quale edificio noi.
1: Ok, allora. Tanto tranquilli, vi tengo un po' di meno che stamattina, cioè sarò un po' più breve. La professoressa Perito ha detto una parolina ma qui sono molto sensibile, e quindi non, voglio dire qualcosa anch'io, cioè digital divide. Non sono solo io molto sensibile, no, perché sono una persona interessata, no, come gruppo, come FreakNet ce ne siamo sempre occupati sin dal 1998, quando abbiamo dato a tutti quanti la posta elettronica gratis. Dice: ma lo fa già Yahoo, lo fa Hotmail? Sì, loro abbiamo la posta elettronica gratis. Noi invece abbiamo dato l'uso delle macchine gratis, cioè chi veniva all'Auro trovava lì i computer sparsi e voleva un account di posta, noi lo facevamo gratuitamente e poteva usare il computer senza, che ne so, una quota associativa o quello che gli pare, o senza lasciarci un documento, proprio perché ritenevamo corretto, sacrosanto, come diritto della persona, la comunicazione digitale. Insomma, gli anni erano anche maturi. Digital divide è un problema appunto che affligge in generale il sud del mondo, noi essendo sud di un certo nord comunque in qualche modo ne siamo afflitti anche noi, tanto che le Nazioni Unite hanno un loro speciale organismo che si occupa di questo, che sta preparando il vertice di Tunisi, dove si affronterà appunto la questione dello sviluppo dell'infrastruttura delle telecomunicazioni, della comunicazione tra le persone in Asia e in Africa. Insomma, sarebbe bello magari riuscire a portare questo argomento in una giornata dedicata solo a questo. Cioè, già noi come FreakNet quest'anno abbiamo tenuto un seminario sul digital divide, inteso soprattutto come differenza di opportunità date ai cittadini da diverse amministrazioni in Italia, quali sono i servizi di cui può godere un cittadino, ad esempio, di Bologna, uno di Palermo. Abbiamo messo queste cose a confronto, abbiamo fatto un piccolo studio in merito. Poi penso che sarebbe particolarmente interessante farlo a lettere, dove mi giungono notizie, io non sono di qua, che per gli studenti ci sono in tutto 4 computer, ma solamente adesso sono tesisti e comunque c'è da prenotarsi. È vera questa cosa? Mi hanno... È qualcuno che dice sì e qualcuno che dice no.
3: Sì, da una settimana ce l'ho informatica.
1: Ok.
3: Ma se andiamo a scienze politiche ci sono 40 computer in
1: cui le volte. No, ma. Voglio dire, allora, non voglio ricominciare con le polemiche di stamattina su lettere bello, lettere brutto, come fermiamoci subito, però era l'idea. In effetti abbiamo, cioè c'è necessità di avere gli strumenti dell'accesso. Se abbiamo dato noi che siamo un gruppo un gruppo di hacker che 6 anni fa con roba presa dalla spazzatura ha dato l'accesso gratuitamente a chiunque, perché non lo può fare una facoltà? Comunque, l'altra cosa che volevo dire, no, lo spiegavo stamattina, tu non c'eri, ma l'ho già, ok, l'altra cosa che volevo dire, effettivamente è stato fatto notare come Indie Media non sia un mezzo di comunicazione di massa. È vero, appunto, il Digital Divide impedisce che Indie Media sia seguita da Zavippina, per usare un'espressione insomma catanese, no? Cioè dalla massaia che magari ascolta distrattamente il telegiornale mentre sta facendo altre cose. Ma può essere considerato un mezzo di comunicazione di massa dall'altro senso, nel senso nella moltitudine di persone che partecipano alla costruzione di Indie Media stessa. Cioè, nessuna redazione di nessun giornale aveva, abbiamo parlato di Genova stamattina, appunto a Genova, lo stesso numero di inviati, di collaboratori, di simpatizzanti, di quello che vi pare, che producevano, raccoglievano informazioni, elaboravano, le trasmettevano, le facevano arrivare sul mondo. Allora, se magari non è funzionale al massimo per arrivare ovunque, è una grandissima opportunità per l'esercizio di un altro diritto che la Costituzione prevede, quello della libera espressione e della libertà di stampa. Allora, su questo, in effetti, il valore di esperienze di questo genere è, credo, assolutamente poco discutibile. L'ultima cosa che quasi marginale in questo discorso, si è fatto tante volte riferimento al monopolio della stampa da parte del nostro Presidente del Consiglio, l'ho citato anch'io. Io penso che quando lui dice che l'80% dei giornali sono di sinistra contro il governo, cioè della stampa contro il governo, abbia perfettamente ragione. Cioè, in effetti, se andate in edicola, molti più giornali sono piuttosto critici, persino il Corriere della Sera tanto spesso ha delle cose da dire. Il problema è che effettivamente il ruolo di questa cosa sia assolutamente marginale, nel senso che poi quello che fa opinione non è quello che ci andiamo a, che pochi di noi si vanno a cercare andando in edicola, andando a cercare le cose su internet, quello che ci pare, ma è quello che passa attraverso il medium ormai per eccellenza, che è la televisione. E il fatto che si controlli la televisione significa controllare il mercato pubblicitario, significa controllare in maniera, cioè avere un potere maggiore di quello di poter controllare tutti i giornali di carta stampata o quello che vi pare. E allora, proprio in questo senso, avevo citato stamattina le telestritte come esempio di possibile strada, come resistenza nel campo dell'informazione a ciò che passa e che ci viene insomma passato, offerto, da cui credo che sia veramente il caso di difendersi ormai. Sì.
4: Facile mistificare per chi detiene diciamo i quindi non è tanto il presentare il fatto con una, diciamo, una visione che sia faziosa o politica, diciamo, di sinistra, ma è semplicemente...
3: Politica vuol dire ciò che riguarda la forza.
4: Sì, sì, nell'anno, va bene.
3: Ma non è l'idea, penso che sia
4: vicino. Sì, comunque, faziosamente, proporre una notizia, ma tanto, cioè, permettere che si sviluppi nella chi ascolta uno spirito critico, una, dice, un modo da far, diciamo, riflettere le persone che magari forse si domanda appunto per capire a sé come sono andate le cose. Ora, se un'informazione passa soltanto una visione, è ovvio che questo è impossibile, soprattutto quando questo sistema unico assorbe anche la scuola, assorbe anche l'università, dove si passa appunto a un sistema che dipende da queste logiche. Infatti il problema, ad esempio, non è tanto che qua non si sviluppa non si permette cioè non si crea chi dovrebbe comunicare, tanto che qua si crea la scienza della comunicazione, cioè la comunicazione per quello che è adesso, cioè la non comunicazione. Adesso ci sono stili determinati, un solo modo di vedere le cose, quindi in questo modo non c'è la comunicazione, perché la comunicazione è scambio di opinioni, idee, seppur diverse, un confronto.
5: A volte il modo è uno. Per esempio adesso c'è luce o c'è in questo momento. Ah no, scusa,
4: no,
5: il
4: microfono, se no non la sento.
5: Questo
3: ti aspetta un attimo, fallo finire.
5: No, scusa, mi finisco, ho interrotto senza volendo. Anzi volendo, non ho detto.
4: Quindi portare sviluppare una propria idea, una propria visione dei fatti. Poi diciamo sviluppato attraverso qualsiasi mezzo è molto semplice, molto ora, come è stato detto, attraverso internet, ed è importante. Ma perché questo si realizzi, ci vuole innanzitutto la partecipazione attiva e reale di chi sta ascoltare, perché se si pone soltanto come ricevitori di nozioni, di idee, di tutto, in ogni singola cosa, a scuola, con le lezioni, oppure nel giornale, e non si analizza ciò che si presenta davanti ai tuoi occhi, non ha significato. Infatti non trovo nemmeno giusto, come dire, far passare per una qualcosa di nocivo quella che potrebbe essere anche una critica, un'autocritica, perché è da quello che passa il progresso e l'evoluzione del pensiero, perché se si nascondono i problemi non si andrà mai avanti, non si cambierà mai, e questo magari è quello che vuole fare, che vogliono quelli che pensano che ci sia solo un modo, una sola economia, un solo sistema.
2: Alessandro Filippo, per chiamare questo intervento. Il problema, secondo me, è anche legato espressamente a quello che diceva adesso lo studente, dice il tuo nome, Luca, quello che diceva Luca, secondo me è un problema non tanto legato al mezzo in quanto giornale o internet o cioè, al medium specifico o alla televisione, è un problema che all'interno della televisione stessa, ciò che non sono i contenuti ad essere di destra o di sinistra, cioè è venerdì e Dawson's Creek che ci creano un tipo di immaginario di riferimento e che ha anche quando non fanno passare dei contenuti strettamente legati ad una parte, quindi strettamente partitici, fanno politica in senso elevato, in senso largo, cioè riescono costruiscono o impongono un tipo di immaginario che poi ci condiziona non soltanto come fa la pubblicità in maniera diretta nel farci acquistare un prodotto, ma ci condiziona nel nostro stesso modo di ragionare. È il nostro sistema di rappresentazione che viene condizionato.
4: È vero quello che hai detto, però sicuramente, cioè, dipende anche dal fatto che non, a volte si parla per sentito dire, o comunque non si ha veramente coscienza di quello che si sta dicendo. Cioè, ad esempio, non c'è una reale conoscenza. Ad esempio, basterebbe soltanto scendere, guardarsi un po' attorno, parlare dal panettiere al salumiere, oppure parlare, magari anche passare per Piazza Duomo circa 10 giorni fa e vedere delle persone che stavano sulla cattedrale, dormivano sulle panchine della chiesa senza nemmeno coperti per la notte. E i giochi di potere che sono sentiti, soltanto andando a parlare con questa gente si capiva che cosa c'era sotto, quali giochi, mafia, potere, Stato, che siamo, si può stabilire anche una concordanza tra queste due entità. Quindi il fatto è che non è più non si tratta più di mezzi di produzione, si tratta più del possesso dei mezzi di comunicazione che condizionano, se non c'è un approccio critico, la vita di tutti. La dittatura è questa, fondamentalmente. La sé, però, non deve essere.
2: C'è l'esercizio politico, se io avessi ciò certo che sarà felice della precedenza a Mario. Il mio è un buon chiarimento, un buon aggiunto di quanto sono presente con la professoressa Riuso. Allora, innanzitutto vorrei dire, il discorso adesso va a stravolgere quello che ho detto prima, ovvero dalla fantasia interna della forza di lingua. Il mio è un discorso più pedagogico, ovvero noi spesso crediamo molto nella militanza sincera, nel fatto che comunque il modo di fare un servizio di informazione proprio politica lo passo a mettere perché è interessato, perché è legato a dei valori, però ci dobbiamo porre anche nella mentalità di chi spesso questo tempo crede di non doverlo spendere. Perché è più impegnato semplicemente a doversi lavorare in tempo, 3 anni, e quindi non ha voglia di fare altro. E quello che dicevo prima nell'intervento di stamattina io era appunto questo, che se noi vogliamo coinvolgere delle persone che per volontà o per mancanza di senso critico, che magari nessuno gli ha mai insegnato, non vogliono essere coinvolte, dobbiamo utilizzare gli stessi mezzi che si utilizzano nell'università di oggi per fare determinate sciocchezze, ovvero si danno crediti per cose che sono utili, per iniziative spesso che sono utili, per alcune anche conferenze che non danno poi questo, che non hanno questa raccontata di fatto. E poi magari per un'iniziativa che invece può insegnare veramente ai ragazzi a scrivere, a farsi delle domande, a essere critici, crediti non ce ne danno. Non sono io per dare crediti per iniziative appunto che dovrebbero essere più legate al senso, diciamo, di quello che vogliamo fare nella nostra vita. Però credo che se vogliamo coinvolgere il maggior numero di persone possibile e fare iniziare un po' tutti a chiedersi qualcosa di quello che sta avvenendo, credo che dobbiamo utilizzare gli stessi mezzi che oggi si utilizzano per fare altre cose. E per questo appunto dicevo prima che se vogliamo fare dei progetti
0: se sulla comunicazione giornalistica di vent'anni. Perché non li facciamo con facoltà e diamo dei crediti? Non c'è niente di male. È come se mettessimo sul mercato una cosa che noi riteniamo giusta. Mettono sul mercato tante schifezze, noi mettiamo la cosa giusta sul mercato.
3: Cioè, in pratica cosa?
0: Ovvero, invece di fare... Io parlavo prima dell'esempio del giornale di facoltà, fatto da studenti. Però riconosciuto la facoltà con dei docenti che ci stessero dentro, che ci aiutassero, fatto su buona lingua. Da noi abbiamo cercato di far conoscere autonomamente, proprio in conclusione, altre volte, però credo che se invece diventa una cosa stabile, che ci vede che entra, trova e quindi può partecipare perché hai riconoscimento dei crediti, ad esempio, perché va a fare
3: di recente. Perché gli studenti fanno le cose solo se
0: hanno i crediti. No, io non credo che tutti gli studenti siano così, io non credo che tutti gli studenti siano così. Io credo che però c'è una determinata fascia di studenti che entrano in Italia, purtroppo fa le cose perché ha dei crediti. E non so, ma se noi li vogliamo coinvolgere e fare insegnare loro una mentalità diversa. No, noi non adoperiamo la logica. Diamo, adoperiamo questa logica, la logica, quella logica che vediamo di essere diciamo che è diversa. Li istruiamo, diamo la possibilità di fare un'esperienza che non è la stessa che fanno quando vogliono fare dei crediti, per fare il perdere tempo nelle scuole a fare dei poco dei voti, invece di fare a fare andare a fare si riuscire nei quartieri magari insegnare qualcosa ai ragazzi che stanno che sono più disagiati di noi. Cioè io credo questo, credo che se l'università deve agire col territorio, deve cominciare ad agire col territorio, tramite purtroppo gli strumenti che noi non vogliamo, cioè io credo, anche io che ad esempio sulla qualità di questa riforma, una riforma che mette in realtà come un modo per valutare la qualità del tempo e non la qualità delle cose. Lo so benissimo, però so anche che se noi non utilizziamo gli stessi mezzi di stessa riforma che purtroppo per ora abbiamo, che dobbiamo andare a cambiare, non ci muoveremo da questa situazione. Io credo che dobbiamo utilizzare gli stessi mezzi che si utilizzano per fare cose inutili, per fare cose stesse. È così che ci possiamo mettere in campo. Nonostante io sia da questa situazione sulla informazione che abbiamo. Grazie.
5: Poi c'è
4: sì, io volevo sollevare la questione dei giovani e quelli giornali si oltre a credo per considerare anche il contesto economico, sociale, culturale che ci troviamo, ovvero noi ci troviamo in un contesto economico di stabilizzazione del lavoro. Questa lavoro ha portato a una normalizzazione sociale, a una frammentazione anche culturale, sono create le cosiddette nicchie di lettura, si è creato a livello lavorativo un fortissimo precariato. C'è anche l'imbarazzo e purtroppo il malessere di una generazione di giovani che si ritrova per la prima volta nella vita peggio dei propri padri, mentre i propri padri hanno lottato per ottenere dei diritti e questi diritti li hanno ottenuti, anche se poi io non credo che sia facile per tutto, non possiamo dirlo, altrimenti non staremo qua a parlare, non avremo le libertà che ci abbiamo. Oggi invece si stanno negando queste libertà e si stanno negando proprio perché non c'è un intervento attivo da parte nostra, c'è un'ipertelia dell'informazione e questa ipertelia dell'informazione è qualcosa che ci annebbia la mente. E allora io dico questo, perché oggi, quando ho fatto il mio intervento, per chi l'ha ascoltato, ho parlato di repressione politica e repressione mediatica. La repressione politica e la repressione mediatica, che noi abbiamo oggi con una RAI, quindi un blog che viene censurato, un viaggio che viene buttato fuori, un certo, telegiornali che si assomigliano tutti,
0: forse l'unico che esiste è quello di Lecaretta. Una situazione del genere si accompagna a una situazione politica che crea contratti lavorativi, che crea un sistema anche all'università, non ce ne possiamo rendere conto, di frammentazione del ciclo di studio, che comunque rispecchia quella frammentazione sociale, quella frammentazione del ciclo produttivo. Quindi è un argomento, me ne rendo conto, molto complesso. Però questa cosa, quale parte possiamo avere noi? Ebbene, a questo punto entra in gioco la comunicazione indipendente. La comunicazione indipendente è una scelta politica, è una scelta politica, perché nel momento stesso in cui noi ci non ci possiamo attivare quando la comunicazione indipendente, c'è un contesto più ampio, che è un contesto di lotta, che non si limita soltanto a dare informazioni che non sono allineate al potere, ma è un contesto di lotta che si sforza di cambiare le cose anche a livello politico, ma politico nel vero senso della parola, non politico come molti confondono con partito, ma politico che si basa proprio sugli interessi reali delle persone, e soprattutto che ad esempio di quelle fasce più deboli, però sì, da una riforma universitaria come è stata fatta, non sono minimamente recuperate. Prendiamo ad esempio i 248 euro che ci sono stati tagliati, per cui praticamente degli studenti di fasce più deboli, comunque completamente, rischiano di non andare all'università. Oltretutto c'è appunto una questione che lo Stato stesso nega la cultura alla gente. Per questo oggi dobbiamo cercare di attivarci in questa situazione. Noi abbiamo moltissimi interventi al nord di questo tipo, dove si creano spazi sociali alternativi, e all'interno di questi spazi sociali alternativi si crea anche uno spazio di controinformazione. Io parlo di controinformazione proprio come controinformazione non allineata al potere, per cui era il sunto della discussione di oggi, quello che volevo dire era proprio questo. Pertanto io credo che ci sia bisogno, c'è bisogno di lavorarci molto su queste cose, c'è bisogno che da domani ci sia un impegno attivo di prima persona da parte nostra su queste questioni. Grazie.
3: Volevo chiedere la parola ad altri, ma per farvi una domanda, scusatemi. In questa facoltà l'80% degli iscritti è donna. Perché sono intervenuti tutti i maschi e perché i rappresentanti degli studenti sono tutti maschi?
5: Perché tu mi devi stare a casa?
6: Ma a me piace molto Schopenhauer, io le voglio rispondere.
1: Per piacere, non parlate fuori dal microfono. Se volete dire qualcosa, avvicinatevi, perché siamo in streaming, non ci sentono chi ci ascolta da internet.
4: A me piace molto Schopenhauer, è una cosa temporanea. Io risponderei dicendo che la donna in questa volta non ha interesse alla partecipazione, semplicemente questo. Non mi potrei prendere carico di 5.000 studenti esteri, no?
5: Cosa la cosa del quotidiano? Questo funziona, prova. Bisogna attaccare la luce.
2: Prova, vabbè, la cosa del quotidiano. È passato tanto tempo. Allora, la storia è questa qui. I quotidiani in Italia non si fanno con un mercato, compreso e soprattutto la politica. Si fanno con la politica. L'operazione quotidiana di ufficiale era politica ed era trasversale 10 anni fa, no? Ed è fallita non perché non era seria da un punto di vista manageriale o imprenditoriale, non esistono le operazioni imprenditoriali in Italia, è fallita semplicemente perché abbiamo perso le elezioni, per cui i vari imprenditori una parte sono tirati indietro. Tra questi imprenditori non c'è nessun trasmesso, no? Ce n'erano di Veneti, ce n'erano di Emiliano, ce n'era uno palermitano, ce n'era un altro siciliano, uno di questi paesi, no? Ma la storia è questa qui, ma voglio dire, e la Sicilia non è che va avanti perché vende il giornale, la Sicilia va avanti perché ha avuto un ottimo manager di Spagna di Merlo nell'arte dell'ordine, no? Voglio dire, il volume della la famosa edizione vulcanica dell'Etna del 1700, per esempio, 100 pagine a colori, 150.000, comprato dalla regione siciliana per distribuirlo, per esempio. Guardate che l'editoria è questo, non ci troviamo in giro.
7: Dico questo perché mi sembra fare un'autorità, no? In realtà sotto l'aspetto del mio mestiere, che è di giornalista ma anche di organizzazione editoriale, mi sento molto più figlio di puttana che fuori. No, perché con niente siamo riusciti a fare dei costi che hanno ottenuto il risultato al mercato. Sono io che chiedo all'imprenditore catanese, figlio di puttana, perché non gli ho fatto una via di pubblicità sui siciliani quando invece andrei a fare la pubblicità del giornale di Mantova o di Reggio Emilia? Allora noi siamo nel capitalismo, non ci pigliamo in giro, noi siamo nel mercato, siamo nel comunismo, e tu sei comunista di una parte, sei comunista di un'altra parte, ecco. Però su questo piano non abbiamo necessariamente nessuno. Un'altra cosa, qui c'è stata molta energia, perché tra gli intellettuali e gli umani la prima cosa è questa: noi siamo il centro del mondo. Allora sentite, l'opinione di destra, l'opinione di sinistra, il partito A, il partito B, e Carusi a cattare i cappelli di paglia per vendere lo soffio, perché poi c'è sole, no? Che spacca le piede, quindi di là di sole. A questo punto non è che c'è destra o sinistra, c'è di uscire fuori e vedere se c'è luce, se c'è sole, no? Se c'è buio, lo dite, no? C'è buio, quindi è chiuso, e non c'è commento. Il commento è una cosa, il commento deve essere sempre due, perché sono due mogli è una cosa, ma il fatto è o piove o è buio. Non può essere come te. Luce e buio e pioggia e sole, non so, allora non è che rimprovero alla controinformazione, la controinformazione è quella di Ciacco, quello si chiama informazione, no, a me non mi interessa dire ah c'è buio, attenta c'è il comunista che ti mangia, c'è buio, ma detti fascisti, no, qui stiamo commenti, siamo tutti liberi di fare commenti, no, a me mi interessa voler dire è buio o c'è luce, no, io vorrei dire questo, io che arrivo a fatto un giornaletto per anni, no, l'ho fatto per evitare le energie. Sul giornaletto fu sequestrato, non fu messo in ridicolo, perché? Perché c'era il pezzo mio, non per dire ah pa pa, per dire semplicemente il manager, diciamo, che fu condannato penalmente a Bari per questo che le notizie mette nel mese e mezzo, tra l'altro. Appena dite questa notizia, il distributore terrorizzato ha bloccato il giornale. Attenzione, non stiamo parlando di poesie, stiamo parlando di cose piccoline piccoline. Io faccio lo scattato, lo so, non è un poeta, non è un artista, ne ho dato del tutore, no? Scatta destra e scatta sinistra. A questo punto uscì la legge per cui tutti gli scattati devono fare due scarpe sinistre oppure due scarpe destre, no? A me non mi sta bene, e al mio paese le scarpe le fanno una destra così, mi servono per mettere nei due, banale banale. Il giornale del mio paese serve per dire quello che è successo nella destra e poi a comunque. Terzo punto, chi dice ripete? Io sono stato attivo, ma voglio dire, non è solo che mi piacerebbe molto di più essere che sono ottantino come è andata, però purtroppo andò così, no? Però non è vero che tutti abbiamo perduto. Io personalmente non mi sento perdente, qui a Catania, no? Anzi, mi sento di essere uno dei pochi vincenti, ma perché sono bello e buono, no, affatto, perché effettivamente noi abbiamo vinto i cavalieri, non per cacciare di stare a casa, no? Non grazie sopra i cavalieri, perché abbiamo avuto la vita e la strategia di presentarli in mare in tutta Italia. Il giorno in cui il cavaliere va da Spadolini, che allora era ministro, Spadolini si volta, no? E non lo saluta, quel giorno noi abbiamo avuto la Spadolini, cioè abbiamo avuto, dopodiché ora la Sicilia, gli amici belli, l'Italia, possono piangere, possono piangere, poi fatto stare, il cavaliere non ce l'è più, e non c'è più perché c'era il siciliano, perché c'era Città di Siena di Brescia, perché c'era un sacco, c'era Franco Cazzola, c'era magari a Bruno, ed è giusto dopo tanti anni, cioè è stato dimostrato nella società civile che da battaglia bene con disciplina, no? Può anche vincere. Voglio dire un'altra stronzata, però da punto stavolta. Ci fu un momento a Catania in cui i candidati erano proprio Paolo in bianco, parlo della prima versione, dei candidati completamente nuovi, fino a quel momento non si erano mai visti, no? E si messe entrambi dalla società civile. Allora dico, voglio dire giustamente, bella riuscita, no, io non riesco a difendere Paolo in bianco, non ho l'opinione alta nell'uno o nell'altro. Dico però, attenzione, la società catalana, quella migliorante, è riuscita a vincere, perché a un certo punto non c'erano più politici vecchi e c'erano i politici nuovi. Dice, i politici nuovi non funzionano, questo è un altro discorso, no? Però che si può arrivare a rovesciare una situazione, no? Questo si può fare, no? E voglio parlare di una candidatura di comune per dire quanto serve, a me non me lo frega di meno, io non voto a Catania, se votassi a Catania non voterei, non mi ripeterei schifiato da qualche parte, però guardate che si vota per il comune, ci sono i candidati, e uno è il bianco, l'altro è il capanino, il terzo è il più effetto. Io ripeto, non amo nessuno dei tre, non voto nessuno dei tre, vi invito a spiegare, però io come giornalista devo dire ci sono tre candidati A, B e C, no? Allora a un certo punto di questi candidati, credo che uno credo, viene completamente cancellato dalle cronache della Sicilia, no? E mi scrive fino alla Sicilia, dice che succede? Lui risponde, credo, il relatore Paolo, no? Dice no, siamo noi che decidiamo di quali candidati parlare e di quali candidati no. Io un disegno, visto a Bagno, non lo conoscerà.
3: Ma sono anche altri tre, allora sì, anche tu fai lo stesso discorso.
7: Certamente, io parlo per la propria informazione, no, però, come dire, anche gli altri hanno tutto il diritto. Voglio dire, questa qui non è il moralismo, queste sono cose che si pagano in soldi. Perché? Perché se tu ti comporti come a Padova, diventi Padova, io arriverei a Catania alle 70 ore. Catania, che all'epoca era circa 65esimo posto in Italia, in un paese come Matera, la gente campava non come pecore, come capo, perché a Matera manco c'era le pecore, no? Da pochi anni c'era il figlio di Pasolini, il Vangelo, che faceva questa Matera terrificante verso molto. In questo momento Matera verso il 70esimo posto in Italia, era un paese civile e povero, mentre Catania è il 92. Io penso a paesi come Sassari, Pescara, l'Abruzzo, L'Aquila, Chieti sempre l'Abruzzo, questi sono paesi che erano quando nel 1940 erano molto, molto, molto più di me che di Catania, erano proprio un pochino meglio dell'Aquila, ora sono tutti sopra Catania. Catania è il 92esimo posto. Se continua questo trend tra poco Catania, si comincerà a paragonare con l'altro lato del Mediterraneo. Questa è la verità brutta. E non è la verità che interessa ai politici, che comunque stanno meglio in ogni caso. Interessa a ciascuno di voi. Attenzione, che qui c'è una grande commedia. Questo non è un posto in cui vuoi studiare per trovare un lavoro. Questo è un posto in cui vuoi studiare per perdere tempo, perché poi il lavoro a Catania non c'è. Tant'è che da due anni poi è ripartita l'immigrazione giovanile dalla Sicilia. Dopodiché io ho le mie ricette che si sono rivelate vincenti in altre situazioni, forse funzionano, forse no, comunque è bene seguire le ricette proprie e non quelle degli altri. Io ho pensato quello che è proprio, no? O ve lo dica, sono affari vostri. La cosa che non potete fare è ignorare il problema, no? Perché in questo, continuando così senza interventi, siete voi che dovete tagliare il culo, non io che sono fuori di Catania, purtroppo, non i politici, che comunque i politici restano, no? Ecco, e il tasso di occupazione giovanile, da questa facoltà, giornalisti assunti a contratto, non ce ne saranno, perché picca c'è in Italia, picca c'è in Italia, figuriamoci a Catania dove c'è uno dei giornali meno letti dell'opera, non so, muovetevi, perché siete voi, per me è bene se vi muovete. Per noi non altro che sia una necessità e il tempo scorre, ecco, questo è tutto, scusate, un'altra volta sono simpatico.
8: Radio Cybernet, abbiamo appena chiuso il convegno indipendentemente e poi ci sentiremo per i prossimi eventi. Ciao a tutti da Shining, sono andato via, ma l'ho degnamente sostituito. Ciao!
9: Intanto vi spiego come è nato Step One. Step One è nato come uno sbocco naturale del corso di giornalismo online curato dal giornalista Gianluca Reale nell'ambito del progetto MediaLab che ogni anno la facoltà di lingue attua. Questo Step One nasce soprattutto per soddisfare un'esigenza, l'esigenza di alcuni studenti che sono fra i fondatori, fra cui cito Giorgio Pennisi e Silvia Lorè, che avevano questa esigenza di mettere in pratica quanto studiato all'università per anni, cioè si parla molto che all'università si studia molto, ma non si impara quasi mai come si fa, cioè noi siamo in una facoltà di comunicazione, siamo studenti di lingue, quindi anche se ultimamente stiamo cercando di aprirci un po', uscire dalle mura del monastero dei Benedettini, Quindi noi, essendo studenti di scienze per la comunicazione, con una laurea della categoria comunicazionale, abbiamo una necessità, perché il nostro sbocco più immediato è proprio quello del giornalismo. Quale migliore passo se non scrivere su un giornale vero e proprio, magari coadiuvati dalla presenza di giornalisti professionisti, quali Enrico Escher e Gianluca Reale, che sono anche il nostro direttore. Enrico Escher e Gianluca Reale è il nostro coordinatore di redazione. Questa che vedete qua è la home page di Step One, si vede, sì? È la home page di Step One. Allora, noi abbiamo un webmaster che lavora per noi quasi disinteressatamente, se non ci fosse veramente bisognerebbe inventarlo, è Ciccio Grasso, che ha anche lui, grazie anche all'apporto del professore Granozzi, che con le sue idee ci ha un po' reso la vita più semplice, perché comunque abbiamo sempre bisogno di nuove idee, di nuove leve. Questa è più o meno la home page, questa è la nostra tribù di Zammu e questo è un altro nostro progetto molto ambizioso, quello della radio sul web. Sarebbe una delle prime, delle poche radio universitarie che si aggancerà al nostro sito e verrà quindi ad essere uno strumento necessario per comunicare, perché noi abbiamo molta voglia di comunicare anche all'esterno della facoltà, quindi noi non ci chiudiamo all'interno del monastero dei Benedettini, di quello che succede qua dentro, ma andiamo a cercare quel tipo di notizie, quel taglio di notizie che possono interessare un pubblico diverso, perché il nostro obiettivo è quello di coinvolgere un pubblico diverso, perché naturalmente noi siamo degli studenti, non siamo dei giornalisti professionisti adesso per il momento, quindi chi viene a leggere noi deve avere un valido motivo per venirci a leggere, quindi noi stiamo cercando anche di fare uno stile Step One, un nostro stile, quindi un modo diverso di vedere le notizie rispetto al classico comunicato stampa in stile La Sicilia o che so. Adesso un'altra cosa importante da dire è il progetto che è la facoltà di lingue, che è anche il nostro editore, rappresentato nella persona del professore Luciano Granozzi, il progetto di pagare i pezzi dopo 2 anni ai redattori più volenterosi che hanno dato magari maggiori contributi al progetto di Step One, in modo che Step One diventi anche uno stage, uno stage proprio vero e proprio, nel senso che chi si impegna fortemente con questo progetto e chi ci crede, perché siamo molti in redazione, ma quelli che ci credono veramente siamo veramente pochi, quelli che ci spendono tanto tempo, perché è una grossa perdita di tempo, anche se a noi fa molto piacere perdere il tempo in questo modo, perché è un'attività che richiede veramente uno sforzo, e ogni tanto sono anche dei problemi, perché ci impegniamo troppo, abbiamo anche da studiare, quindi noi volontariamente non ci sono crediti, non ci sono voti, non ci sono bonus per chi partecipa a Step One, quindi la facoltà ha pensato, in quanto noi l'11 gennaio del 2005 abbiamo registrato la testata, si è pensato di fare questa sorta di stage che gli studenti più volenterosi verranno pagati come pubblicisti, per poi dopo i 2 anni se hanno scritto i 60 pezzi utili per diventare dei pubblicisti, verranno automaticamente iscritti come premio all'albo dei giornalisti pubblicisti. Non lo so, adesso più o meno ho finito. Sì.
10: Si iniziano potendo sul dello stream. Siamo i forti nella diretta. Microfono. Allora.
11: Buonasera a tutti, sono stata incaricata di portare i saluti del preside della facoltà di lettere, il professor Mineo, che è assente di lavoro, e anche della professoressa Luna Righetti, presidente del corso di laurea del Centro della Comunicazione. E questo insomma soltanto sono brevi saluti, però hanno dato il proprio fino, quindi sostengono l'iniziativa, credono nella produzione indipendente e sarebbe un piacere essere qui con voi. Io voglio ringraziare la comunità Twitter
3: questo incontro è già da solo eloquente. Stiamo parlando di informazione indipendente come se fosse un prodotto di nicchia, come se fosse una cosa, una chicca per intenditori, il che presuppone che il resto dell'informazione non è indipendente, il che presuppone che il mainstream dei mezzi di comunicazione di massa dipende da qualcuno evidentemente, e non dico niente di nuovo dicendo questo, è talmente poco sovversivo dirlo che l'ha detto a Natale anche il Presidente della Repubblica, che ha esortato i giornalisti a tenere la schiena dritta, nel presupposto ovvio che normalmente non la tengono, se no non c'era bisogno di dirlo. Come sia ridotta l'informazione in Italia, come sia omologata, come la tragedia dell'informazione televisiva abbia contagiato anche i giornali, perfino quelli più illustri e di tradizioni più nobili, questo non credo che ci sia bisogno di dirlo, anche perché rischiamo di fare una cosa che a sinistra si fa sempre, cioè di convincere chi è già convinto. Se voi siete qua è evidente che a queste cose credete, di queste cose vi occupate, di queste cose avete coscienza. E allora io vorrei farmi un'altra domanda completamente diversa e molto più impopolare, scusate se apro in un modo che può essere fastidioso, ma che a me interessa, anche perché ho un'esperienza trentennale di contatto con i giovani catanesi e con i giovani che si occupano di comunicazione. E la domanda è la seguente: perché siamo così pochi qua? Gli iscritti a Scienza della Comunicazione a Catania sono centinaia. Io ieri sera ho fatto una lezione di sociologia della comunicazione in un'aula gremita che praticamente crollava, dove erano più di 200 persone in un posto che ne contiene malapena 80. Scienza della Comunicazione è la facoltà, il corso di laurea in generale in Italia più seguito. E allora forse c'è un equivoco, ossia c'è un problema che riguarda la decodifica della parola comunicazione. Io credo che molto spesso, da 20 anni in qua purtroppo, si sia instaurata una tautologia per cui comunicazione è spettacolo. La comunicazione è spettacolo. Io non voglio demonizzare lo spettacolo, che è nobilissima e antichissima cosa, però vorrei fare sommessamente presente che la comunicazione non è solo spettacolo. E infatti qua parliamo di informazione. E confonderla con lo spettacolo è un equivoco normale nell'Italia di oggi, ma non è così scontato. Abbiamo parlato stamattina di indie media, di giro di vite, potremmo parlare di carta, dell'internazionale, non c'è soltanto l'informazione alternativa in rete, c'è anche l'informazione alternativa a stampa. Abbiamo moltissimi siti che fanno informazione alternativa o controinformazione, chiamatela come volete, anche se è una cosa molto diversa. Ne abbiamo moltissimi. Io faccio tutti gli anni un test ai miei studenti, inizialmente chiedendo quanti di loro lo conoscono. Su 250 il risultato non è una percentuale bassa, ragazzi, è zero. Indie media dei miei studenti, non so di voi, non la conosce nessuno. Ma la cosa peggiore, ancora peggio, perché già è grave questo in un'epoca della rete in cui parliamo dell'informazione, della globalizzazione, delle possibilità che offre la rete, non la conosce nessuno, ma quello che è peggio è che dei miei 250 studenti, io quelli conosco e di quelli parlo, neanche il 10% legge il giornale. E io per giornale non intendo naturalmente il Manifesto o Liberazione o che ne so, o Le Monde Diplomatique. Intendo qualunque giornale, ci sarebbe da fare un lungo discorso su che cosa fanno normalmente i giornali locali, ma lasciamo stare, dico qualunque giornale, non lo legge quasi nessuno. E il dato che io nel 1970 facevo lavoro sui giornali portandoli in aula e facendo una comparazione tra i giornali, e mi pareva un discorso sensato abituare alla lettura comparata, adesso non lo posso più fare, per il semplice fatto che mancano i presupposti di base. Si parlava delle primarie, l'hanno fatto di recente all'Ulivo, bene o male che sia, se ne può discutere, ma nessuno sapeva che cosa fossero le primarie. Raccontavo poco fa che abbiamo parlato
12: del rapimento di Giuliana Sdrena del Manifesto, ho dovuto spiegare agli studenti di scienze politiche che il Manifesto è un giornale, non voleva dire che lei scrivesse sul muro. Allora, mancano i presupposti totali per la comprensione degli avvenimenti. Voi che siete qua, siete quanti? 50? Rappresentate, sì e no, il 3-4% della popolazione studentesca catanese, non misurate su di voi il discorso. Allora, il problema non è di convincere i già convinti, il problema è di capire come fare a coinvolgere le centinaia di ragazzi di 20 anni che con tutto quello che è informazione hanno un rapporto inesistente o addirittura di diffidenza e di rifiuto. Io ho un'ipotesi, e di questa volevo parlarvi grosso modo oggi, perché è questo che mi sta a cuore, e quindi di questo parlo. Questo scollamento tra i ragazzi e l'attualità, tra i ragazzi e la contemporaneità, tra i ragazzi e l'informazione, ha in realtà delle radici molto più profonde, perché è uno scollamento tra i ragazzi e la politica, che non è cominciato oggi, è cominciato 30 anni fa. E io faccio un'accusa grande alla sinistra italiana di non essersene accorta in tempo. Alla fine degli anni 70, quando nascevano le TV commerciali, quando passava il discorso che politicità fosse una cosa che non riguardava la vita quotidiana della gente, che invece doveva comprare. Voi che siete nati dopo quel periodo, conoscete solo questo mondo, e questa è la più grossa fregatura che vi hanno rifilato nella vita. Fortuna che c'è la storia. Ma dato che i ragazzi consumano soprattutto televisione, e la televisione è fatta di un enorme e di un esteso presente, il passato e il futuro si sono come atrofizzati, rattrappiti. Raccontavo prima, non ci credevano, ragazzi, ma è vero. Quando ai miei studenti spiego, dato che all'esame mi dicono se è fatta l'Unità d'Italia nel 45, io gli spiego che in realtà l'Unità d'Italia si è fatta molto prima, e dicono: "Ma come pignola". Il senso della storia, faccio queste esagerazioni per raccontarvi però episodi realmente accaduti nell'Italia del 2004, il senso della storia si è prosciugato di fronte a un mezzo che è tutto presente, che confonde tutto in un'enorme marmellata dove non esiste uno spessore, non esiste una prospettiva, dove il futuro è tutto appiattito, dove il presente domina completamente l'orizzonte, e dove insieme al progetto si è perduta la politicità. Che cos'è la politica? È il recupero della storia, è la dimensione del futuro, è lo scandire il presente rispetto a un passato e un futuro. Ma quando il presente ha egemonizzato tutto, è tutto un infinito presente, non ha più senso neanche la politica. A questo aggiungi tutta la vicenda di Tangentopoli, che è stata vissuta in questa maniera assurda di demolizione non soltanto di una classe dirigente corrotta e decotta, ma di tutto ciò che fosse politico. Siamo arrivati all'estremo che i miei studenti, come dico, scienze politiche, non so qua, quando parlo di politica dicono: "No, no, io non mi occupo di politica". "Ah, ma cosa hai voluto fare? Allora vai a veterinaria". Il senso però che tra la politica e la vita ci sia una distanza infinita e che la politica sia una cosa un po' schifosina da lasciar fare agli addetti ai lavori, questo è passato. È passato nella coscienza di tutti, ma peggio ancora, è passato nella coscienza di gente di 20 anni. Questo significa allora che tutto quello che è informazione ne viene deformato e stravolto. Tutto quello che è relativo al discorso sull'attualità ne viene contaminato. Come faccio a fare un discorso sui mass media? Se i miei studenti fanno lacrime, e hanno ragione naturalmente, perché l'emotività poi è il dato dominante di quest'epoca, hanno pianto su Beslan in modo veramente commovente, erano coinvoltissimi. Gli ho chiesto: "Ma dov'è Beslan?". "Boh. Cosa c'entra con la Cecenia e con la lotta dei ceceni?". "Boh, ma perché combattono i ceceni? Contro chi e in nome di che cosa?". "Boh, allora cosa serve piangere? 3 giorni dopo si verranno già scordato". Questo è l'appiattimento sul presente, questo è l'effimero dominante, questo è il fatto che con l'informazione c'è un rapporto di estraneità. Possibile che nel liceo non vi abbiano mai parlato dell'attualità? Possibile che abbiate passato 12 anni nella scuola e non l'abbiate mai sentito nominare

cosa che va benissimo naturalmente, ma non si può attirare la vita dentro un micro orizzonte biografico che esclude qualsiasi dimensione della collettività. Quindi spiazzate perché faccio sociologia della comunicazione. Spiazzate perché insegno scienze politiche, figuriamoci che ridicolaggio, insegno scienze politiche a gente che mi dice che la politica non mi riguarda. Allora, io so benissimo che non posso generalizzare questo discorso. So benissimo che questo è un problema che riguarda non soltanto l'Italia, ma l'intero mondo, ed è una fregatura per l'intero mondo. Perché il fatto, tra l'altro, che stia passando il discorso che l'economia e la tecnoscienza sono cose che riguardano gli economisti e gli industriali da un lato, gli scienziati e i tecnici dall'altro, e che non abbiano dimensione politica, è esattamente l'altra fregatura che stanno rifilando al mondo. Così come passa l'altra fregatura che stanno rifilando al mondo, che per i bambini che muoiono di fame o per le popolazioni devastate dello tsunami ci commuoviamo tutti e mandiamo un messaggino con un euro e il giorno dopo ce li siamo scordati, secondo noi non è politica, quella è un'altra cosa. I miei studenti, di nuovo, prima che abbiano, che capissero il nesso tra lo tsunami e le scelte politiche, ci ho messo due lezioni. E poi naturalmente la metà mi ha accusato di fare politica all'università, dove politica non si deve fare notoriamente, dove bisogna soltanto insegnare quello che c'è scritto nel libro. Allora, io voglio soltanto parlare di questo e domandarmi e domandarvi, di fronte a questo scollamento totale, di fronte a questa assurdità e questa aporia, stamattina si parlava di Linux e del software libero. Quanti di voi sapevano che esisteva un software libero, un software proprietario? E se è scienza della comunicazione non parlate di questa cosa, ma di che parlate? Allora, ho probabilmente deviato dall'ordine del giorno, non lo so, forse non me ne importa neanche tanto, colgo qualunque occasione che ho di parlare con giovani studenti, e tanto più questa, dove suppongo di avere davanti degli studenti particolarmente sensibili e dotati di senso critico, per chiedervi cosa possiamo e cosa dobbiamo fare per invertire questa tendenza, perché guardate, abbiamo fatto un'operazione da matti. Abbiamo visto che i partiti erano delle cose scricchiolanti, che molto spesso facevano più degli interessi interni che gli interessi della collettività. Abbiamo visto che la democrazia rappresentativa aveva delle falle, che funzionava poco e male. Allora, non è che abbiamo cercato di cambiarlo, abbiamo buttato via tutto. Una volta la socializzazione politica si faceva nei partiti, non esiste più. Si faceva nella scuola e all'università, ogni volta che convochiamo un'assemblea sono 10 gatti. Si faceva nelle piazze, nei comizi, e non ci sono più. Ma dove devono imparare la politica gli studenti? Dove devono avere il senso dell'attualità e delle cose che passano? Certo che poi in media non la guardano, non la seguono. Non sanno neanche che esista, ma chi glielo deve dire? Il TG5? Guardate che quando io mi sono stupita pubblicamente perché un telegiornale faceva le ricette di cucina, mi hanno chiesto perché no. Perché un'altra delle fregature che mi hanno rifilato è che mi hanno disinsegnato, non più insegnato, fatto disimparare a farmi domande. Tante lacrime su una... No, ragazzi, non è... Non vorrei essere demagogica, anche perché io pensavo invece che vi incazzasse molto. Comunque, tante lacrime su una Siria, di nuovo, tutto emotivo. I carabinieri, gli eroi, una volta che ho detto che non mi pareva che si potesse parlare di eroismo, quasi mi hanno deferita ai propri viri. Vabbè, pazienza, ho detto una Siria, ok. Perché gli italiani stanno in Siria, non a Basra, non a Baghdad? Boh. Il problema non è che non lo sapessero, il problema è che non se lo erano chiesto. Il fatto che ci sia anche l'EMI in Siria gli era passato del tutto indifferente, per il fatto ovvio che non gli hanno più insegnato a farsi delle domande. Non si possono trovare risposte se non si fanno domande. Ecco, l'unica cosa allora che io chiedo all'università oggi, ed è difficile, perché tra l'altro quando si hanno 600 studenti in un cinema è difficile insegnargli a farsi le domande. Quello che vorrei che facesse l'università, e tanto più un corso di laurea in scienza della comunicazione, è insegnare la gente a farsi domande, perché sono sicura che se poi si fa le domande la gente le risposte le trova da sola.

0: mancia per stanca, non te lo permetto.
1: Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Prima puntata.
2: La vostra carriera ha raggiunto traguardi rispettabili e avete voglia di gratificarvi con una vettura eccezionale che possa però essere gradita anche in famiglia? Nessun problema, perché è nata la regina della classe E.
3: Che cosa stai guardando?
4: È una trasmissione sulle automobili dell'anno prossimo. Sono anteprime assolute.
3: E quindi tra pochi mesi la gente potrà comprare queste automobili?
4: Sì, il mercato reagisce prontamente ai desideri delle persone.
3: È come se prevenga i desideri delle persone.
4: Bellezza e potenza. Ah, che meraviglia questa Mercedes. Chi non vorrebbe sedersi su quei sedili, sfrecciare lungo strade alberate, solitario in mezzo alle montagne? Lì dentro a 180 km l'ora il tempo e lo spazio non esistono più.
3: Senti, andiamo in terrazza, ti prego. C'è un venticello delizioso.
4: Guarda laggiù. Chi è che vedi?
3: È una donna grassa, mi sembra.
4: Sì, la conosco di vista. È una che si sforza di essere un tipo signorile.
3: Ed è sposata?
4: Sposato un operaio taciturno e con poche aspirazioni.
3: E ne soffre?
4: No, non direi. Lei si dichiara pienamente soddisfatta sessualmente.
3: Tipico. È tipico degli operai.
4: Che cosa intendi dire?
3: Tu sai come sono gli operai.
4: Ma... Eppure è strano.
3: Che cos'è strano?
4: Io l'ho vista spesso a passeggio con Caterina Carpa, che è un tipo molto diverso da lei, di un ceto sociale superiore.
3: Ah, Caterina Carpa! So che era morbosamente legata ai genitori e provava sentimenti di inferiorità per la sorella maggiore.
4: Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni. E pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
3: Del tipo? Idee fisse?
4: Animali. Gli animali. Si allontana se vede un animale nelle vicinanze. È proprio curioso che le due siano così amiche, tanto più che Caterina è stata compagna di Gino.
3: Gino! E come no? Di lui ricordo che nel 1973 la sua auto si incendiò e che un anno dopo ebbe un grave incidente e causò una commozione cerebrale ad un giovane motociclista.
4: E come finì?
3: Ah, bene, bene. Gino si finse ipocondriaco e se la cavò.
4: Gino è sempre stato esagerato ed eccessivo. Era divertente e piacevole in compagnia, ma non tollerava di essere contraddetto. Era capace di covare a lungo la vendetta e poi colpire a freddo.
3: Un tipo inquieto, insomma.
4: Sì, Gino ricercava le emozioni forti anche nelle piccole cose, guidare macchine potenti e bere bibite ghiacciate, mangiare cibi assai piccanti. Non smetteva neppure quando lo devastavano le diarree.
3: È tipico delle persone immature. Ma non dimentichiamo che, almeno in teoria, l'uomo, diversamente dall'animale, si rende conto dell'utilità o del danno del compiere un'azione piuttosto che un'altra.
4: Almeno in teoria, dici bene, ma in definitiva che cosa differirebbe l'uomo dall'animale?
3: La volontà morale, che spinge l'uomo al di là del puro godimento.
4: Del resto la sua frequentazione con Ivano Mestre la dice lunga.
3: Ivano Mestre?
4: Medico di statura medio-bassa, pochi capelli, corpulento.
3: È come se ce l'avessi davanti in questo momento.
4: Tendenza alla menzogna, alla celebrazione di sé, amore per le macchine sportive, per il lusso, la vita di disimpegno, attrazione per l'occulto.
3: Io mi ricordo che si compiaceva di mostrarsi piuttosto volgare.
4: È vero. Sì, era spesso volgare nei modi e nel linguaggio. E militava nel Partito Radicale.
3: Eppure io so per certo che Ivano viveva in una continua tensione interna nello sforzo di controllare le sue pulsioni animali.
4: Non voglio contraddirti oltre, sai come la penso.
3: Oh, fa un caldo pazzesco oggi. Osvaldo, è incredibile come tutti quelli che frequentavamo un tempo siano stati come risucchiati dal nulla.
4: Sì, caro Osvaldo. Ottavio Cappelli, per esempio.
3: Ottavio Cappelli? Ah, bella presenza, molto curato, sempre con pantaloni attillati e camicia aperta davanti. Avevo capito tutto fin dall'inizio io.
4: Ma capito che cosa?
3: Che cosa? Credevo che fosse abbastanza evidente a tutti, no?
4: Ma io non credo che Ottavio fosse ciò che pensi. Lui era un esteta. E so anche che aveva intenzione di aprire una galleria d'arte.
3: Ma suo padre non era di origini modeste.
4: Tornando alla grassona di prima, So che poco dopo la nascita fu adottata ufficialmente dalla madre, che l'aveva avuta fuori dal matrimonio.
3: Non ti seguo.
4: Fu la nonna materna a scegliere questa soluzione per non provocare uno scandalo.
3: Ah, sì, ho capito. E guarda lì, accanto all'edicola.
4: Ma quella è Ludovica. Com'è invecchiata per bacco.
3: Ecco, come la definiresti, Ludovica?
4: Non è semplice. Donna alta, bruna, dimostrava già allora un'età maggiore di quella reale. Parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapie elettriche.
3: Ma non erano fuori legge le terapie elettriche?
4: Ah, non mi pare. Non ho mica capito bene come funziona la legge Basaglia. Un bel tipo comunque. Sai, guardandomi indietro ho la sensazione che le mie amicizie siano finite sempre con litigi improvvisi.
3: Probabilmente sei troppo suscettibile. E dire che in quel periodo ce n'era di gente interessante. Eleonora, per esempio.
4: Un carattere deciso che le permetteva di raggiungere sempre gli obiettivi desiderati. Grande spinta spirituale verso l'alto. Hai mai saputo cosa successe per via di quel terreno?
3: Sì, lei voleva donarlo per beneficenza. Ma poi si accorse delle manovre di alcuni uomini politici che volevano strumentalizzare la cosa e vi rinunciò.
4: Ma che peccato!
3: Anche suo fratello ebbe una vita intensa e ricca di colpi di scena. Mi ricorda il personaggio di Raskolnikov.
4: Addirittura.
3: Volontà ferrea, ambizioso, attivo, realizzativo. Vestiva elegantemente. Ricercava il lusso ed era generoso con tutti.
4: Ma soprattutto con chi gli prestava servizio. Ma anche lui, parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali.
3: Lo sai che ricevette varie estreme unzioni?
4: Io so che è morto a 82 anni, la sua salute è stata sempre ottima.
3: Ebbe una figlia, mi sembra.
4: Sì, che non si è parlata per 20 anni col padre.
3: Non ho sentito, cosa hai detto?
4: Ho detto che non si è parlata per 20 anni con il padre.
3: L'altra notte mi ha telefonato Maurizio Monteverdi, ti ricordi?
4: Come no? Un uomo di bell'aspetto, assai raffinato nel vestire. Lui curava con scrupolo un po' maniacale la sua persona, gli abbinamenti dei colori nell'abbigliamento.
3: E perfino la scelta degli oggetti che lo circondavano, le persone e i luoghi da frequentare.
4: Ma aveva la tendenza a spendere, senza moderazione, per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio. Una volta un venditore andò a casa sua, gli disse che l'uomo sfrutta soltanto il 30% delle proprie potenzialità mentali.
3: E che successe poi?
4: Ebbene, Maurizio Monteverdi rispose che per vivere da protagonista poteva fare a meno del rimanente 70%. Che tipo! E comunque, fu in quell'occasione che Maurizio entrò in contatto con la propria natura ambigua.
3: Sarebbe a dire?
4: Il venditore poté lasciare l'appartamento soltanto al primo albeggiare. Leggi qui, in questo libro di astrologia che ho trovato.
3: Conformismo, accettazione tacita della morale comune, delle convenzioni e della gerarchia. Ma non ti sembra incoerente? Maurizio ha avuto più di un incidente serio con la macchina.
4: Beh, sembra fatto apposta.
3: In che senso fatto apposta?
4: Volevo dire, come se le persone più fortunate a volte debbano soffrire di più, pagare un prezzo. Ma che lavoro faceva Maurizio?
3: Ha fatto l'analisi del profondo per qualche anno.
4: Oh! Non mi sembrava uno che avesse un senso mistico pronunciato.
3: Ti sbagli. Maurizio era così.
4: Beh, un po' come quell'altro allora, quello che faceva il medico.
3: Giorgio. Ma non si conoscevano tra loro.
4: Giorgio. Era un convinto assertore delle idee di William Reich.
3: William Reich. E chi è?
4: William Reich considerava il desiderio sessuale propulsore primario di ogni azione umana.
3: Un gran farabutto, non c'è che dire.
4: Ah, la distrazione di Giorgio. Ricordo che camminava per strada leggendo un libro.
3: Sì, era uno al di sopra delle cose. So che una volta, era in novembre, ebbe la casa infestata dai topi.
4: E lui?
3: Non seppe cosa fare. Era più risolto del fratello, comunque.
4: Silvio! Ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto. Credo addirittura che avesse paura di guidare l'auto. Lui e Ottavio. Una strana coppia davvero.
3: Silvio viveva col padre, se non sbaglio.
4: Sì, ne sentiva l'autorità, ma non ne condivideva la religiosità e le idee politiche.
3: Deve essere stato terribile sottostare per tutti quegli anni alle argomentazioni del padre, e senza mai contraddire.
4: Già, ma come si può fare in certe circostanze?
3: Per punire gli altri di essere più felici di noi, inoculiamo loro, in mancanza di meglio, le nostre angosce, perché i nostri dolori, ahimè, sono contagiosi.
4: E chi l'ha detto?
3: Silvio vestiva all'antica.
4: All'antica, sì. Ricordi cosa diceva di Caterina Carpa?
3: No, che cosa?
4: Diceva che lei mancava del tutto di senso dell'umorismo.
3: Effettivamente aveva ragione, considerando la famiglia che Caterina si ritrovava.
4: In che senso?
3: Ma non ti ricordi del fratello minore?
4: Quello piccoletto, un vero demente.
3: Rimase in Africa per 2 anni con la troupe di Gualtiero Jacopetti.
4: A fare che?
3: Giravano Africa Dio, un documentario, era il 1964, credo. L'hai visto Africa Dio? È molto emozionante.
4: Era un tipo assai esigente sessualmente parlando e mi hanno anche detto che gli riuscivano facili calcoli matematici mentali.
3: Curioso. A volte non sospetteresti le doti delle persone.
4: Lo vedi? Benché io rispetti la diversità, mi riesce difficile accettare quelli che non tollerano di essere contraddetti. Mi fanno schifo, è come se siano morti dentro. Comunque qualcuno ha detto: è assurdo classificare la gente in buona e cattiva, la gente è piacevole o noiosa.
3: L'ha detto Oscar Wilde, vero? Quanta verità in queste parole. Non credi anche tu che le nostre esistenze siano così povere di estetica?
4: Hai sentito anche tu un rumore?
3: Ma com'è ingrassato, Edoardo. Da questa terrazza, anche volendo, non ti può sfuggire nulla.
4: Beh, in effetti Venezia è così piccola. Ma chi è Edoardo? Quello con gli occhiali spessi e col cane piccolo?
3: Sì, quello lì. Ecco, Edoardo è un uomo con cui si può stare sempre a proprio agio, nel modo più rilassato.
4: Ma io credevo si trattasse di un esagitato.
3: Niente affatto. Sai che è stato un disc jockey ed un grande esperto di musica leggera?
4: E quelle cicatrici sul volto come se le è fatte? Un incidente d'auto?
3: No, Edoardo non aveva neppure la patente. Ha avuto varie relazioni con donne vedove.
4: Ah, e che c'entra?
3: È come se lui avesse mantenuto una promessa fatta a se stesso.
4: E quella laggiù? Invece assomiglia a Matilde.
3: Quella è Matilde.
4: No, le assomiglia parecchio, ma non è lei. Matilde era slanciata.
3: Però dimostrava più anni di quanti ne avesse realmente.
4: Matilde. Suo padre, no, non so se sai, era un uomo assente. E lei ne soffriva immensamente. Io so che una volta ebbe la casa infestata dai topi, completamente infestata. Non puoi avere idea. I ratti risparmiarono soltanto la stanza di Swedenborg.
3: Vedi? Vedi che anche le persone che non sono fortunate a volte sembrano subire una punizione.
4: Ah, beh, Matilde non è certo una persona sfortunata.
3: E come no? Non ricordi com'era intransigente con se stessa?
4: Io invece notavo che lei viveva in maniera fatale, come se scegliesse di essere trasportata dagli eventi piuttosto che agire di sua volontà.
3: Sessualmente era abbastanza emancipata, in effetti.
4: Quando uno raggiunge una buona posizione sociale, allora i rapporti con gli altri cambiano. Questo è quello che penso. Prendi Ottavio, per esempio.
3: Credo che questo sia normale, dopo tutto.
4: Ma voglio dire, mio caro Osvaldo, non c'è niente di male nel voler vivere con stile. Ma se scegli di mettere in ombra il tuo spirito a favore dell'involucro, la morte inizia già a prepararti la stanza.
3: No, sei proprio tetro, mio buon Osvaldo. Ottavio Cappelli, quando l'ho conosciuto, era pronto a spogliarsi delle cose superflue per percorrere un sentiero di rinuncia.
4: Ma io ricordo la figura di suo padre, debole, accomodante, lento nei movimenti. Ottavio non ha mai lavorato, neppure in casa. E sua sorella era esattamente così.
3: Ma che tipo era? Non la conoscevo affatto.
4: Eliana Cappelli, un'attrice di teatro. Soffriva a causa dell'addizione.
3: A causa dell'addizione?
4: Sì, era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua addizione teatrale. Inoltre la sua sessualità era inibita da motivazioni igieniche. E perciò puoi capire anche l'imbarazzo mio e degli altri.
3: È veramente terribile. Anche se effettivamente qualcuno del gruppo era malato sul serio. Vedi, sono tratti tipici di quelli nati con Urano in Scorpione.
4: E che fine ha fatto?
3: Non ne ho più saputo nulla. Ma pare che già da piccola nutrisse sentimenti di inferiorità nei confronti di una sorella più bella, dal carattere forte.
4: Ottavio da piccolo fu viziato da 3 vecchie zie nubili e questa è stata la sua rovina. Non a caso le sue notti erano turbate da certi sogni ricorrenti. Cavalcate, treni lanciati a folle velocità.
3: Davvero?
4: Sì, e da un sogno premonitore.
3: Ricordo quella bellissima villa sul Circeo. La festa in settembre con tutta quella gente che arrivava da Roma.
4: Senti, ma è vera quella storia della violenza carnale e dell'omicidio delle 2 ragazze sudamericane?
3: Io non c'ero, ma sai come esagerano le cose i giornalisti? Ma che fine ha fatto Ottavio? E poi è riuscito ad aprire quella galleria d'arte?
4: Fa un altro lavoro e guadagna moltissimo. Va molto spesso in Sud America, mi hanno detto.
3: Lo sai che Ottavio odiava essere fotografato?
4: No. E perché mai?
3: Gioacchino. L'ho intervistato ieri dentro una gioielleria.
5: Ma è vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
3: Sì, è vero. Ha sposato una ragazza che lo domina, che lo ha fatto soffrire parecchio.
4: E dopo?
3: Lui avrebbe voluto andarsene a vivere in campagna, era un suo vecchio sogno.
4: E non l'ha fatto?
3: Gioacchino poi è molto cambiato. Cura con scrupolo un po' esagerato la sua persona, gli abbinamenti dei colori dei vestiti.
5: Anche lui. E la moglie?
3: La moglie era molto attratta da tutto ciò che è segreto e sommerso. Pare che fosse intima con Ottavio. Senti, ma qual era il sogno premonitore di Ottavio? Me lo puoi raccontare?
5: Gioacchino aveva un figlio.
3: Sì, un giovane di statura bassa, capelli ed occhi castani, assai irrequieto. Era mosso dal complesso della statura.
5: Poverino.
3: È andato in India, sulle orme del padre, e non è più tornato. Senti, prima la trasmissione diceva che se la carriera di un uomo ha raggiunto traguardi rispettabili, egli dovrebbe gratificarsi comprando una vettura eccezionale. Sì, diceva così. Non è che il desiderio della merce renda piuttosto limitato l'essere umano alle volte? E hai sentito tutti questi incidenti degli ultimi mesi? Non ti dà da pensare?
5: Sì, è vero, ce ne sono molti più di prima, ma che cosa vuol dire? Sarà un caso, no?
3: Beh, se ci rifletti sembra che l'automobile alla fine diventi un mezzo per accedere ad una dimensione segreta.
5: Beh, è come una navicella spaziale.
3: Leggi qui. In una società che mi sembra particolarmente razionalizzata, dove c'è una divisione del tempo e del lavoro, la morte automobilistica appare come la espressione suprema del tempo libero, l'esito del tempo libero. Il problema è stabilire se la morte automobilistica fa parte del sistema o se è una faglia all'interno del sistema. La morte automobilistica è quella che ognuno può cercare nella propria auto, oppure è un mito, un processo collettivo. La televisione trasforma la morte in automobile, in una specie di passione collettiva. Perché la morte automobilistica affascina anche nella sua riproduzione attraverso il discorso? Forse perché è una delle poche cose fluttuanti che non sono dominabili da nessuno? Non lasciarti ingannare dalla diversità. Caterina Carpa, Gino, Ivano Mestre, Ludovica, Eleonora e suo fratello, Maurizio Monteverdi, Giorgio, Silvio. Saresti capace di classificarli per tipi? Scommetto di no. È impossibile. Tutti sono ottenebrati dal medesimo malessere che li rende uguali. Prendi per esempio Ottavio, certamente un po' blasé, coi suoi amici collezionisti d'arte, e Gioacchino, sempre trasandato pur avendo buone possibilità economiche. E infine Gino, un reazionario che si definiva debole mentalmente e moralmente, liberato da ogni codice di condotta.
5: E già, forse aveva letto il Liber Legis della grande bestia ed era rimasto contaminato.
3: In fondo, evidentemente, non erano poi tanto diversi tra loro.
5: La classe sociale, allora.
3: Esatto. Quello è l'elemento decisivo, poiché spesso trasgressione e conformismo lottano all'interno di ognuno per la supremazia. Tu, per esempio,
6: Inviteresti ad una festa la grassona amica di Caterina Carpa?
5: Io sì, potrei, non ho niente contro di lei, ovviamente. Ma perché no?
6: Ma non sarebbe il caso, non è vero? Sarebbe imbarazzante. E non sai spiegarti il perché.
5: È vero. Non so spiegarmi il perché.
1: Fine della prima puntata. Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Personaggi: Riccardo Maria Tarci nella parte di Osvaldo H e Gaetano Lizio nella parte di Osvaldo N. Produzione sonora: Massimiliano Sapienza.
7: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
8: In retroscena della prima puntata.
5: Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni, E pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
8: Iniziamo con ordine. Caterina Carpa aveva orrore della normalità borghese e appunto per questo aveva deciso con determinazione di divenire amica della grassona che apparteneva ad una classe sociale più bassa. Ma Caterina non era d'animo cattivo e dopo un poco finì per affezionarsi alla nuova amica.
5: Gino è sempre stato esagerato ed eccessivo.
8: Gino, accompagnatore di Caterina Carpa per una o due estati, ebbe vari incidenti d'auto, ma si ostinava a ricomprare lo stesso modello di macchina. La notte in cui con la sua vettura causò il trauma cranico al giovane motociclista, era atteso alla villa sul Circeo. Era abilissimo nel ballo e anche un instancabile corteggiatore, ma aveva paura d'amare. Se aveva letto quasi tutto il Liber Legis di Aleister Crowley, era soltanto per vantarsene nei salotti veneziani. Gino era assetato di diversità.
5: Faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposto a terapie elettriche.
8: A proposito di Ludovica, donna di rara bellezza, si è accennato brevemente alle terapie elettriche cui si era sottoposta. La giovane divenne paziente e amante dell'esuberante Ivano Mestre, compagno di scuola di Gino. Nella propria clinica Ivano sperimentava con disinvoltura il famigerato Cardiazol, un vecchio e superato farmaco che agiva sul sistema respiratorio depresso dai narcotici. Come è prevedibile, Ludovica non riuscì più a staccarsi da lui, benché egli desse ripetute prove della propria infedeltà. Sulla schiena di Ivano Mestre era tatuato un grosso serpente.
9: Ma aveva la tendenza a spendere senza moderazione per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio.
8: Maurizio Monteverdi, originario di Crotone, era nato per comandare, è vero, ma nessuno sa che era molto sensibile d'animo. Il suo stile inimitabile cominciò ad essere oscurato da un antiestetico ed evidente tic all'occhio destro. Ciò era dovuto all'uso prolungato di un tranquillante, il Librium. Per questo motivo Maurizio Monteverdi scomparve dalle feste che la famiglia Cappelli organizzava alla villa sul Circeo. Proprio come Gino, che conosceva soltanto superficialmente, egli era capace di erezioni violente, soprattutto mentre guidava auto di grossa cilindrata. Aveva l'impressione di annullarsi nella velocità oltre i 180 km all'ora. Un grosso serpente era tatuato sulla sua schiena.

0: Silvio, ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto.
1: Il morigerato Silvio viveva nei pressi di Venezia con il padre anziano, sopportandone amorevolmente gli eccessi. Fu probabilmente lui stesso ad attirare centinaia di topi in casa. Individuo fortemente morale, Silvio era l'unico della comitiva a odiare le automobili e la guida. C'è tuttavia da dire che intrattenne nascostamente una relazione con la donna delle pulizie. Se ne vergognava, era più forte di lui. Perciò non mancava di umiliarla in presenza degli amici.
2: I want to get that one.

0: quello piccoletto.
1: Un vero demente.
0: Rimase in Africa per 2 anni con la truppa di Gualtiero Jacopetti.
1: A fare che?
2: Il fratello di Caterina Carpa, definito da Osvaldo un vero demente per via della sua esuberanza fisica, non era invece un malvagio. Piccoletto e molto esigente sessualmente, cercava l'avventura e divenne assistente operatore di Gualtiero Jacopetti nelle riprese del brutale documentario Africa addio. Una volta litigò furiosamente con il regista sul set. In quel momento la macchina da presa filmava alcuni turisti francesi che massacravano un branco di elefanti sparando loro nei timpani.
0: No, Edoardo non aveva neppure la patente. Ha avuto varie relazioni con una vedova.
1: Ah, e che c'entra?
2: Ad ogni relazione con una donna vedova, sul viso di Edoardo compariva una nuova cicatrice. Per ogni morte, una nuova vita. Appena presa la patente, Edoardo ebbe un grave incidente che gli cancellò quasi completamente la memoria. Aveva infiammato le serate mondane di Venezia per almeno un decennio, pur possedendo un'intelligenza primitiva.
1: Era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua dizione teatrale.
2: Eliana Cappelli, una delle due sorelle di Ottavio. Anche la sua dentiera era responsabile dei lievi difetti di dizione dei quali si è parlato. Avendo terrore del contagio sessuale, Eliana, che non era mai stata bella nonostante avesse sempre vissuto comodamente, riversava l'intero suo erotismo in uno stile glamour. Raffinatissimo, ma al tempo stesso sterile e disperato. Se il corpo è veramente obsoleto, non potremmo disporre di un esempio più perfetto.
3: Ma è vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
1: Sì, è vero.
2: La crisi che sta dietro il cambiamento repentino di Gioacchino, che inizialmente vestiva in modo trasandato e frequentava soprattutto giovani che volevano cambiare la società, rimane un mistero. La sua voce subì un curioso mutamento. Da che era bassa e grave, divenne stridula. E questo, come sapete, è caratteristico di chi sta per perdere il controllo di se stesso. Gioacchino aveva scattato diverse istantanee nel corso del famigerato party del Circeo. Tutti erano esaltati e ben decisi a non rientrare nella realtà, o comunque il più tardi possibile. Questa atmosfera compariva molto chiaramente nelle foto.

0: Perché il sogno dell'uomo dei lupi ha tanto sconvolto la mente di Ottavio? E soprattutto, quale disagio lo lega al paziente esaminato da Freud nel lontano 1914? Poi, il mistero della lettera. L'ha scritta Ottavio e si è poi dimenticato di averlo fatto? E se l'ha scritta veramente lui, quale richiesta nasconde? Cosa è successo a quest'uomo un tempo elegante protagonista della vita veneziana, che adesso vive in una versione allucinata della sua bellissima città? Infine, i topi che ha visto e la puzza che ha sentito sono esclusivamente frutto della sua stravagante immaginazione d'artista? Cari radioascoltatori, naturalmente non tutto potrà essere chiarito, perché avventurarsi nella mente di uno schizofrenico è molto rischioso, soprattutto se accade pubblicamente attraverso il mezzo radiofonico. Osvaldo avrebbe potuto prevenire l'amico facendo caso alla sua voce, che da acuta e stridente qual era un tempo, era mutata in bassa e grave. Questo indica che una persona sta per perdere il controllo. Un riepilogo dei fatti dei personaggi della prima puntata svelerà adesso alcuni intrecci e retroscena che dovete assolutamente conoscere.
1: Deve essere stato molto duro, Federico.
2: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
1: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
2: C'è scritto IOA.
1: E che vuol dire?
2: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?
0: C'era dell'altro. Ottavio aveva dimenticato a casa mia la borsa e io vi ho guardato dentro, ma solo perché credevo di trovare qualche indizio. E infatti, dentro la borsa c'era una di quelle rivistine che si vendono nelle edicole. Test psicologici, da fare sotto l'ombrellone per ammazzare il tempo. Di solito le persone vi si dedicano per soddisfare un generico bisogno di conoscere se stessi. Ottavio li aveva fatti tutti quanti. I segni febbrili della matita sulle risposte tradivano la sua ansia di sapere. Sapere chi era diventato, in chi si stava trasformando. Ti devi preparare per correre al primo appuntamento con il tuo nuovo lui. Qual è il tuo stato d'animo? A. Saresti tentata di chiamarlo all'ultimo momento per disdire. B. Non vedi l'ora che arrivi. Sei certa che sarà una serata splendida. C. Se avessi un guardaroba più fornito, ti sentiresti più tranquilla. Mentre sei in macchina con la tua famiglia, investi un cane. A. Consoli i bambini dicendo che non era nulla di importante. B. Piangi sommessamente. Non è stata colpa tua. C. Fai finta di nulla e continui a guidare. Un bel vestito attira la tua attenzione in una vetrina. A. Entri a misurarlo senza pensarci su 2 volte. B. Guardi il prezzo e pensi se puoi permettertelo. C. Difficilmente il prezzo di qualcosa ti scoraggia. Ti capita di fermarti davanti allo specchio a osservare il tuo corpo nudo? A. Mai. B. Solo dopo aver pranzato. C. Sì, soprattutto dopo aver fatto l'amore con qualcuno. Tuo figlio porta a casa una persona anormale. A. Lo prendi in disparte cercando di metterlo in guardia. B. Lo lasci fare controllando la situazione. C. Gli racconti di un sogno che hai fatto. Fine della seconda puntata. Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Terza ed ultima puntata. La mia morte che sogna.
3: I lupi erano tutti bianchi e rassomigliavano piuttosto a cani da pastore perché avevano grosse code e tenevano le orecchie dritte. Al colmo del terrore di essere divorato dai lupi, mi misi a gridare e mi svegliai. Ho sognato che era di notte e stavo a letto. Il letto era disposto con la parte dei piedi verso la finestra.
4: Sì, chi
3: Tutto
4: è?
3: A un tratto la
4: Sono
3: finestra
4: Ottavio
3: si spalancò
4: Cappelli.
3: Da sola e
4: Posso
3: io
4: entrare?
3: Rimasi terrorizzato
4: Ottavio.
3: Nel vedere dei lupi bianchi seduti
4: sì, certo,
3: sui rami del
4: apro.
3: Grande albero che si trovava proprio davanti alla finestra. Erano 6 o 7.
4: Sì, chi è?
5: Sono Ottavio Cappelli. Posso entrare?
4: Ottavio. Sì, certo, adesso ti apro.
3: Ecco, c'è un'atmosfera un po' strana a Venezia.
1: In che senso, Ottavio?
3: C'è una luce fredda, abbastanza innaturale. Ma ciò che più mi ha
4: Ottavio,
3: colpito...
4: Ottavio, io ho come l'impressione di conoscerlo già, questo sogno.
1: Ma quale lettera, scusa?
0: La lettera che mi spedisti dal Sud America. Beh, io devo confessarti che quando la lessi ho creduto che te ne fossi andato via con la testa.
3: Ma io non ti ho spedito nessuna lettera.
0: Eppure potrebbe essere una coincidenza, sai, a volte può capitare che due persone lontane che non si conoscono neanche sognino la stessa cosa. Non è impossibile. Può essere che tu e il paziente di Freud abbiate fatto lo stesso sogno a distanza di 60 anni.
6: Le acque del Gange si è diffuso prima nel vicino Hindustan e poi a Oriente in Cina. Ha proseguito ad occidente in Afghanistan e in Persia. Lei mi segue, signore?
7: Sì.
6: Bene. Proprio dalla Persia, per le grandi strade carovaniere, il morbo ha già portato i suoi orrori fino ad Astrakhan e nella stessa Mosca. Da Mosca si poteva prevederne la diffusione in Europa per via terra. No, invece.
4: Il bacino. Sì, chi è?
5: Sono Ottavio Cappelli. Posso entrare?
4: Ottavio. Sì, certo, adesso ti apro.
3: Ecco, c'è un'atmosfera un po' strana a Venezia.
0: In che senso, Ottavio?
3: C'è una luce fredda, abbastanza innaturale. E ciò che più mi ha colpito... Ho sognato che era di notte e stavo a letto. Il letto era disposto con la parte dei piedi verso la finestra. Tutto a un tratto... La finestra si spalancò da sola e io rimasi terrorizzato nel vedere dei lupi bianchi seduti sui rami del grande albero che si trovava proprio davanti alla finestra. Erano 6 o 7.
0: Eppure potrebbe essere una coincidenza, sai, a volte può capitare che due persone lontane che non si conoscono neanche sognino la stessa cosa. Non è impossibile. Può essere che tu e il paziente di Freud abbiate fatto lo stesso sogno a distanza di 60 anni.
6: Sì, vede, la notizia allora fu tenuta nascosta, ma i morti aumentano continuamente ogni giorno. È quasi impossibile contare il numero dei decessi. Lo sa che negli ospedali non si riesce a trovare più neanche un solo letto disponibile? Tutti lo sanno naturalmente, ma sono terrificati e tacciono. E vuol sapere perché? L'estate, il turismo. La vera attività di Venezia è il turismo. Provi ad immaginare Venezia senza turisti. Oh, sarebbe più desolata che d'inverno. Creda a me, signore, lei farebbe molto bene a partire oggi stesso. Non aspetti domani. L'ordine di quarantena è ormai solo questione di ore.
7: Signora, voglia permettere ad un estraneo quale io sono di servirla, di aiutarla, avvertendola di un pericolo di cui gente egoista interessata non vuole parlarle. La prego, mi ascolti.

0: Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Personaggi e interpreti: Osvaldo H., Gaetano Lizio, Ottavio Cappelli, Emanuele Puglia, Eliana Cappelli, Cinzia Insinga. Produzione sonora Massimiliano Sapienza.
1: La prego, mi ascolti. Parta. Parta immediatamente, senza tardare. La prego, la supplico. Prenda con lei Tazio e le sue figliole. Io la imploro, mi ascolti. Venezia è in preda a una pestilenza.
0: Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Seconda puntata. La mia morte ovunque. Sì, chi è?
2: Sono Ottavio Cappelli. Posso entrare?
0: Ottavio. Sì, sì, certo, adesso ti apro. Ottavio. Ma sei proprio tu? E quanto tempo? No, no, non eri in Sud America. Ottavio, ma sei sconvolto per Bacco. Che cos'hai? Entra dentro, dai, siediti. Ti prendo un bicchiere d'acqua.
2: Io sono tornato ieri notte.
0: Così all'improvviso. Ottavio, è successo qualcosa di brutto. Sono entrati i ladri nella villa. È morto qualcuno. Un parente, forse.
2: Ho fatto un sogno terribile, Osvaldo. E sono tornato a Venezia. Un sogno terribile.
0: Un sogno premonitore?
2: No. Era un incubo. Devo liberarmene. Raccontarlo a qualcuno, se no divento pazzo.
0: Raccontamelo, Ottavio, dai.
2: Ho sognato che era di notte e stavo a letto. Il letto era disposto con la parte dei piedi verso la finestra. Tutto a un tratto la finestra si spalancò da sola e io rimasi terrorizzato nel vedere dei lupi bianchi seduti sui rami del grande albero che si trovava proprio davanti alla finestra. Erano 6 o 7. I lupi erano tutti bianchi e rassomigliavano piuttosto a cani da pastore, perché avevano grosse code e tenevano le orecchie dritte. Al colmo del terrore di essere divorato dai lupi, mi misi a gridare e mi svegliai.
0: Ottavio, Ottavio, io ho come l'impressione di conoscerlo già, questo sogno.
2: Che vuoi dire? Non capisco.
0: Vedo che sei sconvolto, Ottavio, ma sono certo di avere già sentito questo sogno. Sto soltanto cercando di ricordare.
2: È impossibile! L'ho sognato l'altra notte, ti ho detto.
0: Ma sì, ti credo, certo che ti credo. Del resto, che ragione avresti di mentirmi? Però sono pressoché sicuro di conoscere già il sogno. Non so come, forse l'ho letto in un libro. Ma praticamente uguale.
2: E il mio sogno in un libro? Mi prendi in giro?
0: In un libro, certo. Ma sì. Ma sì, questo è proprio il caso dell'uomo dei lupi. Riportato da Sigmund Freud nel 1914.
2: Ma che dici? Che c'entra Sigmund Freud? Ho sognato tutto ciò 3 notti fa a Buenos Aires, ti ho detto. È impossibile che si tratti dello stesso sogno. È impossibile, ti dico.
0: Eppure potrebbe essere una coincidenza, sai. A volte può capitare che 2 persone lontane che non si conoscono neanche sognino la stessa cosa. Non è impossibile. Può essere che tu e il paziente di Freud abbiate fatto lo stesso sogno a distanza di 60 anni.
2: Osvaldo, non sei affatto divertente.
0: Non ti inquietare, Ottavio. Poi non è successo nulla di così terribile. Hai soltanto avuto paura, ecco tutto. A volte i sogni possono essere così realistici da confondersi con la vita reale.
2: Ma non capisci. Questo sogno ha un significato spaventoso, come mi ha confermato un professore che lo ha analizzato. Ed io sono in pericolo. Sono fuggito dall'Argentina, ma sono vulnerabile dovunque mi trovi.
0: Sei troppo suggestionabile, Ottavio. Calmati un poco e rilassati. Dopotutto, sei di nuovo a Venezia, con i tuoi amici di sempre. Ivano Mestre, Gino, Maurizio Monteverdi, Eleonora, Caterina Carpa, che non vedono l'ora di rivederti, di abbracciarti e di sentire cosa hai combinato a Buenos Aires in questi 4 anni. A proposito, come hai trovato la tua Venezia? È incantevole come la ricordavi?
2: Ecco, c'è un'atmosfera un po' strana a Venezia.
0: In che senso, Ottavio?
2: C'è una luce fredda, abbastanza innaturale. Ma ciò che più mi ha colpito...
0: Che cosa? Continua.
2: Questo odore penetrante, persistente. E poi i topi, file di topi neri dappertutto. Ho incontrato pochissima gente in giro.
0: Io veramente non mi sono accorto di nulla. Eppure non lascio Venezia da anni ormai. Sì, c'è sempre stato questo fetore insopportabile. Lo sento pure da qua sopra. Qualche topino ogni tanto lo vedo anch'io, ma ormai siamo tutti abituati. Venezia comunque è una città unica, una perla per pochi.
2: Ma no, facci caso, Osvaldo. Ho visto decine di topi neri all'imbrunire, sui ponti. E la cosa più tremenda... La cosa più tremenda è che non scappavano via quando mi avvicinavo. Sembrava tutto un incubo.
0: Ti trovo un po' strano, Ottavio. Devo dirtelo da amico. Pieno di fissazioni. Probabilmente sei soltanto stanco e devi ancora riambientarti. Ma perché tutto questo silenzio dall'Argentina? Pensavamo che fossi arrabbiato con noi per qualche motivo, oppure che avessi deciso di non tornare mai più. Capisco che gestire una galleria d'arte contemporanea non è facile. Da quando risposi alla tua lettera non ho più saputo nulla di te. Più nulla.
2: Ma quale lettera, scusa?
0: La lettera che mi spedisti dal Sud America. Beh, io devo confessarti che quando la lessi ho creduto che te ne fossi andato via con la testa.
2: Ma io non ti ho spedito nessuna lettera.
0: Ma come, te lo sei scordato? Aspetta che la cerco. L'ho conservata, naturalmente. Deve essere qui dentro.
2: Ma che stai cercando? Io non ti ho spedito nessuna lettera, te lo giuro.
0: Eccola qua. L'ho trovata finalmente.
2: Hai trovato la lettera? E allora leggila, per Dio. Sentiamo cosa c'è scritto.
0: E allora... Caro Osvaldo, di ritorno dalla visita di ieri sera ho pensato di scriverti. Tu ti chiederai perché. È semplice. Per aiutarti, per darti una mano, per trascinarti fuori dallo stagno di depressione in cui giaci. Ma soprattutto ti scrivo per farti riflettere. Ti ho ascoltato. Non mi ci è voluto molto per capire che hai il morale a pezzi, che non ti importa più nulla della vita, del tuo lavoro e dei tuoi affetti familiari. Ho l'impressione che tu non ti sia ancora completamente rimesso dallo shock. E questo spiega che sei uscito dal trauma cranico, ma non da quello psicologico, che è il più difficile da curare. Caro Osvaldo, che tu abbia perduto la forza di reagire e la volontà di vivere è normale. Più che il femore, devi cercare di guarire il tuo spirito. Più che di iniezioni di Flectodil, tu hai bisogno di iniezioni di fiducia. E questo è il medicinale che vorrei proporti. Non credere di essere il solo a trovarti in queste condizioni. Tutti, a cominciare da me, abbiamo conosciuto momenti in cui le forze dello spirito vengono a mancare. E ci sembra che la vita non abbia più alcun senso. Anche questo è normale, caro Osvaldo. Poiché la vita è fatta anche di questo, di alti e di bassi. Stai dunque tranquillo, amico mio. Ti rimetterai e tornerai come prima, anzi, meglio di prima. È soltanto questione di tempo, di pazienza e di fiducia. E, se mi permetti, di volontà. Ti sono vicino, per la verità ti siamo vicini. Parlo anche a nome dei comuni amici che ti salutano e ti fanno tanti auguri. Un abbraccio dal tuo Ottavio Cappelli. Ecco qua.
2: E te l'avrei scritta io, questa lettera? Credi che io sia completamente pazzo, allora?
0: In effetti l'ho pensato. Io non mi sono mai rotto il femore. E perciò la tua reazione affettuosa, le tue premure mi lusingarono, ma al tempo stesso tutto mi parve piuttosto curioso e paradossale, devo dire. Pensai dapprima un errore. Ma la lettera era firmata da te e il destinatario ero proprio io.
2: Ma questa lettera non l'ho scritta io. Come devo dirtelo?
0: E chi l'ha scritta allora se non tu? Leggi il mittente.
2: Ottavio Cappelli, Avenida de la Libertade 23 54 667 Buenos Aires. Ma questo era il mio indirizzo. Com'è possibile?
0: Ma torniamo adesso a Ottavio e al sogno ricorrente che lo tormenta. Come sapete, i sogni fanno parte di noi, della nostra anima, però non ci appartengono. Essi sfuggono al dominio della volontà umana. Se analizziamo il sogno di Ottavio, notiamo che esso si compone delle seguenti figure. Il letto, che simboleggia pulizia, riposo, serenità. La finestra, che spalancata significa possibilità. L'albero di abete, sofferenze molteplici. E infine, i lupi, che ancora annunciano sofferenza. Si tratta effettivamente di un sogno negativo e minaccioso che comprensibilmente ha inquietato Ottavio fino a fargli smarrire la ragione. Osvaldo non sa come aiutare l'amico, ne sente la responsabilità, eppure non è facile addentrarsi ancora nelle fissazioni e nelle fobie di Ottavio, che sembra essere letteralmente uscito da se stesso.

0: Pronto? Chi è?
1: Ciao Eliana, sono Osvaldo, un amico di tuo fratello Ottavio.
0: Osvaldo? Ah, e come va?
1: Bene, bene, sai, ho da poco comprato una villa proprio vicino alla tua. Un'occasione. La casa di prima aveva un garage troppo piccolo. E tu che combini? Ottavio mi ha raccontato un po' di te.
0: Sì, debutto domani a Milano, poi Brescia, Roma.
1: Non capisco quello che dici. Hai qualcosa in bocca?
0: Ho detto che debutto domani a Milano. In questo periodo sono incasinatissima. Tra 50 minuti ho l'aereo. Sono tornata oggi da un viaggio in barca in Turchia.
1: Sì, Ottavio mi ha detto che è stato carino. E anche della cameriera. Che disgrazia.
0: Sì, non sapeva nuotare bene. Mi sento un po' in colpa perché l'avevo convinta io a fare il bagno con tutti noi.
1: Beh, sono cose che succedono. Senti Eliana, devo parlarti, hai 5 minuti?
0: Di cosa devi parlarmi?
1: Non capisco, è il telefono forse che funziona male. Eliana, c'è confusione a casa tua?
0: Sì, c'è una festa. Ho qui degli amici americani. Anche loro sono artisti. Di cosa devi parlarmi allora?
1: Di Ottavio, io non lo so se...
0: È a Buenos Aires. Ha inaugurato la più grande ed influente galleria d'arte della città, proprio il mese scorso. E sai, ha una barca nuova adesso. Si chiama Arrogance, un 18 metri.
1: No, Eliana, tuo fratello è tornato ieri a Venezia, all'improvviso.
0: Ma che strano. Non mi ha neppure chiamato. Sei sicuro?
1: Sì, certo, senti. Eliana, Ottavio non sta bene. Ha disturbi alla personalità, ossessioni, fobie strane.
0: Io non ne so nulla. E dov'è adesso?
1: È stato qui con me prima, è andato via da mezz'ora. Io non so che fare, lui era sconvolto. Cercava aiuto, sono seriamente preoccupato per lui.
0: Ma cosa ha fatto di particolare? Sai bene che è stravagante e superficiale. Voi non riuscite a capire che per certe persone non può esservi una divisione netta tra la creazione artistica e la vita privata. E che arte significa soprattutto trasgressione.
1: Sì, questo lo so, ma l'arte stavolta non c'entra. Ottavio sta molto male, era tormentato da un sogno ricorrente. Il fatto è che ho scoperto che si trattava del sogno dell'uomo dei lupi, che ho trovato tale e quale in un libro di Freud.
0: Non ti seguo.
1: Il sogno dell'uomo dei lupi, ben noto agli appassionati di psicoanalisi, è praticamente identico al racconto che mi ha fatto tuo fratello. La sua personalità è seriamente scossa da questo incubo, che non gli appartiene affatto.
0: E ha fatto altro?
1: Sì, Eliana. Io ti leggo l'inizio della lettera che mi ha spedito da Buenos Aires e capirai tutto. Lui naturalmente ha negato di averla scritta. Era sconvolto, credimi. Ascolta, caro Osvaldo, di ritorno dalla visita di ieri sera ho pensato di scriverti. Tu ti chiederai perché, è semplice, per aiutarti. Per darti una mano, per trascinarti fuori dallo stagno di depressione in cui giaci. Ma soprattutto ti scrivo per farti riflettere. Ti ho ascoltato, non mi ci è voluto molto per capire che il morale è a pezzi, che non ti importa più nulla della tua vita, del tuo lavoro e dei tuoi affetti familiari. Ho l'impressione che tu non ti sia ancora completamente rimesso dallo shock e questo spiega che sei uscito dal trauma cranico, ma non da quello psicologico che è il più difficile da curare. Caro Osvaldo, che tu abbia perduto la forza di reagire e la volontà di vivere è normale, più che il femore devi cercare di guarire...
0: A me sembra una lettera molto sincera, piena di affetto e comprensione per un amico che soffre. Devi aver passato un brutto periodo in clinica. Che ci trovi di strano nella lettera?
1: Il fatto è che io non mi sono mai rotto il femore. Ma permettimi di leggerti il seguito e capirai meglio.
0: Ma
1: sì, più che il femore devi cercare di guarire il tuo spirito. Più che di iniezioni di Flectodil hai bisogno di iniezioni di fiducia. È questo il medicinale che vorrei proporti. Non credere di essere il solo a trovarti in queste condizioni. Tutti, a cominciare da me, abbiamo conosciuto momenti in cui le forze dello spirito vengono a mancare e ci sembra che la vita non abbia più alcun senso. Anche questo è normale, caro Osvaldo, poiché la vita è fatta anche di questo, di alti e di bassi. Stai dunque tranquillo, amico mio. Ti rimetterai e ritornerai come prima, anzi, meglio di prima. È soltanto questione di tempo, di pazienza, di fiducia e, se mi permetti, di volontà. Ti sono vicino, per la verità ti siamo vicini. Parlo anche a nome dei comuni amici che ti salutano e ti fanno tanti auguri. Un abbraccio dal tuo Ottavio Cappelli.
0: Capisco.
1: E c'è dell'altro, Eliana.

La vostra carriera ha raggiunto traguardi rispettabili e avete voglia di gratificarvi con una vettura eccezionale che possa però essere gradita anche in famiglia? Nessun problema, perché è nata la regina della classe E. Frutto più recente della collaborazione tra Mercedes e AMG, questa E50 costituisce la quintessenza delle berline sportive. Sobria ma lussuosa, è stata sviluppata sulla base della versione avant-garde, con le grandi ruote da 18 pollici, sottolineate da un elegante kit aerodinamico. Aggrappata al terreno, questa Mercedes sprizza aggressività da tutti i pori e non manca mai di attirare gli sguardi. L'incontro con la leggendaria E500 non è dunque fortuito. Ci permetterà di cogliere le differenze rendendo omaggio nel contempo alla vettura che è stata l'ispiratrice di questo nuovo modello. Spinta dal massiccio V8 32 valvole da 5 litri accoppiato al cambio automatico di serie, la E500 resta tra le migliori berline al mondo. La sua erede non rinnega in nulla le sue origini, tanto che accanto a prestazioni impressionanti e raggiunte con una facilità disarmante, offre a 250 km all'ora tenuta di strada a tutta prova, equilibrio esemplare, frenata impressionante. Possiede una meccanica degna di un'autentica vettura sport. Un 5 litri 8 cilindri a V da 347 cavalli e con una mostruosa coppia massima di 480 Nm. Il cronometro non lascia scampo, da 0 a 100 in solo 6 secondi e 4, il chilometro da fermo in 25 secondi e 7. Difficile muovere critiche a questa regina delle berline, che non ha rivali quando si tratta di viaggiare a lungo, veloce, anche molto veloce e bene. È nata una grande Mercedes.

0: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
1: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
0: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile.

John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
1: Radio Cybernet presenta. Per raccontare questa vicenda sono necessari i seguenti effetti sonori. Cacciatore che spara, eco multiplo di voce, campana con suono grave, treno in arrivo, grande organo a canne in una cattedrale, pugni sulla porta di casa, trilli di vecchio telefono, due persone che si rincorrono, treno merci, ucupa, bimbi che giocano in cortile, metronomo con quattro tempi diversi.

Un professore di filosofia ha ipnotizzato e reso cieco sotto l'influenza ipnotica il figlio 24enne di un alto ufficiale dell'esercito imperiale. Tuttavia sembra che lo scopo dell'ipnotizzatore fosse quello di persuadere il giovine a farsi dare denaro dai genitori. È stato però un vero caso se il giovine, dopo 2 mesi di cecità, ha potuto essere salvato.

Il dottor Hubbard, specialista in materia di ipnotismo, ma soprattutto scrittore di fantascienza, incontrava il giorno 13 in una cattedrale il giovine in compagnia dello zio.

Mentre avveniva tutto ciò, ecco uno sparo in lontananza. Un cacciatore, probabilmente. E il professore di filosofia, che si era presentato al giovine ed ancora esercitando su di lui l'influsso magnetico riusciva a trascinarlo dietro, inseguito dal dottor Hubbard e dallo zio.

0: Il tentativo non aveva il risultato voluto, perché il giovine poteva essere salvato in tempo.
1: Dicembre del 1923.
2: Io, reverendo Bob Dobbs, della chiesa di Tetan, mi trovo in missione su di un treno merci.

una cellula che voglia distruggere un'altra cellula, che si avvicina e fa in modo di imitarla. Infine la ingloba. La mia missione è quella di inglobare e distruggere la chiesa di scatologi. In transito nella stazione

treno con lei. Ed assisto fortuitamente alla scena seguente. Lo scrittore di fantascienza Ron Hubbard blocca un individuo che ordinava a un giovine di gettarsi sotto un treno. Naturalmente il giovine poteva essere salvato in tempo. Il dottor Hubbard, fondatore della chiesa di scatologi e mediocre autore di fantascienza, fissava negli occhi l'ipnotizzatore, ordinandogli di abbandonare per sempre la filosofia. In lontananza lo sparo del fucile di un cacciatore. È stato un soprassalto. Ritrovo una sequenza di immagini fosche che sono sicuro di avere vissuto. Me stesso, il giovine cieco e il dottor Hubbard. Quest'ultimo si volta lentamente verso il fondo della cattedrale, fissandomi per un attimo. Quando la terra è molto arida, solo una scintilla può iniziare un grande incendio.

stregonerie medievali è stato scoperto oggi, giorno 13, nei dintorni di Berlino. Un professore di filosofia ha ipnotizzato e reso cieco il figlio di un ufficiale dell'esercito imperiale. Sembra che lo scopo dell'ipnotizzatore fosse quello di persuadere il giovine a falsificare denaro dei giovani. Il dottor Hubbard, specialista in ipnotismo, incontrava in una cattedrale il giovine, accompagnato da lui. Improvvisamente uno sparo. Il fucile di un cacciatore in locale.

il pericoloso ipnotizzatore questa volta poteva essere arrestato e la polizia cerca ora di fare luce su questa storia, che pare oltremodo fantastica, ma che è indubbiamente vera.

0: sale.
1: In un grande magazzino, la signora Marcia White si aggira per gli scaffali in cerca di un regalo per la madre. Non trovandolo, si dirige verso l'ascensore, dove un enigmatico ascensorista, che sembra riconoscerla, l'accompagna al nono piano, reparto speciale.
2: Sono nel reparto speciale.
1: Marcia dichiara di essere sorpresa del fatto che quell'ascensore carichi solo lei, ma giunti al piano, la sua sorpresa è ancora maggiore quando si accorge che il reparto è in realtà deserto. Dopo qualche attimo emerge dall'oscurità una commessa che le vende l'unico articolo disponibile al piano, il ditale d'oro che Marcia cercava. Ma la commessa sembra conoscerla bene e la indispettisce alquanto, chiamandola per nome e chiedendole addirittura se sia felice. All'improvviso le porte dell'ascensore si riaprono e Marcia è ben contenta di lasciare quell'ambiente tetro. Ma mentre confessa all'ascensorista le sue perplessità, si accorge che il ditale appena comprato è graffiato. Alquanto arrabbiata, chiede del direttore e viene accompagnata al terzo piano, ufficio reclami. Qui, poco dopo, incontra il capo personale e il direttore, che non esitano a giudicarla una pazza. Marcia, infatti, non può provare l'acquisto in quanto non le è stata rilasciata ricevuta. Ma quel che più conta è che non esiste un nono piano. A questo punto Marcia vede poco distante di spalle la commessa che l'ha servita. Vorrebbe chiamarla, ma quando si rende conto che è soltanto un manichino con le sue stesse identiche fattezze, Marcia sviene. Il ticchettio di un orologio la desta da un sonno profondo e con angoscia si accorge di essere rimasta dentro il grande magazzino dopo la chiusura. Cerca di aprire le porte, di chiamare un ascensore, urla attraverso un vetro. È tutto inutile. Nessuno la sente. La sua immagine riflessa in uno specchio la terrorizza, corre e infine urta un manichino che cadendo rivela le sembianze dell'ascensorista. Mentre delle voci che sembrano provenire dai manichini la chiamano per nome, Marcia è ormai in preda al terrore e quei volti di legno, inespressivi e crudeli, sembrano aggredirla. Indietreggia e le porte dell'ascensore vuoto le si aprono alle spalle. Inconsciamente si rifugia piangente all'interno della cabina. Le porte si riaprono al nono piano, dove la figura della commessa manichino le va incontro con fare affabile.
3: Cosa ne dice?
1: La prende sotto braccio e con parole rassicuranti la porta fuori dall'ascensore, mentre tanti altri manichini si animano e si raccolgono a semicerchio attorno alle due donne. Marcia lentamente si tranquillizza. Adesso sembra ricordare con l'aiuto di tutti. La realtà per un mese ha preso il sopravvento sulla memoria della giovane donna. Ogni manichino come lei ha diritto a un mese di ferie nelle sembianze di essere in carne e ossa. Ma Marcia ha dimenticato la sua vera natura. Adesso è giunto il momento di rientrare, di permettere ad altri di uscire. Mentre tutti salutano la nuova partenza, Marcia, rimasta sola con l'addetto all'ascensore, parla con malinconia del suo mese di vacanza e lentamente si irrigidisce. Il suo viso di legno è notato l'indomani mattina dal capo personale, che sembra non rendersi conto della somiglianza con la cliente del giorno prima.
4: Tutto questo piano sembra così vuoto.
5: Ha detto Marcia.
6: Davvero? Mi scusi, sono stata spacciata, mi perdoni, la prego.
5: Come sapeva il mio nome?
6: Forse l'avrò già incontrata in un altro reparto.
5: No, invece. Non ci siamo mai visti. Senta, non voglio fare delle storie, ma che razza di posto è questo? Vengo qua per cercare un oggetto solo, un ditale d'oro. Entro in un reparto dove non c'è nulla all'infuori dell'oggetto che sto cercando. Lei sarà più raffinata di me, ma io questo lo chiamo strano.
6: Ritorni, la prego. Quando vuole.
5: Grazie.
6: Signorina White, lei è felice?
7: Sognare il mattino significa giovinezza. Sognare la sera significa gli ultimi attimi di vita.
6: E allora faccia pure, faccia così.
7: Sognare di annegare in una laguna. Esprime una profonda ansia circa la propria sessualità.

0: trovato quello che cercava?
1: Effettivamente l'ho trovato, sì. Anzi, per essere sincera, era l'unico articolo che avevano in vendita.
2: Sarà bene che la direzione si rivolga a un esperto commerciale. Un intero piano riservato soltanto alla vendita di un ditale d'oro. E c'è una commessa che non deve avere tutte le rotelle a posto. Qui c'è un graffio. Non l'ho mica visto prima. Le sembra che possa mandare questo a mia mamma? È graffiato e anche acciaccato. Guardi, guardi qua.
0: Reclami al terzo piano.
2: Gli dia un'occhiata. È graffiato e sembra anche che ci siano montati sopra coi piedi.
0: Terzo piano, reclami.
3: Siamo all'interno di un grande magazzino. Una ragazza bionda guarda distrattamente la merce, chiede un'informazione e poi si dirige verso l'ascensore. Ad attendere l'arrivo del secondo ascensore non c'è nessuno. Così lei entra, accolta da un addetto in divisa sulla soglia. L'ascensore si muove, lei parla all'uomo e poi diviene pensierosa. Arrivano al terzo piano. Lei esce. Ma quando si accorge che il reparto è completamente deserto, è troppo tardi. L'addetto infatti ha chiuso le porte. La ragazza si aggira tra gli scaffali completamente vuoti. Gli ambienti sono molto grandi. A un certo punto viene fuori dal buio una commessa, bruna. Il suo vestito ha un vistoso colletto. La donna inizia a guardarla fisso negli occhi. Ha un atteggiamento ammiccante. Le mostra quello che sta forse cercando, un ditale d'oro. La signorina prende l'astuccio dalla teca illuminata e lo guarda attentamente. La commessa continua a parlarle. La situazione è alquanto strana. Sicché lei paga l'anello, ma poi si blocca e voltatasi. Ha un ultimo scambio di battute con la commessa. La commessa la chiama ancora una volta e la ragazza resta incredula a guardarla, mentre sullo sfondo si apre la porta dell'ascensore con lo stesso addetto di prima. Interno dell'ascensore. La ragazza, ancora visibilmente turbata, resta sul fondo dell'ascensore mentre parla con l'addetto che, stando sulla soglia, le volta le spalle. A un tratto estrae il ditale, lo guarda da vicino e si accorge di qualcosa. Un difetto, forse. Lo mostra all'addetto, che però rimane impassibile. La fa uscire fuori, al terzo piano. Arrivata all'ascensore, preme il bottone. Ma la grossa lancetta è bloccata sul numero 5. Si dirige quindi verso le scale. Le porte sono bloccate. Lei bussa, urla per farsi aprire. Il suo viso è visto attraverso il vetro zigrinato. Sempre più agitata, corre camminando all'indietro, disorientata. Corre da ogni parte, angosciatissima. Urta, senza accorgersene, un manichino che finisce per terra. Orrore! Si accorge che ha le stesse identiche fattezze dell'addetto all'ascensore. La ragazza indietreggia ancora, cercando di mantenere la calma. Poi scappa ancora. Si sente minacciata da tutti i manichini che la circondano. Raffigurano donne in abito da sposa, uomini con vestiti eleganti o sportivi. Lei fissa, spaventata, ognuno di essi. Poi una lunga serie di primi piani. La ragazza si prende il capo tra le mani e piange. Scatta verso un telefono nero, poggiato su un tavolo. Compone un numero e poi abbandona la cornetta sul tavolo. La rimette a posto, cercando di dominarsi. Tutti si sistemano in un cerchio irregolare, attorno alla ragazza e la commessa. I loro visi sono insignificanti, alcuni un po' squallidi. La ragazza li guarda in faccia, con attenzione, uno per uno. E infine la commessa la fa parlare. Lei è ormai calma e conserva un'espressione incredula, come di chi sta lentamente capendo qualcosa. La commessa si dirige infine verso l'uscita del reparto. Tutti gli altri la accompagnano e la salutano agitando le mani. La ragazza e l'addetto all'ascensore parlano. Lei è sorridente e malinconica. Poi, gradualmente, irrigidisce le mani in una postura rigida e si immobilizza. Il punto di ripresa alto della camera esalta le figure dei due manichini. Reparto del piano terra. Il capo personale controlla che tutto sia a posto per l'apertura. Cammina in giro e passa vicino alla ragazza, un manichino sopra un piedistallo. Lui la vede con la coda dell'occhio, si volta a guardarla per un attimo e riprende incredulo il cammino, convinto di avere avuto un'allucinazione. Il film si conclude col primo piano del viso in legno, mentre sullo sfondo si scorgono i clienti del grande magazzino.

0: C'è nessuno? Per favore, aiuto, sono chiusa qua dentro! C'è nessuno? Ho bisogno di aiuto! C'è nessuno? Vi prego!
1: Sognare musica d'organo a tutto volume. Esprime un sentimento di colpa.

0: credi di incantare, Marsha.
1: Andiamo su. Smettila.
0: Non ti ricordi, Marsha?
1: Lo sai chi sei?

0: Eyeliner, occhi azzurri, bionda, giovane. Segni particolari, neo sotto la bocca a destra, nasino all'insù, naturalmente. Marcia White sta passeggiando in centro di fronte a un alto edificio, sontuoso come un albergo di lusso. È presa da un'irresistibile voglia di comprare un regalo a sua madre. Unica destinazione, nono piano. La luce della pulsantiera si blocca. La lancetta sulla mezzaluna numerata in cima all'ascensore si ferma. Il nostro cigno viene espulso fuori, nel buio, con la sua borsetta sotto braccio, in un reparto vuoto, e le sue deboli proteste si infrangono sulla lancetta che continua a retrocedere. Un'ombra nera immobile si rivela una donna. Capelli neri raccolti in uno chignon, un colletto alto da biancaneve le contorna il viso sorridente ma inquietante. È la commessa del reparto deserto, ma ha quello che fa per Marcia, l'improbabile vitale d'oro per la sua mamma, che è l'unica merce esistente. Improvvisamente si riapre l'ascensore con il suo lift. Marcia si precipita, ha paura. La commessa sconosciuta l'ha chiamata per nome, le ha chiesto della sua felicità. Il vitale d'oro è ammaccato. Come può regalarlo a sua madre? Il nono piano non esiste. La strana commessa non esiste. La strana commessa esiste. E Marcia la sta vedendo proprio ora. Il suo alto colletto di biancaneve è inconfondibile anche da dietro. E davanti più che mai. C'è un piccolo particolare. È un manichino. Orrore. Marcia sviene. Ore 18. Il magazzino chiude. Marcia sta riposando sul divano della sala reclami. Una commessa su richiesta del caporeparto sta andando ad avvertirla, ma un cliente dell'ultima ora la distrae. Orologio da parete, ore 18:30. Le ciglia si agitano. Gli occhi di Marcia si aprono sulla mara scoperta di ritrovarsi chiusa nel grande magazzino. Ascensore bloccato, altro ascensore bloccato, porta di servizio bloccata. Quell'alone che si muove dietro i vetri è la faccia disperata della nostra amica. Marcia, vieni, vieni. Voci, volti, sguardi di manichini. Vieni, Marcia, chi credi di incantare? Ti ricordi, Marcia? È un'allucinazione.
1: Non ti ricordi?
0: Si riapre la porta dell'ascensore, risucchiando Marcia disperata. La lancetta in cima all'ascensore procede. La pulsantiera non obbedisce ai suoi comandi. La porta si apre. Il manichino della donna del nono piano svetta davanti alla porta. Al culmine dell'orrore la nostra amica si rannicchia in un angolo dell'ascensore.
1: Davvero, è strano.
0: E singhiozza.
1: Lo vedi? Comincia a ricordare.
0: Ma non è un manichino. È la donna del nono piano. In carne e ossa,
1: così,
0: ad inginocchiarsi,
1: materna,
0: verso il nostro cigno tremante.
1: Ora ti sembra tutto più chiaro, vero?
0: La giudica sciocca a comportarsi così.
1: Con
0: Marcia
1: si
0: butta tra le sue braccia, si lascia trascinare nell'andro semibuio del piano. Marcia rimane impietrita al suo posto. L'uomo dell'ascensore le si avvicina conciliante, vuol sapere se si è divertita. Il battito delle ciglia avviene su un occhio felice. La nostra amica è stata tanto bene. Ma ora si guarda le mani. Un passettino avanti e uno più indietro. E si sforza di trovare la sua posa. Ore 9. Il magazzino apre. Il commesso dall'occhio bovino fa due passi indietro. Quel manichino dai capelli biondi con gli occhi azzurri mi ricorda qualcuno.
2: Ti sei divertita, Marcia? Sei stata bene?
1: Sono stata tanto bene.

0: farfalle. Sono il simbolo della psiche. Sognare il colore giallo indica ricerca della verità.
1: Buongiorno. Buongiorno signora. Su, su, su, andate ai vostri posti, ragazze. Sono già le 9. Avanti, avanti, avanti.

Marsha White, sotto le sue sembianze autentiche e normali. Una ragazza di legno con un volto dipinto, che una volta all'anno assume l'aspetto di una persona in carne ed ossa, come me e come voi. Ma tutto questo fa pensare, vero? Fino a che punto siamo normali? Chi sono quelli che salutiamo quando ci passano accanto per la strada? È una domanda interessante da farsi, specialmente ai confini della realtà.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.

Entrare in una stanza vuota rivela desideri di solitudine. Sognare un ascensore può rappresentare l'inconscio che vuole vedere la luce.

0: Infermiera.
1: Non riesce ad addormentarsi?
0: Ah, è già sera.
1: Sono le 9:30.
0: E com'è stato il giorno?
1: In che senso?
0: Beh, è stata una bella giornata. C'era bel tempo, c'era il sole.
1: Sì, una bella giornata.
0: Sì. E le nuvole? Ce n'erano di nuvole?
1: Penso di sì. Sa, non guardo molto il cielo io.
0: Ah, no. Io starei delle ore a guardare le nuvole. E basta fissarle a lungo e diventano delle cose. Delle persone, navi, tutto ciò che si vuole.
1: È ora di misurare la temperatura.
0: La prego, mi dica una cosa.
1: Sì?
0: Quando mi toglierete le bende?
2: In un ospedale, in un tempo e in un luogo non meglio determinati. Janet Tyler non è una paziente qualsiasi. È il caso 307. Una donna dal volto interamente coperto di bende. È sera, quando un'infermiera la raggiunge per l'ultimo controllo della giornata. La camera è semibuia e le mani dell'infermiera a malapena si trattengono su quelle della donna, che ricorda con orrore il suo passato di essere dal volto deforme. Poco più tardi, il dottor Bernardi, raggiunta la paziente, cerca parole di conforto, ma per Janet, ormai all'11° ricovero, il mondo ha le dimensioni e la consistenza delle bende che ricoprono il suo viso. Una buia grotta che le toglie ogni speranza. Il dottore si avvia verso una finestra, rivolto alle luci fredde della città, confessa di aver fatto tutto il possibile, ma se quest'ultimo esperimento dovesse fallire, i medici non potrebbero oltre aiutarla. Questo è l'ultimo ricovero concesso per ottenere il solo aspetto possibile in una società dalla normalità imposta e condivisa. La forte luce della lampada sul letto non è quello che Janet Tyler desidera. Mentre nello sconforto stringe con rabbia il dottore, dice di immaginare un mondo buio dove non vista possa credersi uguale agli altri. Chiede aiuto, ma il dottor Bernardi la invita ad accettare un destino che è uguale a quello di molti altri e si allontana da lei, prospettando per Janet la peggiore delle prigioni, un orribile futuro di segregazione in mezzo ai suoi simili. Ma Janet non può accettare. Lo Stato non è Dio. Urla mentre si alza e va verso la finestra. Qual è il vero aspetto di Dio? Quello di una società uguale a se stessa. Ha una crisi. Corrono le infermiere che la rimettono a letto con la forza e il dottore decide di togliere le bende d'urgenza. Ma la paziente 307 ha inciso anche sulla coscienza del dottor Bernardi, che confessa ad un'infermiera di non essere più sicuro di sapere qual è l'esatta differenza tra il bello e il repellente.
3: Questo non è un ospedale qualsiasi. La 307
2: perché qualcuno non può essere diverso?
3: Siamo ai confini della realtà.
2: Si chiede.
3: Janet Tyler, insieme a voi.
2: Ma l'infermiera gli ricorda che pensare così è tradimento. E più tardi, mentre il discorso del capo che viene seguito in ospedale da grandi schermi è proprio sul concetto di conformità, più tardi in sala operatoria inizia l'asportazione delle bende dal volto di Janet Tyler.
4: Fa caldo stasera, vero signorina?
2: La luce improvvisa potrebbe danneggiare i suoi occhi. Bisogna fare lentamente e prima che venga tolta l'ultima benda, una ormai rassegnata Janet, chiede solo di poter morire. Se nulla fosse cambiato nel suo aspetto. Ma neanche questo le può essere concesso. E il suo futuro potrà essere solo in quell'orribile ghetto. Lentamente viene tolta anche l'ultima benda e la tensione tra le due infermiere e l'assistente del dottor Bernardi è forte. E proprio quando Janet vede finalmente le mani del dottore sul viso, ecco che un grido di terrore sfugge all'anestetista.
0: Dentro la caverna.
2: Non è cambiata, urla, mentre le forbici cadono e tutti fanno un passo indietro.
0: Non ho speranze, vero dottore, non avrò mai una speranza.
2: Ma noi, che vediamo lentamente il volto di Janet, pensiamo...
4: Fino ad ora non ha risposto...
2: Ma è bellissima.
4: ...alle medicine, alle tecniche più efficaci.
2: E quando finalmente la luce illumina in viso dottori e infermiere, ci rendiamo conto di fronte a tanto orrore... che non avremmo mai voluto vederli.
4: Tuttavia siamo fiduciosi.
2: Mai.
4: La cura a cui l'abbiamo sottoposta.
2: Nel mentre Janet è fuggita dalla sala operatoria e corre, rincorsa dai medici per il corridoio dell'ospedale, dove da diversi schermi il capo propaganda il suo credo. Dobbiamo liberarci di tutte le differenze, minaccia alla conformità. La differenza porta alla confusione, all'anarchia. Conformità.
0: Allora è finita.
2: Urla.
4: Ora non mette il carro davanti ai buoi, signori.
2: Mentre Janet lancia un posacenere contro uno schermo.
4: Ma lo sapremo solo quando l'avremo.
2: Alla fine Janet Tyler si trova dinanzi un uomo del suo stesso aspetto.
0: Per esempio.
2: È raggiunta dal dottor Bernardi. Questi la rassicura e le presenta il signor Smith.
4: Sono sicuro che si renderà conto del perché esistano tali
2: reti. È un rappresentante della comunità dove Janet è stata destinata.
4: Lo stesso numero di possibilità.
2: Al villaggio, la bellezza le apparirà sotto altre forme, dice Smith, mentre i due si allontanano lungo il corridoio.
4: Normale,
2: tra due ali di orribili infermieri.
0: Dottore. Dottore, la prego. Mi faccia uscire. Ho tanta voglia di camminare. Se solo potessi sedermi fuori in giardino per un momento. Respirare l'aria fresca. Sentire il profumo dei fiori. Far finta che sono normale. Se potessi star fuori al buio e fingere che tutto il mondo è buio e che io ne faccio parte e che non sono una donna mostruosa col volto nascosto nelle bende. Ma che è solo buio e nient'altro. Io voglio vivere. Voglio essere come gli altri. La prego, dottore. La prego, mi aiuti.
5: Volti senza lineamenti rivelano forse un proprio stato d'animo.
4: Esistono molte altre persone. Persone dalla stessa molto simile al suo. E una delle alternative, qualora l'ultima cura non dia esito positivo, è quella di andare a vivere in una delle zone designate dove le persone simili a lei sono radunate.
5: Sognare i due genitori assieme ha un significato simbolico che non ha alcun rapporto con noi stessi.
6: La sua presenza in questo ospedale ne è una prova. Stiamo facendo il possibile per lei. Ma lei deve essere razionale. Non pretenderà certo, se non ci saranno cambiamenti, di vivere in mezzo alle persone normali.
0: Io potrei provarci. Potrei indossare una maschera o tenermi le pente. Non darei fastidio a nessuno, glielo posso assicurare. Mi troverò un lavoro qualsiasi. E poi chi siete voi? Chi siete voi? Per imporre queste regole, per stabilire che le persone che non hanno il vostro aspetto debbano vivere ai margini della società. Lo Stato non è Dio.
6: Signorina,
0: non è Dio! Non ha nessun diritto di punire una persona per un difetto di nascita, non ha nessun diritto di fare della bruttezza un crimine!
6: Signorina Tyler, la smetta immediatamente, torni a letto.
0: So che in sera tra queste pende ne respiro l'aria, il profumo dei fiori.
2: Ci troviamo all'interno di una stanza d'ospedale. Entra un'infermiera. Mentre armeggia con medicinali e accessori, viene inquadrata una paziente distesa sul letto. Ha il volto interamente fasciato da larghe bende. L'infermiera giunge al letto tenendo in mano una grossa siringa. Rassicura la donna tenendole la mano. La donna sembra molto ansiosa. Ha bisogno di essere rassicurata ancora. L'infermiera le mette un termometro in bocca e va alla finestra. Nel corridoio, una seconda infermiera comunica qualcosa ad una specie di interfono. estrae dalla tasca un pacchetto di sigarette che offre alla collega che siede di spalle al di là del banco. Quest'ultima afferra il pacchetto con un gesto istintivo, quasi animalesco.
7: Ah, sì?
2: Sullo sfondo si staglia l'ombra di un uomo che arriva. Si tratta certamente del narratore. Egli dice qualcosa riguardo la storia che abbiamo appena iniziato a seguire. L'uomo ha un volto cordiale e parla guardando in camera. Una dissolvenza in nero lo fa poi sparire. Appare chiaro a questo punto del film che attraverso un esperto gioco di inquadratura e movimenti di macchina si fa ben attenzione a non mostrare mai i lineamenti dei volti degli attori, ma soltanto i profili. Sempre all'interno della stessa stanza si accende all'improvviso uno schermo piatto e trasparente posto in alto. Un uomo tiene un discorso tenendo un atteggiamento decisamente autoritario.
7: Guardato sotto quelle bende.
0: Anch'io.
2: Primo piano della donna bendata, da dietro l'immagine del dottore. Tra le mani dell'infermiera una forbice luccicante. Un'altra tiene invece una siringa con l'ago infilzato in un batuffolo di cotone. Inquadratura dall'alto. La donna seduta è attorniata da due dottori e due infermiere. Con un gesto solenne, la mano del dottore chiede le forbici. Poi inizia lentamente a tagliare le bende e srotolarle. Un'infermiera arrotola a sua volta un capo della benda. Il dottore verifica che la donna possa a quel punto vedere attraverso lo strato di bende e le passa il palmo della mano davanti agli occhi. Quindi continua l'operazione soggettiva della donna. Ella riesce adesso a vedere attraverso le bende.
0: Dottore,
2: compare una fonte luminosa.
0: Lei sta parlando di...
7: Lo so, tradimento.
2: E la mano del dottore che continua ad assottigliare lo strato che copre il volto, con studiata lentezza.
7: Sì, forse.
2: Una minacciosa siringa di vetro viene puntata verso la donna, ancora bloccata contro la porta. La donna è atterrita. Si susseguono mostruosi primi piani che sembrano avere alcuna espressione, bloccati, in una smorfia. La donna sfugge alla presa. Apre la porta e fugge per i corridoi, disseminati di schermi con l'immagine del dittatore, infermiere e dottori, escono dalle porte delle stanze e tutti all'inseguimento della donna. Mezza figura del dittatore. Parla ad un microfono, indossa una camicia scura e il medesimo mostruoso aspetto di tutti gli altri. Continua la corsa della donna che si arresta un attimo, dinanzi a un gruppo di 5 o 6 individui. Altri schermi diffondono il discorso del dittatore, i cui gesti sono ormai esaltati e spettacolari.
7: Ora le spiego esattamente cosa.
2: La donna termina la sua fuga all'interno di una stanza. Appena dentro, una figura, inquadrata di spalle, la osserva in silenzio. Lei cade piangente su se stessa, raggiunta subito dopo dal dottore,
7: quindi,
2: che tuttavia cerca di calmarla.
7: Lei terrà gli occhi aperti. E
2: il giovane che si trovava già nella stanza ha fattezze umane, normali.
0: Va bene.
2: Dopo averla guardata, le prende le mani parlandole con dolcezza, sciogliendo infine la sua tensione. Il dottore esce adesso dalla stanza, lasciandoli soli.
0: Resterò calma.
7: Così va bene.
2: L'uomo le parla a lungo, sorridente. Poi si avvia alla porta tenendole la mano. Appena fuori, dottori e infermiere disposti in semicerchio. Il dottore dice qualcosa rivolgendosi ai due. Si allontanano lentamente lungo il corridoio. Lei indossa ancora il camice bianco ed è a piedi nudi.
0: Solo un pochino.
2: Una sequenza di primi piani mostruosi eppure malinconici chiude il film.
7: Ora, signorina Tyler?
0: Ora è più forte.
7: Bene, bene. Guardi verso la luce. Adesso?
0: Oh, sì. È molto forte.
7: Bene, bene. Continuiamo.

0: con quest'ultima cura non avremo ottenuto il risultato desiderato, allora voglio che lei si ricordi che può vivere una vita più che soddisfacente assieme alle persone come lei. Non appena sapremo il risultato, la dimetteremo oppure...
1: Dottore?
0: Sì?
1: Nel caso fossi ancora brutta. Ma, ecco, potrei decidere di venire eliminata.
0: Solo in determinate situazioni lo Stato prevede che elementi indesiderabili vengano eliminati, per cui prima di decidere bisogna tener conto di numerosi fattori. Nel caso specifico, dubito fortemente che ci autorizzino a prendere una decisione diversa dal trasferirla in una delle comunità di persone affette dalla sua stessa menomazione.
1: Ho capito, proceda pure.
0: Comunque aspettiamo a parlarne.
2: La sera è appena calata nell'ospedale, ma Janet Taylor non lo sa. La giovane donna chiusa nella stanza 307 è assorta in mille dubbi sulla sorte del suo viso interamente bendato per un'orribile deformità. Nella stanza, avvolta dalla penombra, fa il suo ingresso la silhouette dell'infermiera. Ne vediamo l'ombra con la sua cuffietta che armeggia davanti al comodino. Il mondo di Janet è fatto di ombre, un universo le cui dimensioni sono l'altezza, la lunghezza e la consistenza delle bende sul suo viso. È stato un bel giorno. C'era il sole, le nuvole, chiede l'infermiera aggrappandosi alla sua mano. Ma non tutti possono avere la sensibilità di starsene a scrutare il cielo, fissando le nuvole per vederne navi, persone e altre cose. Intanto è calata un'altra sera sul mondo oscuro di Janet. Ora ad armeggiare davanti al suo comodino è il dottor Bernardi, o la sua ombra. Si avvicina al lettino. Fa caldo questa sera. Le prende il polso per controllarne i battiti nel suo orologio d'oro e la conforta. Le toglieranno presto le bende. Janet è al suo undicesimo ricovero. La sua vita ormai si svolge in una caverna dalle pareti di Gaza, dalla cui bocca entra il vento che sa di etere disinfettante. Una caverna in cui purtroppo ormai si sente a proprio agio. Le sue speranze quasi del tutto svanite. Ma lo Stato non è Dio. Non ha nessun diritto di fare della bruttezza un crimine. Grida Janet alzandosi e correndo verso la finestra, trattenuta per i polsi dal dottore. Si lascia andare in un isterico e ripetuto: mi tolga le bende, per favore. Le sue mani si contorcono per opporvi resistenza. È l'emergenza. Le infermiere si precipitano per il corridoio. Aiutano Bernardi a distenderla sul letto. L'uomo si decide di toglierle le bende. Nel suo studio aspetta la preparazione della paziente. L'infermiera nota la sua stanchezza. Sa quanto gli stia a cuore il caso 307. Ma Bernardi si altera. Agita le lunghe mani per aria. Anche lui ora si chiede qual è la differenza tra un volto bello e uno brutto. Ha guardato sotto quelle bende in un modo più profondo, andando oltre quella deformità. E ha visto la vera identità di quel volto che le è parso bello, umano. L'infermiera però trova più semplice considerarla un essere umano quando ha il volto coperto dalle bende e gli ricorda che sta compiendo un tradimento a pensarla così. Il bello e glorioso concetto di conformità non può essere tradito da nessuno. E questo è il discorso del capo dello Stato da uno schermo che galleggia nella hall dell'ospedale. Nello studio del dottor Bernardi, intanto si sta procedendo alla rimozione delle bende dal volto della paziente. È tutto un rimuovere, arrotolare, srotolare, mentre Janet annuncia i cambiamenti di luce dal suo guscio di gazza che va sottigliandosi. Sta per toglierle l'ultimo strato di bende il dottor Bernardi. Le ricorda che può vivere una vita più che soddisfacente in mezzo alle persone come lei. Janet vorrebbe essere eliminata piuttosto. Non vuole lo specchio. L'ultima benda sta per cadere. Il volto di Bernardi si fa più evidente. Una forbice cade a terra, scivolando dalle mani di un'infermiera sconvolta.
3: Sì.
0: Non è cambiato il volto di Janet.
1: Questo aspetto.
0: Ora possiamo guardarla in tutta la sua deformità.
3: Non lo so, signorina Tyler, non lo so.
0: I riccioli biondi incorniciano un volto dagli occhi grandi. Naso piccolo.
3: Esiste un
0: le labbra a cuore.
3: Molto, molto antico.
0: Il massimo per il nostro criterio di conformità. Ebbene.
4: che non è

0: quello dei medici dell'ospedale né quello di tutti i membri dell'ordinata cittadina di questo Stato, dove regna sovrana l'idea di una meravigliosa società uguale a se stessa. Alla bella Janet non resta altra salvezza che andare tra le braccia del signor Smith, un orribile individuo per noi bellissimo. Le assicura che sarà amata. Nella loro comunità esiste un detto molto, molto antico. È bello soltanto ciò che piace. Adesso, o tra 100 anni, su questo pianeta o dovunque sia presente la vita umana, non è bello quel che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: La domanda che nasce spontanea è questa. Dov'è questo luogo? In che epoca siamo? Che mondo è mai questo dove essere brutti e bene e essere belli e male? Non è questo il punto. Il punto è che il vecchio proverbio è vero e che la bellezza è un concetto molto relativo. Adesso o tra 100 anni, su questo pianeta o dovunque altrove sia presente la vita umana, non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. Questa è la lezione che dobbiamo imparare ai confini della realtà.

Testi di Lidia Rizzo, Enrico Aresu, Alessandro Aiello. Musiche e produzione sonora Maurizio Martuscello, Filippo Paolini. Voce narrante Gaetano Lizio.

0: Il radiodramma che state per ascoltare nasce dalla combinazione più o meno casuale di una serie di reperti già esistenti, suoni, musiche e testi. Faremo di tutto per darvi l'illusione che questo assemblaggio di materiali e significati avvenga in diretta proprio mentre ascoltate la radio. Ci sono momenti che possono verificarsi fatti arcani che tali restano, anche se accaduti sotto gli occhi di tutti. Era il lunedì di Pentecoste dell'anno 1828, tra le 4 e le 5 di sera. E questo è un giorno particolarmente caro agli abitanti della città di Norimberga, che per l'occasione sciamano numerosi in campagna e nelle località del circondario. La città, già di per sé molto estesa, diventa allora silenziosa e deserta, tale da sembrare un qualche luogo incantato. Fu così che un cittadino che indugiava davanti a casa, in attesa di raggiungerla, guardandosi intorno, scorse non lontano da sé un giovane in abiti discinti, che aveva un portamento decisamente strano e che cercava di avanzare senza tuttavia riuscire a star dritto. Il cittadino si accostò al forestiero e, scrutandolo meglio, si ricordò di aver visto un giovane di simili sembianze aggirarsi nei pressi della propria abitazione la sera prima, ma in compagnia di un altro uomo. Gli rivolse allora la parola mentre il forestiero gli porgeva una lettera.
1: La vostra famiglia si trova in città.
2: Mio padre, mia madre ed i miei zii sono in città, ma mio nonno abita sempre in campagna.
1: Avete anche fratelli e sorelle?
2: No, signore, ma siccome ho tre zie maritate, ho molti cugini e cugine.
1: E chi era il signore col quale passeggiavate ieri?
2: Era il mio padrino, che è appunto il marito di una delle mie zie.
1: Lo si potrebbe dire un bell'uomo. Si veste benissimo. Ha una presenza e un portamento nobile. È ammogliato il vostro signor zio?
2: È vedovo da 11 anni.
1: Andate spesso a vedere vostro nonno?
2: Quasi ogni domenica. Ma quando mia nonna era malata, ci andavo ogni giorno con vostro nipote e vostra nipote.
1: Gli acidi, come il cremor di tartaro di un sugo di limone, alterano rapidamente i denti.
0: Il cittadino non fu molto sorpreso dalle risposte senza senso date dal forestiero alle sue domande. Infatti non aveva nipoti. Si ricordò allora della lettera e vide che era indirizzata all'illustrissimo signor direttore della Casa dell'Arte della città di Norimberga. Poiché il direttore in questione abitava nei pressi, il cittadino vi accompagnò il giovane straniero. Al direttore venuto ad aprire la porta, spiegò brevemente l'accaduto e dopo aver consegnato la lettera, andò via. Il forestiero si fece incontro al direttore e in modo quasi incomprensibile gli disse: «Vorrei diventare artista come mio padre». Il direttore lo assalì allora di domande: «Che voleva? Chi era? Da dove veniva?» Ma egli pareva non capire e si limitava a ripetere ogni volta: «Vorrei diventare artista come mio padre». Oppure: «Non so». Da quanto in seguito riferito, il giovane era però così esausto che vagava più che camminare, per cui ogni tentativo di scoprire qualcosa di più dalla sua persona e sulle sue circostanze che l'avevano condotto fin lì, si rivelò fatica vana. Aveva fame e sete, mangiò un tozzo di pane nero e tracannò un bicchiere d'acqua fresca. Poi sprofondò nel sonno. Dopo diverse ore giaceva ancora in un sonno profondo. Il direttore nel frattempo era stato raggiunto dai propri figli, che al racconto delle stranezze del giovane non esitarono a definirlo un selvaggio. Insieme tentarono di ridestarlo, scuotendolo più volte con vigore, ma senza successo. Lo sollevarono da terra e provarono a metterlo in piedi, ma quello continuava a dormire, in tutto simile a un morto apparente.
3: Catalogazione dei reperti utilizzati.
4: Reperto 2. Kunsthauser di Anselm von Fauerbach. Un delitto esemplare contro l'arte. Estratto dai due capitoli iniziali. Reperto 10. Revolution 9 dei Beatles. Il primo messaggio bifronte nella storia della musica. Ascoltabile facendo ruotare il disco al rovescio.
3: Un'altra canzone dei Beatles, Helter Skelter, è responsabile della strage di Belair, in quanto contenente ordini espliciti rivolti a Charles Manson. Vedi reperto 19. Reperto 9. Frase di chitarra preparata, Montate corte di uguale spessore.

0: senza però riuscire a scorgere il viso dei suoi soccorritori a causa della penombra. Gli offrirono un po' di carne, ma aveva appena portato alle labbra il primo boccone che lo sputò subito inorridito, tremando in tutto il corpo. Ugual ribrezzo manifestò nell'assaggiare qualche goccia di birra da un boccale. Con estremo piacere divorò invece un tozzo di pane nero e tracannò un bicchiere di acqua fresca. Notte del 28 marzo. Un'ora prima di andare a dormire, ho fatto una cena leggera, il che non rientra nelle mie abitudini. Ho trovato che la birra era buona, ma mi ha dato un po' la testa, infondendomi una sensazione di piacere e una tranquilla allegria. Intorno alle 8 di sera giungemmo finalmente alla stazione di polizia e il tragitto fu un vero calvario. Nel corpo di guardia, oltre ad alcuni impiegati, si trovavano diversi poliziotti. Tutti i presenti rimasero colpiti da me e sulle prime non riuscirono a stabilire in quale registro, tra quelli in uso, andassi schedato. Domande di rito che mi furono rivolte, come ti chiami, che mestiere fai, da dove vieni, perché ti trovavi lì, dove il tuo passaporto e altre del genere, mi lasciarono indifferente. Non avevo l'aria di sapere e di intuire dove mi trovassi. Non tradivo timore, sorpresa o imbarazzo, semmai curiosità, quasi animalesca di chi non nota le cose che lo circondano, oppure le fissa, distratto e indifferente. Alla fine, dopo notevoli sforzi, venne accesa una candela che illuminò un frate. Egli mi guardò a lungo prima di aprir bocca. L'istinto è una pessima bestia, disse. È un animale feroce, che portiamo in noi stessi, e guai se non riusciamo a dominarlo. Guai se il domatore non ha la forza necessaria per imprimere al quadrupede la propria volontà. Se la volontà dorme, se è indebolita dalle continue mancanze, dall'abitudine al male, dalla mancata educazione, quel selvaggio animale che si chiama istinto e che è sempre desto in noi non dorme mai, prende il sopravvento e ci trascina lontano dal bene, ci precipita nel burrone di tutti i mali. Occhio al nemico. Il frate ebbe l'idea di verificare se fossi capace di scrivere. Mi diede perciò penna e inchiostro, mi mise davanti un foglio di carta e mi invitò a scrivere. Io presi la penna tra le dita e con meraviglia dei presenti scrissi a caratteri decisi e leggibili il nome Kunst Hauser. Venni esortato allora ad aggiungere il nome del luogo da cui provenivo. Tornai a ripetere tra i sospiri le parole consuete. Diventare cavaliere. Chissà. Non so. Poiché al momento non sentii di aggiungere altro, essi decisero di dar tempo al tempo e venni affidato ad una guardia che mi condusse alla torre del Venster Tor, destinata a reclusi, vagabondi e simili. Giunto nella piccola cella dove avevo per compagno un detenuto, caddi in un sonno di piombo non appena toccai il pagliericcio. Fui destato da una conversazione sempre più vicina. Il ragazzo ci ha battezzato, si chiama Kunst. Un cognome dovete darcelo voi. Il ragazzo potete allevarlo. Suo padre era uno Chevalier. Quando a 17 anni mandatelo a Norimberga al 6° reggimento Chevalier. C'è stato anche suo padre. Vi prego di educarlo fino ai 17 anni. È nato il 30 aprile 1912. Io sono una povera domestica. Non posso mantenere il ragazzo. Suo padre è morto. Suo padre è morto. Sollevatomi di scatto in piedi, corsi alla finestra senza però riuscire a scorgere alcuno davanti alla cella. Fu in quell'attimo che feci caso alle mie braccia. Entrambe presentavano le cicatrici della vaccinazione. Sul braccio destro si notava una ferita recente dovuta probabilmente a un colpo di bastone che gli aveva inferto un uomo, forse un prete, quando una volta ero stato troppo rumoroso. Dormivo già da diverse ore quando il capitano si recò di filato nella stalla per vedermi. Tentarono di ridestarmi, scuotendomi più volte con vigore, ma senza successo. Mi sollevarono da terra e provarono a mettermi in piedi, ma continuavo a dormire in tutto simile a un morto apparente, che si distingue dal morto vero solo per il calore sprigionato dal corpo. Alla fine, dopo notevoli sforzi, aprii gli occhi e mi ridestai. Ero ancora alla stazione di polizia, dove si trovavano, oltre a diversi poliziotti, alcuni impiegati. Nella penombra venne accesa una candela che illuminò il frate. Egli mi guardò a lungo prima di aprir bocca. L'istinto è una pessima bestia È un animale feroce che portiamo in noi stessi e guai se non riusciamo a dominarlo. Guai se il domatore non ha la forza necessaria per imprimere al quadrupede la sua volontà. Mi accorsi con raccapriccio che il frate andava ripetendo esattamente tutto quanto detto il giorno prima.
1: Temporali previsti su Stretto di Sicilia, Mar Ionio, Mar Adriatico, Mediterraneo occidentale, Mar Libico. Burrasche in corso da nord-est forza 7 su Adriatico settentrionale. Burrasche previste da nord-est forza 7 su Adriatico settentrionale. Situazione: circolazione di aria umida ed instabile su Adriatico. La pressione sul Tirreno è in aumento.
2: Reperto 17. Bollettino nautico trasmesso per radio nel mese di ottobre. Reperto 20. Registrazione sonora naturalistica effettuata dall'inglese Christopher Watson. Dal rumore di fondo si delineano, in modo sufficientemente chiaro, balbettii bisbigliati.
3: Il reperto si riferisce alle ricerche condotte negli anni 70 dal lettone Konstantin Raudiv, con obsoleti magnetofoni di fabbricazione sovietica. Reperto 12. Scatoletta di legno di proprietà di Kunsthauser. Contiene alcuni tarocchi rudimentali, da lui stesso disegnati a carboncino.
2: Una vecchietta fissa la luna. In una spiaggia, un uomo ritrae un cane, immobile in posa. Un pittore, morto d'infarto accanto al quadro, quasi terminato. Due navi affondano insieme nell'oscurità. Reperto 8. Alcune sequenze di un organo da un disco di Bach, ottenute facendo ruotare il disco al contrario.
3: È opinione comune che la parola speculare God Dog richieda nel corso delle messe nere il sacrificio di cani. Reperto 1. Una serie di brevi composizioni che vengono fuori da un manuale di conversazione stampato negli anni 50. Domande e risposte dovevano servire ad ipotetici viaggiatori che potevano trovarsi in difficoltà nel corso di una vacanza nel Regno Unito.
2: Il teatro dell'assurdo sembra essere basato su dinamiche ed atmosfere molto simili, con una differenza. Il montaggio drammaturgico dei dialoghi ha richiesto soltanto pochi attimi.
4: Come ha dormito questa notte? Come ha dormito questa notte?
5: Ha dormito bene?
4: Ha dormito bene?
5: È in campagna?
4: Ma tornerà tra breve.
5: Me ne rallegro assai.
6: Buongiorno, signore.
5: Me ne dispiace molto.
7: E la mia ne ha avuto 18 il mese passato.
6: Come state?
5: È una bella mattina. È una bella mattina. Che ne pensa di una passeggiata?
6: Che ne pensa?
5: Me ne dispiace molto.
7: Buongiorno, signora.
5: Come state?
6: Come state?
5: Buonasera, signora. Vi sono molto obbligato. Come sta il vostro signor padre?
6: Come sta il vostro signor padre? Tra due settimane mia sorella avrà 16 anni.
5: Benissimo per servirvi. E voi come vi trovate?
8: Benissimo, grazie.
5: E voi come state?
8: Molto bene, grazie a Dio.
7: Che età avete?
5: Me ne dispiace molto. Arrivederci.
6: Non tanto bene.
5: Buongiorno, signora.
6: Non tanto bene.
5: Come state?
7: Me vostro fratello che età ha?
9: Me vostro fratello che età ha? È indisposta.
6: Ho 15 anni e 3 mesi.
10: Sono contentissimo di vedervi in buona salute.
11: E come sta la vostra signora?
9: Il male è fatto. Ed ora non v'è più rimedio. Vediamo il dente. È questo?
12: Del 1800. c'era nessuno ed egli proseguì nella direzione abituale per un centinaio di passi, quando ecco, da un cespuglio, sbucare all'improvviso un uomo che, tendendogli una borsa viola, gli disse: «Le regalo questa borsa». Cattarauder l'aveva appena sfiorata che sentì una trafittura. L'uomo sta lì, lui lasciò cadere la borsa e riuscì a trascinarsi fino a casa, ma la ferita era mortale. Si spense 3 giorni dopo, ma prima di morire riuscì a raccontare ciò che gli era successo. Se a ucciderlo sia stato lo sconosciuto che aveva già attentato alla sua vita 4 anni prima a Norimberga è uno dei tanti misteri che tuttora avvolgono l'intera vicenda. Ci fu addirittura chi sostenne che Caspar stesso si fosse inferto il colpo mortale. La borsa venne comunque ritrovata e con essa il suo contenuto a dir poco curioso. Un biglietto ripiegato, in cui si potevano leggere, per Gade, in scrittura a specchio, le seguenti parole.
3: Reperto 4. Intervento di Walter Benjamin sul Kunsthauser. Registrato attraverso il telefono. Reperto 11. Test da una pubblicazione di psicologia, ispirato ad alcune fasi del Kunsthauser di Anselm von Feuerbach.
13: Incontri un lontano parente. Lo intrattiene educatamente. Ti congedi il più presto possibile. Pensi a come ricambiare lo scherzo.
3: Reperto 19. Latrato di cane. Il serial killer David Berkowitz, detto il figlio di Sam, dichiarò di aver ricevuto ordini di morte dal cane del vicino di casa. Vedi reperto 10. Reperto 6. Due fratelli leggono le battute di una delle composizioni di dialoghi.
13: Il più piccolo sillaba e sbaglia nella pronuncia delle parole di cui non conosce il significato.
3: Reperto 15. Frammento di uno dei due capitoli iniziali del Caspar Hauser. Un delitto esemplare contro l'anima.
13: Reperto 3. Sonoro di una scena del film Un mostro e mezzo, 1965.
3: Reperto 18. Registrazioni effettuate di nascosto nel corso di uno spostamento in treno.
13: Hanno attinenza con la scena del film Un mostro e mezzo.
14: Permetti. Ehi.
15: Che bella valigia. Meravigliosa. È proprio quella che mi ha bisogno.
14: Lei è italiano?
15: Italiano, ma di Sicilia.
14: Guarda che combinazione, anch'io sono siciliano.
15: Oh.
14: Emigrante?
15: Più che emigrante sono emigranico. Sa, in Sicilia non c'era tanto lavoro e allora decise di andare nel continente. Il lavoro c'era, ma non era per il mio temperamento. E allora, diciamo così, sono venuto in Francia. Sa va. Ma...
14: Ho capito. E neanche qui lavoro e ora rimpatriamo. Vuole un po' di cognac?
15: No, grazie. Quando lavoro non bevo.
14: Oh. Perché? Sto lavorando?
15: No, ma quando bevo non lavoro.
14: Io non riesco a lavorare se non bevo un goccetto.
15: Ah. Assaggiatore?
14: No. Faccio un lavoro particolare. Molto particolare. E lei è un tipo che mi interessa molto.
15: Se spiegasse un po' meglio, sai, io sono un po' duro di comprendonio.
14: C'è tempo. Il viaggio è molto lungo. Per ora dormiamoci sopra.
15: Forse è meglio così.
14: Buonanotte.
15: Buonanotte.
16: E la mia cabina dove la trova? Per coincidenza ci sarebbero la 17 e la 21 di me. Io, non sapendo se lei fosse superstizioso, avevo prenotato la 21, ma forse lei...
17: No, la 17 va benissimo.

0: richiamare la vostra attenzione su alcune dotazioni di sicurezza di questo aereo. We kindly ask you to pay attention as we cover some of the safety features of these aircraft. Osservate come allacciare e slacciare la cintura di sicurezza. Pay attention on how to fasten and unfasten your seatbelt. Gli assistenti di volo vi stanno mostrando l'ubicazione delle uscite di emergenza. Localizzate quelle più vicino a voi. Un sentiero luminoso sul pavimento faciliterà la loro individuazione. Locate the emergency exits nearest to you. An illuminated escape path marking will help you to reach the exits. Qualora si presentasse la necessità, l'alloggiamento che contiene le maschere per l'ossigeno si aprirà automaticamente. If necessary, the oxygen masks will be released automatically. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. In caso di necessità, indossatelo. Raggiungete l'uscita e gonfiate il salvagente solo al momento di abbandonare l'aereo.
1: La vostra famiglia si trova in città?
2: Mio padre e mia madre ed i miei zii sono in città, ma mio nonno abita sempre in campagna.
1: Avete anche fratelli e sorelle?
2: No, sì, signore, ma siccome ho tre zie maritate, ho molti cugini e cugine.
1: E chi era quel signore col quale passeggiavate ieri?
2: Era il mio padrino, che è appunto il marito di una delle mie zie.
1: Lo si potrebbe dire un bell'uomo, si veste benissimo, ha una presenza e un portamento nobile. È ammogliato il vostro signor zio?
2: E vedovo da 11 anni.
1: Andate spesso a vedere vostro nonno?
2: Quasi ogni domenica, ma quando mia nonna era ammalata ci andavo ogni giorno con vostro nipote e vostra nipote.
1: Gli acidi, come il fremor di tartaro e il sugo di limone, alterano rapidamente i denti.
2: E come sta la vostra signora?
1: Non sta bene, è indisposta.
2: Me ne dispiace molto. Arrivederci.
3: E posso trasformarti come voglio. Non hai che da scegliere.
4: E come va?
3: Hai mai sentito parlare di plastica facciale?
4: No.
3: Quella che fanno le donne per cambiarsi la bocca, il mento, il petto.
4: Ma io sono un mascolo mascolino.
3: Meglio. Tu hai una cosa che altri non posseggono.
4: Che?
3: Il cranio brachicefalo ottuso. Lo sai che questo tipo di cranio sono anni che lo cerco ed ora non me lo lascerò sfuggire, capisci? Sarà un'operazione facilissima.
4: Sarà più bello.
3: E come potrei farti più brutto? Non sentirei dolore e sarei bello, ricco, avrei palazzi, avrai panfili, belle donne.
4: Basta! Mi faccio subito l'operazione. Mi operi.
3: Che stanno tutti qua? Taci! Per questo ci penseremo dopo. Per ora dobbiamo andare in giro in cerca di una cosa.
4: Che cosa?
3: Ma le materie prime, no? Una bocca, un po' di naso, un po' di orecchie, un po' di mento, un po' di pelle, insomma, un cadavere. Ah!

0: è proprio necessario, dico io, che lei mi deve mettere questa pelle di cadavere in faccia.
1: Facci, incompetente. Ma non capisci che un cadavere fresco è come se fosse vivo?
0: Fresco, non fresco, a me ne fa sempre schifo. Ma dico io, perché non proviamo con una materia sintetica? La stessa casa, ci sono tante surrogate.
1: Di cadaveri no, morto autentico deve essere.
0: Vabbè, dove lo troviamo? Dove lo troviamo?
2: Professore, ma questi cadaveri li vendono, li regalano?
1: Sì, li prestano.
2: Ah, ho capito. E dopo li restituiscono ai proprietari.
1: Lo dobbiamo rubare, capisci? Rubare! E fai piano se non vuoi finire in galera.
2: E ti metto che tieni?
1: I morti.
2: Ah, e per questo si può...
1: Vieni.

0: Il lunedì di Pentecoste è una delle ricorrenze più care agli abitanti di Norimberga, che per l'occasione sciamano numerosi in campagna e nelle località del circondario. La città, già di per sé molto estesa rispetto alla scarsa popolazione, diventa allora, soprattutto col bel tempo, così silenziosa e deserta da sembrare qualche luogo incantato del Sahara, più che un laborioso centro di industrie e commerci. In quei momenti, specie nei quartieri più periferici, possono verificarsi fatti arcani che tali restano, anche se accaduti sotto gli occhi di tutti. Fu così che il lunedì di Pentecoste, il 26 maggio dell'anno 1828, tra le 4 e le 5 di sera, avvenne quanto segue. Un cittadino abitante in Unschildplatz, vicino al poco frequentato Hallertorken, indugiava davanti a casa in attesa di raggiungere la cosiddetta Porta Nuova, quando, guardandosi intorno, scorse non lontano da lui un giovane in abiti contadini che aveva un portamento decisamente strano, da ubriaco, e cercava di avanzare senza tuttavia riuscire a star dritto e a guidare i suoi piedi. Il cittadino menzionato si accostò al forestiero, il quale gli porse una lettera indirizzata all'illustrissimo signor capitano di cavalleria presso il 4° squadrone del 6° reggimento Chevaulegers di Norimberga. Poiché l'ufficiale in questione abitava nei pressi della Porta Nuova, il cittadino accompagnò il giovane straniero fino al posto di guardia, da dove costui raggiunse la vicina abitazione del capitano von Wu, che aveva all'epoca il comando del 4° squadrone del suddetto reggimento. Con la lettera in mano si fece incontro all'attendente venuto ad aprire il portone e, senza levarsi il cappello, gli disse in uno stretto dialetto: «Vorrei diventare un cavaliere, come mio padre». L'attendente lo assalì di domande. Che voleva? Chi era? Da dove veniva? Ma il forestiero pareva non capirne nessuna e si limitava a ripetere ogni volta: «Vorrei diventare un cavaliere, come mio padre», oppure «non so». Secondo quanto riferì poi in giudizio l'attendente, il giovane era così esausto che vagava più che camminare. Il signor von Wu non aveva idea di chi fosse il ragazzo, né seppe ricavare alcunché dalla lettera che gli aveva portato. E visto che a ogni domanda il giovane rispondeva immancabilmente con le parole «diventare cavaliere» e così via, oppure «non so», non restò che affidare la soluzione dell'enigma e la cura dello sconosciuto alla polizia municipale, nei cui uffici egli venne condotto. Intorno alle 8 di sera giunsero finalmente alla stazione di polizia e il tragitto fu per il giovane un vero calvario. Nel corpo di guardia, oltre ad alcuni impiegati, si trovavano diversi poliziotti. Tutti i presenti rimasero colpiti dalla strana figura del ragazzo e sulle prime non riuscirono a stabilire in quale registro, tra quelli in uso, andasse schedato. Le domande di rito che gli furono rivolte, come si chiamava, che mestiere faceva, da dove veniva, perché si trovava lì, dov'era il suo passaporto e altre del genere, non sortirono in lui alcun effetto. «Diventare cavaliere come mio padre? Non so. Chissà». Erano le uniche parole che proferiva in tono lamentoso e nelle più diverse circostanze. Non aveva l'aria di sapere o di intuire dove si trovasse. Non tradiva timore, sorpresa o imbarazzo, semmai quell'ottusità quasi animalesca di chi non nota le cose che lo circondano, oppure le fissa distratto e indifferente. La maggioranza dei poliziotti si divideva solo su un punto: se ritenerlo un idiota, un pazzo o un mezzo selvaggio. Secondo alcuni era tuttavia possibile che nel giovane si nascondesse un astuto impostore, opinione confortata in larga misura dalla seguente circostanza. Qualcuno ebbe l'idea di verificare se fosse capace di scrivere e gli diede perciò penna e inchiostro, gli mise davanti un foglio di carta e lo invitò a scrivere. Il giovane parve contento della cosa, prese la penna tra le dita in modo tutt'altro che maldestro e con meraviglia dei presenti scrisse a caratteri decisi e leggibili il nome Caspar Hauser. Lo esortarono allora ad aggiungere il nome del luogo da cui proveniva. Per tutta risposta il giovane tornò a ripetere tra i sospiri le parole consuete. «Diventare cavaliere, chissà, non so». Poiché al momento non c'era verso di cavargli altro, si decise di dar tempo al tempo e si affidò il ragazzo ad una guardia che lo condusse alla torre del Westener Tor, destinata a reclusi, vagabondi e simili. Il giovane percorse il breve tragitto afflosciandosi tra gemiti e sospiri quasi a ogni passo, seppure tale poteva definirsi quel suo incerto arrancare. Giunto nella piccola cella dove aveva per compagno un detenuto, cadde in un sonno di piombo non appena toccò il pagliericcio. Quando giunse a Norimberga, Kaspar Hauser, questo è ancora oggi il suo nome, portava un cappello di feltro rotondo un po' ordinario, di foggia cittadina, foderato di seta gialla e guarnito di pelle rossa, sul quale campeggiava una veduta mezzo cancellata della città di Monaco. Oltre ad alcune pezze a fiori bianchi e blu, una chiave e un cartoccetto di sabbia aurifera, che nessun contadino andrebbe mai a cercare, nelle sue tasche si trovarono un piccolo rosario di corno e un nutrito corredo di benedizioni celesti, ovvero preghiere cattoliche trascritte, e molti di quei foglietti devozionali che nel sud della Germania, specie nei luoghi di pellegrinaggio, vengono spesso distribuiti ai fedeli in cambio di una buona offerta, alcuni privi, altri provvisti del luogo di stampa. Altottingen, Burghausen, Salisburgo, Praga. Recano titoli edificanti quali sentinella spirituale, memorandum spirituale, fervida preghiera da recitare in tutte le sante messe, eccetera, eccetera. Preghiera all'angelo custode, preghiera al sacro sangue di Gesù Cristo e così via. Una di tali deliziose operine, intitolata L'arte di porre rimedio al tempo perduto e agli anni passati malamente, senza data, sembra alludere, con amara ironia, alla vita di questo giovane, così come egli la narrò in seguito. A giudicare dal corredo religioso che il ragazzo si portava addosso, era fuor di dubbio che nella faccenda non erano soltanto dei laici ad avere le mani in pasta. La lettera indirizzata all'anonimo capitano del 4° squadrone, 6° reggimento cavalleggeri con la quale Kaspar fece la sua apparizione a Norimberga, recitava testualmente: «Dalla frontiera bavarese il luogo è nominato 1828». Illustrissimo signor capitano, vi mando un ragazzo che vorrebbe servire fedelmente il suo re, così chiede. Questo ragazzo mi è stato lasciato il 7 ottobre 1812 e io, povero lavoratore a giornata, ho già da 10 figli di mio, ho già abbastanza da fare di mio per tirare avanti e sua madre ha lasciato il bambino solo per allevarlo, ma non ho potuto chiedere niente della madre. Anche adesso non ci ho detto niente al tribunale che il ragazzo mi è stato lasciato. Ho pensato che dovevo tenerlo come un figlio mio. L'ho allevato da cristiano e dal 1812 non ci ho messo mai fatto fare un passo lontano da casa. Così nessuno sa dove è stato allevato. E lui stesso non sa come si chiama a casa mia e anche il posto non lo sa. Potete pure domandarcelo, ma lui non lo sa dire. Il leggere e scrivere ce l'ho insegnato e sa scrivere anche la mia scrittura come scrivo io. E quando gli chiediamo cosa vuol diventare, diceva che vuol fare anche lui il scevo léger. Vuole diventare quello che è stato suo padre. Se aveva dei genitori che non li ha, sarebbe diventato un ragazzo istruito. Basta che ci fate vedere qualche cosa e lui lo sa fare. Io ci ho indicato la strada fino a Neumark, poi è dovuto venire da solo fin da voi, ci ho detto che quando è un soldato vengo subito a trovarlo e mi rompessi l'osso del collo. Carissimo signor capitano, non lo dovete tormentare, lui non sa il posto dove sto, l'ho portato via di notte e non sa più tornare a casa. Mi protesto vostro servo umilissimo. Il nome non ve lo dico perché potrei essere punito. E non ha un soldo in tasca perché nemmeno io c'ho niente. Se lo tenete con voi, dovete cacciarlo o appenderlo nel camino. Alla lettera era accluso un biglietto scritto in caratteri latini, ma probabilmente della stessa mano, che recitava: «Il ragazzo è già battezzato, si chiama Kaspar. Un cognome dovete darcelo voi, il ragazzo potete allevarlo, suo padre era uno scevo léger. Quando a 17 anni mandatelo a Norimberga al 6° reggimento scevo léger, c'è stato anche suo padre, vi prego di educarlo fino ai 17 anni, è nato il 30 aprile dell'anno 1812, io sono una povera domestica, non posso mantenere il ragazzo, suo padre è morto». Quando comparve a Norimberga, Kaspar Hauser era alto 4 piedi e 9 pollici e poteva avere 16 o 17 anni. Da una visita medico-legale a cui Kaspar Hauser venne sottoposto nel 1830, emersero tra l'altro caratteristiche fisiche assai curiose che gettano una luce sul suo passato. «Il ginocchio», rileva il dottor Osterhausen nella sua perizia, «presenta una singolare anomalia. Quando la gamba è tesa, di norma la rotula sporge. In Hauser, invece, essa si incava profondamente. Di regola, i quattro muscoli estensori della gamba, il basto esterno e interno, il retto e il crurale, musculus vastus externus et internus, musculus rectus femoris et cruralis, si saldano alla sporgenza della tibia per mezzo di un tendine comune, che avvolge tutt'intorno la rotula.
1: Qui invece i tendini sono separati, quelli dei vasti esterno e interno, musculus, vastus, externus et internus, cedono nella parte esterna e interna della protuberanza tibiale, congiungendosi sotto questa alla tibia, mentre la rotula è situata nel mezzo. In tal modo, data anche la forte tensione a cui sono sottoposti questi tendini, si crea l'incavo di qui sopra. Quando è seduto a terra con le gambe allungate, la schiena forma con la linea della coscia un angolo retto e l'articolazione del ginocchio aderisce così perfettamente al suolo che nella regione posteriore non si nota il minimo incavo e a malapena si può infilare un foglio di carta sotto il poplite.
0: La sorprendente comparsa di Caspar Hauser a Norimberga si trasformò nei giorni e nelle settimane seguenti in un enigma oscuro e terribile di cui si cercò invano la chiave con una serie di ipotesi. Invasione. Radiodramma di Cane Capovolto. Voci narranti Gaetano Lizio ed Emanuele Puglia. Progetto sonoro e musiche originali di Tommaso Marletta.

0: Bene, Radio Cybernet oggi vi trasmetterà questo corso sul TCP/IP. Ora che abbiamo tutte le cose online, ci mettiamo più professionali, no?
1: Stiamo lavorando a dei videocorsi.
0: A dei videocorsi che fortunatamente non realizzeremo mai. Va bene, siamo in attesa di cominciare.
1: Ah, allora, succedenti con
2: per due?
3: Tu ce l'hai la banda?
1: Ah. Io ce l'ho la banda.
0: Io ho l'antenna 7GB.
4: Guarda, io con i mail in cui dicevi che ora trasmetterò 24 su 24 sulla diretta.
0: Però non funzionava. E infatti, perché giustamente su Spark, con Open BSD, è crashato l'encoder MP3. Me ne sono accorto stamattina. Per cui è triste. Sto cercando di risolvere ricompilando in modo diverso. Adesso vedrò come fare. Speriamo.
1: Perché non dimentichi il pacchetto, non c'era un pacchetto di cose.
0: Però sta ancora streamando. Oh, Atomic.
1: Come? Avevo un cancelletto di scrivevo merda di sotto.
0: Merdebian. Merdebian. Allora lo puoi fare col bianchetto. Merdebian. Quindi si può fare lo stencil e poi con lo spray bianco.
1: Ce la fai?
4: È difficile dietro.
0: Non ho neanche i moduli compilati. Vorrei tenere su Netflix, ma sto streamando. Non posso rischiare niente. Scusa, qual è il problema? Perché io esco e voi no?
4: Perché lui non vedo.
0: Metti l'antenna vicino alla mia, intanto, visto che qua siamo sicuri che prende.
4: Magiali?
1: No,
4: 40
1: euro, 50
0: euro. Devo tornare. Hai i libri miei?
1: Non devi andare, devi venire a casa mia.
0: Te lo zappo?
1: La stata a casa mia, sì.
0: Non lo so, perché abbiamo la prima
4: volta.
0: Ah, Andrea, ti ho preso prestato un libro di Gibson per caso da leggere?
1: No. Non era di Gibson, che gli salvando,
0: non era romante.
1: Era a me.
0: Lo volevo leggere io, sono anni che non lo leggo. Vabbè, comunque me ne fotte. Ho aggiunto l'RSS feed, però poi non mi fotterà più niente. E io, RSS che? Manco so che cazzo serve.
1: Queste tecnologie,
0: ma secondo me, non lo so. Lui è pallo, però.
4: Ma ce l'ha quella partita, sì.
0: Io no, fatemi abbracciare.
1: infatti.
4: Anzi, capitavo che la stazione
1: siamo
4: ma devi sentire chi era che vinti e te chi era vaffa
0: è evidente.
4: No, giro, ho fatto il giro largo, sono riuscito a contattare.
0: Boh.
4: Cioè, via femmine.
0: Ah, povero te.
4: La tua donna.
0: Visto. Per ricordare sul mio delizio, sul mio delizio,
1: perché non si fa una,
0: c'è la stessa cosa, si vede, ho poi disattivato, devi spostare il tempo di passo.
2: Direi che possiamo iniziare. No.
0: E parliamo un po'.
1: Visto che siamo più, ci sono meno sedie, c'è più sedie.
0: Non so, penso che sono tutte queste. Casomai, non lo so. Ma tu fai un intero con me.

0: Ma quando anche lo stesso fai il seguito e funziona.
1: Allora, IP DevOps. Meno la
2: posta l'ultimo.
1: Meno il gioco. Meno il Synapse.
0: Allontanati.
1: Sei.
3: Dai, devi iniziare prima. Tu lo fai iniziare perché non l'ho fatto prima.
1: Ah vabbè,
3: devo far partire, ma non ho proprio il kernel compilato, vero?
0: Sì, non ve l'ho detto, vero?
3: Dai, fatto. No!
4: Bene, allora si ricomincia, lo stream ricomincia.
5: Che
6: me frega?
5: Sì,
6: guarda. No, prima di passare a...
5: tecnologia me lo consente.
6: UTP. Nella trasmissione da stessa LAN, quindi da P5 a router, può capitare che tutta questa porzione scritta nera sia troppo grande. Se voi avete da spedire un pacco che è troppo grande, non ci sta in un container, allora dovete rammentare quello che dovete trasmettere in contenitori più piccoli e mandarli attraverso lo stesso mezzo, ok? Quindi se dovete trasportare 6 di acqua e una bottiglia che entra un litro d'acqua, dovete avere 6 bottiglie da un litro. Questo è il concetto generale. Questo può capitare nella rete Ethernet, se non sbaglio la maximum transfer unit, l'ho scritto con l'acronimo in 25, è 1512, 1500 qualcosa, una cosa del genere. Allora, se i dati da trasmettere sono troppi, questi vanno frammentati. Addirittura lo stesso pacchetto IP può essere frammentato. Di solito questa diciamo debolezza della fisica del protocollo viene sfruttata inviando tanti pacchetti frammentati, perché i frame hanno un campo dove c'è scritto se ti devi aspettare altri pacchetti o meno. Allora, per avere un remote service io potrei mandare verso l'host verso cui voglio fare il denial service tanti pacchetti frammentati non correlati tra loro. Quindi l'host cosa deve fare? Riceve il primo pacchetto, dice ah, ne devo aspettare un altro per concludere, e lo mantiene in memoria. Poi arriva il secondo, che non ha niente a che fare col primo, e lo mantiene in memoria. Allora mantengono in memoria tutti questi pacchetti, alla fine si può arrivare anche al crash del sistema. La differenza al solito tra una scheda di 3 euro e quella di 50 euro è quanto buffer c'hanno, che quanta memoria c'hanno, che per hardware, non potete fare solo. Se è possibile pure eliminare la possibilità per un nostro di ricevere pacchetti frammentati, questo chiaramente significa che non siete soggetti a questo tipo di attacchi, non potete ovviamente comunicare niente cliente, non vedo tutti gli altri host. Su Linux potete impostare i parametri e guardate sotto il prossimo system, sotto il V4, net, conto, qualcosa. Ci sono dei parametri che vi permettono, uno se è il backlog, cioè mi dice, se per caso arrivano 50 pacchetti frammentati, cosa ne faccio? Allora, via 50 via, gli altri inizio a scartare, questo evita che l'osso venga saturato. Vabbè, questa era una piccola digressione. Allora, il problema fondamentale dei PD per cui è stato introdotto tutti i PD. Allora, intanto il discorso delle porte per distinguere i processi sulle varie macchine permette la comunicazione tra due programmi che stanno su macchine differenti. In realtà questo sistema comunica anche sulla stessa macchina. E quello che aggiunge il livello di trasporto è anche la possibilità di effettuare una connessione, perché noi adesso, fino adesso non abbiamo parlato di connessioni, perché l'IP non prevede connessione. Cioè voi trasmettete qualcosa e non si sa se questo qualcosa è arrivato, non è arrivato, è arrivato corretto, non è arrivato, poi è arrivato e magari l'host non lo ha in considerazione, perché l'host di destinazione non vi risponde. Invece, protocolli come il TCP e l'UTP prevedono

0: e quindi gli permettono di effettuare una connessione. Il TCP ha delle caratteristiche di affidabilità, per dire che è possibile essere certi che quello che ho trasmesso sia arrivato in internet dall'altra parte, non è che in situazioni particolari di tipo sicurezza di qualcuno che tenta di farti un attacco, perché diciamo che il tuo ruolo è fatto per trasmettere dei dati in maniera che questi non vengano modificati durante tutto il percorso, che ci sia una connessione punto a punto e nessuno possa rompere le scale del mezzo. Poi i problemi di sicurezza, di privacy, questi sono altri discorsi. Il protocollo, l'altra faccia della medaglia è che il TCP è un protocollo pesante, cioè di fatto i dati che aggiungete, i metadati che aggiungete ai dati che realmente volete trasportare sono pesanti e strutturali. E soprattutto, siccome il TCP è un protocollo che mantiene traccia degli stati della connessione, una macchina sta definita, è pesante da elaborare, è per l'host e proprio a livello di connessione, perché è una macchina sta definita che secondo i pacchetti che fanno avanti e indietro cambia stato, quindi all'inizio c'è una porta in internet, per esempio non c'è la connessione, riceve un pacchetto e va avanti ai vari stati, si intende, si inacca, si lacca in sievert, finché arriva all'established, significa che la comunicazione vera e propria, cioè così si ha. Però prima di poter trasferire il dato tra T5 e 1 io devo compiere una connessione e di solito viene si raggiunge lo stato di established col cosiddetto three-way handshake, sarebbe a dire che questi due possono parlarsi di trasferire dati che servono sono almeno tre passaggi, cioè questo deve spedire ad A1 un pacchetto contenente un flag che si chiama SIN, sarebbe a dire entriamo in sincronizzazione, sincronizziamoci. Questo gli deve rispondere in SYNAC e dopodiché questo darà l'atto finale. A questo punto la connessione è fatta. Voi vedete che da questa parte c'è una quaderna con questi valori che fanno speed establish, da questa parte c'è la stessa quaderna con speed establish, da quel punto inizia la spesa. Questo meccanismo è lento la prima volta perché prende praticamente l'handshake ed è chiaramente molto costoso per connessioni che non richiedono affidabilità e soprattutto è molto costoso se io devo trasferire poi i dati e poi dopo di chiudere. Un esempio è il DNS. Io cos'è che faccio con il DNS? Chiedo google.it qual è l'indirizzo e lui risponde, ho finito. Devo trasferire questi pochi dati che io non necessito del TCP, male che vada, se questi dati vanno letti, li ritrasmetto una seconda volta, una terza, finché poi vado in timeout. Questo è il motivo perché, per cui, se vi capita che andate su internet, avete l'internet explorer e quello vi resta in attesa, non si dice che sta facendo, quello è perché il servizio DNS va su UDP. UDP è un protocollo come il TCP, soltanto che è stateless, cioè non mantiene traccia degli stati. Poi qualcosa spedite e se arriva qualcosa viene ritorno indietro. Ma non è detto che questo accada. Non c'è non vengono tracciati i vari passi, non si effettua una connessione, i vostri non sono sincronizzati. Quindi il vantaggio chiaramente è che è molto più leggero, molto più veloce, i svantaggi sono che non c'è affidabilità. Quindi quando si apre Internet Explorer e arresta su www.google.it non si capisce se restiamo su internet, se la macchina ci va o non ci va, in realtà è perché lui aspetta per capire se riesce ad aggiungere un DNS che gli risponda con un indirizzo IP di google.it oppure va in timeout. Anche l'UDP utilizza il sistema delle porte, quindi il DNS va su UDP porta 53, può andare nelle due TCP, chiaramente non è consigliato a meno che non sia un'operazione particolare del DNS, di solito si usa che si stanno i dati. Basta, diciamo che se io voglio comunicare un P5 a 1 in maniera di uso di TCP, l'unico problema è che qualcuno potrebbe cercare di introdursi nella mia comunicazione. E nel momento in cui io creo una connessione da P5 a 1, io ho un tunnel all'interno dei quali viaggiano dei dati. Come fa lo stato 1 a capire che quello che viene da P5 è effettivamente sia stato veramente P5 a spedirglielo e viceversa? Ci sono dei parametri che sono la
1: TCP, window size e la sequence number che servono a determinare
0: se effettivamente quello che arriva dal P5 è in realtà era uno e una connessione già esistente, perché questi numeri devono rientrare in certi range. È chiaro che un'implementazione scarsa di questo tipo di protocollo, un'implementazione scarsa del TCP, ha problemi di sicurezza. Ci sono stati casi di sistemi operativi che il sequence number non lo generava in maniera così random, per qualcuno era possibile capire qual era il sequence number corretto. Qui stiamo parlando di sequence number che hanno dell'ordine di 2 elevato a 32 bit, quindi bisogna indovinare 32 bit e 2 elevato a 32 combinazioni, quindi non è semplice indovinare il sequence number. Però se non è generato abbastanza casualmente, qualcuno si può introdurre e spezzare il tunnel da qualche parte e ricrearlo. Un esempio, guarda caso Windows, un'implementazione dello stack più affidabile che io sappia è quello di BSD, questo è un momento, su cui quello di Linux tra io. Ok, adesso abbiamo quindi un trasporto a livello fisico, via tramite il filo, un trasporto a livello di rete locale, che abbiamo per essere prima card e essere internet, un trasporto a livello di internet, infatti a livello 3, si chiama livello network o livello internet, questo non lo chiama, proprio perché lì chi potrebbe funzionare tranquillamente senza il TCP. Poi c'è il livello di trasporto, che è il TCP, giusto per prendere un'idea, io associo i protocolli più comuni ai vari livelli, ma esistono altri protocolli, come per esempio l'EppleTalk. L'EppleTalk è un protocollo di trasporto che viene utilizzato dai Macintosh. L'IPX SPX, l'IPX è l'analogo dell'IP ma sviluppato da Novell, l'SPX è l'analogo del TCP sviluppato da Novell. Questi protocolli non si utilizzano più perché l'IPX SPX è utilizzato più broadcast. Era complicato da ruotare, insomma c'era un sacco di problemi, i servizi dovevano essere annunciati, non era studiato per internet e quindi è morto lì. Quindi ci sono altri protocolli per ogni livello, io teoricamente potrei avere una rete che usa il PX e magari l'SPX ma il TCP per dire, e associare indirizzi IPX che tra l'altro sono molto più semplici, perché un vantaggio dell'IPX è l'indirizzo che associamo alla parte del MAC address, quindi io non dovevo portare due palle a scrivere gli indirizzi IP. Lo svantaggio era che perdevo il potere di assegnare gli indirizzi IP alla macchina e quindi organizzare gli indirizzi IP secondo un criterio, secondo una logica, ed è, alla fine è stato questo che ha determinato la morte di IPX e SPX, che loro avevano gli indirizzi associati al MAC address, i MAC address non me li volevo gestire come volevo e quindi era difficile anche andare su internet, insomma, complicato. E a livello di trasporto abbiamo quindi il TCP che mi permette di mettere in condizione di far parlare un programma che sta su una macchina, un processo in generale che sta su una macchina, come un processo che sta su una macchina remota, di farli parlare in maniera affidabile con il TCP o inaffidabile con il TCP. Ma secondo la domanda è, che succede se stacco il cavo di rete? Un vantaggio del modello a fila, quindi lo fisico, il livello di data per internet e livello di trasporto, è che se mi viene a mancare per qualche attimo un pezzo, quasi non me ne accorgo. Penso che se io stacco a livello fisico il cavo, ci vuole provare questo col computer, la connessione rimane. Esatto, perché finché la connessione non va in time out, la connessione a livello più alto rimane in piedi, quindi non ci sia connettività a livello basso. Allora, se questa cosa la fate a casa col computer di casa, non funziona, lo dico prima. Perché non funziona? Perché se staccato il cavetto di rete, il PC si accorge che è caduto la portante e butta giù l'interfaccia di rete, quindi questa cosa non funziona sul PC di casa. Se dovete farlo funzionare dovete avere uno switch, per esempio, due computer e poi un router.
1: Allora, staccare il router da quella parte,
0: il PC non sa che dall'altra parte il router non c'è più, non ha modo di saperlo, e allora aspetta, finché non va in time out, dopo un po' di tempo. Tu dici che quel modem che funziona, perché quel modem si è attaccato tramite la seriale. Il modem si connette, ma il modem cade, però tu vuoi fare col modem e c'è la connessione. Un altro vantaggio del modello a strati, a livelli, è che nella parte fisica io ci posso mettere quello che mi pare. Infatti ci sono delle connessioni, come per esempio la connessione ADSL, che sono delle semplicissime connessioni seriali. Qualcuno all'inizio del workshop avrebbe potuto dire, ma io anziché metto solo due cavi per comunicare in futuro, perché non metto 50 cavi, così ho 50 volte. Allora, noi sono dei problemi chiaramente fisici, perché 50 cavi hanno una dimensione e piegarli è una cosa complicata, perché piegare 50 cavi perché devono essere trasportati dal primo al 17° piano fisicamente è complicato, poi questi cavi si rompono, insomma è una cosa costosa. Seconda cosa, c'è un problema. Io devo trasmettere 50 segnali contemporaneamente su 50 cavi, quindi teoricamente potrei avere 50 volte quello che trasferisco. Il problema è che dall'altra parte l'host che riceve questi 50 segnali differenti poi li deve sincronizzare, e il tempo che perdo a sincronizzarlo in CPU e in carico di lavoro è talmente alto che rende inutile avere 50 cavi. Cioè, io ricevo 50 segnali, li devo sincronizzare per capire in che ordine vanno, nel frattempo ne ho ricevuti altri e non li riesco a elaborare, allora devo abbassare la velocità di trasmissione. Quindi questa cosa è costosa, uno, è fisicamente difficile da realizzare, e questa cosa per dell'hardware è costosissimo, perché per fare questa roba in velocità dell'ordine di 100 megabit al secondo, 1 gigabit al secondo, per esempio schermi portatili è 1 gigabit al secondo, cosa impensabile 10 anni fa, ma insomma, con RAM prendiamo 1 gigabit, allora questa soluzione non può andare per quei motivi che ho detto, quindi problema risolto. Diciamo, il vantaggio è che posso sostituire un tipo di fisicità diversa, quindi la DSL è una connessione seriale, guarda caso, analogica, scusa, ma la DSL è analogica, poi viene cambiata in digitale, via dicendo, però è analogica, è normalissimo come un cavetto che connette due punti della mia seriale, o tramite, o per esempio il cavetto che connette la stampante seriale a un PC. Le vecchie stampanti quella da avere nel cavetto seriale, è la stessa cosa. Quindi posso sostituire un pezzo a livello più alto, posso sostituire pure i protocolli, secondo quello che c'è a livello fisico, esempio. 20 anni fa quelli erano poco affidabili, c'erano molti errori di trasmissione, cioè in realtà quello che io trasmettevo dall'altra parte molto difficilmente arrivava in maniera comprensibile dall'ostra di estrazione. Allora bisognava sopperire a questa mancanza fisica con dei protocolli che fossero capaci di sopportare una linea fortemente errorata, e quindi c'è quello che usa DLC, comunque un protocollo che si utilizzava molto tempo fa, a tutt'oggi viene utilizzato nei bancomat, quelli veramente dell'arte guerra, che usa un materiale che sono utilizzati proprio perché la comunicazione deve essere affidabile, ma la linea è particolarmente errorata. Allora, questi protocolli sono pesanti perché chiaramente hanno un overhead, cioè l'overhead è tutto quello che non mi serve per la comunicazione, però mi serve per far arrivare bene dall'altra parte, per essere sicuro che la mia comunicazione sia affidabile. E quindi questo protocollo ha un overhead talmente alto, ma che è fondamentale perché io possa comunicare in maniera efficiente con il mio endpoint, con l'altra parte. Questo concetto è ritornato di un'importanza fondamentale con il Wi-Fi, perché il Wi-Fi
1: compiti la scheda di rete, vedrete che c'è un sacco di errori, perché quello che trasmettete via wifi molto probabilmente non arriverà in maniera corretta dall'altra parte. La scheda di rete troverà degli errori di checksum, cioè quello che è stato scritto non è stato quello che è arrivato, e scatterà tutti quelli che vengono segnati come errori, perché il mezzo dell'etere è poco affidabile. La stessa cosa accade con il telefonino, con il GSM, parlate con il GSM, per un attimo perdete il ponte, allora, quindi più o meno funziona la stessa. Inoltre il vantaggio è questo. Supponete di avere una rete con diversi host, diversi sono le cose che si incontrano. Siccome siamo in una grossa azienda, cioè abbiamo tanti soldi per i canali televisivi, possiamo permettere di metterci una router. Questo perché? Tanto può essere un discorso di prestazioni, ad esempio. Io posso usare i tuoi canali per trasferire gli stessi dati, se non manda verso i user il discorso di prestazione. Seconda cosa, può essere un problema di fault tolerance, cioè se questo router mi muore, perché io mi fulmine, lo colpisce e lo distrugge, quest'altro è ancora vivo. Cosa succede? Che io ho questo router, ha un indirizzo IP.1, questo router ha un indirizzo IP.2. In realtà, la Cisco ha inventato un'altra bella cosa, questa da copiare, l'ho ricopiata pure io, perché ho fatto il mio protocollo che fa sta cosa su Linux.
2: Ed è pubblicato. Ed è pubblicato.
1: E si chiama HSRT, Occidental Protocol. Cioè, quando devo configurare il gateway su una delle macchine che sta qua, non configuro né l'1 né il 2, ma configuro il 3. Questo indirizzo 3 se lo rimpallano questi due router, cioè quando io mando qualcosa all'indirizzo 3 uno dei router sicuramente attivo e mi risponde, ma io non so quale. Se per caso questo muore, l'indirizzo 3 ce l'ha in carico questo router, automaticamente quest'altro si rende conto che questo è morto e sta su. Non solo questo succede a livello IP, ma c'è un problema: gli host che stanno su questa rete hanno associato questo indirizzo 3 ad un MAC address. Il problema è che io continuo a scrivere a questo MAC address roba che deve andare a questo 3, ma questo qui non c'è più, quindi questo non mi risponde, questo c'ha l'indirizzo IP3 ma non riceve perché c'ha il MAC address diverso. Allora la Cisco ha migliorato la HSRP cambiando quel MAC address, cioè anche il MAC address diventa virtuale come l'indirizzo IP e va associato all'IP. Quindi se prendete quel programmino che vi dicevo io, vincitivi, lo potete fare su Linux, vedete che c'è un indirizzo IP virtuale, un indirizzo IP.
3: Però in questo caso in quel user dobbiamo avere una linea di comunicazione per...
1: No, perché se stanno con la rete, se non si sono connessi, stanno sulla stessa rete.
3: E come fanno un caso io come la sapere chi mi si è rotto?
1: E questo, allora, su questa interfaccia ti aspetti di avere dei dietro, si chiamano. Cioè questo qui si annuncia sulla rete ma non ci sono. Poi vabbè, secondo come lo configuri, uno sale e l'altro no. Quando uno muore, questo aspetta 1, 2, 3, 4, 5, qui è morto e risale.
3: Cioè,
1: poi quando questo risale puoi impostare se vuoi rimanere questo o
4: se vuoi rimanere questo. Il termine di stampa rispetto al time all'ultima.
1: Sì, sono 4 secondi. Quello che ho fatto io è assicurare in 4 secondi. Poi viene da email, se tu, questa è una cosa configurabile, perché è chiaro che se tu ieri li mandi fuori uno al secondo, perché sono pacchetti comunque molto piccoli, in genere non costa più, li mandi uno al secondo, ragionevolmente puoi pensare che se ne arrivi tre che è morto, e allora dopo 4 secondi fai su. Se ieri li mandi ogni 30 secondi, è chiaro che c'è un mezzo archivio di rete, ma se ne prendi uno almeno per un minuto non puoi dire se l'altro host è morto, perché può comunque capitare in un modo. Quindi questo tipo di sistema permette di non aggiornare la tabella degli host che hanno ARC, la tabella ARC degli host che hanno il MAC address associato, in maniera tale che possono comunque sempre andare su internet. Guardate come
0: pacchetti a livello di calore gliene frega niente, il router si ferma a livello di P, si ferma a livello 3. Il router non modifica i pacchetti a livello di CP. Quindi che succede? Che la connessione passa da qua, passa da questa parte. L'installamento dei pacchetti P non è un fattore peculiare, non gliene frega proprio niente alla connessione da dove passa, l'importante è che arrivano, e che arrivano dopo. Se arrivano prima o dopo, non è importante. Questo è il motivo per cui l'IP non può e non deve essere affidabile, perché un pacchetto può fare una strada che è tutto diverso da quello che noi aspettiamo. Se non vengono configurate male le tabelle di routing sui router, si possono fare anche un po' grave e generare del traffico sulla rete che non è richiesto, perché di solito quello che bisognerebbe cercare di fare della Cisco trovare chi blocca traffic local, cioè mantenete tutto quello che non deve andare lontano vicino, non sparate chissà dove e poi farlo ritornare. Quindi se continuate male le tabelle di routing, questa roba se ne va in giro e poi magari ritorna, magari, altrimenti no. Un'altra cosa carina che può succedere è che l'andata passa da router e il ritorno passa da router. In generale questi sono problemi di cui uno con i quali uno su Madonna, perché se questa è una configurazione semplice così come l'ho fatta io, non c'è. Se già qui ci inizia a inserire il NAT, si hanno dei problemi. Il NAT è Network Address Translation, cioè associ a un indirizzo IP un altro indirizzo IP. Quindi quando tu vai sul router, lui ti cambia l'indirizzo IP. E poi va questo internet. Quando torna la risposta, lui ha l'operazione inversa e la riposta qui. Il problema è che la tabella di routing ce l'ha sul router, ma non ce l'ha questo. Quindi in un rete normale questa roba funziona, che parte da qua e torna da qua. Con NAS già non funziona più. Allora c'è, per esempio, Carlo sui gestivi, che mi fa il suo lavoro, cioè mi sincronizza le tabelle del mio router. Faccio notare che però un router qui non stiamo parlando di router, perché il router si ferma a livello di P. Qui siamo già a livello un po' più alto, si chiamano router stateful, anche se è un termine che non mi piace, il router si ferma a livello 3. Stateful perché? Gli stati sono gli stati della connessione di CP. Stateful significa che considera gli stati. Cioè, questo significa che un router che capisce che c'è una connessione che sta passando attraverso le mani, che non guarda solo i pacchetti, ma che guarda anche la connessione di CP, e che dice se far passare un pacchetto oppure no. Se voi dite che le connessioni da cui devono solo partire e mai entrare, lui la connessione di ritorno che la fa passare solo ed esclusivamente conosce già che qualcuno ha tentato di aprire una connessione. Se io da qui voglio connettermi a google.it e mi aspetto la risposta, lui lo sa perché la richiesta è passata da lui. Se invece Google che si vuole connettere a me, lui qua gli risponde picchio. Allora questa roba non funziona. Questi sono tutti i vantaggi che sono indotti dall'uso di quel modello lì che è a livello. Un'altra cosa simpatica, che poi si possono fare detto toccato con la tabella degli stati, per dire che non sono cose banali. Un'altra cosa simpatica è che si possa segnare più indirizzi alla stessa interfaccia, per esempio. Un'altra cosa ancora è che giocando con i firewall si possono è possibile proteggere meglio la rete. L'NFC dice che se una porta è chiusa, cioè se non c'è un processo che ascolta su quella porta, per esempio, SSH ascolta sulla porta 22, io voglio connettermi a SSH, mando una richiesta di connessione, un famoso SIN a quell'host, la porta è aperta e mi risponde SINHACK, io rimando HACK, connessione stabilita. Se per caso la porta è chiusa, il NFC dice che l'host deve trasmettere un reset, dovrebbe dire SIN e risponde reset. Che io capisco la porta chiusa. Chi vuole attaccare un host ha bisogno di questa informazione per capire se ci sono dei servizi aperti, se sono chiusi. Allora quello che può fare è fare uno scan, cioè provare a forte, inizia dalla 1 e arriva fino a 65.593. Il problema è che se c'è un firewall nel mezzo, il firewall può essere configurato per droppare in maniera silente i pacchetti che arrivano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mio host lancia un SIN, dopodiché c'è un timeout, che di solito è un bel po' di secondi, nell'ordine di minuti, e aspetta una risposta, proprio perché l'IP non è affidabile. L'IP non è affidabile, lui aspetta, dopo 4 ore mi sono rotto le palle, perché 65.535 porte per 5 minuti fa tanto. E questa è una maniera per evitare uno scambio. Un altro tipo di tecnica che si utilizza, perché chiaramente includere una connessione, o capite se la porta è aperta e chiusa, è abbastanza invasivo come tecnica di scanning, cioè ci sono degli apparati che riconoscono questo tipo di scanning attuale. Provare a fare la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ti bloccano il PIN e finito lì. Allora ci sono diverse tecniche, una per esempio è il SIM scan. Io provo a iniziare una connessione, se dall'altra parte mi riconosce l'output, se dall'altra parte mi ritorna un hack, cioè la porta è aperta, io mando un reset e chiudo la connessione. Questo qui di solito i firewall non li vedono, o comunque devono essere firewall configurati per fare un opposto. Non dico mando tanto il SIM, esatto, anche se poi mando il reset e chiudo la connessione, così tu che sei amministratore non ti accorgi neppure nella tabella questa connessione resta in attesa, perché se io chiudo la connessione ti diresti in time wait, a un certo punto ti faccio un boss e ti crasha la macchina. Allora, quello che di solito io faccio è mettere il firewall che fa da sync proxy, si dice, cioè io la connessione la faccio col firewall, quando ho concluso tutta la connessione a quel punto il mio firewall fa passare i pacchetti verso il mio host interno. Un altro tipo di scan che si può fare è quello con gli hack, cioè io mando un hack su una connessione che non esiste, la porta è aperta, quello che devi rispondere. Allora io visto, poi ci sono miliardi di tecniche pure con TCP, per esempio. Chiaramente ognuno di queste è più o meno invasiva, e dei tool che se ci verifichino determinate condizioni, che ne so, ricevo 50 SIM dallo stessa macchina, prendo l'IP e lo butto per un'ora, per esempio.
4: Scusa, per rispondere a un come andare tutti si porta a soggetti sempre diversi,
0: l'obiettivo è diverso. Allora, quello che dici tu significa che io faccio un boss. Cioè, il problema qual è? Se io mando un SIM dall'altra parte, l'host, prima di chiudere la connessione, si deve mantenere da qualche parte le informazioni. Ok, quindi io, l'host a 1 dice, l'host B5 mi ha contattato e vuole avere una connessione con me su questa porta. E mette queste informazioni in memoria. Dopodiché questo gli manda un altro SIM e lui prende queste informazioni e le rimette in memoria. E questo continua, questo si chiama SIMPLUD. Il problema è che quello che dici tu si può fare con il P sorgente diverso, ma ha l'effetto di far crescere al massimo questa macchina.
4: Ma non c'è una qualcuno di subassuo a uno.
0: Allora, i DOS si è arrivati quasi alla conclusione che sono impossibili da come dire, da evitare, nel senso che comunque la ringi chi c'ha la più banda, chi c'ha la più duro.
4: Forse non è anche dalla moda di
0: Windows. È chiaro che poi dipende qua sopra che sistema operativo c'è, se c'è Windows è molto più facile da lasciare, c'è un MSD più complicato, se Linux è configurato per, allora eviti di avere problemi, perché se Linux lo puoi configurare per avere al massimo 50 SIM, per esempio dopo 50, se ne vede 50 SIM saranno 50 K di memoria, sti cazzi. Quello che dicevo io era per fare lo scan delle voci, capire se una porta è aperta, chiusa oppure filtrata, per fare con nel mezzo. Infatti se fate con NMAPSO vi dice close filtered, io non ha ricevuto una risposta, quindi la porta probabilmente c'è un firewall nel mezzo. E se io invento un indirizzo sorgente che è diverso, che succede? Che quando questo mi invia la risposta non arriva a me, arriva un altro, quindi io non so mai se questa risposta mi arriva. E quindi non raggiungo il mio obiettivo, che poi risale la volta da questa parte e adesso è chiusa. E quindi alla fine non
4: c'è una domanda risposta.
0: Poi qual è la differenza che passa tra quando ci sono molte cose e quando è stessa?
1: Guarda, devo essere sincero, in questo non mi ricordo stealth. Lo stealth penso che voglia dire tipo una scossa.
0: Cioè, non è il caso sempre chiuso il discount.
1: No, però in realtà ci sono diverse, allora, sono diverse modi di rispondere. Tu puoi configurare anche Linux e rispondere in maniera diretta a una porta che tu usa. Per esempio tu puoi configurare con la porta il reject oppure il drop. Il reject significa che mandi un reset all'altro, quindi ti dici niente. Il drop significa silenzio. Quindi dipende che ce ne smetti, ci sono firewall, come sono configurati, dicendo. Per esempio, OpenBSD, come dicevo prima, può fare da cross. Perché fin quando la connessione non è chiusa, io non ti faccio andare sulla rete interna. Un'altra cosa utile è un panel di firewall di Natale. Perché il NATing dà un livello di sicurezza più alto, perché il router comunque, se non ha una specifica regola di NATing, la connessione non va da nessuna parte, perché vuol dire apposta cambiare il router. Se invece c'è solo un router nel mezzo, il router può passare. Come? Non c'è cosa, non c'è servizio. Ah certo, infatti di solito hai fatto bene di essere. Allora, di solito i router sono le macchine invisibili sulla rete, perché i router non permettono la connessione né dalla rete interna né dalla rete esterna, fanno solo da ponte. Nessuno si può connettere a questi router, e se ci pensate è una cosa un po' curiosa, perché io dall'interno non posso o dall'esterno non posso, vabbè, perché quello che devo aggiungere io, cioè a caso una configurazione seria di router, tu dovresti avere una rete di management che connette tutti i router e gli amministratori si connettono solo esclusivamente tramite quella, perché quello che succede è che gli attacchi possono essere dall'interno della rete verso qualcun altro, perché l'amministratore ha la responsabilità pure della sua rete interna. Quindi se qualcuno dall'interno vuole attaccare Google, non è vero che io non sono responsabile, quindi non devo proteggermi solo dall'esterno verso l'interno, ma pure il contrario. E quindi è importante configurare queste macchine in maniera appropriata, consentire solo le condizioni di uscita che dico io. Un'altra cosa di cui vi ho parlato sono le varie classi di indirizzi. Se A, la B, la C, la D, la E. Allora, la classe A ha indirizzi 10.0.0 barra, avrei sicuro che sono barra 8, questo è 172.10.32.0.0/16, questo è 192.8.0.0.4, con questa mi pare che è 224 fino a 235 minore, qualcosa, questa è 2.0, questa è 2.39, se non sbaglio. Allora, vi ho detto che queste indirizzi non le ho scelte a caso. Allora, il problema è questo: su internet tutti devono avere un indirizzo IP univoco, quindi io identifico univocamente la macchina così. Il problema è che i IP sono limitati e purtroppo stanno meglio. Allora, a livello di standard internazionale si è deciso che determinate classi di indirizzi IP siano riservati, cioè se io voglio fare una rete a casa mia non posso utilizzare un indirizzo di testa mia, ma devo utilizzare uno di questi tre qua sopra, che sono delle classi riservate. Questo barra 8, barra 16, barra 24 altro non è che una maniera diversa di scrivere la netmask. Barra 8 significa 8 bit abilitati, cioè questo significa 255
0: 255500, continuato 255500, 255500. Questa cosa è 24235, 239, questi non li vado più o meno a memoria a buon senso, che 240 è un numero che si ottiene abilitando il bit da sinistra verso destra senza saltarne nessuno. Queste sono tutte le classi che io posso utilizzare nella mia rete privata. In più c'è questa classe D, che è una classe utilizzata per, non mi ricordo se era questa o quest'altra, vabbè, ma mi ricordo delle RFC, che è utilizzata per il multicast. Fino adesso, implicitamente, noi abbiamo parlato solo di connessioni punto a punto, cioè io parlo con qualcun altro, io potessi parlare con 50 persone, questa per esempio è una connessione, è una connessione multicast, no, perché sto parlando con tutti, una connessione broadcast se parlavo con tutto il mondo, una connessione unica se parlavo solo con me. Quindi la connessione multica si fa con questi indirizzi particolari, che sono particolari e riservati proprio perché il computer e tutti i router si comportano in maniera particolare, hanno delle tabelle di routing fatte apposta, i pacchetti vengono passati in maniera particolare, quindi c'è un perché. Quindi se volete utilizzare delle classi per la vostra rete devono essere queste. Con la netmask vi aiuta a sapere dove finisce la rete. Per esempio con la bar 24, questa è l'identificativo della rete. Tutto quello che viene dopo, quindi lo 0, identifica l'host. Quindi potete avere da 1 a 254 host. E poi il range ne potete avere 255. 256. 256. E questo è 255, no? Da 0 a 255. Questo può essere fino a 255 perché è una rete, ok? Poi l'host è... Ricordo, lasciate solo un pensiero, è pure alla fine, ogni macchina su una rete, ogni host sulla rete è un router. Il vostro Linux è un router, se fate root-m, vedete la tabella di routing del vostro router, e su Linux basta applicare la opzione di forward per avere un router a tutti i clienti. La differenza tra un router Cisco e la vostra macchina, a parte la affidabilità, che fa che i router Cisco di solito gestiscono una cosa che si chiama routing dinamico, cioè la vostra macchina inserita a mano in un default gateway e quello non cambia mai. I router Cisco però, visto che probabilmente connette la mia azienda altre aziende, questa per esempio potrebbe stare in Europa, questa potrebbe stare in Inghilterra, questa potrebbe stare in Cina. Allora, il problema è che io quando arrivo qua, il mio router deve sapere che io devo arrivare su un computer in Cina, passo da questo router e non da questo. Il mio router deve sapere che quando devo andare in Europa deve passare da questo router e non da quello cinese. Questo non vuol dire che io non possa...
5: No, siccome non ci stanno andando via, ci devo detto che serviranno?
0: No. Okay. Esisterà probabilmente un percorso che passando per la Cina arriva in Europa senza passare modo il mio router. Però non è conveniente, ragazzi. È chiaro che io a Messina ci arrivo facendo la Latina Messina oppure faccio navigando la Sicilia, ma in secondo percorso non è comodo. Allora, quello che è importante è che questo router gestisca in maniera dinamica la sua tabella. In quel caso io utente non mi accorgo che cade la connessione, ma quando per la fine abbiamo un po' di più, la roccia arrivo.
5: Quindi è possibile
0: rimanere questa cosa? No, perché non ho mai
2: e poi
0: i protocolli pubblic sono dei programmi che girano e che stanno le informazioni. Quindi se tu c'è Tesla per esempio che è fatta cosa, ti puoi installare una rete virtuale con come si chiama? No, la rete che fanno il Linux con la virtuale.
4: Ah, Linux è un
0: altro. No, aspetta, quell'altro. Vabbè, comunque, sì, una cosa del genere, comunque lì Linux, sono la stessa cosa alla fine, poi magari tutte macchine Linux, no? Si possono mettere in rete queste macchine, tutte che risiedono in maniera virtuale sulla vostra PC, e ogni una contesta, per esempio, potete giocare e configurare il ruolo di Linux. Vi consiglio di non farlo se vi siete fatti almeno un po' di spesa per cui si fanno questo discorso di sapere perché è
4: molto emulare il booter sistema.
0: Cosa?
4: Emulare il booter sistema.
0: Allora, il booter sistema fondamentalmente non ti vendono il booter, perché il booter costa due soci, lì dentro c'è un 386, allora diciamo un 46, quindi lì diciamo 2200, quindi. E quello che ti vendono è il software, cioè il Cisco iOS, cioè il sistema operativo di Cisco. E invece hanno tutti questi protocolli, la PSRP gestisce chiaramente l'hardware della scheda, hanno schede di rete, diciamo un fatto più grande della scheda di rete da 3.12, hanno schede di rete che magari gestiscono i Mac virtuali, hanno l'hardware dedicato che magari gestisce tre alimentatori ridondanti, cioè quello che tu compri è questo e il software. Tanto è vero che il software della Cisco io devo scaricare il binario. Se io ho un router Cisco, mi perdo l'iOS, io lo scarico con un firmware che scarico dal titolo, perché è molto più complicato. Ci sono dei protocolli che sono aperti, il RIP, l'SDF, il DGPD, ci sono, ce ne sono altri che sono proprietari, tipo quello dello switch, il CDP è proprietario, il Cisco Story Protocol è proprietario, l'HSRP è chiaro che poi la Zixel si fa il suo, l'Alcatel si fa il suo, le cose insieme non funzionano chiaramente. Solamente come raggiungermi, punto.
5: Ciao,
0: e quindi poi c'è lo SPS che serve all'interno di una organizzazione per comunicare all'interno di una traduzione. Quindi tutto dipende da protocolli che comunque sono aperti. Infatti, Z implementa sia BGP, che la 334, che lo SPS. Le cose ci sono per chi lo vuole fare. Se tu dicessi compra di un router o una macchina Linux, viene compra di un router, perché se è una macchina che è necessaria, è chiusa dentro uno chassis, dipende che ci devi fare. Per casa se è una macchina Linux con 50 euro, 386, fai router, mentre i router di solito non hanno questo che dentro di una potenza da fare. Il problema è se avere le macchine che sono affidabili, come devono essere macchine che hanno accese mesi, anni, cose genere, poi sono macchine che devono crescere, se sono macchine che hanno da creare una memoria con la qualità, devono essere macchine affidabili, quindi dipende sempre che intanto non vai in rete, prima cosa, perché chiaramente il tuo router deve essere configurato per, seconda cosa, mettiamo anche in caso il tuo router sia configurato per, quindi tu avessi una soluzione, da questa parte sai ti prego per esempio il password 10, 5, 1 e tu poi ci hai 5 e 2. Ok, tu c'è un decontiere, quindi 2 lo lascio io. Poi da qui lui deve sapere come aggiungere la destinazione che qui è scritto. Teoricamente questa cosa funziona, il problema è che di solito i provider chiaramente qua ti bloccano e non ti fanno ruotare quello che ti pare. Perché altrimenti, ma questa cosa non è possibile, tu fa l'altro e tu vuoi concludere, cioè tu questo ingresso qua non lo puoi dire.
4: Non va a essere
0: una
4: ma se non
0: posso andare all'esterno, ma all'interno posso essere isolato. Cioè io posso allora, 5.1 comunicare con 5.1. Tanto il router ha quello interno e quello esterno. Tu riesci a modificare questo, perché il problema è che qui il router non c'ha pin diretto. Se guardate gli indirizzi IP che vi assegnano, per esempio, con la DSL, di solito 192, 168, 1, per il cuore, no? Perché vanno con due point,
4: esatto,
0: cioè vanno da punto a punto fino a router. Quindi non è intanto riesci a modificare questi indirizzi qui,
4: poi c'è anche più qui o là o più qui o là, se non io
0: dopodiché da questa parte ci devono essere le rotte che vi permettono di ruotare indirizzi di questo genere, perché ci possono essere delle access list che dicono tutto quello che non viene da questi indirizzi IP lo blocchi, per esempio. Cioè non è che tu qua passi in area assurda, anche perché il problema qual è? E ci può essere da quest'altra parte un'altra rete 23, 10 o qualcosa. Tu mandi verso questo router qua la sua tabella qui dice 23, 10 qualche cosa, ce lo io torno indietro per esempio, oppure lo manda verso qualcuno che poi vede che c'è un'altra rete 23, 10 e torna indietro e ritorna qua. Lì vende poi la fortuna, la rete di routing come stanno messe, anche perché qualcosa si scatena. E se sta roba qui c'ha il routing dinamico, inizia a passare queste informazioni sbagliate a quest'altra roba e quindi si combina un casino, perché tutte le tabelle di due si sputano. Esatto, fino a che perlomeno non arriva al bordo della tua rete, dove poi passa solo le informazioni senza mai usare per le altre reti. Quindi dire cosa succede è complicato sicuramente. Diciamo che di solito sì, di solito queste cose le fai sulla tua pelle, perché non si sa come si fa, perché di solito si perdono, può capitare che tu magari quello che si prova quando devi provare un user non è il ping, perché il ping ti dice se dall'altra parte lo sono io. In realtà il ping non è così affidabile, perché il ping potrebbe partire da un osso, andare da un'altra parte e poi tornare con un altro percorso che magari non è quello che tu vuoi che sia, e quindi fare un giro più lungo di quello che è effettivamente necessario. Cioè se io ho questo tipo di connessioni, no? Qua ci sono un altro, io voglio parlare con questo da qui, chiaro che uno dei percorsi o è questo o è questo, di certo questo è sconveniente. Allora dovrebbe succedere che all'andata fa tutto per te, al ritorno arrivo qua, questo c'ha una bella giuridica che è sputtanata e fa qua, questo salta per raggiungere il pizzerino e fa così. Allora di solito si fa un trace per vedere che effettivamente i pacchetti passano in maniera corretta, quindi si fa un trace che sia all'andata, poi si fa tutto questo apparato e fa tutta cosa funzionale.
4: Però per vedere, però questo fai quando io il metodo di rispondere alla verità,
0: allora
4: proprio le distanze che era dovuto
0: mettere, allora mi sa di dare secondo me la rete di CSP sul router, secondo me è da questo,
4: infatti
0: c'è di rodare e poi ti mandano i CSP,
4: il CSP è la storia di
0: tu fai i CSP al massimo di 50 byte, punto, ti mandano 50 byte,
4: quindi quello che non ho io ho messo il palco che mi può per lì,
0: c'è un credito.
4: Perché secondo me è una cosa, cioè il libro che non è che sono attento con i servizi e come una cortesia, cioè secondo me è un po' una questione di cortesia, ma il fatto che non abbia che fare un film è una questione di cortesia, perché il film è un po' dopo il servizio che serve.
0: Sì, ma poi ci sono, gestire una rete con 2000 abbonati non è semplice, cioè, poi ci sono questi protocolli, ci gestiona anche le SNMP. invece tipo meno di una zona di corpo, che serve per gestire questi apparecchi da remoto, cioè c'è un utente nella base, un grosso nuovo, per cui mandare nella richiesta e questo può eseguire qualcosa, oppure se succede qualcosa, giù un'interfaccia, muore lui, ti manda un applet, questo gestisce gli apparecchi e conto, ma molti di questi software si passano SNMP su firmware, per vedere se la palla è ottenuta funziona, perché SNMP per esempio non è affidabile. Cioè, quindi è utile, cioè il ping secondo me è utile come cosa, è un prodotto fatto per sapere per le precauzioni, le precauzioni che fai stesso DCMT la scuola, se tu dai la macchina che risponde a un ping, non è che ti fa poi il ping, tu la sicurezza per le grandine che tu la macchina, non per secondo dice che non fa il dare, non è un servizio aperto col ping.

0: bene, c'è un time minimo.
1: Ma non pensate così i numeri? Perché?
0: Che vuoi che ti dica? Cioè questa è pagina 3 del manuale della sisma, c'è il primo capitolo, c'è lo stacchi di soci, al secondo c'è le classi.
1: Ma quanto l'hanno portato?
0: E tu teoricamente puoi dire quale indirizzo, però se vai su internet devi sapere che è chiaro che a parte di nastro, di cose strane, poi indirizzi P esterni,
2: perché ricordo che c'è un gioco che viene essere interno e ti manca la di viene essere che hanno per il pc di fare da per risolvere il parere
0: al contrario, vabbè, ma al contrario non serve di questa maniera tanto come sì, tra l'altro non è che possiamo
1: dimettere il centro di no, no, no, no, no, poi

0: queste sono connessioni.
1: Alla fine non è che il
0: fatto sei tu,
1: cioè vedi ci vado con la
0: dovrebbe essere una connessione in mezzo.
1: Geniale. Vabbè, avevo in mezzo dovevo mettere insieme.
2: Thank you. Ormai non ho anche la condizione la scrivo di fare
3: Thank you. Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.
4: Va bene.
5: Prima le presentazioni, come usuale, io sono Elio, non mi vede molto questa parte perché adesso sono a Roma, quindi posso un intervento molto più comunista e più importante di quello che per anni. Intanto mi faccio vedere qui la salute di internet. E niente, passiamo subito all'argomento del pomeriggio. Secondo il nostro è stato scelto fra tre, mentre io avevo proposto magari vengo giù per le elezioni, noi siamo una parte della regione e quindi ho pensato perché non fare un workshop visto che abbiamo fatto un altro giro di un anno. tuoi bisogni sono quelli di comunicazione, di passaggio dei dati tra le altre persone, per forza, perché alla fine i dati sono utilizzati e vengono utilizzati. Allora, quello che facciamo è partire veramente dal basso, spiegare perché si crea questa necessità e poi come sono stati risolti vari problemi per ottenere una comunicazione che sia efficiente, ma che sia pure sicura, quindi vedremo qualche problema di sicurezza. Mi spiace che non si sia il proiettore perché...
6: Arriverà.
7: No, non arriverà, arriverà senza lampada.
5: Arriverà senza lampada.
6: Se volete mi informo.
7: Poi gira a posto.
6: Se dovrei intervenire.
5: Vabbè, comunque non stiamo parlando di workshop di sicurezza, quindi vi farei vedere soltanto quali sono i limiti della tecnologia, delle scelte che sono state fatte, che adesso sono adottate come standard delle parti. Niente, da quando sono stati introdotti sistemi multiutente, cioè significa che 1, 2, 3, 4, 5, 10 utenti, persone potevano stare davanti a una tastiera e lavorare sullo stesso lavoratore, perché 30 anni fa i tempi di lavoratori erano molto più costosi di quello che sono oggi, avevo perso un computer a casa, era quasi un lusso, mi ricordo quando avevo il mio primo personal computer, un Commodore 64, che è costato 626.000 lire d'allora, parliamo dell'85-86. Chiaramente 10 anni prima era ancora più difficile con sistemi che arrivano all'università e non poter lavorare in 10 persone ma dover aspettare che un utente avesse erano una sua risposta, però sono stati inventati dei sistemi che si chiamano condivisione di tempo, time sharing, e consentivano agli utenti di lavorare la stessa macchina in maniera parallela o quantomeno di avere l'impressione del parallelismo. Questo però richiedeva che gli utenti comunque avessero la possibilità di interagire col sistema, ognuno per fatti propri, cioè ognuno deve avere una tastiera, un monitor dove poter vedere, dove poter dare i propri input e poter vedere il lavoro. Il problema è che l'utente poteva stare nella stessa camera, così come poteva stare magari in un altro edificio o perché non in un'altra città. Allora si sentiva la necessità di interconnettere intanto gli utenti che al lavoratore e poi gli stessi lavoratori tra di loro, anche perché le capacità lavorative erano quelle che erano, era molto più semplice sono stati dati che non ricreati, insomma sono delle esigenze pratiche per poter sviluppare meglio le capacità lavorative di un lavoratore. Allora, dato l'esigenza, quindi mettiamoci nei panni di chi vuol far comunicare il tuo computer, la prima cosa che si vuole fare è quella di risolvere questo problema. Io ho due computer e voglio spostare i dati e faccio computer un altro. e che erano il computer 2 devono andare ad ascoltare, perché se anche lui vuole parlare contemporaneamente, in mezzo della tensione, della corrente su questo cavo, e non ci capisce più niente neppure lui. Allora, questo è il primo problema che si è dovuto creare, cioè se il computer 1 da specie dei dati verso il computer 2 deve stare zitto e ascoltare. Dopo di questo il computer 2 può magari rispondere, ma il computer 1 deve stare zitto a sua volta. Allora, per risolvere questo problema, una comunicazione di questo tipo, come quella che abbiamo descritto, si chiama outputless, sarebbe a dire io parlo, qualcun altro ascolta, quando qualcun altro parla io ascolto. Per risolvere questo tipo di problema basta inserire un altro cavetto. Ok? Quindi quello che si ha è che il computer 1 parla con il computer 2 tramite il primo cavo e il computer 2 parla con il computer 1 tramite il secondo cavo. Questo tipo di comunicazione si chiama comunicazione computer, cioè entrambi riescono a parlare allo stesso momento. Qual è il vantaggio? Che con due cavi io ho raddoppiato la portata della linea. Il problema che si viene a creare è che comunque questi cavi, visto le tensioni che passano, sono particolarmente basse, devono essere comunque schermati perché sono particolarmente soggetti a disturbi. Allora i cavi da 2 sono passati a 4, perché si mette un altro cavo che è volgarmente chiamato massa, che serve per schermare i due cavi, per evitare problemi di usurpazione del segnale e quindi poter mantenere un certo livello di velocità di comunicazione, di affidabilità della comunicazione. Dovete pensare che 30 anni fa linee erano molto disturbate, soprattutto i collegamenti a lunga distanza erano tanto disturbati anche da richiedere dei protocolli specifici per poter comunicare con queste linee. Allora, questa è la soluzione immediata, non abbiamo fatto riferimento ad alcun tipo di architettura di standard o di protocollo utilizzato oggi. Il problema diventa evidente, è più complicato da risolvere, se è
1: Deus videoconnettore.
5: Oh, fantastico.
1: Però non chiedetemi come si usa.
5: Metto qui. Che è all'interno un terzo computer.
1: Che tu sai.
6: Lo so.
5: Perché il problema adesso è che non abbiamo più 2, 3, 4 cavi, ma ne abbiamo 6. Pure massa diventano 12. Capire che aggiungere un quarto, un quinto, un sesto computer e reti di centinaia di computer è diventata una cosa molto complicata, molto dispendiosa, perché questi cavi costano. Fate che è complicato fare un cablaggio che da ogni computer fa adesso. Allora sono state studiate diverse soluzioni. La prima è quella stessa, sarebbe a dire avere un concetto

questo biglietto poteva parlare con lui di sulla rete. Quando aveva finito, prendeva questo biglietto, lo rimetteva qui e questo token girava sull'anello. Allora, questo tipo di rete non si affermò benché molto efficiente, ora vediamo pure perché. Parlare una rete anelli è abbastanza. E c'è anche un terzo motivo, che se anziché avere 4 host, abbiamo 1000 host, 100 host, perché? Abbiamo caso che il computer 1 da

computer 2 è pronto a ricevere, quindi ci deve essere un cavo, che va dal DX di computer 1 all'array X, computer 2. Se il computer

ieri sera. Praticamente torniamo alla discussione di questo tipo. Allora tutti

番だけ運動だけ初めて慣れればと思うんだ。Abbiamo detto che adesso la nostra rete fa in questa maniera, abbiamo un unico passo, quello Ethernet, un passo da niente un filo, che è un meccanismo di trasmissione. Qui ci abbiamo lo scudo. Qui ci abbiamo lo scudo. Allora, prima cosa che mi viene in mente in uno schema del genere, noi abbiamo risolto il problema di questo, cioè abbiamo deciso che lo studio può parlare con lo studio, come? Attraverso questo filo, ok? Primo problema risolto. Secondo problema, abbiamo deciso che lo studio può parlare solo quando nessun altro sta parlando. Nel caso ci sia una collisione, cioè due host parlino contemporaneamente sulla rete, allora uno dei due si ferma, o meglio, entrambi si fermano e aspettano un tempo casuale e poi cominciano a trasmettere. Se sono fortunati, uno dei due trasmetterà e l'altro dopo un po'. Quello che mi viene in mente è dire, intanto come facciamo a chiamare, se io voglio trasmettere gli altri allo studio, come faccio? Io mi senso. Così come se voglio parlare con Emanuele, cioè il nome Emanuele che mi permette di identificare univocamente all'interno di questa stanza. Cosa importante è univocamente, cioè su una stessa rete non ci possono essere indirizzi, non ci possono essere host che abbiano delle schede di rete con lo stesso indirizzo. È chiaro, no? Se io voglio mandare una lettera, metterò di Fitnet, se c'è un altro Fitnet da via Landolina 16, il postino si confonde. Allora, su questa stessa rete non ci devono essere schede di rete con lo stesso indirizzo. L'indirizzo della scheda di rete a livello Ethernet si chiama MAC address, che è un indirizzo che di solito trova in esadecimale, e quindi l'indirizzo sorgente indirizzo di destinazione del vostro servizio, gli accoduti, i dati e il metodo sulla rete. Qualcuno mi vorrebbe chiedere, ma questi dati quando è attaccato un filo, evidentemente quindi lo stu 2, lo stu 4, vedono 4, vedono quello dello stu 1, mette allo stu 3, mette allo stu 3. E in realtà è così. È una rete che è classica. Tecnica banale viene rinnovata la scheda di rete. Poi la scheda di rete ha una piccola memoria, dove c'è scritto questo ricadress e in hardware. Quando arriva una linea di là, diciamo, un indirizzo

0: la scheda di rete, più o meno tutte, e potrete mettere la scheda di rete in quella che si chiama modalità promiscua. Per dire, io dico al driver della scheda, il driver è quel programmino che fa funzionare la scheda, ok? Per interfacciarla con Windows, con Linux, un altro sistema operativo. Allora io dico alla scheda che sta sul nostro 4 di ricevere tutto. Quindi succede che io vedo i dati che sono due per posto, dov'è? E chiaramente questo non è solo un problema di sicurezza e di privacy, perché io posso capire delle informazioni che non sono per me, ma è anche un problema perché potrei magari impersonificare questo hosting, per esempio. Perché su Linux la cosa è abbastanza banale, su Windows vi dovete procurare il driver, in realtà questo indirizzo MAC address può essere cambiato. Diciamo che nuove schede su Linux permettono di cambiare questo MAC address. E se vi siete guardati in differenza tra una scheda di 50 euro e una scheda di 5 euro di una Realtek, e che le schede di 50 euro probabilmente hanno memoria tale da poter avere anziché un solo MAC address 10 MAC address. Quindi avere una scheda di rete con 10 MAC address è una comodità di
1: vera scheda. Anche lo scosso di fare il boot di pixel o cosa da.
0: Certo, anche per problemi di load balancing sulla rete, di controller, anche per tanti motivi. Ma c'è di ramo, non è una cosa complicata. Quindi quello che succede è che io con la mia scheda da 3 euro potrei semplicemente cambiare il MAC address e beccarmi, intanto non farmi riconoscere più, perché supponiamo che mi connetto ad una rete che alla quale teoricamente non potrei connettere, mi cambio il MAC address, questo vuol dire che sono andato io con la mia scheda di rete e intanto l'ho cambiato. Ok.
2: Perché caso tu dici che è l'argomento di cambiare l'indirizzo MAC, visto che è l'indirizzo di permesso Linux, perché danno questa
0: possibilità? Vabbè, perché guarda appunto
2: così, questa è una cosa non fattibile,
0: è una cosa che tu fai,
2: non
0: è una cosa che tu fai,
2: non è una cosa che tu fai,
0: sta parlando di cose diverse. Allora, la scheda da 3 euro c'ha un MAC address, ok? Comunque non puoi scrivere sulla memoria dove c'è scritto questo. La persona casa produttrice non ti permette di farlo. Tu a livello software, quando crei i dati da spedire, quindi messi nella busta, diciamo, non lo chiamo pacchetto perché non è il termine adatto, gli puoi cambiare l'indirizzo di sorgente e quindi ti sei assegnato praticamente un altro indirizzo MAC address. Una scheda buona, come per esempio quelle con cui sono andato equipaggiato di Cisco, permettono di avere 10 MAC address, perché nel caso ci siano più router su una rete, cioè supponiamo io ho un'azienda grossa che ha 5.000 computer, ok? E io non voglio che muore il mio router, adesso stiamo usando concetti che vediamo un po' più avanti, e mi muore tutta la rete. Allora quello che faccio è avere 2, 3 router, 4 router, nei casi più fortunati, no? Che possiedono i MAC address e se li scambiano, in maniera tale che l'utente non si accorge neppure che la connessione è andata giù. Se muore un router, l'utente non si accorge più di nulla, perché questi si scambiano pure le tabelle di firewall, di NATing e via dicendo. Quindi, tanto noi siamo veramente lì del culo. E a dove sono andato avanti? Ok. Durante gli anni il problema grosso di tutta sta roba qua è stata la standardizzazione, cioè di fatto ognuno produceva le schede militare, quindi poi funzionava, ognuno con le ricordo costanti, chi è entrato per ring operativo, quello che tecchi. Però allora quello che si è fatto è cercare di standardizzare quanto più è possibile il problema della connettività, quindi si parla di un problema in generale, e di lasciare poi ai vari produttori l'implementazione. Per risolvere questo tipo di problema è stato creato un modello. Il modello si chiama ISO-OSI, ok? In realtà i modelli sono due, uno più semplificato a 4 livelli e un altro a 7 livelli. Direi che quello a 4 livelli è quantomeno più semplice. Noi senza accorgercene, in realtà siamo altro abbiamo già parlato di due livelli di questo modello. Un modello per i non matematici è la maniera di risoluzione di un problema, ok? Io ho un problema che può essere quello di fare il caffè. E quindi il mio modello di fare il caffè è questo, io non c'ero i modelli per fare il caffè, però il mio modello è questo, e ogni volta per fare il caffè utilizzo quel modello. Mi metto l'acqua, metto il caffè, prendo la moto. Il primo livello che mi segno dal basso è il livello continuo. Ok, questo volgarmente viene chiamato livello 1. Secondo livello è il livello di data limite. E noi fino ad abbiamo fatto questo, di solito si chiama livello 2. Allora, il livello fisico è tutto quello che riguarda il cavetto, ok? Tutto quello che riguarda l'aria come mezzo di trasmissione. Quindi il livello fisico è proprio quello che io utilizzo per connettere due schede di rete, per farlo vedere. Quindi i livelli di voltaggi che ci devono arrivare, quando deve essere veloce la trasmissione, l'impedenza, tutta questa roba va tutta qui a livello fisico. A livello di data link invece ci metto i MAC address, farebbe a dire che lo standard Ethernet, perché alla fine Ethernet è lo standard, insomma, il standard del proprio link sta qua, a livello data link. Cioè Ethernet dice che a livello di data link i MAC address sono fatti così. Dice che per poter trasmettere, se c'hai una collisione, devi aspettare un tempo casuale e poi ritrasmettere. E scrive proprio il funzionamento a questo livello. È uno standard, è un protocollo di comunicazione. Un protocollo di comunicazione come in italiano, come in inglese, ok? È una maniera, una serie di regole che sono messe per iscritto e che servono a due qualsiasi entità per comunicare. Quindi se io conosco l'italiano adesso sto comunicando con voi, spero che voi mi capiate. Questo è il nostro protocollo di comunicazione. Loro si sono messi d'accordo all'interno di una rete per parlare con uno standard, un protocollo fisico, un protocollo a livello Ethernet, a livello di data link che si chiama Ethernet, e quindi trasferiscono dei dati da uno all'altro usando questo tipo di indirizzi. Abbiamo detto che un problema grosso è quello della connettività. Mettiamo caso, io ho un'azienda bella grande, ho fatti i soldi, ho tre televisioni e voglio collegare tutti i computer dei miei dipendenti per fare vedere quando sono zero di streaming. Allora, ho 5.000 dipendenti, quello che devo fare è avere una rete internet che mi possa supportare 5.000 computer. Chiaramente per risolvere questo tipo di problema, cioè di connettere tutti questi PC insieme, la prima cosa ovvia è stata quella di inventare degli apparati che possono dei ripetitori di segnale. Qui ci sono dei problemi e a livello fisico e a livello proprio materiale di cablaggio. Allora, il primo a livello fisico è che se io ho un filo e gli applico una tensione, dall'altra parte mi arriva la tensione meno qualche cosa, cioè in qualche maniera il segnale che parte non è uguale a quello che arriva. Quindi se io ho un computer a Catania e una Messina, non posso pretendere di collegarli in maniera troppo semplice, anche se ho un unico cavo di 90 km, perché questo segnale viene attenuato, quindi nel mezzo ci devo mettere dei ripetitori. È la stessa cosa che accade col telefonino praticamente, solo che l'aria chiaramente ha un'impedenza un po' più alta del cavo di aria. E che stanno dicendo? Per risolvere questo problema cosa sono dei ripetitori? Comunemente questi li chiamiamo altro. Cioè quando arrivate con le scatolette dove attaccare gli RJ45, quelli si chiamano altro, sono semplicemente dei ripetitori e lavorano a questo livello. Ok? Sono un apparato fisico quello. Quindi non fanno altro che prendere un segnale e ribaltarlo su tutte le cose. Quindi, l'esempio che si fa classico è intanto di disegnare questa roba qua per renderla un po' più comprensibile. Qui ci sta amando. Questa è una cosa del quando lo stream trasmette tutti gli altri stanno zitti e quando lo stream trasmette tutti gli altri ascoltano. Quindi l'altro quello che fa è ricevere su questa porta e trasmettere sulle altre. Ricevo qualcosa sulla prima, trasmetto sulla seconda, la terza, la quarta. A un certo punto nella storia immagino qualcuno si sia chiesto, ma c'è qualcosa di più efficiente di questa roba qua? Perché il problema è che qui intanto io ho un mezzo di comunicazione che è tutto poco, perché io potrei magari far passare più cavi, più fili nello stesso capo, e magari parlare in duplex, sarebbe una cosa spiegabile. La soluzione non è molto semplice, ma esiste, e si chiama switch. Ha la stessa forma dell'app, solo che ha un funzionamento che è completamente differente. Allora, intanto l'app sta qui a punto. E questo è un apparato fisico. Lo switch invece sta qua. Normalmente si dice, o uno switch o un app è la stessa cosa. Non è per niente la stessa cosa, adesso per attendere con gli switch sono molto più efficienti. Intanto gli switch permettono le comunicazioni su duplex, mentre qui nel lab sono soltanto una su duplex. Adesso vediamo perché è possibile la magia su duplex. E poi perché gli switch sono più sicuri degli altri, perché gli altri sono dei ripetitori, cioè quello che prendono sulla porta 1 lo rivelano sulle altre 3. Gli switch invece sono selettivi. I switch dicono, se io ho il computer 1, l'host 1,

sulla prima volta, Lost non vuole parlare con Lost 3, che sta attaccato sulla seconda volta. Perché devo ripetere lo stesso messaggio su tutte le altre volte? Non c'è motivo. Allora, lo Switch semplicemente ha una tabellina che si chiama Mac Table, che molto semplicemente è fatta così: da una parte c'è il Mac, dall'altra parte c'è il numero della porta. E quindi ci avrà questo MAC address scritto qua, quindi 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Qua sotto c'è una tutti gli altri MAC address, ad esempio a 1, a 2, a 4, tutti gli host che stanno sulla rete. E poi le varie porte. Abbiamo detto che il primo host sta sulla prima porta, e quindi qua ci avrà 1. Il terzo host sta sulla seconda porta, e quindi qua ci avrà 2. E via dicendo. Quindi, lo Switch è in grado innanzitutto di capire chi sta attaccando la porta. Appena voi attaccate il cavetto allo Switch, lo Switch guarda il MAC address sorgente e vi inserisce una riga qua dentro. Quando trasmettete, seleziona il traffico e lo filtra verso la porta di destinazione. Quindi l'host 1 parla con l'host 3 e il traffico passa dalla porta 1 alla porta 2 e non passa per la porta 3 e la porta 4. Questo chiaramente è più sicuro ed è più efficiente. Più efficiente perché questa roba qua, attraverso dei chip che si chiamano ASICS, questo è il plurale, il nome del chip è ASIC,

0: mettere al vostro 1 e al vostro 3 direttamente con quel cavetto, vedete che la comunicazione va su a 100 megabit full duplex. Perché? Perché prima abbiamo detto che l'hub è come se stessero tutti su uno stesso filo. Col cavetto grosso è chiaro che ci sono soltanto due host che comunicano e il polo di trasmissione dell'host 1 è attaccato direttamente al polo di ricezione. Ecco perché il cavetto si chiama grosso, perché i cavi sono incrociati. Cioè io ribalto, io ho l'host 1 che ha X ed RX e da questa parte ho TX ed RX. Allora, la connessione tra questa e questa avvengono in questa maniera, X e X, e poi questo tipo di comunicazione può avvenire in duplex, chiaramente. Quindi lo switch consente di fare alla velocità della luce di lei questo tipo di lavoro qua. Cioè, lo switch quello che fa è connettere un computer ad un altro ma dentro sul cavetto nel mezzo. Il lavoro che più dà questi centri qua. Lo switch quindi lavora a livello di tunneling, che è la prima adesso. Adesso iniziamo a vedere come si può mettere in crisi questo tipo di sistema. Allora, innanzitutto ci sono dei indirizzi particolari che si chiamano indirizzi di broadcast. Cioè, a livello standard, quindi internazionale, si è deciso che alcuni di questi indirizzi non possono essere usati per le schede di rete. C'è un indirizzo particolare, che è l'indirizzo che viene chiamato l'indirizzo di broadcast, cioè per chi non è ammesso con l'essere decimale del binario, questa roba qua significa un indirizzo di 6 byte tutti a 1. Questo qui si chiama indirizzo di broadcast. Questo viene usato quando si vuole trasmettere qualcosa da un host verso tutti gli altri. Quindi se l'host 1 vuole mandare una cosa dall'host 1 all'host 3 all'host 4, metto come indirizzo particolare questa roba qua, come indirizzo di destinazione. Che succede se l'indirizzo di destinazione è questo? Succede che lo switch si comporta esattamente come un hub. C'è un'altra occasione in cui lo switch si comporta come un hub, solo un'altra, che è quando attaccate il computer allo switch. Perché siccome lo switch è questa bella quando la accendete vuota, la prima volta che attaccate la porta e che trasmettete qualcosa, il pacchetto viene sparato su tutte le altre porte, perché questa tabella è completamente vuota. Allora, un meccanismo simpatico per controllare il traffico di un altro host è fare in modo che lo switch si comporti con un altro. Questa cosa si può fare. Supponiamo che l'host 1 voglia parlare con l'host 3, no? E l'host 2 sia un attaccante. Allora, con uno switch nel mezzo io dallo studio non posso vedere il traffico che va da 1 a 3 o da 3 a 1, non lo posso vedere. Quello che posso fare però è iniziare a sparare sullo switch pacchetti assolutamente
1: a cazzo
0: sì. Con dei MAC address che siano ballati e sempre diversi. Questo ha l'effetto di rendere questa tabella assolutamente inutilizzabile, perché questa tabella ha una dimensione finita, ma a un certo punto si riempie e quando si riempie viene cancellata. Quindi succede intanto che lo switch diminuisce le sue prestazioni, perché c'è un processo che si chiama crashing della MAC table, cioè a dire che diventa una spazzatura praticamente. Lui non inizia a non trovare più i MAC address dello studio dello studio, perché in questa tabella viene sempre cambiata e magari questi MAC address vengono cancellati e quindi il traffico che lui non sa esattamente dove mandarlo

0: seguito in base al mercato. Succede che se tu hai attaccato un'app, magari a quest'app ci siamo attaccati altri app, a parte che chi ha configurato la rete è un criminale, comunque avete
1: la nostra
0: 50,
1: la nostra la rete
0: avete 50 mercato sulla stessa porta. Infatti vai con di privacy, può essere che questa mic table alla fine scoppia e quindi lo switch è inutile. Qualcuno inoltre potrebbe avere delle simpatiche trovate e dire: ammazza, io ho 50 computer, vorrei avere due switch, nel caso uno switch si rompe con il suo telefonino, io voglio continuare a andare in rete. Allora di solito quello che si fa è questo, no? E qui supponiamo che sia internet, ok? Bella. Qua ci sono altri parabole nel mezzo del quale parleremo tra un po', e qui abbiamo uno switch e qui abbiamo dopodiché questi due sono attaccati alla nostra fantastica rete, ok? Questa roba qui, in condizioni normali, cioè con lo switch da 30 euro, non la fate perché non funziona. O vi comprate uno switch buono, oppure la seconda. E quello che succede è che, in quanto c'è un host qui che vuole parlare con un host che sta qui, lo switch non fa altro che fa passare il traffico, ok? Non succede nulla. Il problema qual è? Siccome questo switch è attaccato direttamente a quest'altro, questo switch vede il MAC address su questa porta che vede quest'altro, che però guarda caso sono esattamente gli stessi a quelli che lui vede su quest'altra porta. Se questa cosa potrebbe funzionare nelle comunicazioni punto a punto, cioè da uno stream allo stream, non funziona appena qualcuno spara un broadcast, cioè per una rete Windows questa cosa dura meno di secondi. Perché al primo broadcast succede che questo riceve il pacchetto, dice: oh caspita, un broadcast, lo devo rimandare su tutte le porte, e lo rimanda a questo qui. E lui dice: oh caspita, un broadcast, lo devo rimandare su tutte le porte.
1: Bellissimo.
0: Esatto, questo si chiama broadcast storm, è utilizzabile nella rete in millisecondi, perché proprio perché come va in hardware questo tipo di lusso sono altamente distrutti, quindi può andare giù una rete in nulla.
2: Quando
0: perché di solito non funziona, cioè, perché il problema è che qui tu, anche se sono switch managed, cioè su quali puoi controllarli da remoto, non ce li hai più, perché la mettevole diventa spazzatura, lo switch inizia a caricarsi di lavoro e non ti risponde più, ma il tuo computer probabilmente già non ti sta rispondendo, perché inizia a ricevere broadcast e a elaborare, quindi non ti più ti va a fare.
3: Ecco, che c'è la web in su
0: esatto. Ti vado perché se andate al web in teoria perché un attacco con EtherCAP che fa questo lavoro qui del MAC address sparato in casa a cazzo e buttano sulla rete in 4 ore.
1: Che bello.
0: Allora, per risolvere questo tipo di problemi, ci sono degli switch molto più costosi che permettono, hanno un protocollo particolare. La disco si chiama CTP, tutti gli altri sono uguali, cambiano solo il nome perché la disco c'è il copyright, questa roba qua. Che praticamente la porta quando voi attaccate il cavetto, una porta in un switch normale va subito su, ok? Se si accende la lucetta sul switch. Però io insisto, aspetta qualche secondo, perché la porta passa attraverso i stati e cerca di capire se dall'altra parte c'è un altro switch, perché gli switch della disco mandano sulle porte che sono state configurate per fare questo i pacchetti che si chiamano CDP, Cisco Discovery Protocol, così che uno switch possa capire se quella porta è attaccata a un altro switch, ok? Quindi questo switch capisce che su questa porta c'è attaccato un altro switch, quello che fa è non replicare il broadcast, e questa roba funziona, si può fare pure a in cascata, ok? Quindi può sapere altri switch qua sotto in maniera gerarchica. Quello che fa è semplicemente buttare giù questa lì, cioè questa porta non taglierà mai, va in uno stato che si chiama di standby. Cosa succede se per caso da questa parte lui non sente più che c'è lo switch? Succede che lui pensa che questo switch è prima parlavo di hardware, ho parlato di switch, abbiamo parlato di come distruggere uno switch. Un altro grosso problema è quello di broadcast, perché prima dicevo una rete Ethernet possiamo mettere 100.2 con via la Cisco, comunque con 250, perché è per il broadcast. Perché succede se io ho 5.000 computer attaccati a un stesso oggetto? Succede che probabilmente questi 5.000 computer non riusciranno a comunicare, perché siccome il cavo è sempre quello, c'è sempre qualcuno che deve trasmettere, ci saranno troppe collisioni e non si riesce a comunicare. Allora, quello che occorre è un dispositivo che non faccia passare il broadcast, chiaramente. Quindi io devo avere da una parte la mia rete, poi qualcosa nel mezzo che non mi faccia passare il broadcast e poi un'altra rete. Questo qualcosa si chiama router, penso che più o meno tutti hanno sentito parlare di router. Adesso vediamo qual è il lavoro del router. Il router non lavora a livello fisico, non lavora a livello data link, ma lavora a livello network, quindi un attimo più su. E lavora a livello network proprio perché non deve fare passare i broadcast. Protocolli da questa parte ci sono anche gli standard fisici del cavo Ethernet, abbiamo detto a questo livello, e a questa parte c'è tutti, ok? Quando qualcuno mi parla di protocollo TCP/IP, in realtà protocollo TCP/IP non vuol dire niente, si parla di stacco TCP/IP, cioè di fila TCP/IP, perché il fila è un protocollo a sé stante che può funzionare benissimo anche senza il TCP/IP, ok? Quindi l'IP sta qua, ma qui ci sta l'IP e il TCP sta appena sopra. L'IP sta qua. Il TCP sta appena sopra perché ci arriviamo. Cosa?
3: La propaganda elettorale è propaganda casuale, che è finita oggi.

0: questo è il simbolo che si usa in rete per lo switch, questo è il simbolo che si usa in rete per una rete che ha chiuso il pass, ok? Quindi per tutta l'Ethernet deve trovare così. Quindi se teniamo, diciamo, qualcosa che abbia un senso che potete trovare tutti gli schemi di rete.
1: L'indirizzo di destinazione dell'host 5,
0: che è questa roba qua. Ok, proviamo a scrivere dadi

0: faccio è prendo una bussola, scrivergli il nome, e ci lascio un francobollo e darlo alle poste. Le poste in questo momento sono equivalenti al nostro router, cioè si occupano di prendere questi dati, guardare l'indirizzo che sta scritto su, trasportarlo dall'altra parte e consegnarlo all'amico mio che sta a Milano in questo momento 5. Quindi quello che io ho fatto è l'indirizzo sorgente, cioè l'indirizzo destinazione, l'amico mio, i dati, il contenuto della lettera. Ancora però non ho specificato come faccio a contattare il router. Quello che entra in gioco è il MAC address. Cioè tutta sta roba qua, in realtà, è compresa all'interno di un frame che contiene il MAC address, eccetera, eccetera, sorgente, e quello di destinazione, 0 a 1, di 2, eccetera, eccetera. Esattamente come avviene questo tipo di comunicazione. Allora, l'host 1 dice io ho dei dati da trasmettere, i dati ci sono. Poi dice a chi li devo trasmettere? A 192.168.1.12 e gli attacca questo indirizzo. Chi sono io? Gli attacca questo indirizzo. E poi dice, ma l'host che ha 192.168.1.12 è su una linea? Cioè ci posso parlare direttamente oppure ho bisogno di qualcuno? Sta a Catania o è a Milano? Perché se a Milano non ci posso parlare direttamente, allora gli attacco qui l'indirizzo del router. In realtà questo qui è il MAC address del router, cioè l'indirizzo di destinazione, il MAC address, questo qui, è il MAC address del router che sta sotto la rete, che è volgarmente chiamato il default gateway. In realtà è un router. Domande? Perché a questo punto qualcuno potrebbe
1: noi siamo abituati a questo indirizzo del telefono,
0: guarda, non ci faccio la bella abitudine perché non era quello di scatole. Quando arrivi un default gateway è abbastanza semplice quando devi iniziare a configurare le sottorete con la netmask. Allora qualcuno direbbe caspita, ma io come faccio a capire se l'host B sta sulla mia rete o no? La domanda era questa.
1: Io
0: l'ho sulla rete.
1: Adesso basta per
0: e quando io vi ho detto che i due indirizzi B sono andati a caso ma non troppo, è perché
1: c'è la maschera di
0: sotto. In realtà l'indirizzo IP così dice poco o nulla, cioè fin quando state sulla stessa locale network non va bene. Appena iniziate ad andare verso internet o verso altre reti, questa roba qua ha bisogno di altre informazioni. C'è una cosa che si chiama netmask. Il meccanismo purtroppo è una rottura di scatole. Io provo a spiegarlo in maniera semplice. Allora, intanto perché si mettono i puntini qua? I puntini, ognuno di questi è un byte, ok? Quindi questi sono 8 bit. 8 bit sono un byte. Un bit è l'unità minima di informazione, o 0 o 1. Al posto di 192 posso avere 512? Assolutamente no, perché proprio perché questo è un byte, cioè 8 bit, il numero massimo che io posso rappresentare è 256, ok? Siccome l'informatica inizia a contare da 0, sono 256 numeri meno 1, quindi 255. Infatti se provate a convertire con la calcolatrice 255 in binario, vedete che sono 8-1, uno di seguito all'altro. Quindi l'indirizzo IP in realtà non lo possiamo scrivere in un'altra maniera. 192, allora sono 128, 192 potrebbe essere 128, 64, 192, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Questo qui è 192. Poi 168, 168 è sicuramente 128 più un altro 40. 1100. Questo qui è la versione binaria di indirizzo qua. La netmask di solito è un numero che è 255255250. Vi assicuro che ci sono netmask ben complicate, che sono 255255224.0 per esempio, oppure 255255255192, oppure 224 248. Allora proviamo a scrivere 255 in maniera binaria. Allora, 255 abbiamo detto che il numero massimo rappresentabile, quindi poi ci sono tutti 1, ok? Punto 1 1.

0: scritto è l'indice di Deliver, perché uno in questo caso ho messo punto 1 per indicare 192, 168, 1, 1, diciamo così, così è più chiaro. Ok, da questa parte è 0,1, perché questa è solo la parte interessante dell'indirizzo. Allora, ogni host ha una cosa che si chiama arctable, che è simile alla tabella dello switch. Praticamente dentro c'ha un'associazione, c'è scritto questo IP è associato a questo MAC address, era quello che dicevamo prima. Io a ogni host associo un MAC address e ogni MAC address associo un IP, quindi ogni indirizzo IP è associato a un MAC address e ogni host conosce il proprio MAC address, il proprio IP e quello degli host con cui ha comunicato. Come fa a capire che con un host non ci può comunicare? Se all'host di 5 gli ho dato questi indirizzi IP 192.168.1.12 e la maschera è 255.255.255.0 come quello che abbiamo scritto, ogni volta che trasmette qualcosa l'host fa questo tipo di lavoro: prende l'indirizzo IP di destinazione, in questo caso l'indirizzo IP di destinazione è 192.168.0.4 e gli applica questa maschera. Applicare significa fare lend bit a bit. Ora lend è una funzione logica che ha questo tipo di tabella, la scriviamo, la scriviamo qua. Allora x, y, end 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ok, quindi 0, end 0 fa 0, 0, end 1 fa 0, 1, end 0 fa 0, 1, end 1 fa 1. Quindi l'unica volta che questa funzione restituisce 1 e quando entrambi gli operandi sono 1. Inoltre ha una curiosa proprietà: se mettete davanti questi due, il primo operando non viene modificato, cioè se io con il primo operando con 0 e 1 e dopo il secondo operando con 1 non viene modificato l'output. Se invece ho uno 0 come secondo operando, qualsiasi cosa ci sia viene posta a 0. Questa caratteristica di questa funzione viene utilizzata dalla netmask, viene utilizzata in combinazione con la netmask per capire se l'host a 1 sta nella stessa rete dell'host di 5. Allora, prendiamo l'indirizzo dell'host a 1, che è 192.168.0.4. La prima parte è 192. Viene fatto l'end bit a bit. Cosa succede? E siccome questi sono tutti 1, qui sotto abbiamo 192. Ok? Non cambia niente. 168 viene fatto l'end bit a bit, più passa indenne. 168. Purtroppo accade che da questa parte l'1, siccome ci sono tutti 1, passa indenne. Ma poiché quest'1 è diverso dallo 0 che abbiamo qua, già qui il processo si può fermare e l'host capisce che l'host di destinazione è diverso. Quindi quello che succede in una rete IP di solito è che si hanno due indirizzi che sono riservati: uno è il broadcast, che è la stessa funzione del broadcast Ethernet, okay? E un altro è l'indirizzo di rete, che si assume avere tutti 0 nella parte host, perché la netmask così fatta distingue una prima parte di indirizzo che passa indenne, quindi esattamente quello che abbiamo di indirizzo viene passato dall'end imputato. In più c'è una parte, che sono questi 8 bit nel nostro caso, che viene modificata e viene posta sempre a 0. Questo è l'indirizzo di rete. Quindi se io volessi l'indirizzo di rete di questa rete, della rete B, sarebbe 192.168.1.0. Da quest'altra parte l'indirizzo di rete è 192.168.0.0. Questo vuol dire che io non posso utilizzare per un mio host sulla rete l'indirizzo IP 0.0 e qui non posso utilizzare 1.0. Giocare su questa qui chiaramente è possibile, perché volendo io potrei mettere a 1 quest'altro bit e avere per esempio più reti, perché è chiaro che qui posso avere diverse reti, no? Basta che cambio un numero qua o quante reti mi pare. basta che cambi un numero su questa porzione, resta 0, invece ho quanti host mi pare. Allora, all'interno, diciamo, per concludere, all'interno della stessa LAN abbiamo tutti gli host che hanno lo stesso indirizzo di rete uguale 192.168.1.0, che dovete considerare da netmaster, ma la porzione host, cioè gli ultimi bit che vengono posti a zero dalla net, ma quelli differiscono per tutti tra
1: due,
0: cioè, allora formalmente non è come di più, nel senso che praticamente è così, però in realtà il router è un host della mia rete. Quindi i mesi vanno da 1 a 254, esatto. Succede che di solito, siccome 255 host sono tanti per una rete, allora dicevo, segniamo 100, può accadere che anziché 255 ci sia un altro numero, che si ottiene magari ponendo questi qui a 1. Già sta roba qui è 192, per esempio. Poi succede che però questi sono 6, 2 elevato a 6 fa 64. Sì. Posso avere quanti? 62 host sulla mia rete, perché uno è l'indirizzo di rete, che è 0, e uno è l'indirizzo. Come cambio le reti cambiando questi due bit? Quindi, questa è una rottura di scatole fare tutti questi conti, eh? Fare il subnetting è una cosa complicatissima, anche perché così è banale, ma vi assicuro che poi, quando ci sono diversi protocolli di routing che... Perché qui ci sono diversi router, magari perché c'è lo balancing con tolerance, devono comunicare con altri router, se il subnetting non è fatto correttamente, cioè se noi non abbiamo scelto correttamente questi numeri e la netmask, il problema è che la rete non funziona bene, perché i router non riescono a scambiarsi davvero di routing efficientemente, insomma ci sono grossi problemi se questi indirizzi non vengono assegnati con criterio. Qualcuno prima diceva all'inizio che iniziassimo che è capitato che una Slack di quel tipo, una Slack era andata in rete senza settare il default gateway. Non è magia, è una cosa che si può fare. E il meccanismo si chiama Arch Proxy. Quando l'host B5 deve parlare con l'host A1, non conosce l'indirizzo MAC address dell'host A1, ma conosce soltanto l'indirizzo IP. Se voi non settate un gateway al B5, B5 tenta di comunicare con l'host A1 sulla sua stessa rete. Allora, la prima cosa che fa per comunicare sulla sua stessa rete è cercare l'indirizzo MAC address dell'host A1. Come fa? Fa un broadcast up, si chiama. Cioè, se prendete TCP dump ed real, vedete che qui vi traduce il broadcast up con US indirizzo IP, TELS un altro indirizzo IP, sarebbe a dire chi ha l'indirizzo 192.168.0.4 dice 192.168.1.12, perché questo qui si sta chiedendo che MAC address abbia l'host A1 che ha questi indirizzi IP, perché lui per comunicarci al momento ha solo l'indirizzo IP. Se però non è stato un default gateway, lui lo fa sulla sua stessa rete. Il meccanismo che si chiama Arch Proxy, se è configurato sul router, il router si comporta in maniera particolare, è lui che risponde a tutte le richieste ARP che non sono per questa rete, lui risponde e dice sono io. Quindi l'effetto qual è? Che quest'host dice caspita, 112.168.0.4, chi ce l'ha? Ce l'ha il router, e manda il pacchetto verso il router. Il router lo prende e lo ruota verso questa rete e viceversa, il pacchetto torna indietro.
2: Però
0: scherzi
2: che mi sono
0: per accorti, perché
2: comunque
0: nella... questa cosa ha praticamente costo zero, ma non si fa quasi mai, perché non ti permette di configurare e eventualmente gestire questi gateway e via dicendo. Quindi su una piccola rete sì, la metti in piedi, funziona appunto. Poi comunque non è una cosa consigliata, perché è poco sicura, perché metti caso io ho un host qui, decido di fare da router, vi assicuro che io posso tranquillamente rispondere con un arco proxy, tutte le macchine si connettono a me, io rimbalzo verso il router e quello che succede è che tutte le connessioni passano per il mio computer, io mi guardo tutto il traffico e gli host non si accorgono di nulla perché continuano ad avere connessione verso l'esterno. Adesso quello che vorrei fare è far vedere esattamente come viene composto un pacchetto, cioè quando l'host B5 decide di parlare con l'host A1, che cosa succede nell'host B5, cosa succede nella rete e che cosa succede all'host A1. Allora, quello che facciamo, host B5, vabbè, ci stanno 12 metri che non ci interessa, poi c'è il router. Hanno altri host e qui ci sta host 1, questo la 192 168 04 e questo la 192 168 114. Allora l'host B5 ha dei tagli da scrivere, quello che fa intanto è mettere dei dati da qualche parte in una rete di memoria. Fatto questo, lui cosa ha? Ha l'indirizzo IP di destinazione, che è l'attacca 192.168.0.4. Ci attacca anche il suo indirizzo sorgente perché si aspettava una risposta magari. Va a controllare nella ARP table se lui per caso è il MAC address di questa roba qua, ma guarda caso si accorge che questo host qua non sta sulla sua rete, quindi lui è sicuro che nell'ARP table non c'è il MAC address di questo host perché sta da un'altra parte. Allora guarda un'altra tabella che si chiama tabella di routing e va a guardare se per esempio c'è un'entrata di una rotta, cioè un tecnico, che dice: per raggiungere la rete 192.168.1.0 puoi passare da quest'altro host sulla rete. Cioè l'informazione qual è? Se io voglio spedire qualcosa a Milano e io non ci posso andare, sono due cose: o conosco chi lo fa per me oppure niente. La tabella di routing dice al computer chi può fare questo lavoro per lui. Quindi il default gateway non è altro che il router predefinito, se volete, cioè un computer, un host sulla rete, che fa il lavoro di trasportare i pacchetti da una parte a un'altra. Quello predefinito è quello che viene utilizzato nel caso più sfortunato, perché il computer B5, se c'ha un host che dice guarda io sono in grado di connetterti direttamente a questo host qui, tu scegli quello perché è preciso. Nella possibilità più sfortunata, in cui non riesci a comunicare direttamente con quell'host, utilizza il default gateway. Dovremmo pure fare il discorso della netmask, di come metterlo sulle tabelle di routing, però mi sembra andare oltre. Mi interessa però è arrivare qua. Quindi abbiamo il dati da trasmettere, l'indirizzo sorgente, l'indirizzo di destinazione, e sappiamo inoltre che questa roba qui la dobbiamo passare al router, ok? Perché con questo non ci possiamo parlare. Quindi quello che facciamo è attacchiamo un'altra porzione di dati che sono il MAC address, il MAC sorgente e MAC adesso tutti i dati da trasmettere e tutta questa roba qua, quindi tutta questa roba qua io la devo dare al router, questa roba arriva al router. Il router che cosa fa? Toglie via i MAC address che ci sono su questo frame, li cancella, Dopodiché dice, posso raggiungere l'host a 1? La risposta nel nostro caso è sì. Lui, il router, conosce il MAC address di A1 perché ci sta sulla stessa rete, è connesso direttamente. Quindi quello che fa è sostituire il MAC sorgente con il MAC del router su questa interfaccia, chiaramente, questo ha due schede di rete, e mettere il MAC di destinazione di A1. Questa roba arriva da quest'altra parte, l'host A1 vede il MAC di destinazione il suo, cancella tutta questa roba a cui non gli interessa, controlla se l'indirizzo IP di destinazione è il suo, se è il suo elabora e si prende i dati, altrimenti li butta via. Se voi provate a forgiare un frame sulla rete, allora i pacchetti a livello di Ether si chiamano frame, cambia solo il nome, il concetto è lo stesso. Voi provate a forgiare un frame che abbia il MAC address di destinazione dell'host A1 e un indirizzo IP diverso. Quello che succede è che l'host prende il pacchetto, fa un'elaborazione, quindi controlla se c'è il checksum, se questi dati sono arrivati corretti, se sono corretti, eccetera, eccetera. Arriva a guardare il IP e lo scarta, quindi fa uno step di elaborazione in più. Questo è il motivo per cui abbiamo parlato di stack. Quando attacchiamo l'indirizzo IP siamo qua, poi cerchiamo cosa? Il MAC address e quindi scendiamo giù. Poi lo trasferiamo attraverso un filo e siamo qua. Al momento del router noi ritorniamo su, quindi qua togliamo l'indirizzo MAC address e rimaniamo soltanto con l'IP. Dopodiché il router fa, riscende giù, cioè gli attacca il suo MAC address e il MAC address dell'host A1, scende a livello fisico e arriviamo sull'host A1. L'host A1 fa questo lavoro, cioè stacca il MAC address, controlla l'IP e poi eventualmente si libera. Capito quanto il sistema è molto macchinoso, quello che però assicura è intanto delle comunicazioni efficienti e poi il fatto che io posso sostituire un pezzo di tutta la pila purché mantenga le stesse interfacce, cioè se io cambio il livello fisico, anziché la Ethernet a 10 megabit ci metto quella a 100 megabit, è chiaramente differente, però di fatto non ho cambiato la maniera in cui lo comunico con gli strati che stanno sopra e quindi per i produttori è un grosso vantaggio. Cioè tutto questo carico di lavoro, di invenzione di questo modello serve ad evitare che noi abbiamo 50 schede diverse, ognuna delle quali non parla con l'altra. E io ricordo perché questa cosa è importante. Attacco ai miei dati di attacco l'indirizzo IP di destinazione e il mio indirizzo IP sorgente. Dopodiché io attacco il MAC del router, perché non sta sulla mia rete, è il mio MAC sorgente. Il router lo prende, cancella questa roba qua, gli mette il suo MAC address sorgente, il MAC di destinazione dell'host A1, questa roba arriva sull'host A1, vengono cancellati entrambi i MAC address perché non servono più, controlla l'IP, controlla, una volta fatto cancella l'IP, gli restano i dati. E quindi abbiamo ottenuto che, guardate quanta roba abbiamo aggiunto per i dati, poi ci sono un sacco di altre informazioni col checksum, cioè abbiamo un checksum a livello di Ethernet, un checksum a livello di IP, abbiamo diversi checksum per controllare che questi dati da qui a qui viaggiano integri, perché sì.
1: Cosa succede se sulla rete di A1 c'è un host A2 che ha un indirizzo MAC diverso, un indirizzo più uguale e deve comunicare con la
0: macchina? Succede che le comunicazioni potrebbero non andare a fine, perché in questo momento il router sa che c'è due MAC address che corrispondono allo stesso IP, quindi dipende dalla tabella del router in quel momento quale MAC address ha associato. Vi spiego meglio. Ogni host, abbiamo detto, una tabella di un hard table, quindi qua c'è un MAC address e qua c'è un IP. Io posso avere un MAC address, per esempio A1, attaccato a 192.168.0.4. Nel momento in cui mi arriva, io il router riceve un pacchetto con A2, lo stesso IP, il router cancella questo qui, qua c'è scritto A2. questo è un altro tipo di attacco che si fa, cioè io fluggo, cioè sparo a tempesta dei frame verso il router o verso lo switch che hanno lo stesso indirizzo IP ma MAC address il mio per esempio e inizio a ricevere il traffico di un altro host.
1: Ma qualcuno dice questo, cioè potrei spacciarmi per il mostro, per l'ossa 1, l'ossa 2,
0: cioè diciamo che quindi, questi attacchi non è che siano proprio dedicati, cioè qualcuno si accorge che stai buttando il router e lo switch. Questo è quello che succede a livello di rete. Adesso è il momento di vedere se avete capito veramente, ma più programmi come fanno a comunicare? Cioè, se voi avete Internet Explorer e il programma di posta Outlook e memory limitati, come faccio io a capire se devo dare all'Internet Explorer perché è una pagina web oppure li devo dare all'Outlook Express?
2: Con le porte.
0: Con le porte. Allora, praticamente viene inserito un ulteriore livello, quindi capite per consegnare una manciata di dati alla fine quante schifezze bisogna aggiungere di prestazioni ed è il livello di CT, cioè il livello di trasporto che sta a livello ancora più alto. Quello che faccio è che a questa roba qua associo inoltre una porta sorgente. È una porta destinazione. Allora, porta IP sorgente e porta sorgente sono univoci su quest'osta. Scusate, porta sorgente, IP sorgente, porta sorgente, IP destinazione, porta destinazione sono univoci su quest'osta. E chi mi assicura l'host? La stessa paterna è univoca su quest'altro host, chi me l'assicura l'host stesso. Questa roba qui si chiama Unique Association, cioè questo IP sorgente e porta sorgente mi identificano univocamente un processo da questa parte insieme a questi altri due campi. Quindi se per esempio io ho SSH sulla porta 22, ok? Facciamo così, chiedo un programma che è ascolto sulla porta 22 e voglio fare una connessione verso quel programma. V5 inizia una connessione verso A1. Quindi qua cosa ci fa? Qua ci mette il suo numero di porta. Supponiamo che ci mette 3256, ok? Quindi lui fa una connessione dall'IP 192.168.0.4 porta 3256 a 192.168.1.14 porta 22 che è quella di SSH FTP 21, eccetera eccetera. Questa combinazione è univoca sia su questo che su questo. Non ci può essere assolutamente un'altra combinazione uguale. Al massimo può cambiare l'IP. Se cambia l'IP cosa cambia? Un altro host A2 per esempio. Se cambia la porta cosa mi cambia? La porta di destinazione? Un altro programma sull'host di destinazione. Se cambia la porta sorgente cosa mi cambia? Un altro programma sull'host che inizia la comunicazione. Quindi quando poi questo deve rispondere cosa fa? Semplicemente inverte questi campi e mette nel campo sorgente 192.168.1.14 porta 22 192.168.0.4 porta 3256. Quando hanno finito la comunicazione questa roba viene cancellata. Se volete vedere le vostre Unique Association su PC, su Windows o su Linux c'è il comando netstat. Quando netstat vi fa vedere la connessione, tutte le connessioni in generale che sono presenti, tutte le Unique Association e il loro stato. Quindi accanto a questi numeri ci potrebbe essere scritto established per esempio, che significa che la connessione è in essere, qualcuno sta comunicando. Potrebbe essere in time wait, potrebbe dire che sta aspettando di scrivere. Io stanno finendo di comunicare, dopo un po' questa roba viene cancellata. Di solito al problema del TCP fondamentalmente è che il TCP che lavora a questo livello lavora con le porte quando dovete fare uno streaming via web, di solito non si usa. Di solito ci sono protocolli. Siccome i servizi come DNS che stanno sulla porta 50 e stanno solo sulla porta 53, di solito non usa il TCP. Perché il TCP ha delle caratteristiche di affidabilità del protocollo. Sarebbe a dire che se io mando qualcosa verso una destinazione, sono certo che quel qualcosa è arrivato integra e è arrivato nel corretto ordine in cui l'ho spedita. Il caffè, sì.
2: Quando vuoi tu, nel caffè c'è una pausa.
0: Ma di? E quindi siamo sicuri che quello che è arrivato, quello che io ho spedito è arrivato sicuramente dall'altra parte, hanno ricevuto, cioè non è solo quello che io spedisco che arriva dall'altra parte, dall'altra parte mi rispondono, mi dicono ok, ho ricevuto, oppure non ho ricevuto, mi rispedisci. Questa roba è particolarmente pesante, però facciamo prima la roba e poi non
3: siamo in pausa, ergo non rompere. Grazie.
4: Scusate.
3: Se lo vuoi chiedilo al turco.
4: Quello è il capiscali da quello.
3: C'è lo turco.
4: Come dovrebbe
3: portare? Chiedi al turco cosa mai. È aperto? Sto sistemando lo stream, una cosa.
4: Una cosa.
3: Va bene, adesso pausa. Riprendiamo tra un po'. Un tratto radio cyber dal vivo, perfetto. Cioè manco il tempo di partire che già c'è un ascoltatore? Bah. Questi lo so chi sono io.
5: Non vi due quelli dietro. Non vi due
6: dietro. Oh, certo.
5: Anche a me mi
3: vieni qua, fammi toccare l'ernia.
5: No.
3: A me.
5: No.
3: Vieni.
6: Oh, sei cavolo.
3: Fammi toccare l'ernia. Dov'è?
5: Qua.
3: Dov'è?
5: Te la faccio anche vedere. Te la faccio vedere, dai.
3: Ma non è stata la reticella?
6: Qua. Che forse questi
3: cavetti. C'hai la retina?
5: C'ho la retina.
3: Okay, ma come mai? Cosa è successo?
5: Ma congenita pare.
4: Che è successo?
5: Congenita.
3: Non ti puoi abbassare?
5: No, un pochino sì.
3: Non devi ridere soprattutto, serietà. Beh, va bene adesso, no?
5: No, adesso va bene. Però tanto per il piacere farò un po' la parte di stare malissimo.
3: Perfetto. Sì, le cose ti coccolano. avrai più torta. Stare malissimo sì, ma non il deficiente però.
5: No. Male anche di te.
3: Oh.
5: Non ti faccio, sarebbe una piccola cosa.
7: Ma in quel
5: caso è infatti,

0: questa qua mi è abbastanza bene, secondo me.
1: Il nome sono della gente qua che è così alta così. No, ah, qua tipo una volta fare lo schifo. Tu la metti così, tipo, e poi si piega in questo modo. Poi tu la giri così.
2: No, fatta da
1: qua, sì.
3: C'è anche il movimento.
1: Toglietevi dall'aereo. Vi dovete spostare, non c'è la banda.
4: Signori, piano, perché di là stanno facendo un'altra riunione. Non vorrei che si agitassero. Alla fine hai visto, Pennarelli ce n'era sta foto. Sulla lavagna. Appoggiati.
1: Ah?
3: Sì, invece il posto
1: tuo. Angelo, leggiti il mio blog. Sì. Io mi sono messo in petto qui.
4: Occhio microfono. Allora, adesso abbiamo ripreso. Aspettiamo di ascoltarci in ritorno su Onda Rossa con la nostra radiolina, perché abbiamo un'altra domanda, sempre per Xantar.
5: Pronta,
4: sì, me la tengo pronta in saccoccia questa domandina. Vediamo un po' come va adesso la ricezione. Qui mi sentono? Perfetto. Ecco, ci siamo. Quindi, Xantar, la perplessità era questa che arrivava tramite la chat. Qualcuno, secondo te, da qui ha provato a fare degli attacchi di hackeraggio? Sì, verso l'esterno.
6: Ma secondo me è probabile, cioè nel senso che ci stava così tanta gente che come fai a dire, noi non stavamo loggando assolutamente nulla, quindi come fai a dire che una persona ha provato ad attaccare fuori oppure no? Molto probabilmente ci sarà pure chi ha provato a fare attacchi all'esterno.
4: Quindi questo potrebbe essere un problema.
6: Potrebbe, se effettivamente ha fatto qualcosa di parecchio grave. Nel momento in cui ha fatto qualcosa di parecchio grave, si vedrà, insomma. Non è...
4: E noi non abbiamo dei log alla Echelon per vedere chi è andato dove, cosa ha fatto, come, perché, perlomeno a livello di indirizzi.
6: Di connessioni, sì, a livello di connessioni abbiamo tracciato le connessioni che uscivano, però a livello dei pacchetti dati che passavano per il firewall non sappiamo assolutamente nulla. Sicuramente possiamo dire che la macchina con quel determinato IP è andata verso quell'altra macchina, se noi sappiamo che quell'altra macchina è stata bucata, però come facciamo a sapere che chi ci stava dietro il computer di quel determinato IP? Praticamente impossibile.
4: Impossibile, perché c'era veramente un sacco di gente quasi impazziva.
6: Magari potremmo, per via veramente empirica, capire di chi era il computer, però perché magari l'abbiamo visto, sappiamo che è stato attaccato lì, anche se questo già secondo me è quasi improponibile. Però come facciamo a sapere chi stava dietro il computer in qualunque caso?
4: Comunque, sentendo il posto della situazione, facendomi un giro anche con altri qui, pare che...

0: Pare che non sia successo nulla, in effetti.
1: Non penso che le persone che fossero in grado di fare determinate cose le abbiano fatte in questa situazione, perché non era una situazione nata per questo. Un hacker, tra virgolette, se lo vogliamo chiamare così, che si trovava in questa situazione non lo avrebbe fatto.
0: Stiamo per cadere, mi sa che stiamo per cadere con la linea. A sto punto...
2: E scopre dove sei stato. Tutte queste cookie vengono raccolte nel tuo programma Internet Explorer, che continua a usare, per questo consiglio Netscape, anche per gli sfortunati che sono obbligati a usare Windows per la loro ignoranza, e comunque... Netscape ha un po' di controllo sulla cosa.
3: Che ha fatto anche l'accordo con American Online.
2: Sicuramente non è
3: molto come software.
2: Sicuramente no. Innocente. Se vogliamo parlare di software,
4: c'è Mozilla.
5: Ma comunque non è che
4: di cui abbiamo i sorgenti.
2: Mozilla è
5: sponsorizzando Netscape.
6: Anche per capire.
5: I meccanismi sono grosso modo gli stessi, sia per Netscape che per Explorer.
2: Sì, il giusto un bel software, diciamo, per la navigazione è Amaya, che è fatto dalla W3C.org, che sono i fondatori del protocollo www, e che stanno sviluppando questo software che non supporta tutti quei giochetti del JavaScript, dell'ActiveX, che permettono questo accesso sul computer. È molto più semplice, ma purtroppo, e qui abbiamo un seminario sull'accessibilità in rete che è molto importante, tenuto da Ferry Byte e da Arclele, che ci sono molti siti che non sono navigabili con questo software. Perché? Perché hanno quelle cose in Java che ti bloccano il computer, perché hanno il JavaScript e tutte queste cose e compagnia bella. Questi siti sviluppati in questo modo non permettono a persone che vogliono navigare con un software leggero e che le permetta di controllare quello che accade su determinati siti. Qui
4: alla
2: meeting o ai disabili, questo è un altro punto. Abbiamo un seminario, se consultate questo programma, che è sull'accessibilità in rete, che significa come fare un sito accessibile a un disabile. Oggi come oggi un non vedente può navigare, ci sono dei tool, non sono veramente molto free, non tutti, molti sono costosi, ma comunque ci sono dei progetti Linux per non vedenti, links, moduli per il links, che è un navigatore testuale, che riescono a sintetizzare vocalmente quello che c'è sulla pagina. In questo modo i non vedenti possono navigare su una pagina. Però il sito deve essere fatto in un certo modo. Che tu mi ci metti un'immagine, ma poi non ci metti il commento, un breve commento, che cos'è questa immagine, ma ci metti semplicemente il nome punto GIF. Il non vedente si vede letto nome.gif, immagine.gif, banner.gif e non capisce di che cosa si tratta. Quindi è una specie di educazione all'accessibilità dei siti, questo seminario che avverrà, che spiega come fare un sito in modo testuale, accessibile, anche graficamente, ma con accortezze, tipo mettere un commento su un'immagine, tenere conto dei disabili. E questo è un punto importante che è stato discusso parecchio anche in lista.
7: Comunque il seminario è tenuto pure da Claudio Parini e Shine.
2: Claudio Parini e Shine, Ferry Byte e
5: Claudio Parini e Shine.
6: Posso fare qualche...
2: Sì.
6: Era venuto delle curiosità ascoltandomi e... Sì.
5: Ci sentiamo liberi di non rispondere.
4: O di rispondere mentre...
6: Non insegna della libertà. No, la prima domanda è scontata, ma te la devo fare. La percezione pubblica, anche per alcune sicuramente ignoranze e manipolazioni, siete stati dipinti comunque come delle persone ai confini o addirittura in certi casi contro la legge. Ecco, mi piacerebbe capire come vi collocate nei confronti poi di alcuni fenomeni.
5: Il problema è che
6: voglio dire, la privacy può essere usata anche per altre cose che non sono simpatiche, non sono fatte proprio da...
5: È come dire che la Telecom è responsabile della strage di Capaci perché è stato usato un telefono per azionare la bomba che ha ucciso Borsellino?
8: Falcone.
5: Non mi suonava, no, però
6: questo è
5: un mezzo, quindi
9: noi stiamo qui a presentare i seminari di ricerca e stiamo qui a presentare i workshop che facciamo, da tecnici a non, e da quelli si può vedere il contenuto che cerchiamo di sviluppare con questi mezzi. e il contenuto per il quale chiediamo.
6: Un altro paio rapidissimo. Avete esposto con dovizia di particolari il fatto che il copyright non regge più nelle attuali forme. Ecco, mi viene in mente, avete qualche, secondo voi qual è un meccanismo che potrebbe funzionare? Voglio dire, mi sembra di vedere che comunque gli artisti che non possono essere demonizzati per il fatto di essere artisti non siano proprio poi granché d'accordo per, tra virgolette, regalare.
9: Posso rispondere io, grazie.
6: Quale potrebbe essere un meccanismo, diciamo, più equilibrato per...
9: C'è una licenza che funziona da parecchi anni e sotto la quale stanno praticamente tutti i codici che funzionano sotto Linux. La licenza si chiama GPL, GNU Public License. La GNU è una fondazione americana fondata da Richard Stallman. GNU sta per GNU is not Unix, è un acronimo ricorsivo, vi lascio un po' di tempo per capirlo. Questa licenza è una licenza che lascia il diritto di copyright a chi ha fatto il software, ma lo lascia libero per uso non commerciale o anche commerciale. Mi spiego, i programmatori fanno un software, lo rilasciano sotto GPL, questo software può interessare un'azienda che poi paga il programmatore o qualcun altro per perfezionarlo per i suoi bisogni, e questo si può fare sotto questa licenza. Quindi il valore viene creato dalla performance del programmatore. Questo modello si può allargare al copyright, al sistema di copyright attuale globalmente. Voglio dire, i programmatori creano valore veramente alto al giorno d'oggi, sono parecchio richiesti, per fare applicazioni su cui lavorano ore e ore che poi rilasciano open source. Non vedo perché un musicista non debba considerare il valore che crea un valore che comunque possa far crescere una comunità e quindi che possa essere condiviso, nella speranza che qualcuno raccolga il suo materiale e lo riusi e lo rilasci open source. Il musicista in questione può comunque ricavare il tutto dalla performance, dall'adattamento, dalla scena in cui viene proiettato poi il suo materiale, viene usato il suo materiale.
5: Se questo posso fare un esempio,
9: c'è già chi lo sta facendo.
5: Se posso fare un esempio trasposto, se vogliamo, nel turistico, i monumenti che sono a Roma sono patrimonio di tutti. Posso andare a vedere un monumento gratuitamente, ma se mi voglio far spiegare delle cose, evidentemente dovrò pagare la guida che mi dovrà, che ha studiato e che quindi può darmi delle informazioni in più rispetto a quelle che io ascolterò.
8: Purtroppo molti monumenti sono a pagare.
5: Molto purtroppo.
9: Sì.
5: Come no? Con i servizi sì. Calza e come? Con i servizi
9: il più delle volte io, lavorando come programmatore, ti dico che quando sviluppo un software, il più delle volte ho un supporto da una ditta. Una ditta che mi supporta e con la quale io stipulo un contratto per cui gli dico: io te lo faccio perché tu ne hai bisogno, te lo do, ma poi lo rilascio open source. Il che significa che ad uso di tutti, tutti possono prendere il mio codice, cambiarlo e migliorarlo, magari farmelo sapere, comunque viene tenuto una history di tutti quelli che ci hanno lavorato su e sono sempre libero di ricevere un'offerta da un'altra ditta che mi dice: il tuo software mi piace, però avrai questi bisogni, così ci lavori. E questo è il meccanismo.
8: Per capirci, il 60% dei server web su internet è basato su un software Apache che è stato creato in questa maniera, cioè i programmi commerciali sono una minoranza, sono più inefficienti e creano meno valore. C'è molta più gente alla fine su internet che lavora con programmi free come Apache che gli altri. Il valore, il grosso del valore si è creato lì.
9: C'è anche l'X Consortium, che sono quelli che lavorano sull'X Free, che è il server visuale, quello che fa le finestre sotto Linux, che è un xfree86.org. E questa è una fondazione che riceve parecchi fondi e parecchie donazioni da parecchie realtà, vivono, hanno parecchi soldi anche per farlo. Perché? Perché poi la Sun riusa l'X-Free, perché poi la Digital riusa il codice dell'X-Free, la Silicon Graphics riusa il codice dell'X-Free, che è un codice testato perché open source è usato da parecchi utenti, e che poi una ditta che vuole il suo software proprietario prende e ci mette il suo supporto per il suo hardware specifico, eccetera. È un modello che già funziona parecchio.
5: Una brevissima aggiunta che, diciamo, è anche un atto, se vogliamo, di umiltà, nel senso che noi poniamo dei problemi principalmente. Le soluzioni possono essere diverse, alcune si stanno, si intravedono, altre sono delle realtà che funzionano, altre ancora, se vogliamo, sono radicali e fanno riferimento a una trasformazione radicale del modello di società, e per esempio penso all'erogazione di un reddito di cittadinanza per tutti, che risolverebbe molte delle questioni relative a come campa l'artista o l'altra persona, almeno di base.
10: Anche rispetto proprio ai prodotti, diciamo, al di là del software, no? Non è che qua, quando si dice il copyright obsoleto, si nega il diritto di vendere qualcosa. Quello che vogliamo è che ci sia la possibilità di riutilizzare. Cioè, quando Stallman è venuto qua, ha ripetuto 10 volte, ha detto software free, in inglese free ha un significato ambiguo. Cioè, mentre in italiano avete la fortuna di avere un doppio livello di significato, una cosa è libero e una cosa è gratuito. Allora lui diceva GNU è libero, ma non è gratuito. Cioè, tu lo puoi riutilizzare, puoi apportare tutte le modifiche che vuoi perché il sorgente è aperto, ma lo puoi anche vendere, puoi vendere i servizi per questo software. Quindi, anche rispetto al discorso Napster che citavamo prima, ci sono gruppi come Metallica che si sono imbarcati nella causa, e gruppi altri come gli Offspring, che non è che mi interessano particolarmente, ma che hanno detto: a noi va benissimo che i nostri file vengano duplicati su internet, perché noi facciamo soldi con i concerti, con i gadget e anche con i CD, perché molta gente comunque preferisce andare al negozio a comprarsi il CD.
11: Magari
10: dopo però, hai
11: sentito che i pezzi sono belli.
10: Questo vale per un
12: gruppo che campa con le copie che vende.
10: Guarda, ma non è vero.
5: No, guarda, i piccoli gruppi con le copie che vendono non ci hanno mai campato.
10: Non ci hanno mai campato.
5: Normalmente non ci hanno. Ma no, mai. Ma
10: è
5: mai.
11: Sì, ma quale
5: non
11: sono?
5: È quello quanti il mercato che va a intaccare.
11: Sai quanti soldi hanno guadagnato i Metallica con il loro pop negli anni 80?
13: Il mercato che va a intaccare.
10: Sì, ma guarda,
11: al contrario, per il piccolo gruppo questa è un'opportunità, perché
10: il piccolo gruppo ha l'opportunità di farsi conoscere, così, capito? Cioè, anche rispetto, che ne so, un altro gruppo negli Stati Uniti è Critical Art Ensemble, che ha tutti i libri no copyright, ed è un piccolo gruppo sicuramente, e loro, insomma, con cui ho parlato, loro dicevano sì, sicuramente il copyright fa il gioco, no, dei grandi, cioè, ma noi anche lasciando libera il nostro libro di essere scaricato dalla rete, di essere duplicato, veniamo conosciuti molto più rapidamente, veniamo invitati a moltissime conferenze in molte parti del mondo, e in qualche modo proprio la diffusione delle nostre idee ci consente poi anche di camparci, di andarci avanti. Se dovessimo aspettare tutti i tempi di contattare le case editrici all'estero, fare i contratti, vedere quanto sborsano per le traduzioni, eccetera, noi ci metteremmo 10 anni di più a farci conoscere, mentre tramite la rete il nostro libro è rete e viene diffuso a macchia d'olio molto rapidamente, e questo ci consente.
14: Cioè, non c'è una maggiore libertà. Con, per esempio, nella musica, nel vecchio modo di fare musica, un gruppo poteva essere conosciuto solo quando era spinto da una major. Prima semplicemente non esisteva, quindi non guadagnava, non aveva possibilità di viverci. Oggi con questo sistema è possibile, perché il piccolo gruppo è alla pari del grande gruppo, e forse è questo quello che dà fastidio.
10: È proprio questo, è il fatto che tu salti, bypassi la distribuzione, tutta una serie di meccanismi che prima per noi avevano dei costi assolutamente inaccessibili. Questo è un discorso che anche su cui i centri sociali si sono arenati in qualche modo nel passaggio dagli anni 80 ai 90, ed era come far girare le cose che venivano prodotte nei centri sociali, no? Come distribuire i libri di un centro sociale nelle librerie di tutta Italia quando la distribuzione di tutti al 60% del prezzo di copertina. È ovvio che attraverso la rete molti di questi problemi per noi oggi vengono bypassati, e abbiamo la possibilità di raggiungere un pubblico molto più ampio, no?
15: Un'altra domanda che mi viene in mente. Che ne pensate del cosiddetto, tra virgolette, hacking etico? Cioè, alcune società private, ma anche alcune istituzioni pubbliche, l'AIPA, che è l'autorità per la informatizzazione della pubblica amministrazione, hanno annunciato, o lo stanno già facendo, che mettono alla prova i loro sistemi informatici grazie al contributo pagato, no, questo non lo so, di hacker. Ecco. Cosa...
5: È storia, fa parte della storia, è sempre successo questo.
11: È un'opportunità di lavoro per chi lavora.
14: E questo già succede?
5: È sempre successo.
14: Nelle grandi imprese, chi è che fa funzionare internet? Che fa funzionare i firewall? Che tiene sui router?
11: Io stavo a lavorare al Monte dei Paschi di Siena, alla sede di Siena, fino a 6 mesi fa, con questa faccia.
5: Non è una novità questa.
11: Non è. E molti di noi all'Italia, eccetera. Però ci nascondono negli scantinati. Normalmente.
10: Li usano e non vi mostrano. No.
13: Però scusa, è stata proprio che io non mi dica, anche più sensibile alla mia pubblica tua, sono andati in pericolo, qui però come mettere il telefono, non è ragione. Però se ne parla un po' più a lungo, perché vabbè, cosa c'è? La domanda, l'hacking è pure possesso di capacità tecnica e anche scelta di responsabilità personale, etica e politica, se quale scelta, perché avanti ti parlo lo scorso. Aggeraggio, aggeraggio, aggeraggio, però dicendo mi pare che non è più sufficiente secondo voi la distinzione chi fa, chi è come si fa, invece la persona che abbia aggiungere un numero anche, non so per distinzione, voi che siete.
5: Guarda, voglio dire, essere hacker è un'attitudine. Ho citato prima persone che hanno fatto la storia dell'informatica. Quello che contraddistingue, diciamo, l'attitudine hacker è questa enorme curiosità rispetto al funzionamento dei sistemi, alla visionarietà delle possibilità che il digitale offre. Dopodiché, voglio dire, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Quello che posso dire è che nel 90% dei casi le intrusioni sono utili. Recentemente c'è stato una serie di attacchi a vari ministeri italiani, di cui non si è capito. Ho letto che si è parlato di Brasile, origini del Brasile, non ho capito cosa, insomma, hanno tentato di tracciare, mi sembra. Grazie. Di aver capito che arrivavano.
14: Sono arrivati in Brasile.
5: Mi pare che è stato utile a far capire che i siti e i sistemi di rete della pubblica amministrazione italiana sono assolutamente inaffidabili.
11: Poi, non sempre gli attacchi sono distruttivi.
5: Poi voglio dire, ripeto, ognuno quasi è responsabile delle proprie azioni.
14: Cioè, fare la domanda agli hackers sono buoni o cattivi?
13: Non è... La domanda è posta nel documento, mi pare. Devo vedere qual è la risposta, perché la domanda è un po' brutta.
10: No, diciamo che qua si pongono delle basi di un agire collettivo, no? Poi, come dire, c'è anche sicuramente un livello di segretezza, no? Ma questo non può intrecciarsi con questo momento. Cioè, se ci si intreccia è perché c'è una scelta individuale di qualcuno di fare una cosa. Quando, che ne so, viene fuori un hacker come quello di 18 anni che è finlandese, no? Che ha craccato il sistema del DPD, per copiare, ma neanche l'ha craccato, ne ha creato un altro, se non sbaglio, no?
5: Ha fatto un'operazione di reverse engineering.
10: Voglio dire, in quel caso noi lo difendiamo perché comunque, voglio dire, no?
5: Non ha violato
10: la conoscenza, esatto. I sistemi di DVD vengono tenuti separati solo per questioni di mercato. Nel momento in cui c'è qualcuno che entra nel sito dell'American Express e si fa un miliardo, non è che io vado a difendere, cioè, no? Bravo!
5: No, sono scelte personali.
10: Ci sono vari livelli, no, che si intrecciano. Se una tua azione individuale, noi pensiamo che vada nella direzione di un'apertura della conoscenza, di una sua socializzazione, noi ci facciamo carico anche di queste cose. Nel momento in cui diventa un'operazione per scopi individuali, non siamo certo noi che andiamo a difendere perché...
16: Poi scusa, il problema secondo me è anche un altro. Ci dicono da tutte le parti che c'è il commercio elettronico, che è sicuro, che è il futuro, eccetera. Però poi ci sono delle leggi per cui un ragazzino entra nella Banca d'Italia e si becca due anni di carcere con la condizionale, eccetera. E allora chi è il bravo e il cattivo? Cioè, voi darete 2 anni di carcere a questo ragazzino che ha 17 anni entra nella Banca d'Italia o all'amministratore di sistema della Banca d'Italia?
11: Che era pagato per difendere
16: pagato
11: il sistema. 10
16: milioni al mese. Il discorso è tutto lì.
13: Io ho un lavoro. No, non è tra i nomi.
5: Sì, sì, sì.
13: Rispetto a questa organizzazione della Chiesa, voi dovete...
10: Beh, noi siamo gruppo romano, insomma, e
14: non solo,
11: non solo. Io sono sceso dall'Austria, loro sono saliti dalla Sicilia. Io sono italiano, ma sono sceso. E
17: non sembra austriaco.
5: Io sono di Havana Net, che è il gruppo che è basato a Forte Prenestino, per esempio.
11: Fondamentalmente loro hanno parlato del FreakNet Media Lab, che è un modulo, come ho detto, perché l'ACM Meeting, non so chi ci stava qui, non so quali erano i giornalisti Lurker che stavano anche sulla mailing list, li chiamiamo Lurker, e comunque è una cosa organizzata nella mailing list durante tutto l'anno, scegliamo il posto dove farlo l'anno prossimo.
10: Insomma, la mailing list è da tutta Italia, però.
5: C'è una mailing list,
11: c'è una mailing list,
5: all'interno della quale ci sono circa 400 iscritti,
11: all'interno della quale chi ha proposte da fare per seminari, per cose da portare dalle installazioni ai seminari a qualsiasi cosa viene, lo dice. È un'esperienza orizzontale.
10: Dal mondo non c'è link alla lista, vero? Dal media. Cioè, comunque il link alla lista lo trovi da fortepremeschino.net.
14: Da lì c'è la pubblicazione web della mailing.
11: Sì, adesso lavoro con voi.
5: Io faccio software per bambini, per esempio. Sì. Non necessariamente. Nel mondo del digitale, diciamo, ma non necessariamente come programmatore.
11: Sì, anch'io come.
5: Se avete altre domande, altrimenti
11: io ho dimenticato una realtà di tra quelle supportate che supportano anche la meeting con cui abbiamo un contatto e qui presente Roberto, il Teatro di Roma anche ci ha dato un supporto con lo spazio di Itaca, che è una delle isole nella rete che si sta creando qui a Roma.
5: E noi dobbiamo andare.
11: Teatro di Roma, il teatro Argentina, Teatro di Roma.
14: Ci sono anche quelli parte dell'OA di Milano che sono già venuti.
10: No, sono individui e collettivi, no?
18: No, io volevo solo una domanda di merito che mi riguarda, perché faccio il fotografo. Volevo sapere come mai avete citato la discussione dei media visuali.
5: Questa è una questione di diritto alla privacy.
14: Cioè, perché non si può tradizionalmente venire.
11: Sì. E comunque rilasceremo del materiale visuale, ci stiamo lavorando per questo, che potrete avere se ci lasciate un recapito, comunque un posto a cui mandarlo, e sarà del materiale da noi controllato, e fondamentalmente pensiamo di usare questo stratagemma, metterlo in ASCII. Quindi tutte le facce che appariranno, se vogliono apparire, saranno composte da lettere come di una console testuale, un programma che ho scritto e ci ho strippato sopra.
18: Fa un po' a cazzotti con. Tu hai usato la parola controllo, adesso.
11: Sì.
18: Ma un po' a cazzotti con il suo movimento a filosofia.
5: Scusami.
11: Più che controllo è difesa, hai ragione.
5: La questione è anche che io personalmente potrò decidere che cazzo farne della mia immagine. Allora, siccome quello che succede era lo stesso, Sergio, era lo stesso. Siamo tornati insieme dal CPA, cioè.
11: Perché quello che abbiamo fatto.
5: Ma perché? Perché te sei una persona che ha un rapporto fiduciario con determinate con i centri sociali, con il centro sociale, e per cui evidentemente la tua esperienza nel rapporto con queste situazioni ha fatto sì che queste situazioni si fidano dell'uso che tu fai di quell'immagine. È un problema di questo genere, perché capirai che in un evento in cui ci sono 2000 persone che girano con l'impossibilità dell'individuo singolo di stare a controllare che nessuno gli faccia la foto, si risolve a monte, tra virgolette si risolve a monte, perché poi non è che noi perquisiremo nessuno, noi scriveremo che non si possono portare camere e videocamere. Dopodiché
14: chi la vuole rischiare.
5: Chi la vuole portare, la porterà, magari chiede, tu vieni da me e mi chiedi se mi faccio fare la foto, mi stai simpatico.
18: Sembra
5: ottimo. Qualcun altro.
10: Io vengo fotografato o ripreso e ti metto le mani addosso. Allora,
11: abbiamo fatto anche
10: stare a gestire
11: questo, se no arriva a Striscia la Notizia il giorno dopo.
10: Poi comunque, cioè, oramai abbiamo anche i nostri sistemi di informazione,
11: c'è Radio Cybernet per chi vuole materiale audio, c'è Candida TV per chi vuole materiale video. Pensiamo di farlo in diretta.
5: Sarà in diretta dal sito dell'Hack Meeting, che sarà possibile vedere.
11: E sarà rilasciato anche nel materiale in VHS, speriamo. Questo nei giorni verrà lavorato, nei giorni dell'Hack Meeting. Pensiamo di fare un montaggio.
5: Noi adesso dobbiamo proseguire il montaggio e continuare a fare le prove per l'allestimento dei computer giù. Se
14: sì, appunto.
5: Quello dicevo. Noi stiamo facendo queste.
11: Quella è quella che ho chiamato parruccata poco fa.
5: Stiamo facendo queste prove. Se volete vedere
17: però più chiara la cosa, che non l'hai mai immaginato.
5: Esattamente.
19: Siamo qua seduti nel cesso chimico per ovvi motivi. E devo dire che questi cessi chimici sono dei forni, perché praticamente rimangono costantemente al sole, per cui è veramente complicato sopravvivere all'interno di essi. E poi nel cesso chimico c'è questa leva una scritta che dice che per una corretta igienizzazione del WC azionare 2-3 volte la leva prima e dopo ogni uso. Così. Beh, a parte la temperatura di circa 50 gradi, direi che va bene.

0: Andiamo a vedere cosa a Cristo succede. Vieni già, Romil.
1: Dai, calma gli animi.
0: Ma dov'è?
2: Non so, siamo tipo lì che...
3: Qui sopra.
4: Questi sono i ragazzi del forte, non
0: c'è cazzo. Fotte un cazzo, infatti.
4: Con la radio.
0: No, no, lo so, però infatti, il nostro dovere è informare.
4: La radio.
5: Ha detto che coglione.
0: Ah, allora niente, sono cose loro.
5: Sì.
0: No, pensavo che se stavano prendendo quello da un
4: che cazzo ne sei?
5: Fosse la Madonna che qualcuno se la prende con papà. Scusa, ma no.
0: Comunque abbiamo appurato che non ce ne fotte pace e fraternità e fecale.
5: Bene, assolutamente.
0: Bene, siamo finalmente riusciti a far funzionare il broadcast in MP3 sul server austriaco e ora si va in pausa pranzo, anzi pausa cena. Cazzo,
2: per me era un sistema
0: cellulare, mi volevo prendere.
1: Dove sei, Maglia?
0: Intervistiamo adesso Quest. Quest, cosa ne pensa lei di tutta questa vegetazione?
6: Vabbè.
0: Grazie.
7: Portatili dei partecipanti. Questo è un incontro dedicato a chi concepisce la tecnologia come una grande occasione di comunicazione e libertà, spiega Silvana, una delle organizzatrici dell'evento. Per noi che ci frequentiamo solo in rete serve a farci incontrare, per gli altri a capire chi sono veramente gli hacker. Non disturbatori telematici come ci crede, non come si crede, ma veri cultori del web. Rivendichiamo, aggiunge Grassio, altro organizzatore, il diritto alla privacy, alla non censura e al non tracciamento degli utenti in rete. Cuore dell'evento, 40 celle freschissime nei sotterranei dell'ex forte militare, in ogni stanza sono a disposizione 10 macchine. Nell'ultima c'è un PC che funziona a acqua, raffreddato con un tubo infilato in un secchio. 3 giorni tutti dedicati alla comunicazione telematica, dove vogliamo far capire a tutti, ma soprattutto ai mass media, spiegano che gli hacker non sono i criminali della rete, ma semplicemente persone che aspirano a un uso libero della tecnologia. Anche qui bisogna saper distinguere tra chi opera per fini sociali e collettivi e chi invece usa le proprie conoscenze telematiche solo per il proprio lucro personale, sottolineano gli organizzatori. Insomma, sicuramente condannabile chi cerca di estorcere i numeri delle carte di credito altrui o viola conti bancari privati, ma non chi rende fruibile a tutti gratuitamente un sistema operativo come Windows, ad esempio. Gli hackers, finalmente l'articolista ricorda una S, sono una nuova figura sociale che, spiega Jaromil, look da hacker rasta, va vista superando i vecchi pregiudizi. Io stesso, con questa faccia qua, dice indicando le sue treccine, sono stato pochi giorni fa al Monte dei Paschi per testare il loro sistema di sicurezza. Per l'hack meeting i pirati telematici sono stati contattati attraverso un'apposita mailing list, hackmeeting@qz.org. Fino a domenica il movimento hacker italiano propone convegni, seminari, incontri per facilitare la conoscenza e l'uso di internet. Oggi nella sala da tè, dalle 16 alle 18, seminario sulla crittografia, ovvero come rendere inaccessibile agli hacker veri, pagine web personali o i messaggi personali inviati con posta elettronica. Articolo corredato da foto, da interviste e anche da conquiste degli hacker. Andiamo a vedere a stacco in Vaticano, dalla Santa Sede ai ministeri chiave, gli ultimi siti violati a Roma. Appunto, attacco in Vaticano, dicembre 99, gli hacker prendono d'assalto il sito web della Santa Sede, all'opera una squadra di tecnici anti-hacker. scacco matto al Viminale. Maggio 2000 si scopre che nel 1998, sfruttando il numero verde del Ministero dell'Interno, creato per agevolare la cattura di un terrorista arabo, un pirata informatico di Cremona ha telefonato a scrocco in tutto il mondo, bolletta 72 milioni. Sanità sotto tiro, maggio 2000, misteriosi hacker brasiliani si firmano una bomber, bloccano per due volte il sito del Ministero della Sanità, una volta quello delle politiche agricole e una quello della Corte dei Conti. It's like living off the height. With an extra agenda, lies from pretenders, faggots, independents, camouflage chameleons concealed in sin, like black widow spiders killing their next. E con questo chiudiamo la rassegna stampa cittadina delle notizie. Non per vostra nostra volontà, ma sinceramente la cronaca di Roma sui quotidiani non è che sia granché stimolante. Ore 8:30, venerdì 16 giugno, Radio Onda Rossa. People crashing, the wind blows them all, but stand there, must have been. Angel dark, ain't no heaven sent.

0: nella misura in cui cioè si esternalizza in reticolo di piccole imprese, poggia sulla pratica del no copyright. Decine di migliaia sono oggi le imprese medie e piccole che adoperano illegalmente software, immagini, suoni per riprodurre i costi di produzione e che di fatto non si sopravviverebbero se dovessero veramente pagare una per una tutte le licenze d'uso. Il paradosso si ripresenta proprio qui. Allorché tali imprese vanno ad imporre il proprio copyright su quelle stesse merci che hanno appena confezionato, violando appunto produttivamente il copyright. Si tratta in realtà del paradosso stesso della valorizzazione dopo la crisi della legge del valore. Ed è qui infatti che il terreno si fa scivoloso, poiché sotto il termine di impresa si celano, come è noto, realtà assai diverse tra loro, che ricorrono al copyright per ragioni diverse, dalla multinazionale fino alla piccola impresa, per giungere al disoccupato autoimprenditore per necessità. Capire dettagliatamente in questo magma chi e perché si giova del copyright equivale a ridisegnare una mappa degli interessi e dei conflitti sociali che è ancora di là da venire. Un paio di considerazioni. Nella consapevolezza che proprio per la sua radicalità un'autentica battaglia politico-rivendicativa per l'abolizione completa del copyright, in grado di conferire valore universale ai comportamenti sociali già invalsi da tempo, necessita di passaggi ulteriori su tutto lo spettro dei rapporti sociali. La considerazione è questa.
1: Come si chiude il ricevere? Esiste
0: a prima vista una differenza di fondo nell'uso che l'impresa fa del copyright, la quale dipende in larga parte proprio dalla dimensione dell'impresa. La piccola impresa adopera il copyright più che per difendersi dal consumo finale di massa, che non è in grado di controllare, spesso neanche di raggiungere. Il suo target è principalmente la committenza pubblica e privata, e soprattutto per tutelarsi dalle altre imprese concorrenti, e specialmente dai colossi del settore, che conducono un'opera scientifica di rapina sui prodotti dell'intelligenza sociale. Essa vive nell'incubo di poter essere messa fuori mercato dal suo stesso prodotto, usato dalla concorrenza più attrezzata. Viceversa, la grande multinazionale ha molto meno timore della concorrenza, dal momento che non di rado occupa una posizione oligopolistica che la tiene a riparo da questo rischio. Essa si preoccupa soprattutto di non riuscire a realizzare il valore dei prodotti a livello del consumo finale, che essendo un consumo di massa favorisce e moltiplica esponenzialmente il proliferare della copia illegale.
1: Sì, lo so.
0: Concludiamo questa lettura. Intanto constatiamo dal video del computer alla nostra sinistra che finalmente il collegamento è ritornato. Quindi fra poco ci collegheremo con il Forte Prenestino, dove trasmetteremo dalla nostra postazione di Radio Onda Rossa. Da un punto di vista etico, già questa grossolana partizione possiede delle implicazioni forti. Il prodotto di massa, infatti, significa anche specialmente in informatica, in posizione di uno standard, di un'interfaccia universale che ciascuno deve possedere per accedere ai relativi circuiti di comunicazione e di cooperazione. Quando Microsoft, grazie alla sua posizione di monopolio, impone DOS, Windows, Word e altri prodotti informatici quali standard assoluti, di cui non è possibile fare a meno se si vuole far parte della comunità umana, ebbene questi prodotti devono cessare, difatti cessano, di appartenere a Microsoft, per entrare a far parte invece del patrimonio comune dell'umanità. anche da un punto di vista politico se ne può trarre qualche insegnamento, se è vero infatti che non si darà abolizione completa del copyright senza una soluzione radicale alla crisi della legge del valore, ossia senza quello sganciamento del reddito dal tempo di lavoro che è sintetizzato nella formula reddito di cittadinanza.
1: Bene.
0: È anche vero che già adesso sono possibili battaglie per un...
1: Siamo in attesa del collegamento con Radio Onda Rossa. Nel senso che loro ascoltano. Allora, bene, salutiamo i compagni di Radio Onda Rossa che ci stanno ascoltando. Qui è quasi tutto pronto. Stiamo aspettando Jaromil, che dove cazzo è andato non si sa. Qualche uomo.
0: Per la costituzione di biblioteche pubbliche del software e dei beni immateriali, per la libertà assoluta di copia a fini didattici, per l'abolizione del copyright sulle vecchie releases dei programmi e in ogni caso per una riduzione drastica dei diritti post-mortem su tutti i prodotti dell'intelligenza umana. E infine per la definizione e il riconoscimento delle interfacce standard universali e la loro restituzione al pubblico dominio. Aggiungiamo noi, questa sarebbe solo una piccola parte. Sempre in diretta Radio Onda Rossa, venerdì 16 giugno 2000, stiamo per passare la linea al Forte Prenestino. Sempre in diretta Radio Onda Rossa, venerdì 16 giugno 2000.
1: Allora. Allora, io direi che qua possiamo iniziare.
2: Sì, vai, possiamo iniziare, andata.
1: Allora, incominciamo questa trasmissione qui a Radio Cybernet, dal Forte Prenestino, Hacker Meeting 2000. E buonasera a tutti. Siamo finalmente riusciti a rendere abbastanza stabile la connessione su internet, per cui sta andando tutto bene. Allora, niente, passiamo a darvi qualche informazione su cosa è successo ieri e oggi. Ieri praticamente abbiamo passato il tempo a aggiustare e a sistemare la rete, per cui oggi ci sono stati i primi seminari. Non ho capito, abbiamo problemi? No.
3: La radio questa che non la prende bene.
1: Ah, ho capito. Va bene, come seminari cosa possiamo commentare? Innanzitutto, praticamente non è stato realizzato il seminario sull'ATM che doveva fare Fausto Saporito, questo ci dispiace, ha avuto dei problemi e quindi
4: forse
1: non è potuto venire.
4: Forse verrà realizzato domenica.
1: Forse verrà realizzato domenica. Perfetto. Mentre è stato realizzato invece alle 14 il seminario sull'obiezione di coscienza ai software chiusi a cura del Freaknet Media Lab, per cui si è parlato del fatto che nelle università si usano software appunto chiusi sotto copyright come piattaforma Windows, mentre l'idea è quella di spostare l'uso del software verso le piattaforme che sono open source come Linux, che è il sistema operativo che la maggior parte di noi usa qui e che è il sistema operativo che ci permette in questo momento di trasmettere questo bollettino iniziale, diciamo. Più tardi noi da questi studi improvvisati di Radio Cybernet terremo una specie di seminario sperimentale su come appunto eseguire, come fare una trasmissione radio su internet. Voyager, vuoi dire qualcosa anche tu?
5: In questo momento sto preparando i bigliettini Radio Cybernet Crew.
1: Ah, perfetto, ma di Jaromil si sa qualcosa?
5: Disperso.
1: Disperso. Tu vuoi intervenire con quello che volevi dire o vuoi...
5: Non ci ho detto una sega.
1: Ma tu hai detto che volevi fare un intervento di 14 ore.
5: Ma se ho detto una bugia.
1: Ah, vabbè. Va bene.
5: Cosa posso dire che si parlare? Il seminario su insieme programmazione è stato veramente molto bello.
1: Ah, ecco, perfetto. Hai
5: seguito? Sì, c'era un...
1: Se ti avvicini è meglio.
5: Ma c'era un signore che si chiamava il maestro Zen, per l'appunto, quale ora non mi ricordo il nome, non che abbia importanza, più accidenti, ma quello che compilare. Si può parlare da persone serie, va, bisogna fare...
1: Bisogna essere seri.
5: Porca miseria. Ah, sono diventato nazista per
1: te. Già, già.
5: Si vede. Niente, c'era è stato interessante, non tanto sull'aspetto per cui delle persone cercavano in qualche modo di trovare un senso alla loro attività di programmatori, che non fosse soltanto il senso così immediato di un lavoro, quindi anche con problemi che sono stati discussi fondamentalmente rispetto al problema della bellezza e dell'eleganza del software, rispetto a una serie di parametri del codice, che io che non sono programmatore non so quali siano, ma che ai programmatori sono comprensibili e che sono fonte evidentemente per loro anche di soddisfazione. Rispetto a questo appunto si è inserito questo discorso dello Zen, una filosofia orientale ben conosciuta, sulla quale io però non mi azzarderò a dire parola, anche se credo di averne capito qualcosa.
1: Proprio perché già è solo fatto di parlarne.
5: Ma è uno dei problemi che ho posto allo Zen, al maestro che c'era, il quale lui ha detto che in quel momento lui parlava perché era costretto a farlo, ma che appunto la mente discorsiva è uno dei principali obiettivi da eradicare. Più che altro è stato interessante sia per questo tipo di problematiche, sia per questo tentativo da parte dei programmatori, c'era diverse persone, tutti programmatori professionali, una cinquantina, forse anche una settantina di persone, questa

0: e che io ho trovato molto significativo e molto interessante, cioè mi ha aperto uno squarcio su un ambiente che io, che sono praticamente un user, non avrei creduto, cioè non avrei mai pensato che chi mi dà questi aggeggi, questi tool, questi software, avesse questo tipo di problematiche culturali anche così raffinate. No, spero venga... qualcuno forse, se ne ha voglia, lo potrebbe riassumere meglio, perché io l'ho trovato un momento molto significativo. Oltretutto molto bello anche perché c'era 70 persone, ne hanno parlato tutti, una discussione seria, costruttiva, di gente che così si scambiava idee ed esperienze senza la minima traccia di organizzazione gerarchica, e per me questo è comunque sempre un successo quando accade. Sono stato abbastanza, però ci credo a quello che ho detto, anche se qua c'ho Sbesco e mi fa gli occhiacci perché ha paura che non sono serio. Ora me ne torno a farmi la mia canna e buonanotte a tutti.
1: Grazie dell'intervento, ma non ti sei neanche presentato.
0: Non voglio presentarmi, non è così.
1: Luther Bliss.
0: No! No, anonimo e basta.
1: Anonimo, va bene. E da Onda Rossa qui in locale volete dire qualcosa?
2: Niente, diciamo. È una bella esperienza, almeno per me è la prima volta, da completo ignorante in materia.
1: Anche per noi può essere qua,
2: Sì. E niente, adesso stiamo qui in questo studiolo che ha pompato tutto il giorno, almeno da quello che ho visto io, insomma, non so quanto volete stare qui dentro senza vedere la luce del sole.
3: Tre giorni di seguito.
2: Regolare. La notte.
3: Soprattutto la notte.
1: Io manderei uno stacchetto musicale.
2: Sì.
1: Giusto per mandare un po' di musica alternativa, io manderei questo brano musicale di Francesco da Milano del 1497, intitolato La Spagna.
0: Piratato, chiaramente.
1: No. 3.000 lire alla bancarella.
0: Trovato su. Ti mandi davvero Francesco da Milano?
1: Sì. Però non parte, non so perché. Forse bisognerà cliccare una quarantina di volte. Non parte.
0: E non è un CD.
1: Non è che devo cliccare lì. Ah, non c'è proprio il CD. Ma guarda, vedi, questo è il bello della diretta.
2: Ce lo puoi cantare? Improvvisi.
1: No, non ci sta il CD e qualcuno ha toccato nel CD, qualcuno ha messo le mani qua. Queste cose a me mi fanno veramente... Allora, verifichiamo in diretta la presenza del CD. Niente, si è proprio piantato,
2: Anche se può. Se poi possiamo mandarla dall'ingresso.
1: Vabbè, ormai vediamo come va qua. Niente, musica nuova quindi. Da questa raccolta di musica vocale strumentale del Rinascimento italiano, se si degna di funzionare, forse è per questo che la vendiamo a 3.000 lire, comunque.
0: Ecco, io colgo l'occasione per dire, ma che direzione chi è che è il capitano? Che è il per fare una cosa che gli esseri umani normali fanno 50 secondi? È una definizione troppo lenta.

0: bene, adesso basta con la musica heavy metal. Ci sono stati anche altri seminari, c'è stato il seminario della telematica di base di William Adler, poi un dibattito cyber sì lui a cura di Havana. Il dibattito cyber sì non c'è stato. Come mai?
1: Perché gli organizzatori dell'hack meeting locali, anche se l'hack meeting non ha organizzatori, però c'è chi comunque da un mese si sbatte nel ventre del forte a fare la rete, appunto era impegnato,
2: erano fusi,
1: erano stanchi ed erano impegnati a seguire tutto e quindi
0: a far funzionare la rete.
1: Sì, si sono resi conto che forse non

0: buoni risultati, perché finalmente stiamo riuscendo a incodare in rete con,
1: non darete, con la massa qualità di gente che è arrivata qua. Il mangiare, il dormire, Giaromir, cioè tu pensa da solo Giaromir impegna le risorse di Mezzoforte, esatto, Prenestino, esatto. Come lo vedono arrivare piombano tutti nel panico, c'è gente
0: qua vicino. Finalmente è arrivato Giaromir che doveva essere alla mia spalla,
2: la tua spalla di
0: prosciutto. Se non ti avvicini però con cabile ti sento.
3: Ricorda che sei nonno su Onda Ossa.
0: Lo so.
1: E che conclusione dobbiamo trarre da questo avvenimento?
2: Cavolo, abbiamo i media adesso.
1: Non si può bestemmiare.
0: Abbiamo il controllo dei media.
3: Siamo noi qua che controlliamo tutto quello che dite.
1: Ah, ho capito, quei due signori con lo Stalin, per chi non condivide il passato del movimento, si definisce Stalin un bastone nodoso e molto spesso travestito, un manico di piccone travestito da asta di bandiera, sono i signori di Onda Rossa e controllano. Questo perché, come tutti sanno, l'ACM Meeting è un evento stalinista, fondamentalmente, no?
3: Ci siamo molto bene con voi.
0: Beh, continuiamo qui a vedere cosa è successo oggi. Seminario sul Packet Radio. Ci vuoi dire qualcosa, Andrea, visto che l'hai tenuto tu, and Bob?
4: C'erano 20 persone in silenzio. O non hanno capito nulla, o no, è andato molto bene. No, poi è una storia questo seminario, perché doveva essere fatto al primo ACM Meeting 3 anni fa. È venuto il diluvio universale perché c'era stato il lumifragio a Firenze.
0: Un evento karmico, incredibile.
4: L'anno scorso al Bulk mi era stato chiesto invece di farlo sullo scanner, quindi ci avevamo inventati quello sullo scanner e quest'anno è stato fatto.
0: Ma l'anno scorso non è stato fatto quello sullo scanner?
4: Sì, è stato fatto quello sullo scanner.
0: Bravo, bene, visto.
4: Tu dovevi.
0: Io ero a cercare di far funzionare la linea di Radio Cyber l'anno scorso.
4: Comunque è andato bene.
0: Evviva. Sì, io che ho seguito ho visto comunque le facce dei partecipanti, erano veramente allibiti. E poi dunque, cattedrale, cosa c'era di altro? Alle 18:20 seminario sulla crittografia e poi questa notte ci sarà un corso sull'hacking delle reti X25. Questo corso è molto bello perché le reti X25 rappresentano in un certo senso la storia delle reti telematiche, diciamo, commerciali qui in Italia. Ed è molto interessante, diciamo. Poi è venuto un corso su Flash, non so se si è tenuto, non ho idea, perché noi non eravamo
4: presenti. È stato uno dei più frequentati della giornata.
0: Il corso del Flash.
2: Mi sento bene.
0: Dai. Beh, il seminario su Flash erano 70 persone.
4: E anche quello di Flash era...
1: Però già mi si è mangiato tutto il fumo, il paiolo. Senti come ride adesso.
0: Benissimo, la nostra serietà si spreca.
1: Meno male.
0: Qui accanto a noi c'è Candia TV che sta realizzando delle trasmissioni sperimentali in video. E c'è una... Allora, un po' di silenzio, questo è uno studio di registrazione.
1: Ma va?
0: Fascista per giunta.
2: Però... libertario e anche per la liberalizzazione, diciamo.
1: Cioè, in altri termini, è così libertario che la seconda volta che fai un'uscita di questo tipo io mi alzo e ti spacco la seggiola sul gruppone.
0: È saltato
3: sul ossa. Ha detto adesso che il segnale è andato.
1: C'è una censura.
0: Non ho capito, cos'è che è saltato?
3: Non siamo più su una ossa.
0: Eppure noi siamo su una ossa. Ma cos'è che sta arrivando?
3: Dai, adesso possiamo dire quello che ci guarda.
0: Però diventiamo improvvisamente seri.
1: Questa fissazione, che ho fatto quest'anno che ti ho visto? Ti sei sposato?
0: No. Però un cane.
2: E allora che gli scagazza?
3: No, si vede che oggi è saltato lì la connessione. Hanno reputato
1: che era appunto in momento
3: assolutamente.
0: Comunque va bene così.
1: Io sono venuto a Bari, cazzo, se non si fosse avuto col pretesto di fumo per farmi accettare.
3: Lasciamo qua, adesso abbiamo
2: di sempre benvenuto.
0: Perché io lì non sento,
3: Penso,
0: stanno mandando musica?
3: Musica.
2: Noi siamo per la liberalizzazione, come abbiamo detto, e sosteniamo la posizione della liberalizzazione.
3: Bene.
2: Si potrà dire sulla radio?
0: Allora,
1: ma le battute sono assurdo e radio.
0: Qui ci sono 10 client collegati.
1: Ovviamente avranno pensato che parlato si stava prolungando troppo per
0: no, che ore sono?
3: Ci stanno
0: Ci sono i collegati lì? Sì, un bordello. e sono veramente un fottio.
2: Ci sono tante persone collegate via rete,
0: tanta gente che ci ascolta,
1: che sono quelli che ci interessano, diciamo.
2: No, anche quelli di Radio Onda Rossa, sicuramente, via etere, ma nel popolo della rete, il popolo che sa montare un Winamp almeno
1: un hacking,
2: un XMMS, e gli parliamo con piacere.
0: Sono 9 persone che ascoltano, e allora noi per queste 9 persone comunque continuiamo.
3: Spartiamo delle due a
0: testa. Sì, sì.
2: Dunque, parlavamo del Packet Radio e Andrea diceva che c'erano un po' di persone in silenzio, ma nessuno è intervenuto, o nessuno ha capito niente, oppure
4: no, le domande già tutti.
3: No, no, no, ha funzionato.
2: Ha funzionato. Il Packet Radio, poi l'ha fatto tu, di quali altri seminari hai già parlato e non hai parlato?
0: Di tutti quanti.
2: Quindi anche la crittografia, quello.
0: Sì, sì, sì, però non l'abbiamo seguito. Tu l'hai seguito?
2: Io, porco Dio, non l'ho seguito.
1: L'ho seguito io.
0: Ah sì? E come
2: sta? Cerino.
1: Taccio.
0: Perché?
2: Dai, dai, Borus, senti, quello che vuoi, Cerino, sì, lo so che tira fuori la parte matematica e mette via tutto. Io ci sono preso, Cerino è di Pescara.
1: Ma Cerino sarebbe zimo, eh?
0: Trasmettiamo adesso lo Zen e l'arte di The Walrus. Continuate.
1: No, cioè, dai, abbiamo avuto una discussione a un certo punto con punti di vista abbastanza diversi.
2: Sì. Su che cosa? Cazzo, non c'ero, porco Dio.
1: Niente, a un certo punto il relatore, che ha fatto la scelta, tra l'altro l'ho seguito con molto interesse, di spiegare tutta una serie di problemi matematici e crittografici, ha dichiarato che fondamentalmente parlare di crittografia senza parlare di matematica a un certo livello significa prendere per il culo la gente. A questo punto mi sono sentito un filino così tirato in causa e ho detto altre cose, cioè fondamentalmente non voglio stare, cioè quest'anno mi sono tenuto alla larga da tutto quello che comincia per C, perché della crittografia mi sarei un po' rotto le scatole, però sono 3 anni di seguito, basta. Però voglio dire, tutto sommato,
2: questo thread ci ha rotto il cazzo,
1: insomma. Ecco, sono perfettamente d'accordo con te, però effettivamente voglio dire, che c'è da lì, ti stupisce?
0: No, mi ricordo i topic di certe distanze.
1: No, certo, io sono perfettamente
2: il subject dei messaggi, ma io ti faccio anche da contraltare, perché ti dico che con Cerino, per quanto lo conosca da molto tempo, lo conosco da molto tempo e posso dire che è una persona atterrata su
1: e
2: questo lo porta a parlare in questo modo, e magari
1: comunque
2: la mia posizione lo sai qual è? Io penso a programmare, sto lì e non lo so fare molto bene a parlare, cioè lo faccio su Radio Cybernet che mi si permette in un certo modo in un'area, perché quando parlo ai giornalisti parlo di cazzi e di culi comunque perché mi crea problemi. Ti devo dire una cosa, quando parli tu, a me piace.
1: Ma io sono un cacazzo.
2: Ma a me piace tantissimo.
1: Però insomma non mi sono tenuto dallo srovesciare in 10 minuti a tutti, storia, vita, morte, miracoli, processi di Zimmerman, le leggi, eccetera, eccetera. Dopodiché è venuto fuori un discorso perché sempre il relatore ha ritenuto, cioè ha sostenuto, lui dice, io qua voglio occuparmi di qualcosa di tecnico perché qui siamo alla meeting e secondo me il problema ha da essere fondamentalmente discusso sotto l'ambito tecnico, e l'ambito politico non mi interessa. Come tu puoi ben immaginare, il mio punto di vista risulta leggermente diverso da questo. Quindi c'è stata una discussione anche interessante, però di assumere, da parte tutti gli scherzi, di assumere qua una discussione, cioè la cosa giusta sarebbe, se uno avesse voglia e tu sai dove sta, chiamare lui e dire, vabbè, se si vuole ripigliare a ragionare se ne ragiona.
2: Sicuramente.
1: Perché io sarei ovviamente tentapente, io gli ho detto, visto che sono sviluppatore di GPG, il governo tedesco stanzia 50.000 marchi, voi ne discutete, dice sì, ho un grosso problema nella lista, allora vedi, di politica tu finisce tutte noi che occupiamo lo stesso per forza, però io molto viscidamente ho riaffermato il mio punto di vista, ma non sto ricordando la sua risposta, perché sono una merda, quindi ora va a cercare Zimmer.
2: Io direi a questo punto che sarebbe interessante domani, che siamo in broadcast su Radio Onda Rossa, anche su
0: se ancora
2: ci terranno un cazzo, però ci ascoltano dall'Austria, di fare un dibattito con te e Zimuel.
1: Ma io ti ho ridetto la mia.
2: Tu ci saresti?
1: Sì, però c'è quello cazzo, quella stazzo d'incontro sull'etica, perché Dio mi maledica, perché mi è venuto in mente di metterlo di profondo, però ci vuole, che nelle mie intenzioni io spero diventerà una palestra di lotta libera, cioè nel senso io voglio di 5 stronzai, 5 molto provocatori, e poi lascia parlare la gente, per cui io preferirei mandare quello lì, se non si può mandare in diretta sbesto manda a prestare un registro.
2: Io spero che non vuoi fare in diretta a quel dibattito,
1: cioè io a parte tutto so, sono dispostissimo a ragionare con lui, però a me di parlare fra l'esperto, dove poi magari c'è da un lato lui che è l'esperto crittografo e matematico, io è molto teoricamente, però di fatto una situazione leggera diventa un esperto della politica, sì sì, però me ne frega nulla di parlare fra esperti, cioè io preferisco si stia lì in 50 a farsi di Tenassini, insomma se si può ragionare se ne ragiona. Io ho visto questi due seminari, comunque al di là di questi diversi, fortemente diversi punti di vista su alcune cose, anche quello sulla crittografia è stato molto apprezzabile, io sono riuscito persino a capire qualche cosa dei principi matematici su cui si basano.
2: Lui è un bravo divulgatore.
1: Sì, sì, no, ma su questo si vede, non c'è dubbio. Però quello su Zemma è innamorato di più, anche perché dice la 50 persone che ragionava, era particolare. Lo ripeto, ha detto uno prima, è stato il primo episodio di autocoscienza di programmatori in Italia. 70 persone cercavano di riflettere sulla propria attività, sui propri problemi, sull'eleganza e sulla bellezza del programmare, se lo Zen ti può aiutare in questo, se è giusto, sì.
2: A che ora è stato?
1: E cazzo tu, tutta avevamo formato.
2: Alle 18. Sì, ma io alle 18 stavo in sala cinema che presentavo la mia cazzata.
1: E io nel programmatore non sono, sono andato lì perché mi ero più interessato allo Zen, però ne sono rimasto estremamente colpito. A un momento e secondo me sarebbe bello ripetere un domani.
2: Secondo me, porco Dio, fare il programmatore è veramente andarci sotto con lo Zen. Come dire che le persone degli anni 60 erano persone talmente intelligenti che in qualcosa ci sono dovute andare sotto e ci sono andate sotto nello Zen.
1: E infatti c'era chi ora su questo si trovava, c'erano altri che invece esprimevano un punto di vista diverso, quindi cioè dice io sono qua per farmi dare dei soldi, ho delle commesse e non posso stare a pormi insomma è stata una discussione, cioè io ripeto, mi si ripeto, però lo trovo importante, cioè io non mi ero mai soffermato come a riflettere su quanto vissuto ci sta dietro
2: un software.
1: Cioè io ho sempre ragionato in termini software pulito, è vero, però ai termini del problema di uno lo crea, deve si mette lì e che cerca, perché c'era io a un certo punto ha detto perché già quella di programmatore è una vita di merda, cioè proprio, cioè hai visto una serie di cose e mi hanno dato davvero da riflettere, quello era un momento,
2: io l'ho perso,
1: era un momento da andare in diretta ed è stato un momento bello, cioè la critica ti regala questi momenti là, sotto gli aspetti.
2: Però pure tu arrivi, ti fai il tuo seminario e nel frattempo ti senti gli altri, noi con Radio Cybernet a farci il culo e non possiamo sentirci seminari.
0: È vero.
2: Uno se l'è sentito asbesto, però stiamo stressati, porco Dio, io me li vorrei seguire questi seminari, vedi?
0: Lo so, allora chiudiamo la radio e da questo momento
2: cazzo ce ne fonte di voi, questa è la storia. Va bene, no dai,
5: invece parlaci della tua installazione programmatore Zen.
2: Ma dai,
0: che cosa
2: non
0: hai fatto?
2: Molto la
0: cos'è questa installazione?
2: È uno sclero usato,
0: tutti parlano,
2: è un codice corto, non è difficile.
0: Cosa intendi per codice corto?
2: Ho usato le alib per renderizzare i caratteri dai pixel e li sparo su una console a 80x50.
0: È tutto chiaro ai neofiti. Sei molto chiaro, bravo. Quindi?
2: Praticamente prendo un buffer, lo catturo dalla BTTV
0: e lo metto dentro una chiamata, il pointer al primo byte dell'array lo metto in una chiamata del porco dio della alib, che mi restituisce un altro array che poi io sputo sulla console.
6: Ma scendendo nel particolare, sempre con queste parole così semplici, no.
0: Per ogni pixel, per ogni 4 pixel io sputo fuori una lettera A e prima di farlo metto tutto quanto in bianco e nero.
6: Perché non ha colori? Io mi domandavo perché non usi le sfumature di grigio per rendere la profondità?
0: Perché porco dio, perché la Adobe non mi paga per farlo,
6: Però si potrebbe fare, solo che non andrebbe in TTY.
0: Assolutamente.
6: Andrebbe su console a colori. Che quindi non sarebbe fascista.
0: Sarebbe assolutamente fascista, perché noi lo vogliamo usare sui terminali, voglio dire, che cazzo.
6: Va bene, qua ci chiedono se siamo su onda rossa, credo di no. Siamo comunque trasmettendo belle cose.
0: Siamo sempre anche per la liberalizzazione, diciamolo,
1: Non ci sarebbe nemmeno bisogno, ma insomma.
0: Ma mi viene in mente.
6: Come mai?
0: Come mai?
6: Purtroppo non potete vedere i gesti, i piccoli gesti delle persone. Io qua stavo cercando la descrizione del seminario sullo Zen, forse non l'hanno messa apposta. Il manuale del programmatore Zen. Ma lui ha scritto comunque delle cose, le ha messe in rete, o si è comunque riferito a roba che c'è in rete scritta in aramaico?
0: No,
6: ramaico,
0: no, è vero, questo me lo chiedeva anche in lista, non volevo essere velenoso.
1: Per lo Zen c'era una persona che
6: sta un link, noi
1: quanto fosse una dirmi era competente. Cioè, maestro, non ha studiato, è stato nei monasteri. C'era un'altra persona che è un programmatore, io suppongo, che hanno introdotto la discussione. Il bello è stato che poi tutto il resto è partito dalle esperienze personali della gente. Io questo lo trovo estremamente positivo.
0: E c'è stata molta partecipazione.
1: Sì, se non mi interessa, ripeto, mi ha colpito molto.
0: Infatti il tema dello Zen è già stato esplorato in alcuni documenti in rete. Noi quando fu postata la proposta in mailing list, io chiesi se era riferito a Stone of the Programmers, che è in maniera... Non lo vuoi far passare?
6: Bastardo.
0: La Stone of the Programmers e Zen Programming, che sono documenti liberamente reperibili in rete, ancora prima per la BBS, che esistevano al riguardo.
1: Ma qui era una storica. Sì. Infatti a un certo punto il maestro, io lo chiamo così, non so se il termine è corretto, ha tenuto a dire che lui era stato in Inghilterra, insomma a un incontro di un certo tipo, una persona che lui conosce, davanti a telefonare, no a Berkeley, vabbè, a Berkeley in California, tornata, e su 200-300 persone c'è il programmatore, erano tutti buddisti.
0: Che cazzo ti vedo? Trattati come bonzi?
1: Non lo so.
6: Si dava fuoco quando andava in segmentation fault un programma?
1: Ma guarda, io che buddista non sono.
0: Ma i buddisti si trattano anche i piedi del cazzo?
1: Non lo so, chiedi da loro. Però io sul fatto che tra computer e stati di coscienza ci sia un nesso, tu lo sai, sono straconvinto. Sì.
6: Quando ho sistemato il PDP 11, guarda che è stato veramente un flash.
0: Parliamo di
6: Atari 11. La mattina.
1: Però anche a me prima o poi piacerebbe che si ragionasse di questa cosa.
0: Parliamo dell'esperienza tantrica che ho avuto quando mi sono connesso al PDP 11, a Freaknet Media Lab di
1: Qualcosa. Tantrica reale.
0: Ma ti dico che avevo una tentazione per il disk drive lì per lì, e comunque mi sono collegato in SSH su una macchina a Catania e ho fatto Kermit.
6: Che SSH? Telnet.
0: Telnet, è vero,
6: aperte, no?
0: È vero, sono delle puttane, e mi sono collegato lì, ho fatto Kermit e tramite la porta seriale sono andato su un PDP 11 che non ci capivo un cazzo, porco dio.
6: Ah, ma qua praticamente c'è lo stesso documento in rete.
1: E questa è la cartellina qua, che è stata data ai giornalisti.
6: I giornalisti cosa hanno fatto dopo tutto ciò?
1: Ma si stava dicendo con alcuni degli organizzatori che poi sarebbe interessante, dopo avergli dato la cartellina, raccogliere tutti i giornali e vedere il rapporto. No, questo per me piacerebbe tanto, però essendo io un noto estremista, essendo un nazifascista russo, essendo ultraminoritario, mi limito a dire mi piacerebbe, però nella pratica vedere comunque che cosa poi hanno scritto può essere importante. Comunque c'era gente che aveva visto già diversi articoli e erano soddisfatti.
0: Sì,
1: quindi
2: Io ho letto l'articolo sulla Repubblica, mi sembra, che era
0: corretto,
2: fedele, corretto, e anche un altro articolo, non mi ricordo dove. Quello sul Corriere della Sera faceva cacare e la giornalista che l'ha fatto dovrebbe morire.
0: Ecco. Oh, mi chiamano in chat. Vediamo che cosa voglio. Io qua con queste finestre non ci sto capendo più niente. E Vicaneda, allora, voi da questa faccia di merda mi ignora, tocca stuprarlo domani. Ora potremmo aprire un dibattito su questa.
1: Sto girando la manovella dello streaming.
0: Allora, dobbiamo salutare e salutiamo Bibi Caneda.
2: Bibi K, un saluto.
1: Bibi K,
2: la Radio Cybernet,
0: in questo momento sul canale,
2: ospite,
0: collegata a un sacco di gente in studio.
1: Guest. C'è un cartellino sul petto.
2: Porca puttana.
0: In questo momento il canale Hack Meeting DRC è pieno di stronzi che usano IRC dalla rete locale quando potrebbero usare il server IRC locale. Questo vuol dire essere stronzi. Il server IRC locale è 192.168.101.66. 192.168.101.66.
1: Usalo!
0: Usalo!
1: Ma non porta via risorse?
0: No, perché sta sulla rete non locale. Porta via risorse a tutti quelli che poi devono uscire fuori e non possono. Che non possono andare su RC perché è pieno.
1: Ma giusto.
0: E sconti con la stessa
1: come il mio costume.
0: No. E basta. Ah, qua ci sta uno stream. Qualcuno che sta trasmettendo. Boh.
1: Io voglio sapere se c'è Pioppo.
0: Dov'è Pioppo? Chi è Pioppo?
2: Pioppo è un
1: spero
2: non universitario.
1: Ah sì, io spero. Io
2: da quanto ho capito
1: la ce lo riconosce, mi auguro.
2: Tecnicamente preparato è un'altra persona che però magari non potrebbe condividere il discorso sull'etica.
0: Noi non siamo più rientrati su Androssa?
1: Il mio probabilmente no.
2: Sarebbe interessante discutere, ma se n'è andato la Meningi.
1: Io credo sia tornato.
2: Legge.
0: Cosa possiamo consigliare come seminari domani? Cioè, quali sono i seminari che fanno schifo?
1: Ah, che merda! Ma perché si dovrebbe dire? Diciamo quelli belli.
0: Leggiamo tutti quanti, da qua inizia.
1: Sabato 17 giugno 2000, pub. 11.13, workshop sull'accessibilità dell'informazione in rete di Perry Byte, Arclele, Claudio Farrini e Shine. No, ecco, questo penso che sarebbe interessante per una serie di problematiche.
2: Parecchio.
1: Io so, non l'ho seguito, so che Ferri, Arclele e quegli altri ci stanno lavorando da una vita. È un problema grosso, cioè il problema di aprire la rete anche a chi ha handicap fisici.
2: E difatti l'abbiamo riportato più volte come esempio tra i seminari dell'Hack Meeting come proprio un seminario che riporta abbastanza bene lo spirito anche che vogliamo cercare nella
1: comunità.
2: Diciamolo.
1: Almeno io la chiamo così.
0: E noi ci abbiamo provato, aspetta, noi abbiamo provato a fare in piccolo una cosa così.
1: Cioè,
0: prima di venire qua avevamo un progetto.
1: Quello del lettore?
0: Quello del lettore per i non vedenti.
1: Sì.
0: I non vedenti che spendono un pacco di soldi per queste interfaccine che usate anche voi in Rai, no?
1: Che costa?
0: 2006.
1: Eloquent, pazzo da Russia, il centro di ricerca del progetto.
0: Esatto.
1: Che lo regala alle sue società per fare i servizi telefonici e ora lo fa pagare
0: ai non vedenti. Incredibile questo. L'idea era quella di scrivere un softwareino sotto Linux, ovviamente, che prende i caratteri della console e li parla sulla Sound Blaster, per cui non ci sarebbe più bisogno di una interfaccia esterna costosa, ma basterebbe un qualsiasi computer con la Sound Blaster.
2: Il fatto è che il software,
0: tutti i software che per ora esistono, si appoggiano a interfacce esterne di questo tipo. Tranne questo speech demon che mi ha provato a montare e che ci dà risultati abbastanza divertenti, devo dire.
2: Basta fare un cut di un file di testo sullo dev speech
0: su questo device che viene creato.
1: Io di supporti sotto Linux ne ho visto qualcosa.
2: C'è il Linux per non vedenti, c'è il link che mandare.
0: Ma è tutto per interfaccia di E nel nuovo kernel 2.2.16 adesso è incluso il supporto per una di queste interfacce che è la nuvolare, già a livello di kernel. da questo passo avanti.
1: Sei riuscito a presentarlo anche troppo presto come progetto per presentarlo ora in un seminario?
0: Ma in un certo senso l'abbiamo fatto, perché qua ci abbiamo una sperimentazione di sto coso che è uno script che legge IRC
2: e sintetizza tutto quanto nella radio.
0: Per cui adesso noi manderemo
2: speech PL e praticamente tutto
0: quello che verrà, perché si è piantato questo cazzo di X chat di merda
2: dopo che Asbesto finisce di filare,
1: mettiamo su
2: questo script per X chat o IRC2. Quale stai usando le due?
0: Per adesso uso questo qua, perché devo entrare sul server di Voyager che c'ha la password.
2: Quindi lo script di X chat per sintetizzare le voci che vengono, che arrivano sul canale dell'Hack Meeting, diciamo.
0: Niente, non va.
2: Sui server italiani, linkato Stealthnet, Webernet,
0: non va proprio,
2: IRC, TinIT, IRC, Tiscali, Net, punto IT,
0: punto org,
2: Flashnet,
3: ci sta rinnovando,
2: IRC, IRCD, punto org, punto ASM. Lo facciamo partire,
0: forse non era sul demo.
2: No.
0: Allora proviamo a attivare questo softwareino che comincerà a parlare IRC.
1: Anzi sì, cioè un paio ci sono, però non so se le stanno usando o no.
0: Okay. Adesso tutto quello che verrà detto sul canale IRC verrà parlato da questo softwareino di merda.
3: Stanno provando, ci provano a compilazione.
0: Strano però, noi ci sono 9 persone che stanno ascoltando. 14
3: anni. Lui sta provando magari.
0: Beh, comunque noi siamo andati avanti. A questo punto lasciamo un po' di RC, mettiamo un altro brano musicale giusto per intrattenervi, uno a caso, il 9. La morte di Cristo.

dry and dust. Follow to Bobby Dot Club.

0: aspetta, rimani adesso perché il microfono era abbassato. C'era il madrigale che noi tagliamo brutalmente. Vai pure.
1: Ne approfittiamo però, per fare un saluto. Sappiamo che adesso andiamo pure negli 87-9 dell'etere romano e laziale di Onda Rossa.
2: E Umbro.
1: Umbro, sembra anche toscano,
2: provincia di Grosseto e Terni.
3: Di molto bassa, perché da Firenze non
1: c'è molto male. Ci accontentiamo della Maremma. Ci hanno detto che nel precedente collegamento non si sentiva bene la voce, ci consigliavano di parlare un po' più.
2: Infatti è saltato di nuovo.
1: È saltato di nuovo.
3: Pazienza. Più?
0: Ma la voce non c'entra però. Sentiva male comunque?
1: Lavoro.
3: Sentiva le voci male, ma perché siamo molto
0: basso?
2: Ci siamo, c'è la voce, bisogna avviciniamoci più al microfono.
0: Allora spostiamo il microfono. Vediamo se ci riusciamo così.
1: Il problema è collegarci con l'etere.
0: Perché si sente bassa la voce. Allora vediamo un po' in questo modo.
1: Lo capiamo da uno scanner che ci permette di sentire il segnale che sta qui sempre nella postazione radio Cybernet.
0: Diciamo che è una radio antica, non uno scanner. Sì, beh, una radio antica.
1: Una radio antica, beh. Bell'apparecchietto però. A valvole, però è l'unica che ci permette qua nei sotterranei del forte di prendere Radio Onda Rossa senza bisogno di antenne, cavi, eccetera.
0: Va bene, noi stavamo prima parlando di quello che ci sarà domani. Dove eravamo arrivati?
4: Secondo me a mezzanotte bisognerebbe spengere le luci e accendere i ceri in tutte le catacombe del forte.
0: Beh, ma questo lo faremo durante la trasmissione del seminario Radio
4: Vita. Beh, dopo il workshop sull'accessibilità delle informazioni in rete ci dovrebbe essere, io credo che il seminario sull'SNMP. Non chiedermi cos'è che non lo
0: cos'è il protocollo. Cos'è l'SNMP?
2: Simple Network Protocol. SNMP.
0: E la M per cosa sta?
4: Management.
2: Ah, cazzo, vero.
0: Che serve? È un protocollo che serve a cosa?
2: Praticamente fai delle chiamate su una porta telefonica.
0: Non ti sentono se non ti avvicini. Praticamente fai, sono a 90 gradi adesso però. Praticamente fai delle di dietro. Praticamente fai delle chiamate alla porta Telnet del server che ha montato il demone SNMP, oppure del modem che il più delle volte ce l'ha built in nella ROM, e chiedi le statistiche sui pacchetti di rete che sono passati da device o dal router configurato su Linux o dal router Cisco o qualsiasi cosa. La cosa che è condivisa tra router Cisco, modem e router anche Linux che hanno un daemon SNMP è che è un protocollo che, con cui comunque puoi interrogare una qualsiasi device di qualsiasi natura sia, sapendo più o meno le statistiche del traffico in passaggio sulla device. Questo è molto utile nel costruire topologie di rete che siano un minimo chiare e che riflettano proprio l'architettura che si è costruita e che più delle volte esce di mano da chi l'ha costruita.
4: Esce di mano.
0: Comunque era una descrizione che non scende nei particolari, come ci scenderà il seminario domani, immagino, perché
4: noi sono veramente ci sarà
0: che noi non seguiremo.
4: Oddio,
0: perché io ne volevo sapere di più,
4: non
0: solo
4: sono
0: questa cazzata sull'SNMP. Comunque è molto confortante, molto bello sapere che la maggior parte degli ascoltatori non ha capito una sola parola, e quindi proseguiamo in questo stesso modo con gli altri seminari.
1: Io spero di no. Volevo approfittare del fatto che andiamo pure nell'etere, se ci anticipate qualche cosa del vostro seminario sulla radio.
0: Beh, il seminario sulla radio spiegherà praticamente come realizzare tutto questo.
2: Come stiamo facendo quello che stiamo facendo.
1: Quindi questa è una dimostrazione di quello di cui andrete a parlare.
0: Cosa? Sì, infatti questa è una dimostrazione di ciò che poi spiegheremo questa notte o più tardi stasera, non sappiamo ancora perché non abbiamo deciso un orario preciso.
2: Sì, stiamo andando avanti adesso con lo streaming e raggiungendo media in vari punti e rimbalzando qua e là, diciamo.
0: A me dispiace di non avere un cavo del microfono più lungo perché mi sta venendo la gobba. Quali sono i prossimi seminari?
4: Sempre domani, sempre nel pub, dalle 18 alle 20 c'è il seminario sulle licenze free, che io penso che andrò a vedere molto volentieri. L'ha organizzato Franco Vito dell'ACLAB di Firenze. I relatori sono Eugenia Franzoni e Christopher R. Gabriel,
5: che sono le persone piuttosto note nel mondo
2: Linux. Io non mi contengo a salutare Franco Vite, al quale sono affezionatissimo, e anche ciao Marta, ciao Loretta e ciao Lorenzo, persone con cui ho vissuto.
0: Vuoi dedicargli la canzone?
2: Ho vissuto tre, diciamo, mesi,
0: le dediche,
2: tre bei mesi della mia vita,
0: diciamo le dediche, ma
2: veramente, veramente a Siena. E non mi contengo anche da salutare Christopher Gabriel.
5: Comunque guarda che gli è lì a due passi di distanza.
2: Ah cazzo, non l'ho ancora incontrato.
0: È lui
2: è il maintainer di Patch.
0: Sì, diciamo,
2: di che state parlando?
0: È lui il maintainer di Patch, il programma con cui Patch i file.
2: Una marca di carta igienica.
0: No, no, è un programma utilissimo per i programmatori. Ti consente di patchare file sorgenti.
2: Ma è bellissimo.
0: È fantastico. Con file più piccoli.
2: Ma ti dicono fuori questa linea, dentro questa.
0: Ma tutto questo mi apre nuovi orizzonti.
2: Cazzo se li apre.
0: E poi cosa avremo?
5: Niente,
0: non distratti con le sigarette.
5: La discussione sarà fondamentalmente sul problema dei vari tipi di licenze free, le differenze fra open source e free source. Personalmente penso che la seguirò con molto interesse, non sono molto ferrato in materia.
0: Le differenze tra l'open source e le altre aberrazioni cromatiche.
4: Poi invece...
0: Come dire Joe e Emacs.
4: Più o meno sì.
0: Allora, poi
4: dalle, nel cinema, dalle 14 sanno alle 8 va avanti questo grosso seminario sulla sezione arte, l'arte hacker, l'arte hacker, le nuove tecnologie, eccetera. E penso sia molto, non l'ho seguito oggi, domani se ci riesco ci faccio un salto.
0: Praticamente dura per sempre, perché dalle 14 alle 20.
4: Dalle 14, e c'è stato anche dalle 14 e 21, dalle 14 alle 21 oggi. Ah. Praticamente è un incontro molto grosso, a livello molto alto, di artisti che hanno messo la rete o le nuove tecnologie o il concetto di hacking al centro della loro riflessione e della loro espressione. Noi si fece un'altra cosa del genere in chiave minore a Firenze, sempre con Tommaso Tozze, con Tatiana Barzichelli e con diversi diversi. Fu molto interessante. Qua c'è ovviamente uno spessore e anche una quantità di persone davvero notevole. Penso sia uno degli aspetti più interessanti della
2: creating, notevole, sottolineo,
4: sì, anche se tende un po' a sfuggire forse ad altri
2: io sottolineerei la maggior parte delle cose che dici The Warriors.
4: Ah sì?
2: Certe volte cambio anche idea.
4: Vabbè.
2: Perché?
4: Poi nella
2: cattedrale cambi idea,
4: sì. Nella cattedrale invece dalle 10 alle 13 c'è il seminario sul TCPIP dell'OA Club di Milano, che penso sia la loro tradizionale cosa su smontiamo con la barra il sistema.
0: Spacchiamo,
4: smontiamo,
0: bellissimo, bellissimo.
4: Smontiamo.
2: Il blindfold, diciamolo.
4: Quando ci arrivo lo dico. Dalle 14 alle 16 telematica di base 2 medle. Dalle 16 al 18 seminario sul reverse engineering, e questo io me lo voglio vedere con molto interesse.
2: Sarà molto tecnico, temo,
4: E vabbè, ma vero che capisci qualcosa nella vita anch'io ogni tanto. Dalle 18 alle 20 blindfold
0: che,
4: shine,
0: che sarebbe un'onda di nomadi che spaccano le macchine.
4: Ecco, dillo te che cos'è questo.
0: Cos'è blindfold?
2: Quello lo diciamo al seminario e domani ci prepariamo a dirlo anche,
0: perché nel non senso, lo sappiamo neanche noi.
2: No, nel senso che è veramente impegnativo. Shine ha avuto una grande idea, ma io fino ad ora non ho trovato proprio il tempo per dargli una mano, e progettavo il progetto di lavorarci con lui domani,
0: per cui domani
2: la giornata, almeno la mattinata e parte, no, diciamo fino verso le 2, poi no, domani ci lavoriamo
0: bene.
4: Poi nella sala da tè ci sarà invece un ciclo di discorsi un pochino. Dalle 14 alle 16 c'è il seminario sulla persuasione di Enkidu.
0: Ma di che parla questo seminario?
4: Persuasione, guarda, che... Non so di preciso di cosa parla il seminario, però lui si è sempre occupato fondamentalmente delle tecniche di controllo e di manipolazione delle informazioni, cioè il modo in cui ti fanno vedere che il nero è bianco e che il bianco è nero, il modo in cui ti fanno vedere che Dampedo è un sito da buttare giù, per esempio. È un esempio un pochino rozzo.
5: cioè fondamentalmente la manipolazione della conoscenza altrui, ma almeno poi suppongo parlerà di questo e di altre cose.
2: E infatti comunque io ci terrei a sottolineare una cosa, scusa se ti interrompo,
5: è che
2: il Tactical Media Pool lo sento molto poco attivo in mailing list e anche potrebbe essere più attivo, magari c'hanno qualcosa da insegnarci. Io perlomeno li ho sempre seguiti e ammirati.
5: Il tattico, poi dalle 16 alle 18 ci sarà questa discussione sulle scelte etiche e politiche nell'hacking, e dalle 18 tutti presenti, e dalle 18 alle 20 seminario sul tecnocontrollo a cura di Tactical Media Pool.
2: Tecnocontrollo
5: qui io penso ci si riferisca fondamentalmente alle nuove tecnologie come controllo inteso come telecamere nascoste, quei microfoni che ogni tanto gli anarchici ci mandano le foto perché li hanno trovati in casa loro, tutte queste belle cose qua. E in generale sulla censura in rete, su vari problemi, dove tra l'altro interverrà, io credo Alberto Escudero, però comunque sicuramente qualcuno di Dodo 50, che è un provider spagnolo di compagni, che è stato oggetto anche lui quest'anno di misure censorie.
2: Voi non potete capire, ma speriamo che pioverà.
5: Perché?
2: Come Firenze nel 98 e c'era anche lui.
5: Sempre sabato dalle 20.30 sino senza scadenza nel pub ci sarà il dibattito sulla globalizzazione telematica e movimenti antagonisti, che dovrebbe essere questo davvero un momento un pochino di discussione più politica per chi è interessato su tutta una serie di problematiche che nell'attivismo, nella comunicazione antagonista, posto la rete, si attua, eccetera. Nasce su proposta di Officina 99 di Napoli, io ho trovato molto interessante anche perché loro proporranno tra l'altro di discutere anche di come organizzarsi per usare la rete per dare sempre più visibilità alle scadenze di movimento e a problemi annessi e connessi. Io ci sarò presente sicuramente.
2: E anche gli interessanti interventi di Ska sulla mailing list ultimamente, che mi sono piaciuti.
5: Io sono 3 giorni e non leggo la mailing list.
2: Non negli ultimi 3 giorni, no, più tempo fa. Ska
5: della, sono sempre
2: Napoli.
5: gli stessi. Sì, almeno un po' di cazzate, però insomma Ska e Officina 99
2: a me sono piaciuto
5: molto, sono come minimo nella stessa area fisica, nello stesso posto.
2: Sì.
5: Anzi, la licenza è Ska che sta in rete, almeno di solito in rete sul list del CN vedo più la firma Ska, però è sempre l'area, insomma, sono quei compagni di Napoli.
2: Cyber Rights, dici?
5: No, ma movimento e la CS-lista.
2: Ah.
5: Fate un po' di propaganda e CN.
2: Propagandiamo CN.
5: Propagandato.
2: Viva e CN. Viva. Che tra l'altro ho ritrovato.
5: Salute a CN.
2: Ho trovato in Olanda, che riportava tutte le realtà antagoniste in rete d'Europa, e l'unica riportata per l'Italia era ECN, proprio un tributo a ECN da parte di questi olandesi che hanno fatto questo CD in flash. Vabbè, il flash a me non piace molto, però il CD era fatto bene, riportava le varie realtà antagoniste con una netta linea politica e riportava ECN come realtà italiana a pieno titolo, direi, Isola della Rete.
6: Va bene, ci siamo dimenticati il seminario sulla costruzione di un ACLAB domani notte,
5: giusto,
6: via IP, sempre trasmesso in questo modo come questa nostra trasmissione adesso.
5: L'hanno rimesso?
6: Sì, sta alla fine da qualche parte.
5: Ma
6: Kutz viene? No, Kutz non viene purtroppo.
5: No, se Kutz... No, in realtà non darò su una cosa. Però sui canali, se Kutz è l'ascolto, gli do di bucaiolo.
2: Kutz doveva venire.
6: Non lo sappiamo. Senti, proviamo quell'esperimento del loop, così... Non lo so. Che ne dite?
7: Proviamo, questo è il comandante.
6: Allora, praticamente adesso noi facciamo un esperimento in cui... riceveremo.
7: Ci siamo gli esagerati.
6: Ma che succede di là?
7: Di là
6: in diretta.
7: Voce di fanciulle. No, semplicemente queste giornate pesanti portano a dei scompensi psicologici. Quindi la gente sclera a questo.
5: Non ti ci vuole stare, ma non l'ha capito.
6: Che succede?
7: C'era un mille,
6: che fu? Ci stiamo informando. Quanto pare.
7: Gradito, sì.
6: Non ho capito, sono feste?
7: Sì, sono feste improvvisate.
6: Sono incazzamenti?
7: No, sono feste.
5: Anzi, io me ne vado a cercare un po' di feste o festicciole private a giro, vi saluto.
6: Mi è comparso un allarme.
8: sì, sento anch'io qui.
6: Questo allarme indica che la temperatura della mia scheda madre si è alzata un po' troppo, comunque non me ne frega niente, perché tanto dobbiamo fare questa prova. In pratica adesso noi faremo questo: con la nostra radio ascolteremo Radio Onda Rossa, cioè noi stessi, dopodiché col microfono manderemo di nuovo questo segnale e a sua volta quindi verrà riascoltato e si creerà un loop che mostrerà qualche cosa a voi. Quindi buon ascolto di questo esperimento.
2: Dobbiamo fare questa prova, in pratica adesso
8: noi faremo
2: questo, con un'altra radio, noi andiamo a sparare al massimo questo, cioè noi manderemo nuove questa volta che abbiamo ascoltato, si creerà una nuova e dal computer là che come sparare questo, sì, diciamo, abbassare il volume del computer, allora si sente.
6: A parte questo esperimento, volevamo segnalare ai compagni in studio di Onda Rossa, in studio quello vero, non quello virtuale che è questo qua, alla radio vera, non quella dei poveracci che siamo noi, di regolare un attimo i livelli del loro mixer, perché a quanto pare il segnale che arriva, che sentiamo qui in radio, è abbastanza sparato. Per cui vedete un po' se riuscite a migliorare la qualità del segnale, e allora per provare questo mandiamo un madrigale, uno a caso, vediamo un po' il numero 18. Ma perché non parte subito?
2: Perché il madrigale...

Alzati il tuo volume in locale.

0: Bene, a questo punto noi di Radio Cybernet vorremmo cedere la parola ai compagni di Onda Rossa che sono nella stanza accanto e proseguiranno loro per un po' con una loro performance. Ho visto che hanno portato un bel po' di strumentazione, abbiamo connesso i loro cavi ai nostri computer e quindi manderemo in streaming le loro performance. Hanno dei piatti, hanno un bel po' di roba, quindi da parte mia, Radio Cybernet, qui Asbesto, Voyager, Jaromil, tutti gli altri, Shining, Topo, e tutti quelli che sono intervenuti, The Warus, Andrea, non ci lasciamo ma siamo sempre qui. Per cui ci sentiamo dopo eventualmente, perché più tardi ci sarà questo seminario trasmesso live e ora penso di aver regolato giustamente i livelli per l'altra stanza e possono iniziare quando vogliono. Ok, potete andare. Speriamo che funzioni. Il bello della diretta, queste attese. Funzionerà? Non funzionerà? Faremo una figura di merda? Allora, vediamo un po'. Previsioni del tempo, fa molto caldo e farà ancora molto caldo. Qui nelle 100 celle del forte c'è umidità.
1: Nebbia in Valpadana.
0: Nebbia in Valpadana. Sono previsti spurghi nelle ore mattutine e un'alta concentrazione di coli fecali nel pomeriggio. Sta mandando, ma qua non arriva il loro segnale. Niente da fare, il loro segnale non arriva, ma qua è connesso. Prima arrivava. Adesso facciamo una verifica tecnica sui loro segnali, perché qui non esce. Non posso, sto trasmettendo. Qua mi chiamano, persone ci vogliono, ma noi rispondiamo di no.
2: Per stare con voi.
0: Allora, vediamo che cosa succede, perché non arriva il segnale. Ecco, segnale. Ora sta arrivando. Ok. E c'è un canale che fa falso contatto. Continuate a regolare.
2: Non solo.
0: È l'unico che funziona.
2: Arriva solo il...
0: Qua da noi arriva solo il canale sinistro, abbiamo dei...
3: Abbiamo un segnale, fate qualcosa. Ok, è arrivato l'ok, e quindi non so quanto avete ascoltato, dobbiamo ricominciare da capo? Credo dobbiamo ricominciare da capo, perché siamo qui al Forte, siamo in Cattedrale del Forte, stiamo... questo l'avevi detto tu, insomma. Davanti ci abbiamo Candida che ci spara in faccia il videoproiettore.
4: Ma come sono queste immagini? Prova a descriverle.
3: No, descrivile tu perché le hai descritte benissimo.
4: Allora, queste sono quelle che vediamo dietro a noi, proiettate dietro alla postazione della radio. Sono immagini ASCII. Immagini ASCII, cioè ottenute con una videocamera e trasformate in punteggiatura e lettere da tastiera di computer. Si vedono bene. Ci informano adesso che siamo solo in rete, mentre noi... Un'esperienza nuova, sì, forse gradite poco questo tipo di radio, molto diverso da Radio Cybernet. Noi abbiamo apprezzato quello che era per noi una prima conoscenza di una radio fatta su internet. Ci siamo avvicinati a questa esperienza dell'Hackmeeting proprio per sperimentare, vedere... come un'esperienza simile potesse adottarsi a una radio che già esiste, che va nell'etere come Onda Rossa.
3: Sì, abbiamo tentato di sperimentare tecnicamente la possibilità di andare con risultati ancora non ottimi. Adesso siamo su Onda Rossa, perfetto. Finalmente siamo su Onda Rossa. E se ci ascoltate, ripartiamo con la descrizione. Cioè, siamo qui, siamo stati fino adesso nello studiologo alle nostre spalle di Radio Cybernet, che ci ha aspettati per un po' di tempo. In questo momento siamo all'interno della Cattedrale del Forte. Di fronte, immediatamente davanti a noi, abbiamo Candida, Ci sono tutte le 100 celle nei sotterranei del forte che sono completamente pieni di macchine, di computer. Ciao Alessandro. Sono pieni di macchine, di computer, pieni di gente che smanetta. Qualcuno, io l'unica cosa che ho sentito, qualcuno si incazzava che molti pischelli che vengono qui e smanettano non ascoltano o comunque non propendano a utilizzare lo strumento che hanno sotto le mani, dandogli un taglio o comunque con una coscienza politica, semplicemente per in maniera ludica. Chissà se secondo te è una discriminante questa.
4: Ma io devo dire, mi sono molto divertito prima nel vedere come veniva fatta Radio Cybernet, quindi divertimento è importante, stare bene quando si fanno le cose fondamentale. Domani ci sarà un seminario su la rete telematica e il movimento antagonista, e questa è sicuramente una riflessione interessante da portare avanti anche durante un evento come questo dell'Hack Meeting. Mi interessava adesso riflettere su quello che è l'interesse da parte di una radio come Radio Onda Rossa.

0: c'è in questo momento rispetto ad una radio che si muove nell'etere, che ha un suo ascolto circoscritto, un territorio. Diciamo che la nostra presenza qui pone anche delle contraddizioni e pone dei quesiti rispetto alla questione, alla concezione di territorio, al linguaggio e quindi alla comunicazione, cioè temi interni alla comunicazione che in questo momento, rispetto, guardando anche i temi che in questo meeting sono stati affrontati rispetto alla globalizzazione dell'economia tecnologica e quindi la new economy, dal controllo rispetto alle nuove tecnologie e le nuove tecnologie messe a disposizione per nuovi e sofisticati sistemi di controllo, questi più altri, diciamo che questi poi sono quelli che noi con il nostro linguaggio recepiamo più facilmente. Mandiamo magari uno stacco.
1: Sì, prima dello stacco una riflessione. Sicuramente questo confronto che sta avvenendo adesso anche con un'esperienza come Radio Cybernet parte da una situazione di assoluta mancanza di conoscenza delle rispettive realtà e non è un incontro chiaramente tutto pianificato o facile anche come modi di interazione, perché una delle cose che di cui ci siamo accorti appunto è della differenza sostanziale tra i modi di fare radio che vengono portati avanti da un emittente come Onda Rossa e quelli che invece appartengono ad un'esperienza come Radio Cybernet. È interessante il confronto per capire anche se poi sono esperienze appunto interessanti che possono essere applicate in che forma a un'esperienza come quella di Onda Rossa, che ha una sua storia, ha una sua identità forte e anche quando va a confrontarsi con altre esperienze chiaramente mantiene questa identità, soprattutto mantiene quel suo carattere libero che la contraddistingue dalla sua nascita.
0: Io appunto, prima di continuare magari con il racconto di queste giornate, che diciamo questa è la prima, questa sera, durante questa giornata c'è stata la mobilitazione di moltissime persone che hanno partecipato alla costruzione di questo evento e anche i contenuti diciamo molto importanti e interessanti hanno portato qui anche tantissime persone che sono arrivate e hanno viaggiato all'interno del Forte Prenestino per tutta la giornata, non solo come succede spesso in un evento nel momento in cui la sera, per esempio, quando c'è un evento magari musicale. Appunto, dicevo, mandiamo magari uno stacco e riprendiamo tra un po'.

No, siamo in diretta, siamo in diretta. Allora, mentre siamo qui con questa postazione qui in cattedrale,

0: sono passate per caso delle persone che stanno organizzando per caso.
1: Niente di combinato.
0: Niente, assolutamente niente di combinato. E delle persone che stanno facendo delle cose qui al Forte e ci vogliono parlare qui in diretta. Quindi
2: per caso fino a un certo punto, visto che siamo nel Forte Prenestino. Comunque, era per lanciare l'appuntamento del Festival di Teatro che si terrà al Forte dal 21 al 25 giugno, Teatro Indipendenti in Festival, 5 giorni di incursione teatrale al Forte, un programma ricco, denso, pieno di teatro, ma non solo, anche momenti di video, momenti musicali, dibattiti, incontri. Partecipano gruppi indipendenti da tutta Italia e una carrellata un po' su quello che sta succedendo rispetto alle produzioni indipendenti teatrali a livello nazionale, momenti di incontro, dibattito, quindi un invito a tutte e a tutti a partecipare. Dopodiché prossimamente, cioè questi due giorni, utilizziamo questi spazi chiaramente per lanciare gli appuntamenti in rete. Diego si occuperà di dire tutto il programma nei prossimi giorni. Baci, abbracci.
0: Vabbè, questa è una presa in causa che questa è disonestà. Vabbè, qui invece abbiamo
3: un esponente. Aspetta, c'è l'ultima parte dello spot.
2: TIF, Teatro Indipendenti in Festival, wow!
3: Bene, salutiamo TIF, Teatro Indipendenti in Festival, qui prossimamente al Forte Prenestino. Invece passiamo la parola a un esponente di Candida, la prima TV elettrodomestica.
4: Innanzitutto mi fa piacere essere proprio qua in questo momento su questa trasmissione che si chiama, mi sembra, Spingi tu che spingo io. Ognuno, insomma, diciamo, si spinge le sue cose.
3: Si chiama anche un'occasione, non si nega a nessuno.
4: Ecco, infatti sono felice di aver trovato in questo momento la mia occasione di parlare della nostra esperienza di Candida TV, la televisione elettrodomestica. Siamo qui, ormai gli esponenti, la gente che lavora con Candida si conta veramente, si conta sulla punta delle dita e
5: sulla punta della lingua.
4: Ecco, infatti, quanti saremo nel gruppo di Candida?
5: Forse fra i 2 e i 200.
4: Ecco, e infatti abbiamo pensato, visto che siamo così in tanti, di allargarci ancora, per cui cerchiamo innanzitutto...
5: Fondamentalmente adepti pronti a sottomettersi a un rapporto chiaramente gerarchizzato e sinceramente di potere. Degli schiavi fondamentalmente.
4: Ecco, diciamo che quello che si prova con Candida ormai da tempo sono anni.
5: Pratica sadomaso.
4: E la sperimentazione, ecco. Grazie di questa opportunità.
3: No, ti volevo fare un'altra domanda. Come commenti la frase "video killed the radio star"?
4: Oh, fantastico. "Video killed the radio star". Penso che ci sono vari modi di morire. Quello con il video è uno, ecco.
3: È un'interpretazione veramente criptica. Ti ringrazio. Un'ultimissima domanda, ma che state facendo qui all'Hack Meeting?
4: Che facciamo? Noi di Candida, dice.
5: Abbiamo fatto un'installazione grazie all'aiuto del fantastico Super Jaromil, un ragazzo di Radio Cybernet, che ha scritto un software che encoda il segnale video tramutandolo in grafica ASCII, ovvero grafica ASCII vuol dire comporre le immagini attraverso caratteri di testo, soltanto caratteri di testo, per cui sfruttare il chiaroscuro e mettendo dove è bianco, dove è più luminoso, dei caratteri, lettere, numeri, slash, qualunque tipo di carattere. E noi stiamo facendo questa ASCICAM con una telecamera collegata a un computer e a un proiettore, e le persone che passano qua possono rilasciare interviste e avere il loro momento di gloria e sentirsi finalmente star comparendo con la propria immagine in qualche modo criptata dal carattere ASCII. In questo momento si è spenta, quindi non è vero niente.
4: No, vabbè, tanto voi non lo vedete. E comunque niente, a proposito di sperimentazioni di linguaggio e di momenti di gloria, c'è il momento del della sperimentazione di questo. Puntiamo a nord, sempre più a nord. Questo messaggio va direttamente a quelli che stanno a Oslo e dintorni.
1: Ok, da Vienna hilse till alla där ute som kan snacka norsk och se att det blir kommande till Roma och till Forte Brenestino som nu håller ett hackmöte här lördag, söndag och fredag. Så hoppas att alla har det bra och att ni hör mig. Ha det bra.
0: Ebbene, dopo questo intervento dal nord per il nord, e ci aveva ragione, sicuramente aveva ragione.
3: Anch'io ero d'accordo.
0: Adesso facciamo una vera sperimentazione. Dopo che ci hanno tenuto per tutto questo tempo dentro la saletta, non facendoci capire praticamente nulla di quello che dicevano, adesso noi abbiamo portato qua uno di...
3: Sottoponiamo alla peggior tortura, fare una radio tradizionalissima.
0: E quindi che ti è sembrato? Dici che ti sembra questa esperienza?
6: Tradizionalissima? Bene, allora mi è sembrato che questa trasmissione sia riuscita, no, è riuscita in modo pessimo, devo dire. Ma sì, stiamo andando, penso che sia andata bene. Mi è sembrata una cosa carina. C'era troppa gente però.
0: Troppo gente.
6: Sì, ci vuole più tranquillità.
3: Ci vorrebbe uno studio vero. Senti, ti ha provocato qualche sensazione particolare andare nell'etere? Avere un pubblico diverso?
6: No, secondo me non è un pubblico diverso, cioè è sempre pubblico, no? E poi il mezzo è sempre più o meno radiofonico.
0: Però da quello che abbiamo visto si pone anche un problema di linguaggio.
6: Ti riferisci ai contenuti di quello che abbiamo detto?
0: Sì, anche a come vengono esposti.
6: Beh sì, cioè al modo con cui abbiamo, cioè come abbiamo parlato.
0: Cioè noi ci chiedevamo quando eravamo lì, ma la famosa signora, che noi non ce lo chiediamo più ormai, però un ascoltatore abituale di Radio Onda Rossa, che
6: la casalinga
0: di Treviso.
6: Cosa avrebbe capito? Caso ben poco. Però vabbè, noi come Radio Cyber non facciamo sempre trasmissioni così tecniche. Logicamente adesso siamo in un evento che è tecnico, quindi per forza purtroppo siamo costretti, ci rivolgiamo a un pubblico tecnico. Però per esempio abbiamo fatto una puntata quando c'è stato lo sgombero del centro sociale Aura a Catania, e lì logicamente abbiamo fatto la trasmissione in modo diverso, siamo andati a seguire il corteo, abbiamo intervistato le persone, abbiamo letto notizie ai giornali, per cui dipende ovviamente da quello che dobbiamo dire. Non è solo tecnica la nostra trasmissione, anzi spesso abbiamo girato una puntata tutta in motorino per Catania, proprio improvvisando con i registratori, logicamente poi l'abbiamo montata in studio.
0: Ma chi, appunto, queste persone che hanno, diciamo, non hanno una capacità di capire immediatamente quello che esce fuori in questo modo, come possono raggiungere tramite la rete la radio?
6: Cioè, non ho capito,
3: domanda difficile.
0: Io che non capisco assolutamente nulla e mi aggiro in rete in maniera molto parziale, come faccio a mettermi in collegamento con Radio Cybernet e ascoltarla?
6: No, per il collegamento è abbastanza semplice, perché il sistema operativo che noi deprechiamo in questo meeting e in generale nel nostro modo di vedere l'informatica, che è Windows, di solito permette subito l'ascolto in real audio, che è una tecnologia che usavamo fino a prima di oggi e che adesso abbiamo deciso di abbandonare per passare a MP3. L'MP3 si sta diffondendo dappertutto, lo usano tutti per ascoltarsi i pezzi copiati con Napster, ci sono delle situazioni in corso, delle cause, Peter Gabriel che ha fatto causa alla Napster, eccetera, no? Per cui tutti cominciano a conoscere Winamp, che è questo programma che permette di ascoltare l'MP3. Con questo programma si può ascoltare la nostra trasmissione, basta andare sul nostro sito, che è www.cuz.org/radiocyber, Cuz è scritto KYUZZ, e lì c'è scritto esattamente cosa fare per ascoltare, sia se sia Windows, Macintosh, ma anche Linux o Solaris o altri sistemi. E dovevo dire una cosa, ma non mi sto ricordando più. Non mi ricordo più.
0: Tu hai ancora qualcosa da dire?
3: No.
0: E allora magari mandiamo uno stacco, se ti ricordi lo mandiamo.

0: Radio Cybernet. Radio Onda Rossa.
1: Radio, radio, radio, si sente, sì.
2: Si sente. Ecco, abbiamo un po' di difficoltà tecniche, il mixer ci dà un solo canale, però andiamo avanti lo stesso. Siamo ancora qui al posto Prenestino, a

0: Riprendiamo la linea qui dal Forte Prenestino, Acmeeting 00. Parliamo dalla postazione di Radio Onda Rossa accanto a quella di Radio Cybernet. In questo momento andiamo solo online, niente etere romano. Prove di ascolto tecnico con qualche secondo di ritardo per il segnale che deve raggiungere prima il server per poi essere mandato online.
1: Praticamente siamo solo in rete adesso, stiamo ascoltando solo in rete, il collegamento con la radio è saltato, quindi ci scusiamo anche con chi ci sta ascoltando per forse qualcuno sarà contento di sentire un po' di musica e non sentire tutte quelle chiacchiere che abbiamo fatto fino adesso.
0: Ecco, noi a Radio Onda Rossa, una radio che tradizionalmente va in onda da uno studio fisso a Via De Volsci, il quartiere di San Lorenzo a Roma, abbiamo come mezzo di contatto con chi ci ascolta la linea telefonica. In questo caso invece abbiamo visto come una radio come Radio Cybernet funzioni con chat, IRC. Se volete mandare messaggi ce lo riferiranno qui dalla postazione di Radio Cybernet. Chiaramente siamo curiosi di avere le vostre opinioni su quello che è una messa online di Radio Onda Rossa, anche se in forma così sperimentale come sta andando questa sera.

0: Adesso io incaricherei il mio collega conduttore di andare a trovare qualcuno qua in giro all'Hack Meeting che voglia parlare da questi microfoni e comunicare quello che sta facendo qua in questi giorni di meeting. Ci riesce a trovare qualcuno?
1: Praticamente arriverà tra poco tempo, il tempo di arrivare dall'altra parte del forte e chiamare uno degli organizzatori per parlarci un po' dell'iniziativa e di come il centro sociale ha accolto questa iniziativa, che appunto ha richiesto un impegno enorme di un sacco di gente. E niente, mo speriamo che riusciamo ad arrivare presto.
0: Sì, mentre il nostro inviato va in giro per il forte a cercare questi organizzatori dell'Hack Meeting, noi proviamo ancora a descrivervi qui l'ambiente che si è creato appunto nelle celle del Forte Prenestino, struttura militare, ex struttura militare, che sorge su una delle direttrici principali di Roma, la via Prenestina.
2: Sì, alcuni 100
0: celle in cui sono stati allestiti in questi giorni le postazioni per chi viene qua con il proprio computer e partecipa all'evento. E le mura dei sotterranei sono cosparse di questi manifesti con un Aker transistor Acaro con sopra scritto amnistia ora, solidarietà alle lotte delle detenute e dei detenuti. Forse abbiamo trovato qualcuno da intervistare. Vedo una faccia. Oh, c'è una persona che c'ha una maglietta che ancora c'hanno in pochissime persone. Com'è fatto ad avere quella maglietta?
3: L'ha pagata lire 25.000.
0: Quindi è in vendita?
3: Sì, era in vendita oggi pomeriggio nella sala cinema vicino alla sezione dove c'è la Net Art, e penso che sarà in vendita anche domani nella zona dove c'è Strano Network, vengono da Firenze, e la maglietta è stata fatta qua.
0: Oh, quindi facciamo proprio pubblicità esplicita. Com'è questa maglietta?
3: Questa maglietta ci sta l'Acaro, che è quel piccolo esserino che
4: in rete, sì. Allora, Saponetta, qua vorremmo mandare dei saluti. E allora ti salutiamo.
5: Ciao Sapo, Kubernetes, eh? Hai visto, ce l'ho fatta? Ciao.
4: Bene, siamo contenti di mandare questi saluti.
5: Stiamo diventando come le radio di quartiere. Saluto Maria e Peppina.
4: E adesso una dedica a Eros Ramazzotti da Maguan per questo. E ripassiamo comunque a streamare Radio Onda Rossa.
3: Se dovrei andare a contare tutte adesso, potrei andare, comincio la lunga conta delle zampe. 6 miliardi, non saprei.
0: Qua si parla di numeri grossi.

dicevo, siamo qui alla cattedrale, perché la mattina non sono dormito, mi ha anche un po' schiato. Devo dire che qui sotto alle Sant'Ocelle rimane un po' un po' costoso, ma non so di più quello che succede sopra. Sopra c'è di gente

0: mostro si vede frequentemente gruppi di persone che chiacchierano tra di loro, gruppi di persone attorno alle macchine, e c'è un gruppo numeroso di persone che sta ascoltando la musica, dove ci sono in Piazza d'Armi diversi banchetti, tra cui c'è il banchetto della radio, il banchetto il baretto del Forte Prenestino, il pub, il banchetto dei curdi che sono qui al Forte, e niente, aspettiamo appunto che torni, che arrivi uno degli organizzatori per raccontarci un po' queste tre giornate, in particolare questa giornata, come il Centro Sociale è riuscito ad accogliere e a organizzare un'iniziativa così complessa e così impegnativa. Intervistiamo una persona che sta qui di fronte, non si sa chi è, da quando è qui e che impressione ha. Sono qua da un'intervista seria. Veramente, ce l'avevo fatta, stavo qua da oggi pomeriggio, una bella atmosfera festosa, cioè c'è la musica, stanno nei loro somatici, stanno sui computer, cose a volte comprensibili, no? Hai seguito qualche seminario, qualche corso durante questa giornata?
1: Non molto, però perché purtroppo sono arrivato tardi, ho visto la presentazione dei lavori di Francesca Darini, che è una ragazza, insomma, un'artista, no? Fa i video, fa per rete, è molto interessante.
0: Tua concezione di artista?
1: Dovrebbe essere.
0: Dopo questa risposta secca e condivisibile, niente che dire. Io una cosa,
1: vedo Jaromil che si riavvicina a Radio Cybernet.
0: Jaromil mi sembra uno dei personaggi che in qualche modo riesce a colorare tutti i punti dove in qualche modo c'è discussione. E che volevo dire, sul manifesto di presentazione di questa ecco, ci arriva notizia che forse riprenderemo il collegamento di con Radio Onda Rossa. Niente, volevo dire, anzi, questo argomento, visto che fra pochi minuti, forse pochi secondi, riusciremo a rientrare in contatto diretto con Radio Onda Rossa, mandiamo un altro stacco musicale.
1: Va bene, sono d'accordo.

0: Che succede? Che succede? Dici che succede? Che stiamo facendo?
1: Che succede? Che succede? Succede che questo mixer non buono. Quello al massimo, però si sente la mia voce.
0: Ah, quindi ci avete sentito quando abbiamo attaccato quest'ultimo pippone. E quindi niente, riprendiamo qui dal Forte Prenestino. Niente, che dire, il manifesto che ha caratterizzato e ha promosso questa iniziativa aveva una machette sempre caratterizzata dall'agaro, che diceva amnistia, chiedeva l'amnistia in solidarietà con la lotta dei detenuti e delle detenute recluse nelle carceri, che appunto fino a poco tempo fa si erano mobilitati, hanno passato diversi giorni di mobilitazione all'interno delle carceri, quindi momenti di battiture che hanno visto anche se scarsa, una partecipazione anche dall'esterno di persone che ogni sera stavano per esempio qui a Roma davanti al carcere di Rebibbia, che ormai è diventato un punto anche classico, un momento in ogni mobilitazione in solidarietà con i detenuti, perché ci chiediamo, e forse lo chiederemo, forse era il caso di chiederlo a chi ha organizzato l'iniziativa, perché proprio in questo momento caratterizzare un hack meeting con uno spazio molto visibile rispetto alla solidarietà con i detenuti e le detenute e chiedere l'amnistia.
1: Ma sicuramente si sfrutta il fatto che l'hack meeting, per tutta quella che è stata soprattutto negli ultimi tempi la propaganda andata sui mezzi di informazione circa il fenomeno dell'hating, sta attirando in questi giorni. Abbiamo visto come ieri durante la conferenza stampa fossero presenti numerosi giornalisti, prima pure i conduttori di Radio Cybernet parlavano di questa che era stata come le notizie del meeting venivano riportate sui giornali, e dunque gli organizzatori hanno colto questa occasione, questa attenzione particolare che c'è attorno a questo evento, anche per mandare avanti alcuni messaggi. Uno è la solidarietà a quanto si sta muovendo per la data dell'8 luglio, che vedrà qui a Roma l'organizzazione, la sfilata del Gay Pride, e il giorno dopo un'altra data significativa, quella del 9 luglio, quando Sua Maestà Wojtyla visiterà un carcere romano, non si sa bene quale, per motivi di sicurezza non viene fatto sapere con certezza se Wojtyla si recherà a Regina Coeli o a Rebibbia, ma fatto sta che il 9 luglio, cioè il giorno dopo il World Gay Pride, ci sarà questa data che alcuni considerano decisiva circa l'amnistia. Intanto qua vanno in onda fischi, ma come prima il fischio non è colpa nostra.
0: Cerchiamo di capire se questo fischio invece è un allarme o un buon segnale positivo, che forse siamo di nuovo in diretta con Radio Onda Rossa. Vado a controllare di là.
1: Beh, in quel caso sarebbe colpa nostra sicuramente. Noi intanto riprendiamo il discorso che avevamo avviato prima, cioè queste due date significative da qui al prossimo mese, l'8 luglio e il 9 luglio, che compaiono anche appunto nel comunicato che indice l'hack meeting. In particolare su queste manchette con l'hacker Acaro Transistor, che reca scritto solidarietà con i detenuti e le detenute in lotta, amnistia ora. Dunque, il tema dell'amnistia, innanzitutto una previsione, secondo te cosa succederà il 9 luglio?
0: Questo è difficile pensarlo, ascoltavo prima quello che dicevi rispetto a il fatto che in molti credono che quella giornata sia decisiva. In effetti segnali in merito ce ne sono stati da tempo, partendo da scusate un attimo.
1: Qua si stava parlando di amnistia. Amnistia ora compare scritto nei manifesti dell'Hack Meeting. Uno dei primi, delle prime scadenze circa l'amnistia sarà appunto questo 9 luglio, quando il Papa si farà portavoce in prima persona di una richiesta di clemenza nei confronti delle persone detenute, e molte speranze sono state affidate proprio a questa data. E l'anticipazione appunto del tema dell'amnistia però fa temere che appunto il 9 luglio chissà cosa succederà, se l'amnistia, se il messaggio, la richiesta verrà accolta, in che modo verrà accolta, in che modo soprattutto questa amnistia verrà concessa, qualora venisse concessa, perché a questo punto forse il vero nodo della questione non è tanto circa un provvedimento che alleggerisca la situazione all'interno del carcere, che è quanto mai necessario a chi gestisce la situazione carceraria, ma quanto questo provvedimento andrà a incidere appunto su quelli che sono i problemi, la situazione di sovraffollamento all'interno del carcere. Il vero rischio è che questo provvedimento sia fortemente limitato e non sia esteso appunto a tutte le persone detenute, in particolare ad alcune categorie di persone detenute verso le quali un simile provvedimento, uno sconto di pena, un'anticipazione dell'uscita verrebbe meno.
2: Ciao PM, ci stai ascoltando?
0: Sì, è vero. Come dicevo prima, già da tempo, insomma, segnali rispetto a un possibile cambiamento del, o comunque un possibile intervento radicale, forte, nel sistema carcerario, nel sistema giudiziario stava avvenendo. I primi dibattiti, diciamo che sono un paio di anni che si parla del sistema carcerario, tutte le emergenze che sono uscite, l'emergenza microcriminalità, l'emergenza dei detenuti in permesso lavoro che tornavano a delinquere fuori, una volta fuori dal carcere. Comunque, e il tema del sovraffollamento, i fatti di Sassari hanno portato, hanno dato visibilità a questo problema, o qualcuno ha voluto dare visibilità a questo problema in questo modo. Comunque, quello che a me sembra rilevante e che trapela un po' da questi avvenimenti è il fatto che in realtà c'è un'incapacità di gestire una reale situazione di sovraffollamento. Pensiamo al dato che viene ripetuto in continuazione, cosa che non avveniva prima. Negli ultimi giorni, per esempio nell'ultimo periodo, tutti i giorni, quasi tutti i giorni viene ripetuto sia sui giornali che sulle TV a tirata nazionale che in carcere ci sono 54.000 detenuti e detenute, e le carceri appunto non sopportano più, il sistema carcerario non sopporta più queste dimensioni. Quindi è una contraddizione in seno al sistema carcerario, alla quale le istituzioni non riescono a dare una risposta, perlomeno una risposta immediata. Si è parlato addirittura con appunto dalle riflessioni che faceva il centro-sinistra sulla possibilità di costruire quindi di una nuova edilizia carceraria, di costruire più carceri, addirittura a spingere in questo ultimo periodo di nuovo sulla Corsini e quindi sul far funzionare in maniera più precisa il meccanismo della pena alternativa. Per quanto riguarda l'amnistia, per quanto riguarda quello che dicevi tu su il dibattito, su quello che potrà essere, potranno essere, diciamo, le persone coinvolte da questa eventuale amnistia, si parla di reati, di persone che hanno commesso reati che prevedono delle pene che vanno da i 3 ai 5 anni. E alcune situazioni particolari di rapporto tra malattie e carcere, tossicodipendenza e carcere. Quello che sicuramente immaginiamo, credo, è che non verranno coinvolti in questo provvedimento le persone con l'ergastolo, a partire dal presupposto, proprio dal punto di vista giuridico, che le persone che hanno avuto un ergastolo non hanno in realtà avuto una pena definita, è una pena protratta all'infinito, un castigo protratto all'infinito, che quindi, dalla quale quindi non si può calcolare un'eventuale riduzione della pena.
1: Sì, da un lato quindi le condanne a vita, questa forma di condanna che esiste ancora in Italia, dall'altro ricordiamo tutti i vari regimi carcerari che fanno prevedere che ci saranno larghe categorie di persone escluse da un eventuale provvedimento di amnistia o di indulto. Ricordiamo appunto l'articolo 4 bis, che è un articolo dell'ordinamento penitenziario introdotto all'inizio degli anni 90 sull'onda di quella che fu allora l'emergenza criminalità organizzata e che poi e che prevede tra l'altro al suo interno appunto delle logiche fatte impostate sul meccanismo della collaborazione come unica forma per poter accedere alle misure alternative alla detenzione. E da allora però sappiamo come un provvedimento quale appunto l'articolo 4 bis o ancor peggio il regime carcerario 41 bis, che a volte si associa appunto alle stesse persone, alle persone che vengono condannate per gli stessi reati del 4 bis, c'è da prevedere che nei confronti di questi soggetti un provvedimento di amnistia o di indulto non venga concesso, cioè vengano praticamente esclusi da riduzioni di pena che gli permetterebbero appunto di uscire prima dal carcere. Una considerazione importante che va fatta sull'articolo 4 bis è la capacità che ha avuto il sistema di applicare questa, che era un provvedimento emergenziale, dunque che godeva di tutti quei particolari meccanismi di consenso, di un'opinione pubblica schierata appunto nel filone dell'antimafia, che in qualche modo autorizzava o legittimava la presa di provvedimenti emergenziali di questo tipo. La capacità che ha avuto il sistema invece di utilizzare l'articolo 4 bis per creare all'interno del carcere della popolazione detenuta un regime differenziato molto forte. Le persone che appunto sono sottoposte ad articolo 4 bis sappiamo sono molte migliaia. Come è stato possibile questo? È stato possibile chiaramente da un punto di vista tecnico, con un uso strumentale di quella che è la giustizia in Italia, che per esempio l'articolo 4 bis appunto prevedeva tra i reati per cui veniva applicato quello di sequestro di persona, e allora i magistrati sono riusciti ad elaborare una prassi di sentenze fatta in maniera tale che il sequestro di persona venisse dato con estrema facilità, quindi anche nel corso di una rapina, se viene tenuta immobilizzata una persona, quello è considerato sequestro di persona, e dunque la persona che viene condannata per quel reato può vedersi affibbiato l'articolo 4 bis.
0: Facciamo questi pipponi in carcere, che però in realtà secondo noi sono importanti e fondamentali in questo momento, specialmente in vista di questa data del 9 luglio. Io accendo delle sigarette condite e niente, i temi da affrontare rispetto alla questione del carcere, proprio perché a noi ci sembra un po' riduttivo affrontare la questione, importante dell'amnistia, ma che
2: il suo compilatore, mettendo che non l'abbia scritto lui, non credo che tutti gli aperi abbia scritto un proprio compilatore, sennò se ne avrebbe miliardi, meno centinaia, ce ne abbiamo pochi, lo sappiamo. Hanno preso dei tool già fatti, e l'hanno applicati a quella situazione lì. Gli agenti adesso fanno la stessa cosa, quelli che chiamate voi esibizionisti fanno esattamente la stessa cosa. Può darsi che da tutte queste centinaia di esibizionisti ne venga fuori uno e tira fuori un nuovo trino, o trio 00, come cazzo si legge, non ho capito, e tira fuori il trin qualche cos'altro, ma è un'evoluzione. Perché io per diventare hacker mi devo cominciare a saldare, mi devo stare a inventare la pila di volta. No, per me non torna.
3: Sono d'accordo, io penso che su questo, cioè, si entra in un campo in cui le contraddizioni sono abbondanti. Per quanto riguarda il problema, cioè riportare la noce del problema, non è se uno si è scritto duro o se è scritto duro. Io è un problema, però cioè, ci sono due robe su cui secondo me dobbiamo fare chiarezza. Il problema per me non è chi si è scritto il duro o non si è scritto il duro, chi si è saldato il pezzettino o non si è saldato il pezzettino. Per quanto riguarda il problema è l'orizzonte con cui fa le cose che fa. Quindi per me un orizzonte di tipo puramente esibizionistico è un orizzonte narcisistico che a me non mi addesta il minimo interesse. A me. Se uno invece
2: è un
3: rompicapisti, esatto,
2: è un hacker, è un
3: rompicoglioni, è un rompicoglioni,
4: è un mio comune multiplo, lui non c'è, io ci sono in media, forse c'è,
3: e questo è il primo lavoro. Se ci mettiamo qua a discutere se è più true elite quello che si salta in così o no, cioè
2: non riusciamo, non è la questione, però invece
3: il problema è questo. L'altra cosa su cui secondo me la franchezza è che non penso che nessuno qua dentro abbia la pretesa, nel tuo discorso precedenti, cioè di dare gli RFC dell'etica hacker, non mi interessa, gli RFC standard dell'etica hacker, non penso che interessi nessuno. Quello che si intende fare qua dentro è fare un ragionamento su chi da diversi anni a questa parte, io non sono uno di questi, ripeto, sono un pessimo, però chiacchierò molto, vabbè, tanto meglio, così non sono incriminabile, va bene per tutti, cioè, è chi da tutti questi anni si batte per delle questioni politiche, un indirizzamento politico della comunicazione, della tecnologia di un certo tipo, e che pensa che alcune cose abbiano una legittimità nel momento in cui hanno un certo tipo di orizzonte politico. Cioè, siccome condividiamo, cioè orizzontalità, apertura, queste cose qua, io penso che le persone che sono qua dentro più o meno su vari livelli, cioè chi è più estremista, chi è meno estremista, le si condivida tutti. Si sta parlando di discutere, cioè, non su un'etica hacker o sull'etica hacker con le maiuscole, però su quello che secondo noi all'interno del mondo dell'hacking può essere un modo di fare cose che ha un orizzonte, che ha una sua strutturazione in termini di finalità, di modo di porsi rispetto al reale in generale, e questa è un'etica. Un'etica, non ho mai pensato che sia l'etica in generale, non sono in questo senso cantiamo minimamente, però cioè. Il tempo che si fa qua è di ragionare rispetto a certe finalità quali è il ragionamento di chi ci sta dietro. Per me è uno, cioè penso che chi persegue certe finalità si discosti molto poco da quello lì, ma non perché sono staniste, secondo me quello e quello solo, ma secondo me perché dalle lavorazioni che ho fatto discutendo con tante altre persone su questi discorsi qui, anche chi si dichiara politico, chi dice a me della politica non mi frega un cazzo, quando poi vai a ragionare sugli obiettivi reali, su come li raggiungi, su quello che secondo te è lecito o non lecito fare rispetto a quegli obiettivi lì, finisce a dire le stesse cose, indipendentemente dalle posizioni che provo- professi a priori, poi c'è un tempo che trovo
5: Alberto.
6: No, io pensavo a un problema storico per quanto riguarda questa discussione, è un problema anche di strumenti. Parlando degli strumenti, c'è chi si scrive gli strumenti per poi entrare nei sistemi e fare quello che fa, c'è chi li usa e c'è chi fa tutte e due. Il problema non sta poi nel, cioè il problema sta in questo: se io sono un lamer non posso fare altro che scrivermi a bug track e leggermi tutti questi esploit eccetera, no? E quindi uso roba fatta dagli altri. Però se lo faccio sul sito di Milosevic nel momento in cui sta sparando sugli studenti, questo mi sta benissimo. Se lo faccio perché devo entrare nella macchina del mio amico che sta qua a Luckit e poi mi faccio la shell sui data, questo qua mi sembra una stronzata.
5: Quello sputtano in chat perché gli ho detto
6: e cose del genere, no? Genere. Tutto sta uno a come fa le cose, con che criteri. Ora, perché sta succedendo questo? Secondo me, scusa, perché sta succedendo questo oggi? Secondo me è un problema anche di come c'è oggi una diffusione di questi strumenti su internet. Una volta negli anni 80, per entrare nelle PBS che avevano queste cose, bisognava passare settimane a conoscere il SISO, a chattarci, a capire un po' di più di quello che stava nella BBS.

0: informazione, lasciamo una
1: no,
0: un gradino più in là.
1: Non volevo dire questo. Sto dicendo semplicemente che succede questo.
2: C'è uno scenario mutato.
1: Lo scenario è mutato.
2: Cerca di fare il punto. Io non sosterrei mai di nascondere nessuna informazione, però cerchi di fare il punto. C'è un pochino il sospetto anch'io che tutto sommato sia cambiato, che non sia puro rimpianto dei tempi passati, ma che ci sia un contesto per cui, e quello sta spiegando lui, è
1: forse
2: facile crescere.
1: Forse il discorso.
2: Allora si cerca anche di capire come fai, non nascondendo le informazioni. Certo, noi all'Accia, a Firenze, al ragazzino che viene lì e dice: oh, bravo, a beccato alle macchine. Chi tra noi, e sono un po' io, soprattutto, c'ha la faccia di
1: fare.
2: È mia, si fa così. Guarda. Si cerca un po' di riprodurre
1: E allora il problema può essere anche questo. C'è per esempio il sito di Root Shell, che è fighissimo, c'è tutta la grafica e c'è tutti i let's play, però non parla di etica e non parla di storia, non ne dice.
3: Sono persone delle quali non gli interessa niente, cioè ci sono un gran numero di persone,
1: certo,
3: che vanno dai 14 ai 28 anni, sì, e anche oltre, che non le può fottere di niente, che dicono questa è l'esplorazione,
1: qui non c'è niente da fare,
3: che mi va.
1: Però la situazione è questa, comunque
3: la situazione è questa, così non prendo credo così, non stia neanche in noi, ma sta in loro.
2: Sì, però
3: che io quando devo praticare una scuola, se devo spiegare,
1: però proviamo a spiegargli le cose invece di dirgli sei un lamer, sei una testa di cazzo.
3: Dico, categorizzare le persone in maniera sbagliata.
2: E poi io vorrei dire anche una cosa importante, che fregarsene, non si un penso sia tristi figuri, come ha detto Bricero, perché ognuno fa, però fregarsene di dire io me ne frego di tutto, mentre Clinton t'ha messo sull'agenda, tapre delle chiappe, cioè è un po' in a rischio, è un po' a rischio, per questo io sostengo bisogna attivare certe discussioni, perché oggi le realtà stanno mutando e non è più tanto possibile. Cioè 10 anni fa di internet era bello, ma non c'erano gli interessi, l'attenzione, la sorveglianza, i problemi, l'attenzione che c'è oggi ti muovi su un campo molto più minato. Chi dice me ne frego fa una scelta anche legittima, però è facile salti su qualche mina. Io vorrei porvi dei problemi un pochettino più.
4: Il problema che dicevano, secondo me, è sostanzialmente culturale. Cioè, il problema è che il problema spesso nel cervello, non è un problema politico, è un problema culturale. Cioè, ci sono più, c'è più informazione, la soluzione evidentemente non è chiaramente quella di chiudere, non penso che spesso
1: no.
4: Io lo metto minimamente
1: assolutamente
4: in culo, cioè, che lo conosco io, penso che lo conosco.
2: Chi conosce le sue macchine?
4: Per quanto riguarda, penso che quello su cui voleva porre l'accento spesso, che esiste un problema culturale, che non risolvi chiedendo l'informazione, perché penso che nessuno mi dentro pensa che i problemi culturali o i problemi politici sono chiudendo qualcosa, ma si risolvono tentando di intervenire sui processi.
5: No, il problema è che secondo me quello che ci stiamo perdendo,
4: l'informazione,
5: quello che ci stiamo perdendo è che stiamo perdendo internet, nel senso che sempre più spesso adesso le grosse aziende si ricreano. Io non so se qualcuno di voi ha visto l'MP4, l'MP4 per la distribuzione televisiva ricrea totalmente un canale internet like, perché ci girano i protocolli di internet, ma assolutamente proprietario. Tu ti vedi la televisione, ti esce fuori la televendita, tu ci clicchi, non sei in internet, sei nella sua internet.
2: Però allora venga quello che glielo bracca, no, se ci
5: separato,
2: riesce, io ho un grande applauso.
5: C'hai i set-top box, l'altro ieri la legge con Java sopra, cioè quello è il problema.
3: Sì, però sai, lì ad esempio è poco interessante, perché se io dovessi creare un supporto tecnico per una televisione a richiesta interattiva, generando io un mezzo trasmissivo differenziato, non riusciamo ad andare ogni tanto su dei corpi di bottiglia che ti bloccano tutto, magari per 3 minuti, ma fossero anche 7 secondi, stai guardando la partita, a un certo punto arriva il corso, si va via palla, squadrettatura, e dopo tutti gli che risultano a centrocampo. Quindi scegliendo, per risolvere il problema tecnico, il mezzo trasmissivo differenziato lo vorrei anch'io, c'è poco da fare. D'altronde circolano anche informazioni da sempre per mettere mano su mezzi trasmissivi fisici differenziati da quella che è la rete a disposizione di tutti in casa, anche perché quando nel periodo di cui parla spesso, il mezzo trasmissivo su cui ci si divertiva non era a disposizione di nessun privato, probabilmente c'erano dei modi per arrivarci, ma sai, quello è sempre il discorso,
5: che domani noi internet non l'abbiamo più così di pubblico.
3: Io non sono così pessimista, perché finché ce n'è almeno uno su 5 che si fa, ma anche uno su 10
1: ci faremo qualcos'altro,
2: ma

0: la soglia deve essere questa, c'è già passata la
1: soglia, se la soglia deve essere
0: 1 a 10 pensate se è già passata,
2: sì, è vero, è vero, diciamo che comunque
3: guardando le pizze,
2: perdonami, non intendevo come utenti, intendevo qui
0: come, ah vabbè, allora mi sono
2: fatto, ok, cioè secondo me ci sarà sempre il modo, anche perché intanto quella rete o non toccano del tutto, cioè gli RPG non esistono più, ovvero esistono ma non al di fuori dei loro database e nessuno ne è più all'occorrenza, ma non può andare così, non può andare così perché tutti i sistemi, è un sistema chiuso come l'algoritmo di caricazione del DVD, cioè come lo era per esempio l'MP1, come lo era per esempio il DES, come lo erano tanti altri algoritmi o metodiche, perché anche una volta non trovavi le informazioni su come funzionasse il 25, non il funzionamento di sistemi, proprio il funzionamento generistico, se non te lo studiavi sui manuali li trovavi in Italia, non c'era. Però ricordiamo tutti anche il famoso processo Sandero con la storia dei documenti del 911 americano che erano ordinati dalla Bell. Non potranno mai le società chiudere del tutto il proprio codice, perché per esempio la stessa Microsoft, se sei business partner di un certo livello, ti molla quelle singole parti che ti permettono di sviluppare degli interni del loro sistema operativo. Allora, se tu fai una cosa così, o è tipo quello del DVD, ma sei talmente chiuso devi reversartelo, ci metterai 5 anni, o può essere 2 mesi, 5 anni, e ci arrivi, oppure ci sono delle piccole parti da cui inferenziare il resto, per forza, perché altrimenti i tuoi concorrenti che si coprono di un lato, ovviamente non mandando le spie come nei telefilm, ma facendo proprio ingegneria diversa sui prodotti, non saremmo arrivati neanche al punto che siamo adesso in internet, che sono Remosan, Alfa, Compa, che quel che è, HP, cioè ce ne sarebbe uno solo ancora diviso in HP e BSD. E invece no, ho sommato l'esempio del codice sorgente che è venuto fuori, ma nel frattempo c'erano degli Unix che avevano il codice proprietario, erano tutti uguali, le applicazioni erano le stesse, cambiando tre printf, danno ragione alla possibilità comunque di poter anche su mezzi trasmissivi differenziati, algoritmi chiusi, andare avanti. Non è detto che sia facile, ma non è facile neanche da 2-3 anni, perché con la storia del commercio, le SSL che ti dicono sì, fatelo, poi allora tutti comprano, poi scopri le carte di credito ce l'hanno sulla share della macchina della segretaria Windows 95, allora si incazzano con noi e i giornali e provano a dare messaggi magari in modi diversi, è già difficile tutto sommato se ti batti per la libertà di parola e cercare di andare avanti per quel che riguarda i diritti. Sul fattore della libertà non può mai essere abbastanza, a me con tutta la libertà che dovranno non sarà mai abbastanza, sarà insufficiente sicuramente la mia capacità di gestirla, perché la mia libertà si diventa enorme, contrappone probabilmente anche la tua, lo si è diventata, nel momento in cui si incrociano io devo porre un freno. I diritti sono tutti bravi di
0: esercitare. Voi siete qua per il seminario che sta a seguire, suppongo.
4: Allora andiamo avanti.
5: È inevitabile.
2: E purtroppo però non me la sento di poter dire in qualche maniera una zine, una manifestazione su lei riusciremo a educare. Io in questo sono pessimista, cioè se internet peggiora non sarà tanto per aziende quanto per la nuova leva, il che non vuol dire noi una volta la va meglio, perché è difficile convincere un ragazzino di classe proprio da bot a cambiare idea, perché non c'è terzo. È come il genitore che dice non tornare tutte le volte alle 9 del mattino, una volta torna alle 7, madonna mamma che cazzo dici, cioè è quella l'indole della maggior parte di
5: questo. Sì, 14 anni di sicuro, a 16-17 magari inizia a capire qualcosa di più, a 19
2: e allora allora si ritorna al discorso che hai detto prima, uno potrebbero diventare in futuro fenomenali, però una volta quando ti compravi il tuo motorino lo sei preso dal tuo perché hai avuto la fortuna perché c'era, io non c'ero, però voglio dire non c'era manco il manuale, ti consente quantomeno a fare 20 print bip o 30 colpo qua, cioè aveva un senso, ora i print donk e quindi probabilmente Backtrack peggiora da un lato, però aiuta una marea di sistemisti in giro per il mondo a pacciare i facciari, perché non è possibile, è pensabile che loro facciano il lavoro e fanno autisti professionisti del settore, allora ministri, c'è tanta gente che ha un soggetto. Purtroppo secondo me la moda di utenti, tipo in Italia, questa valanga con gli abbonamenti gratis, crea
3: una massa di una scolaresca praticamente, che abbiano 22 anni o ne abbiano 10, comunque una scolaresca di bambini all'asilo, tipo unico, col casco da vichingo. Questo è,
4: sì, creando una valanga,
5: sì, sì,
4: di gente,
5: c'è anche questo.
4: Cioè, creando una valanga di gente, scusami, questo va stressato.
3: No, certo, certo.
4: E questo me ne accorgo tutti i giorni, se anche te sei chiuso nel tuo sicurezza, tu lo vedrai, che arriva lì e pretenderebbe che si possa muovere in rete come ci si muove in un club privato dove c'è quello usha in nick, mamma mia che brutta cosa sarà, cioè di gente che non ha la minima conoscenza di mezzo ed è pronta a vendere qualunque forma di controllo lo Stato gli rivenda come sicurezza, anche se non c'entra nulla, e a me fanno molto, cioè gli unni, i ragazzini unni rompono, però il problema grosso sono i ragazzini unni,
5: è pure l'ignoranza, cioè
4: i problemi grossi
5: che vanno in giro. A me non mi spaventa il server in back office, perché poi tutto sommato tu mi puoi blingare, ma se non ce l'ho non ce l'ho. A me spaventa la gente che va in giro con la 139 aperta e con la cartella di sistema condivisa, che magari ci ha scambiato dati via cavo con l'amico e è venuto a casa. A me quello spaventa,
4: certo, ma a me spaventa ancora di più chi specula sul quale, sul rimanerci male di resto gira la 139 aperta e gli racconta ci vuole un nuovo organismo di FBI, la polizia del mondo, questo e quest'altro, perché così non gli romperanno più le scatole con i teorici, perché sembrano belle, ma io leggo,
3: ma infatti una cosa divertentissima è andare allo SMAU tutti gli anni nel sistema della Symantec, quello di AWP o degli altri antivirus, e arrivate e fate una domanda da completo imbecille. Ah, ma cosa serve, mio? Mi sono scomparso e
5: chiedi, ma c'è la conversione eseguibile, spiegato.
3: Ognuno ha il
4: allora con il mio. Allora forse oltre ai ragazzini, anche se non è una cosa troppo portata nella tradizione, bisogna sforzarsi anche di cercare di educare i new boys, perché se non li educhiamo sotto il loro peso, dei loro timori e delle loro angosce, noi soffocheremo. Perché per me l'Emerson va giù bene, ma cioè con quelle cose ce l'ho chiare più giù di noi questa volta. Ci riusciremo? Ma io dico che è una scommessa e vale la pena di giocare fino in fondo. O apprezzo anche, vorrei introdurre un'altra cosa, chi ha suono di virtual private network, nuovi protocolli eccetera, ti viene a dire che non conosciuti, non so con quanto spessore, internet è già morta, io sto lavorando ad altro e questo sarà il canale libero del futuro. Questa io non so valutare se chi mi racconta questo mi racconta cazzate o è una persona che lavora seriamente, però un altro modo molto è per di affrontare il problema, e mi piacerebbe, per concludere, per poi lasciare spazio a chi deve parlare dopo, anche una carrellata d'opinioni su questo. È possibile attualmente un'ipotesi di lavoro di questo tipo? Chi la racconta dice...
3: Allora, sicuramente è possibile che un'azienda stia cercando di sorpassare i concorrenti guardando un po' più in là del primo angolo. Trovo un po' insensato la sicurezza con cui ci provano, e sicuramente se avessi un'azienda di quel tipo sicuramente investirei enormi risorse nella ricerca e sviluppo di alcune possibili evoluzioni della rete come la conosciamo oggi. Certo è, non baserei tutta la mia azienda su di questo, anche perché quelle stesse persone ci dicevano nel 94 che in 6 mesi, tra gennaio e giugno, l'internet sarebbe collassata. Voglio dire, e arrivavano sui giornali, sui delle borse mondiali, Wall Street che incominciava già a dire, anche se non c'era la New Economy, però voglio dire,
4: le aziende. Poi noi ci dovrebbe essere tutti morti dopo il millennium bug.
3: Oltre ci penso,
5: è riservato a diventare in casa.
3: Direi che è talmente nebuloso il futuro del campo della rete come la conosciamo oggi, che sicuramente possiamo dire ci sarà un ambiente di VPN. Possiamo equipararlo, per fare un esempio romanzato, alle intelligenze artificiali di Gibson, cioè dei sistemi a spirale oltre la nostra portata. Ce ne saranno sempre di più. Noi ci muoviamo tra poligoni, piramidi e cubi, ma lì in alto ci sono questi sistemi a spirale militari completamente al di fuori dal nostro accesso. Potrebbero esserci quelle, quindi tutta una internet 2, 3, 5, 6, 5.000 sec, criptata, separata, mezzo trasmissivo differenziato, non ci sono gateway, cioè protocolli di diversi algoritmi di situazioni differenti. Potrebbe che però questo strappi l'utenza alla internet che conosciamo oggi, ci credo poco, perché ci vorrà minimo da 2-3 anni per reti separate di questo tipo. e la gente si fidelizza sia al provider che gli dà l'abbonamento gratuito ad un portale, ma si fidelizza anche alla possibilità di trovare l'amico che può sparare cavolati in RC, la posta elettronica come la conosce oggi. Un mondo solo di abbonati in quelle reti non è sicuramente il mezzo
5: per la sua molto di meno, pensa alla televisione digitale e pensa al set top box
3: e ci sto pensando
5: i miei cittadini mi stanno dando e sto su
3: sì, vabbè, ma
5: non c'ho palla nel computer da accendere,
3: cioè tu usi il set top box?
5: No, io no, ecco. Però la maggior parte sì,
3: vabbè, ho capito, ma in tre anni ha tirato su 400.000 persone, guarda che in tre anni ha tirato su 400.000 persone e se vai a guardare la metà probabilmente hanno il computer in casa, perché certo chi non ha il computer dice cosa me ne faccio del set top box per la TV per mandare in vita al televisore. Non credere, perché non è neanche così capitale in Italia, abbiamo 5 milioni di abbonati, credo che gli altri non sentono il bisogno del set top box
5: tutto il mandare in vita. Un vantaggio via via, perché non abbiamo un canale privato, finché la Telecom non ci apre il canale video di SBS, noi non abbiamo un canale di ritorno per mandare i comandi. In Germania, dove c'è lo stesso diffusione satellitare, canale di ritorno gratis, degli SBS c'è un aumento esponenziale.
3: Beh, però guarda che il canale D in Italia non è filtrato, certamente non c'è un servizio da parte del concessionario che ti permette, tu prova a chiamare un modem in segnale elettronico e prova a mandare roba sul canale D e chiedi al modem e il tuo amico gli dice allora potremmo fare anche questo magari. Vabbè,
5: Germania,
3: ma quando ti seguo la mia limitazione non capisco come questo potrebbe o peggiorare o migliorare la situazione, cioè avere il canale di ritorno. Se
5: non a 300.000 euro, guarda, vedi tutti i canali televisivi.
3: E mi trasferisco i file, magari.
5: No, perché... se ti trasferisci, ma che cazzo ne fai dei file? Cioè, tu
3: sei il canale di ritorno.
5: La canale di ritorno serve per la selezione. E non capirai, guarda che allora, la selezione è 75
3: euro. No, e allora
5: ti voglio vedere un mouse e una tastiera a fare più di 75 euro.
3: Vediamo se ho capito bene. Set box, canale di ritorno. Internet 2 con mezzo trasmissivo differenziato, la nostra internet non c'è più, ce l'hanno fregata.
5: No, però loro sono scelte gran no. Pubblico e da un altro
3: vantaggio.
5: Ma... potrebbe essere un vantaggio, per carità, voglio dire.
3: C'hai miei dubbi. Ma io direi che su questa nota.
5: Però non hai server da cui vuole
3: su questo io penso che sono le 6:20. C'è un altro seminario che incombe, penso su questo tentativo qui si possa anche un momentino non concludere, perché questa è una di quelle discussioni e non si possono mai concludere, ma sospendere. Io mi auguro che la lista dell'hack meeting, che poi di solito dopo l'hack entra in letargo, si va ad aggiungere poi 300, potrebbe essere un momento per tenersi in contatto e continuare a sviluppare un po' dei discorsi che sono stati fatti sino ad oggi. Se questo succederà e se si continuerà a discutere e vedere alcune delle cose che si sono dette, io sarò estremamente soddisfatto del risultato di questo incontro.
5: Ecco.
3: Ma voi vi filtrate e risolviamo il problema.
5: Ma facci mangiare PowerPoint delle foto.
3: No, ma ci penso nemmeno. Li rifaccio i lasci, guarda.
6: Lasci candidi.
3: Ma questo va a scandalizzare necessariamente.
6: Ah sì? E poi ci sono quelli che non aggiornano neanche il TGP.
7: Ciao.
6: Ciao.
7: Come va?
6: Bene.
7: Ti ricordi? Sì. Sì, ci conosciamo.
6: Sì.
7: Mi ricordo. Firenze.
6: Sì.
7: Dimmi.
6: What is blind spot?
7: Lo spiegano lì stesso.
8: Volete vedere?
9: Eccolo, signor 3205, a posto.
7: Ma quel filo staccato?
9: A posto.
8: È la massa dell'oscillatore.
9: The computer is responsible, porco Dio.
8: Oh, aspetta, no?
9: Is responsible.
8: Allora come non lo sai a memoria?
7: Stiamo sperimentando l'uso della trasmissione senza i fili.
9: Confermi, giusto?
8: Confermi.
9: The modem connects to the serial ports as the name. Since the report is not being considered, the carrier the forcer cannot be used. And this is only
8: for the cards.
9: Poi che gli diamo
7: il...
9: Does not require command line, questo fondamentale, no, ce ne muovo a cazzo. Major number the drive should use, modem type, IO base.
8: Secondo però, 12.
9: perché l'uno perché il SER 12, mezzo il SER 12.
10: Dario Base è l'indirizzo della seriale.
9: Vabbè, che sti cazzo. Per
10: esempio, l'indirizzo sempre della seriale. L'option
9: DCD.
10: DCD,
9: Maestori, bla bla. E a questo punto parte così. No, i moduli. Sì.
11: Far device pure.
9: Dobbiamo fare anche il device, credo.
11: E ma che modo ci stanno?
12: Come ti chiamo, papà? Sì. Si scarica il telefono.
9: Tocca fare il device, bravo. Quindi facciamo i moduli.
11: Sì.
12: Così è chiuso, no?
9: Ma che menu config, sta messo bene, no? Sta messo come stava? No, dici, lo dovevamo rifare
11: tutto. No, non lo so. Sì, mi sa che c'è l'ultimo. Vai diventando
12: fatto.
9: Dove possiamo trovare?
10: No, a fine sono risultato di fare
11: una... Che si può far volare, ci sono dei firewall attivati.
13: Non è che sta tra i moduli sperimentali?
9: Sì, però le seriali sono meglio modulare, perché mi sa che la deve zompare. Cioè ci parla diretto.
13: Sì.
9: Modulare.
11: Dice, ma ci parli di domande attivi, dicevamo.
10: No, questo no.
9: Senti, questo, è questo vuole sapere la IOPORT della seriale. È lo stesso che vuole la seriale. Cioè, no, questo
13: cos'è?
9: Se no, se ti si...
13: Tortiglia?
9: Cascaciaraga. Vabbè, modulare. Quello secondo me è modulare, ci sta bene. Poi, network.
11: Caracca device, cioè, sta per l'arba.
9: No, no, qua non c'è.
10: Non fare così.
9: Qua non c'è.
13: Sta registrando?
11: Ho visto.
13: Allora ti si aprono tutti quanti.
9: Modulare. Oh. Per favore, modulare. Questi non c'è
11: tutti.
9: Sono tutti i modulini del cazzo.
10: Ci serve tanto il bacon.
9: Network, la X25.
11: Quell'altro? Se lo mette pure quell'altro del modulo.
9: E poi qua abbiamo tutte le scaldirete che dicono non ce ne frega un cazzo e quindi exit. Giusto?
11: Sì.
9: Basta, ciao. You save? Certo. Bravo.
11: Tra un'ora
9: te che fai
11: il prodotto di questo
9: che fai Zimage?
10: Faccio davanti un po' da
9: no, quando mai
10: con quello col dos intanto mentre con la cena
9: certo.
11: Se si riesce poi
9: sicuramente vedo un make
13: Andiamo a sentire cosa succede nella piazza d'armi, forse stanno provando la musica o l'impianto per la performance di questa sera.

0: Cioè, cos'è questa cosa meravigliosa che sto sentendo?
1: Quale cosa sta sentendo? Con l'orecchio?
0: Con
1: le orecchie? È un disco di un amico, non so il titolo.
0: Senti, ma qualcosa di vostro, magari live, si può sentire?

0: se vuole, non ve lo dico, che c'è CD.
1: Invece di mandare gli stacchi, io mi sono portato i Madigrai del 500, potrei mandare delle cose completamente assurde, no? Però se possiamo mandare roba vostra, non
0: ti dice. Io voglio dire, arriva tutto dove gli va. No, ma io se accessi la famiglia.
2: Lo spiego un attimo, che da quella arriva a questa, dovremmo attaccare direttamente alla finale senza mercato.
0: Dramma in base.
2: No, non capivo un cazzo, cioè lo spiego un altro. Attaccalo qua.
1: Quando sento musica non mi piace, non mi piace parlare. Blocco e sto lì ad ascoltare. È una cosa pazzesca.
0: Capito.
1: Per questo non mi piace ballare. È strano, eh?
2: Vabbè, se arriva qua.
0: Vabbè, però cioè, ci sta pure il momento che rilassi.
1: Sai che facciamo un pezzo da mandare per radio? Un'intervista?
2: No. No, per 20 centimetri, aspetta un po'.
1: Ok. PM l'hai visto, sì.
2: No,
1: non è un contratto, dai.
0: Sai che c'è io?
3: Non è che magari sta stanno
2: parlando. No, che cazzo?
1: Non è che neanche io dico.
0: Cioè l'ho visto una sola volta un po' di anni fa, magari pure cambiata la cosa.
2: Ridammelo un attimo. Un attimo mi si allontana.
4: Siamo qua davanti a Mike Dread. Sta facendo il live set, vederlo lavorare è veramente pazzesco, pazzesco come mette i dischi e come regola tutto. E al fine iniziò l'assemblea di digestione finale dell'Hacker Meeting 2000,
2: che gestisce voglio
4: il 21esimo secolo.
2: Di quando?
4: 1990-2000
5: 1990-100
4: sarebbe. Eh? Comincia.
6: Vai, cominciamo. Echelon. Echelon.
7: Allora. Mi pare che perlomeno avendolo essendo stato la parte organizzativa mi pare che sono abbastanza soddisfatto, siamo abbastanza soddisfatti, insomma mi pare che è andato piuttosto bene dal punto di vista delle spese non abbiamo ovviamente ancora fatto i conti bene, ma dovremmo essere in sostanziale pareggio sul poi vabbè vedremo secondo me noi abbiamo visto poco i seminari sia i seminari che alla parte della rete essendo stati fatti nella logistica della meeting. Io personalmente l'impressione che ho avuto, non so se è giusta, poi vedremo quello che pensiamo, ho avuto l'impressione che ci sia stato un rafforzamento un po' della meeting, innanzitutto una maggiore interazione, una minor divisione tra la parte seminariale e la parte più tecnica, più smanettona, in maniera relativa, ma rispetto alle altre volte mi pare che c'è una maggior convergenza. E secondo me ci sono stati alcuni seminari dove la parte tecnica e la parte più politica, anche se il termine non secondo me non va letto in maniera tradizionale, è emersa nella meeting. Da quello che ho sentito in particolare sono due seminari come quello sull'etica hackers e quello sulla programmazione che sono stati seminari dove non si è fatto solamente tecnica, anche se ovviamente questo è centrale per la meeting, ma si è anche parlato di politica, anche se non in maniera tradizionale. Questa è la mia impressione. Ora, altrimenti su chi ha vissuto la meeting, non nella logistica, ma è stato dentro agli eventi, in prima persona.
8: Io ho una cosa da dire.
7: prima persona è stata forzata, io, tu, Graffio e Shining, cosa c'è affiancato qualche volta, sono stati a parlare alle telecamere, anche qualcun altro. È stata lì per lì una necessità, una scelta tattica, e abbiamo cercato di portare, io mi sono impegnato anche voi, cercando di riportare il più fedelmente possibile rivendicazioni e punti politici. Mi ha dato molto fastidio prestare la faccia per questo, però l'ho fatto e l'ho considerato tattica. Questo è quello che voglio imparare.
2: Una volta ciascuno,
7: spero che la fine dei prossimi vengano fuori pronti.
5: Questo basta, arriva Shining, la roba.
7: Da questo punto di vista, sulla stampa, mi pare che sia andato pure molto bene, è andata molto bene, poi c'era un po' di...
6: Canale 5, c'è stato il Corriere della Sera...
7: E soprattutto mi sembra che nonostante le ovvie distorsioni dei giornalisti, le imprecisioni, tutto sommato quello che abbiamo detto nella conferenza stampa e in tutti i dialoghi che sono stati, in buona parte è passato. Cioè, il non ridurre l'hacking all'intrusione di... pare che sia abbastanza passato con tutti i limiti che ovviamente c'è la stampa.
6: Magari mi tornano a guardare allo stesso modo
7: tra ogni settimana, se la prima cosa è che comincia tutto a casa, sì. Però comunque qualcosa
6: l'articolo è falso,
7: negli articoli sia anche in televisione, tranne qualche caso, le cose sono un po' passate, sono abbastanza passate.
2: Secondo me su questa roba qua c'è fondamentale fare un passaggio, cioè c'è solamente un po' finché l'anno scorso, questa è stata, però se non poniamoci per anche per l'anno prossimo, questo che tanti smicchiamenti in lista, di mesi e mesi sulla questione dei giornalisti, quintali e quintali di cappa che hanno intentato le vene con tutti i giorni, no, per poi risolversi più o meno tutti gli anni nella stessa maniera. Con qualcuno che si assume la responsabilità e anche il rompimento di coglioni di gestirsi la relazione con comunque i media che erano attirati comunque dalla risonanza dell'evento, anche se tu non stai lì a chiamarti più tanto. È fondamentale, cioè, tentare anche l'anno prossimo di elaborare meglio, in maniera più completa, un lavoro che secondo me quest'anno è stato un svolto al pieno delle sue potenzialità da verso cyber. Con lo streaming, tutto quello che è stato fatto, riuscendo a approcciarsi anche in Austria e vicino. E cosa intendo per la maniera completa? Cioè, riuscire a sviluppare questa settimana in altri ambiti della politica antagonista che mi dicendo, così sempre da molto normalmente realizzato, riuscire a iniziare a realizzare dei media comunicativi nostri, cioè che durante le quindi forniscano informazione verso l'esterno e da cui tutti gli altri media informativi replicano, poi ognuno fa le valutazioni che vuole, però cioè quello che tu stai dicendo, il tuo canale d'uscita è quello, poi dopo chi si interfaccia con questo canale d'uscita ha quello che ha fatto fuori, di determinare quello che dirà, quello che deciderà, però comunque il fatto che tu determinare il tuo quello che esce da qua è chiaro che è una forza maggiore. Quest'anno si era partiti con il piede giusto, volendo fare i 10 cazzi e mazzi da fare il muso al giornale al volo e dicendo, ma al piede si è riuscito a farlo, vabbè. E vediamo l'anno prossimo, cioè riuscire a finire questo meccanismo, in modo da cercare la mia cybernet anche altre forme di media, media che è chiaro che ci garantiscono maggiore controllo su quello.
1: Sai cosa ci voleva? Sai cosa ci voleva per quel discorso del news? Un vero e proprio ufficio stampa interno, con gente che si dedicava solo a questo. Sì, un gruppo che facesse questo. È che poi, come succede spesso, tutti si occupano di tutto perché ci sono problemi di rete. Ah, non funziona, un codino.
2: Dobbiamo cercare un prossimo. Però, cioè, teniamo sì. Che, piuttosto che tanti sminchiamenti, spendiamo tutti quei capi che per spesa sminchiarci sui giornalisti, cioè, nel tentare di coordinare questo sforzo.
5: Cioè, diciamo, io penso una cosa, che se il lavoro della web crew che ha preparato il sito web fosse stato un attimino più finalizzato, perché in web crew quest'anno ci sono stati, di che sarà cominciato? Partiamo, sì, partiamo, ok, stiamo partendo, siamo partiti,
8: 2-3 metri di piattezza, ultime due settimane, tu sì, lo mettiamo su, no, qua ci uniamo, cazzo, un attimo, questo non funziona, quello non parte.
1: Rientra nella definizione del jargon file.
8: Però...
1: votare velocemente.
8: Però ecco, anche lo stesso fatto del logo contest che è partito in ritardo, che poi si è chiuso troppo tardi, perché ci sono stati anche problemi col vincitore del logo, parliamoci chiaro, che quel sito era completamente difforme a quello che era il logo, quando invece dovremmo cercare di fare il logo e poi su quello creare la grafica del sito per essere un pochino più, tanto per dire.
1: Il prossimo sito lo farei in Gopher.
8: Cioè, cercare di organizzare per tempo, non riduci l'anno prossimo come quest'anno quantomeno.
9: Sono una cosa di quattro, uno fa il sito, l'altro fa il sito, un altro fa un po' di l'altro fa tutto quello che manca.
1: E Meguan fa il DCP.
9: L'HCP. Fa il DCP.
8: Lui ormai lo farà a vita, fin quando non muore per la Garmin farà quello.
10: Io volevo aggiungere un paio di cose. Penso che personalmente in particolare, insomma, quando il futuro sarà un po' più di farti cantare gli istruttori, avete un'idea più
1: mancata. Voglia,
10: però un paio di cose mi sembra che intanto
1: portatele là,
10: rispetto alla relazione anche
1: con il
10: supporto, riporto una frase che a me sembra molto calzante per quello che è successo, cioè alla fine due comunità autogestite con questa caratteristica molto forte si sono incontrate, si sono piaciute, che sono quelle del centro sociale e questa comunità stravagante. E l'altra cosa che forse è anche più importante, che mi sembra che ancora una volta c'è stata la dimostrazione che pur non rinunciando sostanzialmente a nulla dei punti di vista più frastagliati, sia diciamo di chi fa una serie di riflessioni e ragionamenti su tutta questa questione, sia anche dei smanettoni più propriamente detti, anche se sempre meno mi piace questa definizione, comunque hanno dimostrato di poter essere tutto sommato, di poter lasciare dei messaggi forti che però siano diretti a tutti, a tutta la società, e che sia possibile costruire dei punti di riferimento rispetto alla possibilità di cambiamento e di essere, in sostanza voglio dire, forti competenze, capacità di rivendicare e di dimostrare le nostre ragioni motivando perché, diciamo, una serie di cose, capacità di essere visibili pur non rinunciando. Allora penso che queste cose ci dovrebbero far riflettere, spingerci ulteriormente avanti rispetto a tutte le nostre capacità. Poi, dopodiché, io mi sembra che pur non avendo seguito i seminari ho fatto un po' di intervistine, diciamo, ai partecipanti quando uscivano, mi sembra che più o meno uniformemente sia uscita la soddisfazione di massima di come stavano andando i seminari, sia in termini di livello tecnico per certificato del seminario, anche di livello di partecipazione e di ragionamenti che sono stati fatti nei seminari del tecnico. Quindi voglio dire, mi sembra che anche da questo punto di vista un modello di trasmissione del sapere, che è quello dell'autoformazione, che è quello della condivisione nello scambiarsi, sia ancora una volta affermato e rafforzato, e questo anche secondo me noi dovremmo riproporlo con forza all'esterno. Alla fine, se diciamoci la verità, nelle università italiane c'è un panorama quasi ignoto veramente rispetto al livello di sperimentazione, di riflessione su tutto l'ambito del digitale complessivamente. credo che se delle cose innovative e anche potenti possono venire fuori, non possono che venire fuori da questo ambito. Allora noi dovremmo anche renderci conto di questa cosa e anche con umiltà però affermarla.
11: Senti, una cosa su segnali, non voglio forse entrare sul livello, però parlando prima di un mercoliano, ci sono posti una questione, magari per l'anno prossimo potrebbe essere affrontata. Nella maggior parte dei casi stiamo tutti svegli, fino a mattina non entrata, spesso vuol dire non fa nulla se non parlando di master di cibo. Un caso particolare c'è stato la contemporaneità del segnale di Wallbus di un certo tipo che doveva essere ingegnere dall'altro. Allora, non essendo due tecnici, perché non per le borse, se c'è uno piuttosto dell'altro, vabbè, d'accordo, ma essendo di tanti differenti, probabilmente molto interessanti per i più, uno era costretto a farsi raccontare tutti i 5 minuti che poteva lavorare, o a perdersi,

0: tipo di cazzo, e anche con i CD, perché molta gente comunque preferisce andare al negozio a comprarti il CD.
1: Magari dopo aver sentito che i pezzi sono belli.
0: Questo vale per... di cazzo, e anche con i CD, perché molta gente comunque preferisce...
2: Per compare, e solitamente l'arcano, questo strano tipo mi ha detto fa più di più, ma da qualcuno mi ha detto sono simpatico, andiamo a vedere, e lì si ritrova. Però ora sinceramente io termini, te lo sa sbesti che compare chi l'ha messo a piedi?
3: No.
2: Qualcuno lo sa? Qualcuno lo dice?
4: Lo mantiene?
5: Esatto,
1: che è iniziato.
4: Però da diversi anni è il terzo mantenitore, in realtà
1: gli italiani.
2: Primke.
1: Super Primke.
4: Aria mista, probabilmente.
1: Lì sicuramente.
2: È il richiamo che fa a questo, è la parte successiva, e richiamo un'altra paginetta del giornale, e questa è una parte che è interessante, io condivido molto. Uno, si vede che condividere l'informazione è un potente mezzo positivo, e questo io non vorrei commentarlo perché penso sia, spero sia patrimonio di tutti e sia chiaro lo sviluppo sino in fondo di questo concetto, cos'è e dove porta, e che sia dovere etico degli hacker di condividere la propria esperienza scrivendo software in open source e facilitando l'accesso all'informazione e alle risorse di computing, di computazione, ogni qualvolta sia possibile. La credenza che craccare un sistema per divertimento o per esplorazione è eticamente ok, al momento in cui il cracker non commette nessun furto, vandalismo o infrange la confidenzialità, la riservatezza della privata. Guardate, qui abbiamo subito un primissimo grosso problema, perché c'è un certo signore, il quale si chiama Honso, il quale ha scritto una legge del popolo italiano, la quale ti dice sarà anche ok, però se tu entri in un sistema altrui senza danneggiare, senza infrangerlo, senza commettere pura intromissione, ti do da 1 a 3 anni di galera. Ricordo a tutti che oltre 2 anni non si scatta più la condizionale, cioè esiste uno strumento giuridico che viene usato in maniera casuale, magari beccando, per cui un domani, al momento in cui viene fatto un comportamento di questo tipo, un comportamento che storicamente l'Ether ritiene corretto, quasi un divertimento per alcuni, una curiosità per altri, qui non si sta parlando di intrusioni distruttive, maliziose o di furti, da 1 a 3 anni. Abbiamo subito una bella contraddizione tra l'etica Ether e la realtà della legge. Se insisto su questo, poi arriverò un momentino al punto in cui capirete perché cerco di stressare questo discorso che l'etica e legge non sempre coincidono, perché secondo me c'è stato in tempi recenti chi ha cercato di riverniciare, di rimodificare il concetto di hacking in pura chiave di rispetto della legge. Cercherò di spiegare perché secondo me questo comportamento è apprezzabile nei suoi tentativi, ma non sempre è condivisibile, almeno per quanto mi riguarda. Poi, entrambi questi principi di normativa etica sono ampiamente, ma non universalmente, condivisi, eccetera, eccetera, e accettati fra gli hacker. Molti hacker sottoscrivono all'etica hacker nel primo senso, cioè quello della open source e della facilitazione delle condivisioni, scrivendo e dando via solo per open source. Lasciamo perdere ora che qui l'open source GPL non open source, però, sì, ma qui non si richiama sicuramente a questa problematica qua. Poi c'è l'incontro sulle licenze.
5: Perché Eric Raymond è lo stesso che si occupa di.
2: Dici che quindi è mirato.
5: No, e questo è molto mirato, ed è per questo che si voleva anche dare Jimmy Storage. Cioè sicuramente Eric Raymond.
2: Allora dillo subito che
5: è maintainer di della jargon file, mail maintainer, perché comunque cioè, non è che lo scrive da solo, comunque si appoggia a basi di coniazione, come dire, del termine open source e del movimento che ne deriva, comunque deviando quello che è l'etica hacker per quanto riguarda la libertà del software, che per esempio la Free Software Foundation la individua come quattro gradi di libertà, che posso anche dire sinteticamente, cioè il
2: sì, io vorrei ricordare che dalle 6 alle 8 c'è proprio un incontro sulle licenze per fare il punto open free, GPL e via dicendo. Io pensavo che questo open source fosse un discorso, siccome è piuttosto vecchia questa definizione, e invece prendiamo atto del problema.
5: Sì. Cioè, inutile dire che comunque nel concetto di free software si parla molto di libertà e non di codice aperto. Codice aperto è un insieme molto più esteso.
2: Senza dubbio. Senza dubbio. È che diciamo che se si comincia c'è un seminario apposta, perché la materia da sola basta per due ore e avanza e va avanti. Il senso 2, questo ci dice sempre il buon Raymond, che appunto non è particolarmente un estremista.
5: No,
2: buon onore Raymond. Comunque è interessante, perché qui siamo a un livello comunque di jargon file, non è certo una sorgente estremistica o underground. A me interessa però sottolineare come una serie di problemi che già ti mettono in contraddizione con leggi dello Stato e con quel falso concetto di sicurezza della rete che oggi si cerca di far passare nella testa della gente, le trovi persino qua. Cioè, dato io sarei l'estremista stalinista, avrò detto, posso partire con il libretto di Mao Zedong, mi scopro subito, ho fatto il jargon file e sono meno verificabile. Comunque, diciamo, la più affidabile manifestazione di entrambe le versioni della Heretic è che quasi tutti gli Ether sono attivamente, vogliono attivamente dividere le risorse tecniche e le risorse sotto altri Ether. Grosse reti cooperative come Usenet, Fidonet e la stessa Internet possono funzionare senza controllo centrale. E questo è già un discorso che a me preme di sottolineare, perché l'assenza e non bisogno di controllo centrale nel modello di sviluppo della rete è una delle cose che io sento più mie in assoluto, perché ovviamente la vivo come un discorso, come una base fondamentale per qualunque sviluppo realmente libertario del vivere della gente, quindi l'ho sottolineata, però è anche una realtà, perché Fidonet è nata per divenuta, ma Usenet e Internet non sono sicuramente nate, lo sapete meglio di me, perché qualcuno ha deciso domani comando e ha messo su tutte le cose, come si cerca oggi di far credere alla gente che sia indispensabile per sviluppare la rete, e ci troveremo su questo. A causa di queste risorse possono essere. Questa è un'autodefinizione, chiamiamola così, la definizione del signor Raymond, discutibile, criticabile, però rappresentativa, cioè che non fa tanta gente. Nella realtà delle cose, per cercare di rappresentare, perché guardate, quando io mi sono messo lì a dire ma ora lì però bisognerà anche dire qualche cosa su queste, su questa politica, ti metti le mani nella testa. Io ho cercato di fare questo terrificante schemettino terrificante, però secondo me dà l'idea della complessità dei problemi. Cosa cerco di dire io qua? Tanto per cominciare, va bene, il rosso del diavolo, lo vedete il teschietto, il classico teschio dell'Ether, il blu è il santo, Satan è Saint, potremmo dire, che mi capisci benissimo rispetto a quello che voglio dire io, ho messo l'Ether mezzo blu e mezzo rosso. Cioè, io sono convinto che in realtà tutta una serie di attività e di patrimoni tipici dell'attività Ether abbiano due facce, che sia a seconda di come vengono gestite, sia a seconda di come vengono individuate in quel momento dallo Stato, dalla stampa, dai soggetti che in qualche modo hanno una serie di interessi, sono suscettibili di essere interpretati in un modo o un altro. Per esempio, tipicamente, e noi come ATLAB Firenze si è cercato di fare chiarezza su questo punto e ci siamo forse, spero, anche riusciti nelle nostre iniziative, l'attività, io avevo chiesto di, vabbè, spero tu non hai fotografato me, guarda, non voglio menartela, però avevo chiesto niente macchine, niente,
3: è visibile,
2: no, basta, però non ti picchiamo, però e poi ci arrivo al perché di questo discorso quando si parla del rapporto con i mezzi di comunicazione e con i media. Da un lato un'attività di cracking, d'attacco, di penetrazione e di intrusione nei siti, spesso e volentieri si può tradurre talvolta in un attacco, in una soluzione di identificazione di problemi di sicurezza. Viceversa, quando noi si faceva, ti ricordi la cosa, sicurezza lato server, e si è venuto il giornalista a chiederci, dice, ma tu state spiegando come funzionano queste cose, state spiegando con le particolari, si spiegava alcuni exploit come funzionano le tecniche più comuni per buttare giù un sito, dice, così mettete le persone in grado di fare dei danni. E noi gli si è dovuto dire, ma ciccio, se uno, in realtà qualunque amministratore di sistema e sa difendere bene il suo sistema, lo sa anche penetrare e viceversa. Ecco la doppia faccia dell'attività. Analogamente, certo, poi questo va anche un momentino visto, perché si racca un sito? Anche questo problema va posto. Si racca perché quello mi sta sulle scatole, perché dice delle cose, io in quel momento voglio forzarlo, voglio attaccarlo. Si racca perché sono un esibizionista, perché ho voglia di vedere il mio pinco pallo così armesso anche sulle palle e mettere un'altra tacchina sulla taschiera. Si racca perché, per fare del puro vandalismo, c'è anche questo. Io stavo avendo una discussione abbastanza interessante in Usenet con alcune persone, mi auguro che qualcuno sia qua, quale giustamente criticava i cosiddetti
6: Gitcomp sicurezza.
2: Criticava gli scriptibis, giustamente, però io vorrei essere molto chiaro su questo. Io non incentivo, non approvo, non giustifico, non amo minimamente che vai in giro a rompere le scatole alla gente, a piantare dischi perché così si sente ganso. Io gli darei ai quattro ceffoni tutte le volte lo incontro. Però io non posso permettere che, siccome ci sono i ragazzini che fanno queste cose, allora mi blindano internet e raccontano alla gente che bisogna fare chissà che, e cerchiamo di vederlo, che ci vuole l'FBI e via dicendo. Sono costretto a confrontarmi con queste cose, sono anche costretto a confrontarmi con il fatto che io personalmente in certe situazioni un sito mi rompe coglioni in un certo modo, perché dal mio punto di vista, non lo so, il sito di Brigitte, io magari posso pormi il problema di penetrarlo e di buttarlo giù. E eticamente, legalmente, abbiamo visto un altro discorso, eticamente io non mi pongo il minimo problema. Questo perché secondo me lo studio tanto? Perché secondo me c'è stata una tendenza recentemente, non tanto recentemente, a dire
1: è spostato.
2: Non c'è mica questo testo. Io dirò che addirittura nel 98, quando si fece, e qualcuno c'era il PMAC meeting, sul discorso di un teschio che compariva in un logo a mo' di ragno, ci fu una lunga discussione perché c'erano persone che dicevano no, questo è un simbolo che ormai viene criminalizzato, questo è un simbolo che ci fa passare male, va tolto. Io non sono d'accordo con questa impostazione. Io non voglio dire che l'Eker è un demonio, ma non voglio nemmeno dire che è un santo. Io voglio dire che è un'attività complessa, con problemi complessi che vanno visti di volta in volta, senza preoccuparmi troppo se queste mie soluzioni saranno poi simpatiche al giornalista, alla grande multinazionale, al parroco, al governante di turno, ma voglio fare un mio discorso, e stasera le persone sono qua chiamate per cercare di cominciare a ragionare della necessità di questo proprio discorso. Analogamente, il discorso della pirateria, sì, è brutto probabilmente craccare i software per rivenderli e farci servire, tu sei un pirata. Però guardate come forma di attività rispetto a quella che è il nuovo copyright e il software libero, l'aggancio c'è, come? Perché è vero che in determinate occasioni, se tu appena puoi usi un software libero e tu ti risolvi i tuoi problemi. Però dice lei la crittografia, gliel'ho detto, quando il buon Zimmerman voleva fare PGP e ci aveva fretta per mettere assieme gli algoritmi che gli servivano, e disse perché stava passando una legge liberticida sulla privacy, cioè, lui non è che fece troppe rombe, lui prese RSA, l'America gli era copyrightato, gli RSA disse ti fa causa, e lui gli rispose no, io ho preso, ho fatto questo programma, non lo vendo, se secondo voi qualcuno usando questo programma infrange la legge, perseguite tutti gli utilizzatori, cazzi vostri. Cioè, in altri termini, quando ci vuole, anche qui non sempre pirateria, secondo me, nel senso che può dispiacere a qualcuno, perché se uno sceglie di delinquere sono anche problemi suoi a un certo punto, non per me necessariamente uno, e siccome pirateggia il software e ci fa tendere lo condanno solo per questo, io voglio sempre vedere altre cose, però non necessariamente la scelta di delinquere dal mio punto di vista può essere sempre e comunque criticata. il problema della libertà della circolazione delle informazioni. Lei è molto sensibile a questo tema, però anche qui abbiamo due facce. Da un lato c'è la possibilità, i tentativi vari, non ve li sto riassumere, di difendere i cyber right. Dall'altro lato c'è anche un discorso da fare, e se te domani stato mi dici io però non ti voglio permettere di fare circolare queste cose, io posso anche permettermi a dire io te le faccio circolare lo stesso, clandestinamente, con i modi che mi studierò, con la steganografia, se ne parlava ieri, con quell'altro discorso. Sempre due facce. Ora, secondo me, tutti questi tre aspetti, l'attacco, la pirateria, pongono un grossissimo problema. Di questo anche se ne discuteva nel Comsicurezza. La diffusione dei tools e delle informazioni che rendono possibile queste attività. Questa è una grossa responsabilità, e non a caso con vari sistemisti, per cui mostra una notifica non c'è, però sarebbe simpatico. Grazie, però sarebbe simpatico ci si confrontasse su questo. Cioè dice, io trovo un buco in un sistema di sicurezza, è eticamente corretto che lo diffondo oppure no? Io penso di sì, perché un altro, persone serie che a loro modo sono più di me, che ci capiscono da lì, dice no, perché tu crei un gran casino, soltanto tu metti 10.000 ragazzini in grado di rompere le scatole a mezzi SIDAM del mondo. Anche questo è un problema. Te tu scuoti la testa, ma io sono dell'idea che uno se ne frega.
7: Non può funzionare.
2: Ma io sono d'accordo, però se permetti voglio anche esporre il fatto che altri, che sono persone anche stimabili, cioè, su questo non sono d'accordo. In ogni caso, secondo me, c'è un punto da vedere molto bene, che questa responsabilità etica io non voglio permettere si trasformi in responsabilità penale. Quando ci sono stati gli attacchi ai siti americani, quel poraccio aveva scritto Twin 00, gli hanno detto, te hai scritto questo software, sta usato così, o ti si fa dei problemi così. Io questo lo trovo assolutamente un discorso da combattere, perché se no, guardate il DVD e il ragazzino norvegese, guardate gli MP3 che ci stanno cominciando a raccontare di nuovo, sembra superato da 4 anni, che mettere un link a un sito che contiene del materiale è un reato di per sé. Guardate, noi oltretutto, vi cercheremo di vederlo un pochino in dettaglio meglio, stiamo fronteggiando una stretta repressiva e dal punto di vista della privacy e dal punto di vista del copyright, degli interessi delle major che vengono sulla maggiore, che è ritornata con intensità enorme. Tematiche e problemi che io credevo superati sono ripresentati con molta più aggressività, perché ora non è più soltanto i governi, ci sono grossi interessi dietro che devono portare avanti queste cose. Vedete dove ci sta portando a ragionare di etica? Cioè non è che sono io e mi sto inventando il libretto rosso di Mao Zedong. Signori, questi sono problemi, ce li abbiamo gli occhi tutti i giorni, e lei con questi problemi, voglia o non voglia, lo pensi o non pensi, ci si confronta. Un'altra serie di problemi che può esistere sempre a doppia faccia e che secondo me hanno molto a che vedere con le scelte etiche e politiche del regno. Il rapporto con l'istituzione, per esempio. Mediamente lei è classicamente uno cacciato dall'istituzione. Abbiamo visto però che in alcune occasioni, anche per ragioni di ambiguità, si trasforma in cacciatore al servizio dell'istituzione. Lei è buono e diventa il cattivo. Non c'è una dal punto di vista dello Stato. Secondo me su questo, non voglio stressare il problema, però bisogna discutere. Io

simbolo. Devi fare delle scelte grosse, dove comincia e dove finisce il concetto. Io oggi magari mi trovo ad assistere dalla caccia a chi sta facendo le stesse cose e se le rifacevo io. Non è bello, poi è bello. Poi spero se ne ragionerà di questo, per me ovviamente bello non è. Analoga problema rispetto al rapporto con l'e-commerce che sta pervadendo internet e con la logica del profitto, perché l'etere è percepito come minaccia, è venduto come minaccia dai media, però guardate, spesso e volentieri è anche una grossa risorsa, guardate che il suo talento è ricercato, guardate un sacco di gente finisce a lavorare nelle aziende, guardate che senza l'attività di tanti e tanti etere l'e-commerce su internet ancora se lo sognavano e ancora stanno a vendere la roba nei negozi per il bottigliere. E anche questo è un discorso che va affrontato ed è un discorso che va chiarito, perché poi stringi, se noi ci si chiarisce le idee su questo problema adesso, secondo me non lo si fa, perché così poi domani da quello abbiamo detto qua ognuno di noi saprà, quello ognuno di noi poi fa individualmente e personalmente, lo sa da solo. Il problema è che esiste gli stati, esiste i giornali, esistono i governi, esiste una forte richiesta di comportarti in un certo modo e tu devi in qualche modo cercare di esprimere una tua risposta. A me le risposte sono venute fuori dalla comunità etica, dall'epoca degli attacchi dei distributed denial service contro Yahoo e compagnia. Questi sono stati dei lamer, non mi è piaciuta. Io non lo so, sono stati lamer, sono stati cannibali della Pacquasia. Cioè, in quel momento lì, dare questo tipo di risposta, come hanno fatto molte persone storiche, ha significato tenere la testa bassa e dire: oddio, io non ci voglio entrare a nulla, non ne voglio sapere nulla, il mondo si sta incavolando, Clinton minaccia e bombarda, mi mettono dietro l'FBI, no ma per favore, e sono delle MR, io non c'entro nulla. No, cioè io ritengo che sembra comoda, sembra valida questo tipo di scelta e di reazione, ma a lungo andare è perdente. A lungo andare ti porta a rincantucciarti in quell'angolo in cui altri vogliono tutti rincantucci. Va visto. Analogo discorso secondo me va fatto sul rapporto con i media, perché da un lato il media ti demonizza quando c'è da lanciare il concetto della minaccia su internet, quando c'è da lanciare tutta una serie di problematiche, però dall'altro lato l'etere ha un grosso richiamo. L'articolo sull'hacking è ambito. Io ieri c'era una signora, mi hanno cercato quattro volte, dice: c'è una ragazza che cerca in segreteria. Ma andiamo a vedere, era la giornalista la quale insisteva perché voleva la mia dichiarazione. E io non te le rilascio, ma no, prima di tutto perché io a che titolo parlo? Cioè, quello che sto da dire qua l'ho scritto mille volte in rete, l'ho discusso con tanta gente, lo sanno anche le pietre, chi segue certe liste. Non sono io introduco una discussione, cioè che senso ha che io, se non anche a mia volta, ho fatto il seminario sull'etere della politica e borda posso contare gratis su due interviste, ma non me ne fa nulla, non intervisti me, tu guardi la cartella, tu vedrai quello che si spera verrà messo in rete o reso disponibile con la discussione e parti da quello. Diciamo che altri invece fanno una scelta d'altro tipo, cioè persone non soltanto onnabi come si suol definire, ma anche persone che un certo spessore ce l'hanno, di questo discorso di una propria presenzialità mediatica ne hanno fatto una robusta fonte di loro accesso. Io non ho nulla contro di questo, ognuno fa le sue scelte. Io se non voglio stare a farmi intervistare dal giornalista o trovarmi scappato su una telecamera, non ne mi hai più paura, perché pensate davvero, io credo, e siccome filmo The Warriors, chi vuole non lo sappia come mi chiamo, dove sto, da che parte scrivo, se la polizia, altra gente lo vuole sapere, ma lo sa già da una vita. Io lo faccio perché mi sento personalmente, questa è una cosa mia personale, io sento molto il concetto della rete come forma di circolazione di informazioni da valorizzare in prima persona, cioè noi ci abbiamo a disposizione questo strumento per il, io posso parlare al mondo se ne ho la capacità, tutto sommato tuttora, sì, tu potrai fare un sito 20 volte più bello del mio, ma un sito è un sito, per cui se tu fai il tuo sito, io fai il mio, te tu sei il governo, io in rete sono concorrenziale con i governi e con le multinazionali, voglio proprio sottolineare fortemente questo concetto, non ho bisogno del classico mediatore giornalista che deve, perché devo dare a lui l'informazione per farle girare il mondo, sono in grado di farle girare per me, e questo è un concetto che sento molto.

0: tutto, e siccome oltretutto proprio in questi giorni, se qualcuno segue Interlex, c'è l'ennesimo discorso dell'ordine dei giornalisti che è l'ora di finirla e basta con l'informazione aperta a tutti su internet, perché così la gente racconta tante panzane, sono io giornalista tesserato che faccio parte dell'ordine, c'è cioè il bollino, devo avere il diritto di mettere le notizie su, di mettere le notizie alla gente. Siccome si sento dire che in Francia c'è una proposta di legge per cui si dovranno essere ad ora in poi, qualcuno vorrebbe farli approvare dallo Stato, a me mi si rizzano i capelli e spero si rizzino a tutti, perché se non vi si rizzano potete avere anche riscritto tutti i TCP del mondo, però per me e voi non siete. E dice, a fanculo, cioè io te giornalista non ci parlo. Altri fanno un tipo di scelta diverso, ma che è anche giusto, perché comunque il giornalista ti cuce un'immagine addosso, comunque il giornalista ti fa un'opinione, comunque per cui tu puoi cercare di cavalcarlo, e questo mi può andare bene. Però al momento in cui tu cominci a cavalcarlo e tu cominci a raccontare, per esempio, come hanno fatto in diversi, i Teschio, no, qui ci sono solo aureole, qui soltanto free software, qui soltanto rispetto assiduo della legge e d'ordine, io ho qualcosa da dire, perché al momento in cui tu vai a parlare con i media, io mi aspetto che tu non racconti ciò che pensi tu, ma se ti ritieni così rappresentativo da parlare come è, era a nome degli Eger, mi aspetto tu racconti le cose come stanno. C'è qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Cioè, spiego subito come dovrebbe succedere adesso. Io poi ho preso un po' di dati, però molti di noi li conosceranno, di quello che è effettivamente successo durante gli Hacker Days, quello che hanno raccontato e quello che è successo davvero. Roba, un po' di roba sui DVD e l'MP3, ma penso che qua si conosca già in diversi la problematica. La solita pippa, tanto ogni volta sapete il giornale, se vi devo parlare di crittografia, una legge salta su a dire ah, la crittografia, sono tutti pedofili, ammazziamoli tutti, e c'è. Quindi ne farei un pochino a meno. Quindi se ci si sente di cominciare a aprire una discussione che entri un po' nel vivo dei problemi occidentali delineari, tanto meglio, si risparmia anche il fiato. Se no, tiro avanti con quello che poi, come non solo personalmente, ma come Atlas Firenze abbiamo cercato di dire e di vedere all'epoca di Dosso, con Creavo, eccetera. Qualche considerazione su quanto torna grosso modo sta carrellata di problemi che ho cercato di fare, o qualcuno dice no, sono tutte cazzate, cioè qua aveva ragione anche lui, lo dice sì.
1: Con
0: voi
1: dietro un proiettile è una riflessione, diciamo, è un programma, se si fa sul discorso dell'etica hacker, puntare se questo.
0: Alza la voce che ti stiamo registrando.
2: C'è chi non può.
0: Sì, Radio Cybernet.
1: Ah, vabbè, allora.
2: Grazie.
1: Bucare per esplorare, no? E non è, ed è eticamente corretto. Io su questo incomincio, sono sempre stato d'accordo su questo, l'ho dichiarato pubblicamente. Però incomincio ad avere dei dubbi, quindi è un dubbio che porto, non è né una critica né una... è un dubbio. Che senso ha oggi esplorare? Che una volta uno dice uno Unix lo vedo col binocolo, voglio vedere una macchina Unix o a buco in qualche modo, non la vedo. Oggi abbiamo lo Unix su tutte le nostre scrivanie e anche una vasta gamma di Unix da poter entrare in più modo. Cioè, che senso ha questo punto oggi? Nel 2000 e con le macchine che abbiamo sulla scrivania e con i sistemi operativi che abbiamo sulla scrivania, è eticamente ancora un punto valido? O secondo me ci dovremmo concentrare un po' di più, come molti stanno facendo, nel programmare, nel cercare bug? E in questa sala sono presenti persone che tutti i giorni hanno anche scoperto bug a livello mondiale, cioè cose rimane cose di primi, cosa del bug che tutti penso che hai letto. Quindi l'Italia finalmente comincia a fare un salto di qualità da un annetto e mezzo questa parte. Perché non, visto che siamo alla scena, non concentrarci un po' di più su questo tipo di etica, cioè su questo tipo di azioni? È un dubbio. Perché esplorare, che dobbiamo esplorare più, ragazzi? Cioè, bucare è stato bucato l'impossibile. NT lo conosciamo tutti, ce l'abbiamo. Unix, giusto, giusto, giusto, ormai tanto sta andando dimenticatoio, non lo so, questo è un mio dubbio che io mi pongo, che pongo a me stesso per primi, e che da un po' che comincio a maturare e anche a parlare con qualcuno.
0: Già finito?
3: Sì, no, andato in là. No, io ti faccio un dubbio. Tu, facendo questo ragionamento, che è correttissimo, può essere correttissimo, può essere sbagliato.
1: Un dubbio.
3: Però ha senso, solo visto dal punto di vista di un hacker veterano come può essere te, che magari ha già buttato tutto, ha già visto tutto, ma può avere tanto senso, visto dai lati di uno che vuole cominciare, che quindi anche sulle reti vuole fare esperienza e vuole fare le prime conoscenze, i primi contatti, con sistemi operativi che magari, va bene, sistemi operativi adesso li puoi avere free, quasi tutti anche gli Unix, ma i contatti con le reti, non tutti hanno una internet in casa, non tutti. Se vuoi fare esperienza magari sulle reti, più che sui sistemi operativi, e vuoi cominciare, chi, ripeto, non viene dalla vecchia scena, dalla vecchia guardia, che ormai è già visto, truccato, fatto tutto, non so se questo discorso può risultare altrettanto valido per questa cosa. Questo è il mio dubbio che pongo a tutti.
4: Se io posso esprimere una testa di ponte tra voi due, è vero quello che tu dici, quando manca, se vuoi, questo tipo di esperienza, però trovo che nell'angolo in basso a destra, quello dei media, ci sia la risposta alle ondate che si susseguono ogni anno e mezzo, due, tre anni, degli attacchi ai siti piuttosto che all'ingresso di nuova gente sulla, chiamiamola scena perché probabilmente un altro termine non c'è di comune comprensione per tutti. Credo che se non ci fosse la mitizzazione e la demonizzazione sullo stesso piano da parte dei giornalisti, probabilmente non ci sarebbe la voglia del ragazzino di dire buchiamo. Io sono d'accordo, e infatti anche per quello che hai detto tu della discussione su Usenet, l'ho notata perché è uno dei gruppi che seguo pur non scrivendoci, e mi ha spinto dal fatto di averti conosciuto in un'altra occasione a venire qua stasera. Trovo che quello che dicesse il tuo interlocutore sia abbastanza interessante, sì. Ovvero non dobbiamo valutare il fatto del bucare un sito come un atto negativo o positivo per la libera esplorazione o quant'altro. Se tu dici che vuoi bucare con i briefe, a livello etico per me sei a posto, il fatto legale sono cazzarci tuoi. A livello etico però ha una ragione, quindi se il tuo bucare perché davvero non hai fatto esperienza così. Ora, in 7-8 città italiane, magari sai una provincia limitrofa o quant'altro, puoi andare e trovi la gente molto interessante che si sbatte per mettere a disposizione di altre delle strutture per tu ne sai qualcosa, no? Okay. Quindi, allora, basta la voglia così, essendo della nuova guardia, non ho mai visto uno Iuni, tipo un sanno essere vecchio, allora devo bucare proprio quello? Cioè, se la motivazione è soltanto non farmi 50 km per andare una volta al mese da gente come voi a controllare, a mettere mano, io trovo che di etico non ci sia granché. Non è una giustificazione, nel senso basta andare in quasi tutte le regioni italiane, in uno o due capoluoghi di provincia, in un'università o in una scuola superiore, una telefonata a un amico, un conoscente, trovate tutti i cinema sterilizzati che volete, sempre per la freccina blu della libertà in alto, trovate le distribuzioni, i sistemi operativi, magari anche coperti da compilati che però vi vengono passati, vi allenate a casa, non avrai l'internet, va benissimo, però nessuno vuole che questo ragazzino debba bucare perché non ha a disposizione due cinema in meno e 40.000 lire in più nel giro di 3 settimane per comprarsi una internet e farlo un ragazzino, un amico a casa sua per testare. A me che lui non abbia letto, che lui debba bucare per fare esperienza, fa incazzare tremendamente, non ha alcun senso. Quanto poi a decidere di lasciar perdere il buco del sito e darsi soltanto alla sicurezza da cappello bianco a cappello grigio, poi lì è opinabile, fa parte delle scelte personali, in quanto l'etica è un po' come l'estetica del seminario ieri dello suo Zen, è un po' così, variabile. Certo è che se tu sei contro ad una certa società e la butti giù, e questo lo diceva mi sembra il tuo interlocutore, è lì l'etica è lampante, puoi non essere d'accordo, ma sai che quello lo fa perché ci ha messo una sua decisione ponderata. Danno un po' fastidio, secondo me, a molti quelli della cosiddetta vecchia scena, quelli che bucano soltanto per bucare, cioè sarà più divertente oltre a farsi un amico uscire con una ragazza. Se l'unico motivo per sentirsi un attimo estrosi è bucare, ma avendo bucato con il lavoro fatto da altri, Allora, se buchi con lavoro fatto da altri, questo è quello dei DOS. Ma allora a questo punto c'era un discorso anche dalle spalle, ammesso che ci fosse, allora puoi anche utilizzare il software altrui. Ma se buchi per bucare, perché hai messo sul nuovo gruppetto che si ritrova su RC, per dire, uè raga, oggi attacchiamo un canale e buchiamo altri due siti, quel lavoro fatto da altri non c'è più l'etica, non c'è più una motivazione politico-sociologica. Non c'è tecnica, perché la tecnica non è in mano vostra, ma è in mano al software altrui.
1: C'è solo media che vuoi parlare di te, no?
4: Eccolo lì. E allora se mettiamo insieme questi, se facciamo un triangolino finisce. Secondo me è abbastanza semplice. Poi il nome del teschio non lo leverei mai.
1: Anche
4: sì, perché vedi, io per esempio faccio parte un po' di quella, di quell'idea di cui parla Neuro, dell'approccio ad una sicurezza proattiva, mai da cappello bianco, mai da solo aureola, però magari è divertente. Ma in quello stesso punto, diciamo prima, bassa voce con lui, effettivamente, allora, se io devo pubblicare un baco, è stupido mettere poi tutto l'exploit, così. Hai ragione quando dici che il governo tedesco non si deve permettere di rompere i coglioni all'autore di Trino. Non si deve permettere, a livello etico.
0: Scusa, ci tengo. Sì. Allora, io sono più che disposto a essere molto dialettico con chi mi dice, come c'è stato prima detto, io no, io se scopro il BAO non lo pubblicizzo, io avverto l'amministratore del sistema perché un voglio che 10.000 ragazzini gli vadano a rompere in casa a mezz'ora. Questo lo posso. Sì. Ho dei dubbi, io farei forse diverso, ma lo posso accettare. Sì. Sul fatto che non si deve permettere al governo di fare il culo penalmente a chi ha rilasciato, invece non ho dubbio, molto diverse.
4: Non c'è neanche dubbio.
0: Perché attenzione, si fa passare un concetto terrificante.
4: Sì.
0: Ma pensateci un momento, se si comincia a dire che ha scritto un software, è secondario che questo software sia poi un tool così mirato alla penetrazione. Il Satan non era poi un tool così mirato alla penetrazione, però io me lo ricordo all'epoca di Fido, non ne sapevo nulla, però leggevo sta gente, uno parlava di Satan sembrava fosse un terrorista della jihad islamica. Non mi va bene questo modo di ragionare qua.
4: Attenzione su questo,
0: noi si permette, ho scritto un software, dopo un domani l'altro, dopo due anni qualcuno la dovrà fare una alzata, io vengo a mettere in galera, ragazzi. No, oltre a tutti a casa.
4: Su quello siamo d'accordissimo. Però mi posso chiedere, perché mettere un tool come Trino quando sai che non c'è modo cioè pubblicalo. Però non dico riducilo come nello shareware, però non essendoci una soluzione, non essendoci, perché se non c'è la patch al problema che Trino pone. Diventa rischio grosso.
1: Abbiamo chiamato il TCP, no, grazie.
4: Vabbè, ok, ma tutti i paesi, no, con i dati tecnicamente, vabbè, insomma, non è. Però io mi chiedo, l'autore non lo percepirei mai, trovo che sia stupido e pericoloso, come giustamente fa notare. Però mi chiedo, ma allora a quel punto conviene davvero metterlo così per tutti? Anche perché la gente che magari aveva un senso etico in quegli attacchi non lo piglia mica da Backtrack o da Packet Storm, intendiamoci. Che sia un fortissimo tecnico o un abile informatore o PR che conosce i giri giusti, certo non piglia da Backtrack, a quel punto si poteva comunque lasciarlo, non nei canali quelli riservati, super underground, alle gente metropolitana, però darlo a, non so, io per esempio l'avrei mandato, che ne so, qua a ECN, a Chiuz, l'avrei mandato per posta. L'avrei mandato al nodo 50, a chi per altri in giro per Europa, ma non l'avrei magari messo su Bacta così, anche perché, sai, non essendoci una patch.
0: Sì, però tu scusi, secondo me, diciamocelo, l'esibizionismo
4: è quello, è ovvio.
0: Componente forte, ma non solo dello scriptino,
4: ma lì per di più, è esponenziale.
5: Vabbè, allora però l'esibizionismo è etica, che?
0: Secondo me.
4: Forse oggi no, hai presente le nove definizioni? All'inizio c'era in origine chi costruisce mobili.
0: Sì.
4: E quella che tu dicevi, che la più assurda per oggi, sono d'accordo che era 5, la 6, chi programma velocemente, non lo è più, ma lo era. Perché quelli derivano da un contesto storico, da una proseguire lungo il tempo, una volta lo era. Perché la macchina dove era piccola, brutta e storta rispetto a quella che abbiamo adesso, bisogna farci entrare a calci di dietro il codice, bisogna farlo magari in determinati tempi, faccia parte di una certa estetica, una certa contrapposizione, un antagonismo divertente tra i vari hacker, trovare il modo più veloce. Era vero allora, adesso non più. Adesso forse l'esibizionismo lascio quel tempo che trova, anche perché se c'è una matrice etica dietro, l'esibizionismo non è quello che ti interessa.
0: Ti nascondi perché forza di ragione.
5: Però facciamo un esempio, un buco di un ben determinato sistema operativo, no? Se è un sistema operativo libero, che ha i suoi maintainer, i suoi sviluppatori, che poi è chiaro che essendo libero cambiano, mutano, è quello che ti pare. Piuttosto che discuterlo su un newsgroup o su bug track, no? Faccio sapere direttamente, ma non all'amministratore del sito che usa quel determinato sistema operativo, ma al team di sviluppo di quel sistema operativo. Inutile squatteggiarmela in giro dicendo ho trovato sto buco, faccio credit su bug track. In quel senso c'è quella freccina e-commerce profitto e media, allora, pure, no? Perché poi io in qualche modo, se sono esperto di sicurezza, cioè che freccettina c'è, blu o rossa? Se sei esperto di sicurezza, non lo so.
0: Ma tu hai ragione, è sempre il mio interlocutore famoso.
5: Perché anche tu, cioè, hai parlato, scusa, hai parlato del fatto del vendersi o meno alle aziende, e qua ci vorrebbe un altro pennarello, fare una freccia, cioè fare un altro diagramma con il verde per farlo diventare ancora più complicato, però capire qual è però poi un lavoro con fonti di denaro che proviene da aziende e dove e quando è etico pure, no? Perché ci sono lavori che nonostante pagati da aziende grosse sono etici. L'importante è porsi la domanda.
0: Certo, allora io vorrei dire due cose ora, così reintroduco anche un concetto. Io sono molto, cioè secondo me, se sinché si dice la scelta sul rendere note certe cose è una scelta individuale, io non posso che condividere in pieno, ognuno secondo me lo saprà da solo. Poi io teoricamente, che c'ho sempre, essendo un lemmer, e quindi c'ho sempre un po' questa paura dell'elitarismo tecnologico, no? Per cui io sono istintivamente portato a pensare più roba gira, più roba ho io a disposizione, più magari mi metto un pochino in pari su delle cose, cioè. Però mi rendo anche conto, e probabilmente se fossi in un altro contesto anche mio di capacità produttiva di esplorare queste cose qua, forse ragionerei un pochino. Comunque questo è un problema, ognuno se lo vedrà. Basta non mi si venga a dire lo Stato, chi che sia, il tribunale di internet decide quello che può girare e quello che non può girare. Si lascia. Secondo discorso che volevo introdurre un momentino, sempre il mio interlocutore giustamente si parlava di back office. Il back office ha rotto le scatole a milioni di persone, è una gran cazzatina. Giustamente lui mi diceva sì, ma se di sì, guarda caso chi l'ha fatto perché c'aveva un affare in corso. Il che è verissimo, e io infatti gli ho anche risposto a questa persona, tant'è vero che io all'epoca dissi una delle cose che non mi piaceva è che il back office non venne rilasciato il sorgente, che non era, allora tu lo lasci perché la gente capisca tante cose sino in fondo. Però d'altra parte secondo me c'è stato anche, cioè ha avuto il merito al di là delle intenzioni di creare un rimescolamento, cioè che la rete fosse un colabrodo l'user medio non ce l'ha. Allora secondo me tu ti devi anche confrontare con un grosso discorso che introduce delle cose che io vorrei dire e mi pigli altri 5 minuti perché l'ho buttato giù e porca miseria ve le rischiaffo. Cioè attenzione, un compito che tu ti devi assumere secondo me, e secondo me tu come hacker te lo assumi molto poco, sia come tua testa sia come tue capacità, è quello, arrivano sti milioni di user sconvolti perché hanno scoperto dai ragazzino rompicazzo, che però il ragazzino rompicazzo gli darei 4 schiaffoni, non gli darei 3 anni, perché 3 anni ragazzi a 16 anni sono lunghi da passare in galera. Però attenzione, è uno dei discorsi.
5: Però siamo abbastanza tutti d'accordo, cioè,
0: sì, va bene.
5: Piuttosto che, no?
6: Su quello siamo.
0: Però
6: quello
0: non c'è
6: andato nessuno ancora in galera, guarda. Cioè, la realtà è questa, cioè non c'è stata una sentenza in Italia di una.
0: Non c'è stata una sentenza, ma c'è una legge. Io questo lo considero come. Cioè questo io lo considero, cioè mi conforta poco. Loro si sono dati, ma 10 anni fa, quando ancora il ragazzino con gli scriptini non c'era. Oltretutto, lo strumento per dire domani qualcuno rompe troppo le scatole, gli fa un culo così, anche se lui non ha danneggiato nessuno. Questo è un dato politico, signori, che va compreso nella sua natura. Cioè loro si sono dati, ecco perché poi mi auguro anch'io che siamo d'accordo tutti e da 3 anni un ragazzino è andato a ballare le palle, non si sa fatto che l'anno a bischero sia un pochino troppo pesante. Vabbè, comunque tornando a monte, arriva tutti questi user sconvolti che hanno. Cosa gli raccontano i media, i governi, le grandi aziende a questi user? E si è visto perché il Behoritis è stato uno dei momenti di panico di massa, però poi i DOS l'hanno ancora superato. Cosa ti racconta? Santo cielo, saltano su i presidenti degli USA, signori, i capi del mondo hanno messo sulla loro agenda i DOS. Allora noi, come a Club, si era cercato di andare a vedere, se tu te ne rammenti, a Club Firenze, un po' di cose, dicendo, ma qua dicono sono tutti dei lamer, nessuno, si sarà anche un po' dei bischeri, qualcuno è che davvero c'è, no io, però io sono il chiacchierone, cerchiamo anche di dire qualche cosa di nostro. E noi si era visto, capito, per esempio, che attraverso questo discorso dei DDoS, sì, c'è stato il calo della borsa, il grande danno, ma la borsa è ritornata su immediatamente dopo. Cioè, c'è una ora questo esula, però esiste una capitalizzazione gonfiatissima di internet, la quale prima o poi batterà dei ronci così, e al di là del DDoS si è anche visto delle cose più recenti. La valutazione che si dava noi di questo fatto, per esempio, allora loro cosa hanno detto? Uno, si inasprisce le norme. Ma voi dovete rendervi conto, e lo sappiamo, e se davvero si parla dello scrittino, il ragazzino che fa danno, il ragazzino che fa danno, almeno nella mia esperienza, avendo un cucitato io la notte nel PC a Bonn, lui manco si rende conto che sta facendo un reato. Lui che si rischia 3 anni, teoricamente, non l'ha nemmeno capito, non sarà certo quel tipo di attività lì che inasprendo le pene, in qualche modo, aumenterà davvero la sicurezza della rete. Si è detto, rimettiamo in palmo, investiamo milioni, e Clinton ha chiesto al congresso degli USA milioni di dollari per le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni sulla rete. Guarda caso, quelle stesse intercettazioni telefoniche che IETF, lo sappiamo tutti qua che gli è l'internet engineering test force, gli aveva risposto picche, no, io il TCPP come tu vuoi te, che essere che modificarlo in questo modo per facilitarti le cose, non te lo faccio. La rete va in grado tutte queste campagne, il popolo della rete, il concetto, qualcuno mi diceva ormai i giochi sono fatti, prima si sta lì a chiacchierare, io non ci credo, io vedo molta gente, specie quella arrivata, invoca la sicurezza, perché non ne sa nulla, e per loro la sicurezza è più condanne, più interpretazione, abolizione dell'anonimato, abolizione di tutte quelle queste cose qua. Ecco, io dico che noi dobbiamo fargli capire che non è quella la sicurezza. Perché se qualcuno rompe una vetrina con una sassata, questo l'ho uscito da Sandrino, trademark del CN, mi piace troppo, io se uno rompe la vetrina con una sassata,
7: esattamente. Ok, prova, 1, 2, 3, 7,2, pi greco, lambda mezzi. Prova 1, 2,11, 3,1, 4,1, 5, 9, 2, 6, 5. Poi. Ok, stiamo arrivando, ci siamo ascoltati. Abbiamo di nuovo cambiato configurazione dei nostri server. Stiamo praticamente cercando di capire quale delle nostre connessioni è la più veloce. Abbiamo scartato quella di poco fa. E quindi, ok. Per cui niente, in effetti le persone che erano qui e che erano le più brave le ho viste molto tranquille.
8: Ma sì, ma erano molto
7: più, è logico, erano molto più interessati
8: a sperimentare, a scambiare conoscenze piuttosto che a fare qualunque cosa avrebbero voluto fare in qualunque altro posto, insomma, non mi sembrava neanche l'occasione opportuna per fare determinate cose.
7: In effetti,
8: al massimo anche dare le macchine tra di noi, quello è successo e magari è stato anche divertente, quindi.
7: Esatto, infatti la rete interna delle forze la si fa anche per questo. A me è successo, mi hanno hackerato il computer da cui io sto miscelando i suoni che voi state ascoltando in questo momento. Si parlava di questo nel seminario sull'etica hacker, cioè oggi non c'è più, diciamo, in questi eventi con la tecnologia che ci sono, la necessità di andare a bucare altri sistemi in un certo senso. Uno si fa una rete a casa sua e può fare tutte le prove che vuole, bastano due computer collegati in rete e da uno cerco di entrare nell'altro. Ma magari degli amici possono farsi le reticelle a turno a casa di qualcuno e farsi questi giochetti qua senza rischiare assolutamente nulla.
8: Infatti uscire su internet è fondamentale principalmente per reperire documentazione o per poter comunicare con l'esterno, quindi magari rendersi visibili verso altre persone o in ogni caso scambiare informazioni anche tecniche, magari ricevere consigli o qualunque altra cosa implichi la comunicazione di persone che non stanno nello stesso luogo, insomma.
7: Io spero che tutto questo sia chiaro. Che ne dici?
9: Faccio fatica a quest'ora, dopo il terzo giorno, a seguire delle sequenze logiche troppo lunghe.
7: Ci stiamo riuscendo.
9: Sì, sì, ci avete chiarato.
7: Troppo lunghe.
9: No, sicuramente è stata un'esperienza che ha coinvolto centinaia di persone. E appunto qui credo che in questi tre giorni c'è stato uno scambio enorme di informazioni, di conoscenze, e penso anch'io davvero che se c'è qualcuno che ha intenzione di fare delle cose, si sceglie altri posti.
8: Chi avrà provato a farlo in generale saranno stati i molti ragazzini che ci sono stati fomentati dalla situazione, da tutto quello che si dice sul hacking e l'hacker, il mito che ne hanno fatto. E in ogni caso noi effettivamente a chi port scannava una macchina all'esterno, cioè nel senso, chi faceva degli scan, faceva uscire parecchi pacchetti diretti a diverse porte, in generale noi gli tagliavamo l'uscita su internet per 5 minuti, cioè nel senso che per 5 minuti non lo facevamo uscire su internet. Infatti qualcuno si è stranito di questa cosa, dice non funziona, non esco su internet, ho detto guarda, abbiamo stoppato per questo e quest'altro motivo.
9: Ma io l'unica cosa che a proposito di questo discorso e a proposito di Echelon, immagino, cioè vi sarete chiesti sicuramente quale possa essere stato il controllo di queste tre giornate.
8: A meno che non stavano all'esterno ad ascoltare le onde magnetiche messe dai cavi che cablavano il forte, penso che l'unica cosa che hanno potuto vedere sono state le nostre uscite su internet, nel senso l'attività che dall'interno è stata svolta verso l'esterno, senza sapere sicuramente né chi l'ha svolta e poterlo mai sapere. In ogni caso sicuramente non sono state visibili le nostre sperimentazioni o cose di questo genere. Poi la comunicazione all'interno della rete del forte è assolutamente impossibile che abbiano modo di sniffarla, di vederla o come comunque vogliamo dire.
9: Questo è rispetto alla parte diciamo virtuale, ma diciamo i corpi, le persone, quindi se tu dici se ci può essere stata un'attività di...
8: ci può essere stata qualche persona all'interno che guardava dietro i monitor o così di questo genere? Possibile, nel senso che non è stato chiesto carta d'identità o professione a chiunque entrava dentro il forte, quindi probabilmente sarà entrato pure qualcuno interessato a carpire informazioni, sapere quello che stava facendo. Fatto sta che la disposizione dei computer all'interno delle celle per lo più era con i monitor rivolti verso il muro, quindi difficile che i passanti, perché poi alla fine si è creata anche una situazione in cui sembrava quasi la gita scolastica, in cui si vedevano le persone che passeggiavano per il corridoio e guardavano questi individui con lo sguardo fisso alla tastiera, eccetera eccetera. Però non so le informazioni che abbiamo potuto capire, può essere che si siano messi ad ascoltare conversazione fra due persone, però in ogni caso io sinceramente se vedo una persona che cerca di ascoltare mentre parlo con una persona mi allontano e parlo altrove.
9: A proposito di...
8: di un telecamere nascoste, non lo so, potrebbe anche essere.
9: Beh, i mezzi a loro disposizione penso siano anche abbastanza elevati dal punto di vista tecnologico. Però, appunto, per cambiare discorso, questa cosa che dicevi tu del fatto che i computer non erano rivolti al muro, quindi da una parte ha dato, diciamo, sicurezza, quindi chi passava non poteva vedere lo schermo, da una parte ha dato sicuramente sicurezza, dall'altra però ho sentito parecchie persone lamentarsi di questa cosa, perché era un po' esclusa, appunto passava e non aveva modo di poter vedere se non le facce di chi ci stava dietro.
8: Facendo un discorso molto tecnico, cioè nel senso, parlando da un punto di vista tecnico, cioè chi è interessato all'attività che sta svolgendo un ragazzo magari dà un'occhiata al monitor, se c'è qualcosa che o parla con questa persona e capisce che cosa sta facendo. Chi in generale non ha le conoscenze tecniche per vedere una cosa che qualcuno, cioè a meno che una persona sta navigando sul web e uno vuole vedere che pagine sta vedendo, è un discorso, ma se uno ad esempio sta modificando il codice di un'applicazione. Una persona che passa vede una finestra terminale con... cioè non penso che ne acquisti granché, nel senso che chi è interessato poteva parlare con delle persone, se trova qualcuno disposto a parlare, perché ci sta parecchia gente disposta a parlare o a spiegare cose, poteva... Non lo vedo come un limite il fatto che i monitor siano rivolti verso le spalle, per chi fa attività di un determinato tipo. Poi a me è sembrata più una cosa tranquilla che un problema, forse perché lo guardo nel caso da un punto di vista molto tecnico, quindi anche perché l'incontro io lo vedevo, cioè l'ho visto, l'ho vissuto e continuo a vederlo come un incontro tecnico. Di scambio di conoscenze tra tecnici.
9: Quindi tu confermi anche quest'altra cosa che può far parte anche delle lamentele che si possono fare a questo meeting. Sì, molte persone che magari non conoscono assolutamente un linguaggio tecnico.
8: Sai che io ad esempio ho difficoltà a confrontarmi pure con determinate persone, nel senso che se una persona che non ha assolutamente alcuna conoscenza del linguaggio C viene e mi chiede che cosa stai facendo, io ho difficoltà a spiegargli, sai, sto magari scrivendo questo algoritmo che fa questo e quest'altro, perché cioè, alla fine penso che si stranirebbe pure lei a sentirmi dare una spiegazione di questo tipo, io non so come dare altre spiegazioni, infatti è un po' imbarazzante.
9: Senti, io volevo ricordare agli ascoltatori in particolare di Radio Onda Rossa che, come dicevo poco fa, non saranno certamente abituati a sentire una trasmissione di questo tipo. Siamo al Forte Prenestino, giù nella cattedrale. Abbiamo trasmesso per 3 giorni insieme a, grazie più che altro, a Radio Cybernet. A volte siamo riusciti a essere in collegamento anche con una radio in Austria. Abbiamo sperimentato qui un modo diverso di poter immaginare una radio, a partire dal fatto che è una radio che è comparsa 2 giorni fa e che dopo questa serata forse avrà una sua continuità, però lo dovremmo vedere. Che dici?
7: No, da parte nostra, appena ci sarà possibile, tireremo su una linea per fare questo. Finora noi ci colleghiamo via modem, esattamente come Radio Onda Rossa. Le trasmissioni le possiamo comunque fare, l'unica cosa è che paghiamo gli scatti del telefono, per cui non possiamo fare delle dirette. L'idea era questa, che quando faremo delle trasmissioni ve lo comunichiamo, cercando ovviamente di spiegarvi che cosa faremo. Logicamente non è che possiamo dirvi... trasmetteremo fra 6 giorni, però non sappiamo che cazzo mandiamo. Se volete mandateci in broadcast, cercheremo di darci delle scalette, degli appuntamenti un po' più regolari, di modo che se sarete interessati potrete a determinati orari mandarci anche in broadcast e viceversa si potrebbe anche fare, però sì, potreste voi stessi mandare Onda Rossa su internet e fare cose di questo tipo.
9: Quindi potrebbe essere anche una cosa che si può fare anche da subito, già da domani potremmo farlo.
7: Cosa? Mandare voi la vostra radio su internet?
9: Per esempio, a scegliere alcune cose...
7: Sì, basterebbe configurare il vostro computer con il software adatto e potreste già farlo tranquillamente. Tecnicamente basta che voi prendiate il segnale di uscita audio con cui andate ai trasmettitori, no? Proprio la bassa frequenza di quello che mandate, metterlo nel vostro computer e dal vostro computer con un encoder lo mandate su internet. Ovviamente dovete agganciarvi un server, per cui bisogna un attimo configurare tutte queste cosette, però per farlo ci si mette poco, noi ci mettiamo poco, ci vuole qualcuno che vi dia una mano, logicamente.
9: Siamo riusciti di nuovo, chiaramente queste sono parti tecniche che poi troveremo e risolveremo. Voi qual è stata la vostra impressione a trovarvi a trasmettere in etere?
7: Beh, strana ma normale, diciamo. Sì, pensare che c'è molta gente che ci ascolta, molta gente di più,
8: Come? Ho visto contentissimo, dice, è la prima volta che devo su etere, sorriso così.
7: Beh sì, la contentezza c'è, insomma, però è bello, sicuramente. Ora, niente, l'idea sarebbe quella di trovare, sto cercando qua sui nastri che abbiamo registrato in questi giorni, se ci sono interviste che possiamo mandare, così noi ci riposiamo un attimo e il nastro fa le nostre feci, le nostre veci. Ecco qua, c'ho il registratore in mano, sto ascoltando i nastri. C'è un seminario che in effetti ho registrato, che è quello che ho citato spesso, quello di De Volrus sull'etica hacker, che però è abbastanza lunghetta, è una registrazione di quasi 2 ore. Non mi sembra il caso di mandarlo tutto. Piuttosto sto cercando se becco delle interviste volanti, mentre in questo momento stiamo facendo i saluti a un amico che se ne va. Dialton ci lascia. Dialton, saluta gli ascoltatori di Radio Onda Rossa a Roma, di Radio Fro in Austria e di chi ci ascolta sullo stream via internet. Dai, vieni qua, di qualcosa.
10: Un salutino. Ciao a tutti. Per me l'Hack Meeting è finito.
7: Che cosa te ne è parso di questo Hack Meeting di quest'anno?
10: Divertente, ben organizzato. È stato divertente, un bel posto.
7: E l'anno prossimo cosa ti aspetti?
10: Catania.
7: E vai, l'anno prossimo saremo a Catania. Ok, ciao Jaromil, vieni qua. Allora, noi chiamiamo Jaromil, così mentre io cerco queste interviste, ecco che si è fermato lo streaming. E invece sì.
11: Vediamo Catania,
7: sì.
10: Magico. Ti veniamo a trovare?
7: No, ti chiamavo per magari chiacchierare un po' in austriaco o in inglese per gli austriaci che ci stanno ascoltando, eh?
11: Ok, ciao.
10: Sì.
7: Che ne dici? Ciao. E quindi adesso un piccolo stacco, no stacco. In questo momento Radio Cybernet si internazionalizza, civitevolissime, volmentizza.
10: Anche la Onda Rossa?
7: Logicamente anche la Onda Rossa.
10: Automaticamente. E quindi in che lingua parliamo?
7: Ma lui penso parlerà in inglese. Tu parli l'austriaco, Jaromil?
12: Non
7: ho capito ben niente, comunque ti passo il microfono.
12: Facciamo il punto della situazione per chi ci ascolta in Austria. What's going on from here, Forte Prenestino?
13: Questo è il punto della situazione.
12: That's the point. I mean, we got the point. Here we are under Forte Prenestino, closed under the Forte, after the hack meeting and broadcasting from here up to there and all over Rome. And yeah, I mean, we are going to organize our network and send you some data, like a tape that Asbesto is looking for.
13: Allora, questo è il nastro numero 3.
12: That's the number 3. We got a lot of stuff. Got like a computer in a case builded by Asbesto, and it's in Mogano. It's a wood. It's in Mogano. And all the pieces are tied in the case with ropes, small ropes. And I mean, there is the CPU that's water-cooled. I mean, there is a box glued on the CPU with 2 tubes and an engine that's pumping water from a recipient filled of water and just making the water cruise over the CPU and got it cooled, and I mean it, that's fucking cyberpunk. You can find it on this URL, www.kyuzz.org/asbesto/works/watercool. Come farsi una CPU raffreddata d'acqua in casa.
13: Sto cercando le interviste da mandare.
12: We got some interviews, always in Italian. the point, the material we reached to have in this hack meeting mainly is Italian language. That was the language of the seminars that was going on. So we are trying, yeah, to get something international out of it, I hope. But this is absolutely, this is the Rocky Horror Picture Show.
14: Ma io non so cos'è sto nastro.
12: It was a strange tape. That was pretty strange. That was a strange interview, I mean. Let's remind what was happening also today. There was a demonstration, a demo in Rome today, isn't it? C'era una dimostrazione a Roma, c'era un corteo. What was it, this demo in Rome? Now he will tell it in Italian and then I will traduce it.
9: Sì, oggi c'è stato un corteo a cui hanno partecipato moltissime persone, un corteo è stato promosso dalle comunità degli immigrati presenti qui a Roma, che in questi anni sono cresciute e si sono anche organizzate, hanno trovato un modo per organizzarsi e hanno trovato questo hanno trovato un percorso comune rispetto al permesso di soggiorno, la richiesta di permesso di soggiorno e quindi alla richiesta di uscire dalla condizione di clandestinità in questo paese ormai ritenuta come un reato. È un percorso che è iniziato da Brescia, c'è stata una manifestazione due giorni fa a Brescia e adesso è continuata qui a Roma.
14: Siamo in Edele, meno male che è saltato.
5: È saltato la regia.
15: No, andava bene.
14: È un problema di orario.
15: No, assolutamente, solo io. Mi ha fatto ridere, era bellissimo.
12: Now I introduce what was happening here. I mean, it's going on now, the stream. I have introduced that and introduced that.
14: Cazzo, mi sento male di nuovo. Stanno cantati la Gisterber.
15: Meno male.
14: Cosa ha detto?
15: Ha togliato il server, oddio. Non si sa se è vero, insomma, cosa succede.
14: Allora, praticamente abbiamo appurato che non appena noi cominciamo a sparare delle cazzate, il server cade. Quindi penso che il problema sia quello che noi diciamo nel microfono che fa andare giù la connessione.
15: No,
14: oppure Echelon, che in questo momento sta ascoltando tutto questo e decide autonomamente di buttarci giù la connessione.
12: Io penso che sia possibile.
14: Tutto questo è molto grave.
12: Allora, diciamo le parole che Echelon di norma riconosce dentro le mail adesso, per farci acchiappare da Echelon.
14: Perché dovete sapere che praticamente... In pratica spieghiamo. Echelon riconosce delle parole nelle cose che scorrono in rete, no? E se noi adesso diremo queste parole, attiveremo Echelon a registrare e a conservare queste informazioni. Quindi cominciamo a dire queste parole. Per esempio, guarda, uno startup gigante. No, le parole sono comunque di vario tipo e riguardano, che ne so, Clinton,
12: Bush,
14: Gheddafi,
12: terroristi,
14: Brigate Rosse,
12: bombe,
14: Windows, da fuori mi dicono Windows,
12: Hewlett Packard,
14: Apple. No, no, vabbè, non sappiamo, cioè, abbiamo una lista, spesso arrivano messaggi con una lista di parole, in effetti
12: si dice che ci siano queste sapere. Campagne per mettere in crisi Echelon, includendo liste di parole di questo tipo dentro alle mail, e tu pensi che questo sia sensato?
14: Può darsi, anche se non riusciamo a capire se poi queste mail che arrivano siano reali oppure siano delle prese per il culo.
12: Io penso che siano prese per il culo.
14: Qui c'è l'intervista però da mandare. Mandiamo l'intervista così ci ricusiamo.
16: Sì, sì.
14: Allora, a questo punto, visto che dobbiamo fare salutare una persona che deve salutare. Dobbiamo salutare. Vieni qua, Shining. Allora, abbiamo un annuncio particolare.
16: No, niente, stava per andare a dormire una delle colonne portanti dell'organizzazione del
17: ricordato quello che
16: infatti. Sì, hanno gabbato il forte, ma poi in questi giorni l'organizzazione si è impegnata per farci funzionare tutto alla meglio. E sono riuscito abbastanza. Niente, per cui boss andando via. Lo
18: saluto a tutti. Un saluto a tutti, mi vado a riposare che non ce la faccio proprio più.
17: Ciao Bob.
14: Ciao. Ragazzi. Vediamo presto, eh. Vediamo Catania.
17: Ciao,
14: speriamo. Ciao.
19: Grazie ai
14: due. E ti è andata giù la connessione.
17: Che fai? Perché la
14: non è possibile.
16: Ma è super.
14: Sì, ma sono da loro che ci sono problemi.
17: Facciamo un senso, però. Vogliamo.
16: Però quando da loro ci sono problemi.
14: Noi stiamo. Stiamo interviste non le possiamo mandare, però, perché si staccheranno comunque. Allora, io ho una prova che potrebbero fare da Radio Onda Rossa. Adesso vi diremo però noi se farlo o no. È che loro potrebbero staccare la loro connessione via modem e richiamare. Secondo voi può essere utile una cosa del genere? Sai quando ti colleghi ed è tutto fermo, poi butti giù la linea, richiami e va tutto bene?
17: Capita.
14: Capita. Quindi una prova che potete fare è che adesso voi vi scollegate da internet e poi vi riconnettete a internet via modem e vi ricollegate allo stream. Nel frattempo, non so, mandate un pezzo musicale e noi rimaniamo qua ad aspettare che sia tornata la linea internet. Ok? Quindi stiamo qua. Mettiamo noi un po' di musica adesso, così quando voi tornate su, infatti ricordiamo che c'è gente che ci sta ascoltando dall'Austria, ed ecco a voi Frank Zappa.

0: cosa?
1: Dillo, no.
0: Ma che cosa?
1: Birra. Perché? No.
0: No. La birra. Ma che cosa?
1: Perché? No.
0: No. No. Che cosa?
1: La birra.
0: La birra, no.
1: La birra.
0: No. La birra, no.
1: No.
0: No. No.
1: La birra.
0: La birra, no.
1: La birra, no.
0: No. La birra, no.
1: No.
0: Era una improvvisazione musicale fecale. Perché? Perché suona bene.
2: Assolutamente, e ogni tanto capita. Era anche dovuta al fatto che non si trova molta acqua da queste parti.
0: La birra costa meno dell'acqua. Ci troviamo in un nel paese di Legoland, dove la birra costa meno dell'acqua e dove la gente si lava con la birra.
2: E di conseguenza è birrificata.
0: È?
2: Birrificata.
0: Una città birrificata, esatto. Comunque, ecco, ci siamo accorti finalmente che lo stream è tornato. Cosa dovevamo fare adesso?
3: Adesso, magari per concludere, possiamo, almeno per quanto riguarda la nostra presenza qui, mandiamo le interviste che sono state fatte durante la giornata. Io approfitto per ringraziare voi che ci avete permesso di fare di sperimentare una cosa molto carina, che sicuramente ci ha dato degli strumenti in più per lavorare in futuro. È saltata di nuovo, ritorna? Ritorna, sì, è ritornata. Forse sì, è ritornata e niente, quindi approfitto per ringraziare voi, per ringraziare anche tutte le persone che di Radio Onda Rossa che hanno permesso questa cosa. Un saluto, non so se ci capiranno, su in Austria e niente.
2: Greetings from Radio Onda Rossa to Radio Fro, you meet Max from there and August Black, that they were here yesterday, you remember them, and yeah, greetings to all Radio Pro from Radio Onda Rossa.
3: Che cosa gli hai detto in questo momento?
2: Che saluti Radio Pro.
3: Ah, perfetto, così lunga?
2: Sì, perché ho detto un sacco di in mezzo.
3: Ah, va bene. Vabbè, quindi per quanto mi riguarda, perlomeno lascio la regia a voi, continuate con le interviste e ci vediamo sicuramente in una occasione
2: sottoterra da qualche altra parte, connessi a qualche altra
3: mandorla. Spero che sia sopra la terra, al sole. Del resto avete proposto questa cosa di essere voi a Catania il prossimo anno, di fare questo Alchimini, quindi anche voi avete bisogno di sole qui sotto.
2: Sì, oggi si era parlato in modo scherzoso, non so quanto, spero di no, di fare il prossimo anno invece di magliette dell'Alchimeeting dei veri e propri, non più che costumini, sai, il telone manca, è quello che ti manca sempre, l'asciugamano, quello da mare.
3: Ah, intero.
2: Sponsorizzarli e farlo sulla spiaggia con wireless lettino in dotazione.
3: Perfetto.
2: Luna che passa, sole sopra di te, e proviamo questo esperimento, proviamo a confrontare gli hacker al ritmo di vita, quello naturale del sole e della luna, e vediamo che cosa succede.
3: Ma avete pensato alle possibili conseguenze?
2: Le conseguenze potrebbero essere un forte spaesamento di questi hackers, che non possono più illuminarsi la tastiera semplicemente accendendo una luce, ma hanno periodicamente ombra e luce sulla tastiera, e forte ombra e forte luce, potrebbero uscirne pazzi.
3: Vabbè, noi ci auguriamo che questo non succeda. Io vi saluto e comunque ci vediamo alla prossima. Bella a tutti.
2: Bella.
0: Bene, allora a questo punto mandiamo le interviste e buon ascolto. Un attimino solo che dobbiamo regolare i...
2: Those were the interviews did today from the hack meeting, and also yesterday there are some

0: certo.
1: Chissà chi ti ricorda.
0: E mi ricorda Hack Meeting 99.
1: Già. Ma com'è? Tutti questi cambiamenti nel DNS, come mai?
0: Vabbè, perché arriva gente, io metto...
1: E quindi ora ci sono tre reti separate? No, spiega, spiega.
0: Adesso ci sono tre reti separate. C'è la 192.168.100, che è la rete cosiddetta dei servizi, dove la nostra celeberrima radio è collegata. E è solo uno dei servizi.
1: Certo. C'è la, il web server, c'è Havana, ci sono altre stronzate.
0: E poi c'è attualmente la 101 e la 102, che è divisa a seconda del tunnel che occupano i rispettivi hacker.
1: Ma la 100, che è la nostra, che su che linea esce, che tu sappia?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Perché... comunque è bella libera.
0: Sì, beh.
1: Perché prima su IRC BlackBerry mi ha detto: mi fate un ping per favore? E io gli ho detto: ok. Mi ha dato un ping flood.
0: È caduto.
1: Due secondi, però...
0: BlackBerry potrebbe incazzare, si incazza in queste cose.
1: Ah sì?
0: Non lo so, dico.
1: No, che ne so. Ma non ce ne frega niente.
0: Si vede... non so, si vede così pingato di lungo in bianco.
1: E ora come va? Ma com'è organizzata? Cioè c'è una reception sopra e ti comunicano l'IP qua sotto? Oppure
0: la
1: cosa?
0: La reception sopra c'è, dove gli danno varie informazioni, siti, posti, eccetera, eccetera. E poi gli dicono che ci sono io qui.
1: Bene, arrivano qua e tu gli dai l'IP.
0: Sì.
1: Bello, bello.
0: Per una chicca del DNS è che ho scazzato tutto il reverse della 100, appunto la vostra rete dei servizi. Non funziona un cazzo.
1: Adesso no, adesso funziona.
0: No, funziona?
1: A
0: me non reversa niente ancora.
1: Come può essere?
0: Devo vedere qualche sintassi, qualche seriale.
1: Potrebbe essere facile, dai.
0: Sì, ci proverò appena c'è un altro video.
1: Ok, grazie comunque. Ed eccoci qua. Possiamo farti un'intervistina? Dai. Posso?
2: Al momento non sto lavorando, però dopo
0: senz'altro.
1: Abbiamo con noi
3: Paschi.
1: Che non c'entra niente con la famosa banca, no?
2: No, non c'entra un cazzo. Anche l'anno scorso è
1: stata questa roba.
2: Ma l'hai saltato? Mi fa morire.
1: No.
2: Non l'hai saltato, non devi saltare.
1: No.
2: Non si fa.
1: No. Queste, come vanno le cose, queste? Grazie.
4: Vaffanculo, bastardo, tu e Dio porco.
1: Vuoi dire qualcosa? Presentati.
5: Sono Zeist e adesso rollo una canna mentre compilo il kernel per passare il tempo.
2: E io lo trombo.
1: Non si fanno queste cose mentre si lavora. Poi la notte, eccoci qua nell'antro dell'OA. Blicero, dici due parolacce per Radio Cyber.
6: So che ti piace il parolaccio, ma sai che io sono una persona fine, quindi...
1: E quindi allora dici cosa stai facendo?
6: Sto installando una simpatica Red Hat 6.2 su sto bastardo di un computer.
1: Ma mai la Red Hat?
6: Così, quella che mi è capitata sotto
1: mano. Ma non è gnu!
6: Ma va a cagare! È buffone che sei!
7: Quello che è capitato sotto mano!
1: Proseguiamo. Io sarei pericoloso quando faccio le interviste.
8: Potresti essere, non so, potresti mettere in imbarazzo.
1: Allora potrei imbarazzarti.
8: Imbarazzami. Una domanda imbarazzante.
1: Una domanda imbarazzante. Secondo te perché non funziona il reverse ARP della nostra sottorete?
8: Perché l'ha configurata Xhunter.
1: No, l'ha fatta Maguan.
8: Io ero rimasto che ieri San ci lavorava. Questa era una frecciata per la
1: mia. Comunque presentati.
8: Io sono Dialton.
1: Bene. E invece qui con noi c'è adesso
8: Acid Guy. Acid Guy.
1: Ah sì, Acid Guy, giustamente.
9: È che tu non sei ovviamente del
1: scena. E che mi dici di bello?
8: Hai capito chi c'ho qua di fianco?
1: Il Voyager.
10: Come anche la puntata di Natale è stata qualcosa di spettacolare.
1: Io non l'ho sentita.
10: Ragazzi,
1: ma tu l'hai registrata? La puntata di Natale?
10: Quella della kermesse della porta, sai? È stata qualcosa di spettacolare.
1: L'hai registrata?
2: Ah
1: sì, e non l'hai registrata?
2: No,
10: io avevo un pezzo su questo. Mamma
1: mia. Ah sì? Non ce l'hai qua?
10: Era che puttana.
11: Io devo andare a fare i turni. Ti lascio l'intervista.
1: Ok, dai, sì.
11: Sì.
1: Intervista.
11: Vai, nella cella dopo c'è una persona che intervista e sta.
1: Volete dire qualche parolaccia?
2: 1-5-1-1-1.
12: Sinistra. No.

0: Allora, stiamo girando, per adesso interrompo, dai, anzi no, andiamo di qua. Ah, ma qua hanno proprio occupato tutte le celle alla fine? Computer smontati. Voilà. Ma che bello, cos'è?
1: Un LCD.
0: Un LCD pazzesco però. E come mai lo tieni così?
1: Perché non è retroilluminato,
0: cioè lo dai, è pazzesco, praticamente è un Davis Transview per lavagna luminosa, e allora lui praticamente lo appoggia sotto una lampada e diventa un monitor.
1: Peccato che...
0: Come l'hai procurato? Trovato?
1: Sì.
0: Cioè, penso che li vendono ancora
1: nei mercatini del Corriere.
0: Fantastico.
2: Figa.
0: Bello.
2: Don't wait to break up the vulvariation.
0: Ma zitto tu, vai a rullare.
3: Ma fanculo.
0: Putro, l'intervista a Putro.
4: Non va la scheda di rete.
0: Ah sì, come mai?
5: Non so, riesco a caricare il modulo.
0: Mm. Che, perché non riesci a caricare il modulo, scusami?
5: Perché non c'è fatto bene, c'è due
0: conflitti, la resolve symbols.
5: Sì,
0: la segnalazione. Se c'è il resolve symbols manca qualcosa caricato prima allora.
5: Cosa?
0: Che cazzo ne so, tu mod prob asterisco, anzi ins mod asterisco, carica tutto, pure ricompila i moduli e ristallali da capo.
5: Infatti quello che sto facendo.
0: No, parlavo con lui.
5: È quello che sto facendo.
0: Pure formati tutto e metti Windows 95.
5: Il nostro filosofo del mondo.
6: Ciao.
0: Di qua non c'è nessuno, ma c'è altra gente pure qua sotto.
7: Ma c'è gente dove?
8: Una bella prestatora, facciamo.
0: Ma questa è una sala messa?
8: Non è ancora. Questa è la sala più fresca che c'è.
5: Il monitor?
0: Un monitorino.
6: Attaccato una magnetina.
0: Allora vediamo se riusciamo invece a beccare Raul Chiesa. E caro Raul, vediamo un po' cosa ci dice, se dice.
6: Ciao.
0: Allora, noi vorremmo fare un'intervista alla guest star, Raul Chiesa.
9: Ciao amore.
0: Allora, come va?
9: Bene.
0: Ti piace qui?
9: Sì, è bellissimo, è troppo.
0: Hai qualche messaggio da lanciare?
9: No, mettiamoci a bucare.
0: Eh?
9: No, mettiamoci a bucare. Evitare di dormire, io sono sveglio da ieri, tu bastardo, sì. Devi a dormire.
0: Io ho dormito 3-4 ore, poi sono arrivati i cani, ho cominciato a abbaiare. E niente, sto registrando un po' di cose.
9: Siamo giù, se siamo su, stiamo a vedere, a ascoltare la musichella.
0: Ma per poco tolgono la luce, vabbè, tu hai portato. Ma cos'è questo?
9: Questa è una BSM6 GSM, va fino a 9.6, è un rasto praticamente testuale. Ed è comoda perché più o meno 5-6
0: vai. Cioè un modem? Pazzesco, con l'antennino.
9: Sì.
0: Costa molto la connessione?
9: 95 al minuto offerta omni.
0: Con Wind invece la flat si può fare, pensi?
9: Non so.
0: Sai la flat di Wind, queste cose qua?
9: Ho studiato una mia cliente, spende 60 carte adesso.
0: Sì, almeno.
9: Aspettiamo di vedere, non lo so. L'ho montato.
0: Come va?
9: Oh, l'ho montato e funziona. No, vabbè. Boh, sarà una gara.
0: Va bene. Continui in giro.
9: Ok, a dopo. Ciao.
0: E adesso il seminario speciale. Dunque, questa parte della trasmissione è molto tecnica e mettiamo un po' di musica sotto perché vogliamo farla per bene. Questa va solo su IP e va solo per il canale Cybernet, poiché si tratta di un seminario tecnico molto particolare che parla di tecnologie nuovissime e devastanti, dai risvolti devastanti e tumulanti per l'intera umanità. Per cui attenzione, seguitelo bene, è un seminario che abbiamo deciso di tenere nascosto all'organizzazione del Hacker Meeting, poiché parleremo di cose dell'altro mondo. Dunque, se volete spargete pure la voce su altri canali di ascoltarci, perché stiamo per fare un seminario sulle nuovissime tecnologie. E adesso noi prepariamo un attimo le pagine, perché abbiamo bisogno di appoggiarci agli RFC ufficiali, per cui adesso apriamo Netscape. Mettiamo anche un minimo di musica in sottofondo. Ecco.
7: Vi stiamo per dire la verità.
0: Quello che ascolterete potrà aprirvi veramente dei nuovi orizzonti nel campo della programmazione. Un po' di meditazione.
7: L'etica hacker, la programmazione zen, la programmazione zen. L'etica hacker.
0: Intanto Netscape si è piantato.
7: Questo, questa, e adesso lo diciamo, è riuscito pienamente. Questo esperimento è riuscito in pieno. Adesso Asbesto è funzionato, voleva nasconderlo. Noi abbiamo piantato un Netscape. Per chi ha registrato questa parte, stia molto attento a quando poi la rimanderà o la risentirà. È molto pericolosa. Mettiamo in vendita questo pezzo registrato in MP3 con nessun copyright.
0: Più che altro dobbiamo sapere, ecco, Netscape è resuscitato perché abbiamo smesso la meditazione. Sapere se anche a voi si è piantato il vostro Netscape, quindi vabbè, su IRC. Allora, noi adesso andiamo su www.rfc.com e mentre la pagina carica, bella veloce, cari. Ah, vero, non è con... è org. Che poi siamo finito sulla... c'è una famiglia felice che non c'entra un cazzo. Ed ecco rfc.org, Rosenberg Fund for Children. Ma quale cazzo è la pagina?
10: ITF.
11: ITF.
10: International
11: Tax Force.
0: Dot org?
10: Oh, Doc Sachs.
11: Tax Force.
10: Ah, precis.
7: Wow. Oh yeah.
0: Perfetto. Ed ecco le pagine dell'RFC, perché qui parleremo di protocolli, parleremo di nuovi kernel, parleremo non solo di Linux e di Hurd, ma di nuovi sistemi che si affacceranno grazie agli hackers.
10: Una nuova proposta del working group.
0: Cioè?
10: Vamos a proponer un nuovo working group.
0: Proporremo dei nuovi gruppi di lavoro, nuovi gruppi di lavoro su queste tecnologie.
10: Questa è la lista dei working group.
0: Ah, qua c'è la lista, intanto gli diamo un'occhiata. Mentre...
10: Tenemos,
0: aspetta. Non ci mettiamo di qua, così perlomeno. Questo lo spostiamo. Ci stiamo sistemando le finestrelle perché il nostro lavoro di professionisti.
10: Il nostro monitor del 35 pulgadas non è sufficiente.
0: Bene, vorremmo sapere intanto dal canale se ci stanno ascoltando bene. Radio Onda Rossa ha accennato a questo speciale e probabilmente noi praticamente allora possiamo iniziare. Chi vuole iniziare? Tu puoi parlare in spagnolo. Abbiamo con noi intanto, chi siamo? Asbesto, Jaromil, Aepe,
12: Ishka
0: e ci sono altre persone che volendo potranno anche intervenire su questa discussione. Si tratta di un, più che di un seminario a numero chiuso, io lo definirei un momento di riflessione zen su queste tecnologie che abbiamo finalmente deciso di rilasciare e di sviluppare, perché finora noi abbiamo sempre ragionato tra noi di queste proposte che oggi ascolterete, ma non le sapeva nessuno, ce le siamo tenute per noi. Bene, oggi è il momento di farlo.
11: le possiamo elencare, andremo a parlare. Io direi per prima cosa.
13: Allora, vorrei fare un elenco prima di iniziare.
11: Sì.
13: Mi apro un file di testo.
11: Tu hai l'ordine quello improvvisato, ovviamente.
13: No, no, no.
14: L'ordine del disordine.
11: Sono argomenti molto delicati e soprattutto le personalità che andranno a rispondere a questi argomenti sono abbastanza influenti.
13: Allora, per prima cosa con cosa partiamo?
11: Io direi che abbiamo l'IP version 7 da discutere.
13: Direttamente?
11: Che sarebbe...
13: Io lo introdurrei prima col discorso compilatori.
11: Ah,
13: linguaggi di programmazione e compilatori, c'è cioè il discorso del tuo linguaggio di programmazione e del mio compilatore.
11: No, il mio è un sistema operativo, Simplex, quello del futuro.
13: Simplex Operating System. Dopodiché abbiamo il compilatore, però non so se introdurlo adesso.
11: E comunque sia, avremo da discutere questo punto anche molto interessante di AEP su un nuovo algoritmo crittografico. L'intervento sarà in spagnolo.
13: Allora, io direi che magari dopo il Simplex possiamo parlare di questo compilatore che si chiama NoCoder. Crypto? Come si chiama?
15: No Crypto.
11: No OS.
13: No, Simplex. No Coder, No Crypto. Direi che poi salteremo subito a IPv7
11: e definire il protocollo.
13: E quindi per vedere parlare di protocolli.
11: Io
13: RFC e livelli ISO OSI layer
15: multilayer.
13: Layer in tre dimensioni. Vabbè, questo non anticipiamo.
11: No. Assolutamente. Vogliamo parlare della API alla fine della API.
13: Ok. Ascolta Santa che c'è il seminario.
11: Senti, il Simplex era questo progetto di sistema operativo che è nato dalla volontà di alcune persone di elaborare un nuovo concetto di sistema operativo, diciamo in una minima parte Unix based, che comunque sia molto evoluto da quello, soprattutto nel tentativo di approccio. Ecco, il Simplex è un sistema operativo che per esempio trova più sicuro swappare la parte salvata sotto al puntatore del mouse sull'hard disk, in quanto la cosa comprende che il movimento del mouse durante il funzionamento del sistema operativo faccia un caratteristico rumore dell'hard disk che è una cosa così.
13: Questo cosa implica per l'utente? Una facilità d'uso, nel senso che capisce che il mouse sta effettivamente spostando?
11: Ci sono due effetti principali da tenere conto di questa nuova innovazione. Che il mouse muovendosi dà un feedback all'utente, e questo feedback è una cosa importante perché tu capisci che stai muovendo il mouse. E dall'altra parte il fatto che venga swappato sull'hard disk e che lo faccia frullare ci permette di dire che si consumano prima gli hard disk dei mouse e tu ti fotti il tuo SCSI che hai pagato anche 700 carte, diciamo, due settimane prima, ci perdi più soldi e le major ci guadagnano.
13: Mi sembra di capire che la necessità di questo tipo di implementazione nasce da un problema di consumo di memoria, cioè se il puntatore del mouse copre un'area di schermo, questa viene copiata in un'altra locazione di memoria, salvata e poi ricopiata, quindi questo occupa memoria RAM. Perché mi ricordo, giusto, è per questo che si va sullo swap del disco, per risparmiare memoria RAM.
11: Sì, esattamente.
13: Perché io mi ricordo ai tempi dello sviluppo del Simplex che c'era anche un'altra corrente di pensiero che diceva: bene, allora noi togliamo il puntatore del mouse, non lo facciamo comparire. E quando l'utente ha spostato il mouse, clicca, allora compare per un istante il puntatore del mouse.
11: Però mi perdoni, ma questa era una frangia dura e di persone che poi si sono staccate da questo progetto del Simplex, riuscendo poi in un altro progetto che è quello dell'empatia e delle interfacce empatiche.
13: Esatto, esatto. Le neurotattili, eccetera, potete trovare riferimenti sulle pagine del MIT, Wearable Computer e tutto quanto. Altre
11: Zero Days.
13: Esatto. Ma tu mi hai fatto altri esempi sul Simplex, se non mi ricordo male, non c'era solo quello del mouse.
11: No, certamente, Simplex si trattava comunque di un sistema operativo che veniva veramente lavorato a fondo, sotto anche altri particolari. Ecco, questo era un particolare che soprattutto volevamo implementare per rendere la vita dei demo coders più esaltata. Nel senso che un demo coder è una persona che fa delle grafiche carine in tempo reale che girano sul DOS, cioè la demo scene. Non so quanto a fondo posso spiegare questa storia, comunque ci sono programmatori che programmano del software gratuito e che è una forma estetica di video, comunque, che gira in real time sul computer. E questi programmatori hanno da utilizzare uno schermo che è un array di pixel, e questo schermo, ogni puntino sullo schermo ha una posizione XY, che in realtà è l'X moltiplicata per Y, per questo è un offset, perché va a capo alla linea dopo. Il Simplex usa un timing, per cui c'è un timing che percorre tutta la linea dei pixel, e tu invece di dare la coordinata gli devi dire il momento esatto in cui il timer arriverà sul pixel.
13: A questo punto un po' di pausa per noi. Dopo questa piccola pausa di riflessione si è agganciato a noi anche Megwan, che probabilmente parteciperà a questo seminario sulle nuove tecnologie che abbiamo alla fine abbiamo deciso e le rendiamo pubbliche. Lo so che magari ti sembrerà troppo forte, però cioè ci siamo resi conto che qui all'Hacker Meeting il livello tecnico era altissimo, quindi secondo noi i tempi sono pronti. Allora, è d'accordo?
15: Sì, sì.
13: Perfetto, abbiamo con noi anche Megwan. Ricapitoliamo per Megwan che non c'era.
16: Tieni.
13: Parleremo di...
16: 5 minuti.
13: Allora, Simplex. Jarabi ha introdotto esempi sul sistema operativo Simplex. Poi parleremo di... il compilatore utilizzato per Simplex, che è il no-coder.
15: Bellissimo.
13: Un nuovo sistema di criptazione che AEP sta sviluppando in collaborazione con l'università di Stoccolma, che è il no-crypto. Dopodiché salteremo direttamente al protocollo IPv7, scendendo nel particolare della descrizione dei pacchetti, appoggiandoci all'RFC e analizzando la struttura multilayer ISO-OSI
16: tridimensionale,
13: perché poi ci arriveremo. A questo punto dobbiamo parlare del no-coder. Il no-coder è questo compilatore che abbiamo deciso di usare e di implementare nel sistema operativo Simplex, e che si basa su un principio che permetterà, insomma, ai programmatori di essere molto più liberi e più rapidi nella stesura dei programmi. Cioè, quando un programmatore scrive un programma, passa, diciamo, una settimana a codare, dopodiché, diciamo, comincia a compilare questo programma, giusto? È più il tempo necessario per scrivere un programma che il tempo necessario per compilarlo. Analizziamo un tipico programma, ad esempio un eseguibile di DOS. Per esempio un programma...
11: Hello World.
13: Hello World, un programma che dice ciao mondo, mettiamo che sia lungo un K e che sia un eseguibile. Gli eseguibili di solito sono fatti così, c'è un header, un'intestazione che contiene un jump, di solito si riconosce con MZ, con un editor esadecimale, c'è il jump, poi c'è questo header. Salutiamo intanto il compagno Anderossa che ci lascia. Ciao. Dicevamo, c'è questo header, poi c'è questo, c'è il codice del programma. Alla fine del codice c'è lo stack e qualche altra puttanata, no? Diciamo che bene o male tutti gli eseguibili si assomigliano, cioè tutti hanno questo header e questo stack. Quello che c'è in mezzo è il programma vero e proprio. Allora, il compilatore, che poi si appoggia a un linguaggio, logicamente, cioè deve compilare un linguaggio, ma poi ci arriveremo al linguaggio, non fa altro che generare casualmente sequenze di bytes. Continua tu.
11: Ha bisogno di un po' d'acqua.
17: Le lacrime. Siamo commossi perché...
11: Perché veramente questo colpo di genio. Questo colpo di genio. Voglio dire, generare casualmente dei byte.
13: Ma perché... Il discorso è questo, noi generiamo questi byte che sono una quantità ben definita, dopodiché il compilatore esegue questo programma. Se il risultato è un'esecuzione corretta, cioè ciao mondo, allora ok, lui ha compilato. Se no, continua. Sta al programmatore, logicamente, verificare la corretta esecuzione del programma e quindi il tempo che lui impiegava nello scrivere il programma si sposta semplicemente nell'osservare l'output su schermo. Questo può essere fatto girare su una virtual machine, quindi il sistema poi non si impalla mai, la virtual machine riparte, compila. Abbiamo due strati all'interno logicamente del nostro sistema operativo Simplex, abbiamo una shell di Simplex che si rigenera. E il bello di questa implementazione è che questo compilatore genererà non solo il nostro programma Hello World, ma anche ciao, virgola, spazio world, cioè genererà infiniti programmi, un sacco di programmi di un K che faranno qualcosa. Il programmatore a un certo punto potrà dire, oh guarda, mi è spuntato un Tetris da un K, questo me lo salvo. Hai capito? È un grosso risparmio.
11: È geniale, è geniale.
13: Questo ovviamente funziona molto bene per programmi molto piccoli, ma con un cluster Beowulf in rete, e qui arriveremo ai PB7 e alla al distributed, come si dice la programmazione distribuita?
18: Distributed development?
13: Sì, distributed broadcasting development, o qualcosa del genere. I tempi di compilazione andranno logicamente a scendere.
18: Millisecondi
13: per generare una quantità di programmi.
18: Il bottleneck è la persona che certo tiene che accettare il programma.
13: Certo, ma se più persone si dividono il lavoro, poi alla fine
18: Cineses.
13: Bene, questo era no coder.
18: Cluster o Cineses accettando,
13: classificando, classificando, certo.
18: Classificano la compilazione.
13: Con
18: la
13: ognuno...
18: compilazione in cinesi, la classifica.
13: Ognuno con la sua specializzazione.
18: Tanti,
13: a questo punto possiamo passare a no crypto, che è questo sistema di criptazione per avere che cosa? Che adesso cedo il microfono ad Alberto Scudero.
19: Il gran problema. Io quiero enviar un mensaje a un compañero. Y no sé usar criptografía. No sé cómo usar la criptografía. El problema es bien simple. Yo envío mi mensaje a la red y la red me devuelve un mensaje que puede ser o no el resultado de la criptografía. Yo nunca conozco si ese mensaje corresponde al resultado criptográfico, pero yo lo reenvío a otros muchos usuarios que a su vez repiten el proceso. Por iteración existe una posibilidad pequeña de que realmente el sistema funcione. la posibilidad se reduce a ser tan pequeña que el sistema criptográfico es perfecto. No existe nadie capaz de desencriptar este algoritmo.
18: Capito.
0: Capito. Abbiamo la sicurezza totale delle comunicazioni. Non si tratta più di tempo macchina necessario o di teorema di Fermat.
18: Sono ottimizzato.
0: Completamente ottimizzato.
19: Lanzas il messaggio al cluster. El compilador en tiempo real genera quizás el mensaje encriptado, yo lo recibo, lo envío a 1000 usuarios, ellos lo regeneran y lo envían al usuario final, y el usuario final recibe el mensaje
0: y quindi
19: lui no puede leerlo. Básicamente Word, es la descripción de Word, el procesador de textos. Nunca puedes leerlo.
0: Ah, perfecto.
19: El documento y no lo puedo abrir.
0: Está decriptado, quindi.
19: Decriptado. Esto es todo el algoritmo.
0: Ma dai, qua è arrivata una foto, o sbaglio, non vedo. Cos'è? Ah. Ma quando l'hai fatta questa foto incredibile? Al Media Lab? Dai, una foto del Media Lab, ci è arrivata una foto del nostro laboratorio. Bellissima. È arrivato un ospite, Priscilla, qua praticamente stiamo avendo un seminario tecnico sulle nuovissime tecnologie.
20: Incredibile.
0: Abbiamo deciso che il momento è buono per divulgare queste tecnologie. E a questo punto parliamo di IPv7.
18: Conosce già. Empieza con la descripción. Las limitaciones de IPv4.
19: Tenemos limitaciones técnicas importantes con IPv4. El grupo de trabajo de IPv6 no es bueno. No trabajan bien. Nosotros sabemos que no van
18: troppo lenti.
19: Es muy lento el desarrollo. Y no hay futuro, porque son unos inútiles.
18: Y no ce ne siamo accorti.
19: Estamos en esto, sí. IPv7 se basa en un nuevo concepto. Tenemos bandwidth, mucho bandwidth,
11: una frega de bandwidth.
19: ¿Y qué podemos hacer con tanto bandwidth?
11: Cosa?
19: Broadcast.
11: Quello
19: es la gran respuesta al gran problema de internet. Cisco fabricando routers. ¿Por qué tiene que haber routers? No existe la necesidad técnica del router. Lo único necesario es broadcast. No lo entiendes. Yo enciendo la computadora. El primer problema es configurar el interface, obtener una dirección IP. No es necesario. Envía. Lanza la red. No necesitas una IP.
11: Esto significa ser positivi. Affrontarla meglio
21: verso la rete, vuol dire diffondere veramente a tutti la tecnologia, le informazioni,
19: todo
11: envíalo
19: todo. Y no es necesario obtener de un provider una dirección IP, no es necesario. Tú coges una y es tuya, para mí la dirección, y ya broadcast, envío a todo el mundo me escucha. Es maravilloso.
11: È proprio una filosofia del dare, come diceva André Breton, je ne parle pas logique, je parle générosité.
19: Sì.
0: La domanda sorge spontanea, come si evolveranno gli strumenti, Telnet, Ping, FTP?
19: Tutto cambia.
0: Cambia tutto, ma questo è un problema per gli utenti.
19: È necessario un processo di recompilazione.
0: E qui entra il
19: sistema operativo, tutto il desarrollo criptografico, perché tutto è sicuro, utilizza la alta sicurezza nella trasferenza dell'open source di queste utilità. E stiamo lavorando in un broadcast FTP, che io lo che hago è FTP al mondo. Por FTP World
21: cioè a tutto,
1: a tutto il mondo. Mi exploit. Mi can exploit.
21: Quindi io non mando più un file a te, ma lo mando a tutto il mondo.
1: Crittografiato.
21: E quando devo prendere un file lo ricevo contemporaneamente da tutti.
1: Tutto il mondo.
21: Questo è un problema. Questo ovviamente è molto buono per la sicurezza, perché tutti hanno tutto. Ah. Power to the people.
1: Questo è veramente orizzontale.
21: È orizzontale, non è a 90 gradi o di dietro.
1: La industria del hard disk está muy contenta, ¿entiendes? La industria del hard disk.
21: Sono i nostri sponsor.
1: Ne abbiamo trovati tanti, effettivamente. Abbiamo Seagate, Quantum.
21: Quantum,
1: Fujitsu.
21: Fujitsu. Sigma Master System.
20: E i dischi della premiata ditta Dio Santo.
21: Esatto.
1: Quella che ringraziamo veramente tanto, vogliamo dare anche l'indirizzo.
20: L'indirizzo è http://diosanto.voianet.org.
1: Vieni alla pasticceria di Dio Santo.
20: Potrai trovare i deliziosi sfincini.
21: I deliziosi?
20: Sfincini.
21: Ah, parliamo invece adesso... Sempre sui PV7, i protocolli, i pacchetti.
1: Il formato.
21: Il formato dei pacchetti.
1: Il problema è la compatibilità.
21: I MAC address.
1: Ah, claro. Compatibilità. Perché siamo scientifici. E queremos che la red trabaje con nuestra nueva implementación. Para eso, vamos a utilizar NetBuoy.
21: Porque todo el mundo tiene NetBuoy en sus ordenadores, sus computadoras.
1: Ma è folle NetBuoy. Perché NetBuoy? Io questo non l'ho capito.
21: Porque hace broadcast. Siempre. Cuando, es un sistema broadcast. Enciende la computadora. Estoy aquí.
1: Me escuchas.
21: E quindi è già pronto praticamente. È già un sistema pronto per questo.
1: Teníamos un problema. Stavamo pensando in IPX.
21: Ora però, IPX, mentre mi trovavo ai laboratori dell'MIT per parlare proprio di questo, è sorto un problema. La dimensione del pacchetto è più grande.
1: Sì.
21: Anche perché abbiamo deciso di includere nel pacchetto dei bit che non servono. E in Fuzzy Logic. Quindi abbiamo un pacchetto TCP/IP in Fuzzy Logic, per cui qua si tratta di riprogettare anche l'hardware delle schede di rete.
1: Hemos cambiato il formato. It's not more anymore maximum transfer unit, it's minimum transfer unit. Es la mínima cantidad. La mínima cantidad que el paquete puede tener. O si yo digo, quiero enviar un paquete de 20 megabits. Yo pongo MTU 10 megabits. Y yo obligo a toda la red a enviar paquetes de ese tamaño. ¿Capitas? I force all the network to send a minimum size of packet of 10 megabits with my protocol.
21: Ora, qua c'è il pubblico che vorrebbe fare una domanda. Vediamo un po'.
22: Buonasera, scusate, sono un po' emozionato, volevo chiedere una cosa su questa nuova tecnologia. Allora, mi sembra aver capito che nel pacchetto verranno inseriti dei numeri che non servono a nulla, cioè degli zeri per riempire il pacchetto. Ma per caso, io non so se ho capito bene, ma questi numeri che voi inserite, non è che per caso si facciano anche alla possibilità di criptare il pacchetto tramite il vostro sistema null code, lì come si chiama?
21: No crypto,
22: chiedo scusa. Volevo sapere questa cosa qui.
1: Non sta preparato, non entiendes nada.
21: No,
1: studia, punto, tonto.
21: Il
1: punto è che non ce ne frega un cazzo.
21: No, secondo me dovremmo chiarire due cose principalmente: perché sono stati inseriti questi bit. In realtà molti di questi bit sono checksum,
1: Checksum del checksum, perché abbiamo molto a cuore la sicurezza di questi pacchetti.
20: È quello che voglio dire, ma abbiamo a cuore la
1: perché
20: sicurezza.
1: Perché quando un pacchetto che va in broadcast arriva sbagliato a uno qualunque dei server su internet, lui lo rimanda indietro, in broadcast, sbagliato, affinché tutti gli altri possano sapere che quel pacchetto è sbagliato.
18: E che sia un esempio per tutti, e che lo sappiano tutti.
1: Esatto.
20: Aumentando il byte dell'entropia, ovviamente.
1: Logicamente, perché c'è un byte di entropia che misura, e poi parleremo dei sistemi operativi entropici, che qui poi ci arriveremo. Dire. Sì, questo lo dobbiamo dire, perché ormai ci siamo scoperti un po' troppo. E poi c'è un'altra cosa,
18: che è il protocollo. L'importante del protocollo è che quando il pacchetto arriva all'usuario, se è corretto, drop the packet. Tu sempre tienes che ricevere pacchetti incorretti per forzare il broadcast. Reinviame. Oh, messaggio corretto, drop the packet. Otra vez.
20: Y es genial.
1: Finché uno dei bit fuzzy logic gli dice ok,
18: no acknowledge packet,
1: ok,
18: no acknowledge,
1: è solo sync,
18: no ha llegado, yeah.
1: Sync,
18: no
1: sync,
18: ho detto sync,
1: the new two way handshake,
18: the third one is not needed.
1: Tornando alle dimensioni del pacchetto, abbiamo visto che questo pacchetto ha dimensioni diciamo di circa 20 megabit mediamente, sì. Un pacchetto che trasporta trasporta una quantità di informazioni di circa un byte, circa. Non dimentichiamo, sì, abbiamo dimenticato di specificare che noi abbiamo
20: il byte entropico
1: e no, in parte quello fa parte del leader dell'intestazione. Non dimentichiamo che abbiamo deciso di sviluppare la teoria della fuzzy logic e di usare il fuzzy logic non solo per i singoli bit, ma per la quantità di bit che compongono un byte. Per cui abbiamo byte che è formato di quasi 8 bit, circa 7 bit, insomma. Per cui abbiamo su questo abbiamo dei CRC del CRC. Potevi chiedere un CRC del pacchetto e così via.
20: Famiglia intera.
1: Quindi su questo pacchetto di 20 megabit adesso abbiamo un altro problema. Mettiamo che io mi trovo a Roma e devo spedire un pacchetto a Milano. Il pacchetto è 20 megabit. D'accordo, abbiamo una banda molto, molto potente, però se noi andiamo ad analizzare la forma d'onda di ciò che passa sul nostro cavo, che è un semplice doppino di rame tra l'altro, la Ultra DSL, di cui parleremo forse, anche se qui siamo veramente sullo sperimentale, ancora non abbiamo pronti...
20: Guarda che l'Ultra DSL non ci possiamo scoprire così tanto.
1: Comunque se noi misuriamo la forma d'onda di questo pacchetto che viaggia come impulsi elettrici,
20: come tutto il mondo fa.
1: Abbiamo che ogni singolo bit ha una sua lunghezza, no? Se noi misuriamo la lunghezza di tutto il pacchetto, può capitare che da Roma a Milano il pacchetto non ci entra. Quindi adesso sorge la necessità, finalmente, di cablare, di allargare il cammino delle linee.
20: Interessante.
1: E al mismo tempo passare per Moscou,
18: esatto.
1: Dejando piezas del pacchetto.
18: Esatto,
1: esatto. E infatti qua torniamo al
18: broadcast cabling.
1: Infatti tutto il mondo point to point. Esatto, esatto.
20: Lo stava spiegando anche il professore Voyager qui vicino. Lo stava illustrando, appunto. No, del fatto del doppino che va Ultra DSL. Non possiamo proprio fare una rivelazione.
2: Ci è arrivato adesso questo fax dall'industria di Canalicchio, le Blackbird Industries.
20: Possiamo dire qualcosa?
2: Sì, possiamo dire che l'Ultra DSL si baserà su un doppio doppino. Esattamente uno composto da due fili, uno da un terzo filo coassiale. Esatto, esattamente. Cosa succede? Allora, il doppino di uscita...
1: Cioè il terzo filo è un doppino di disturbo e di interferenze per aumentare l'entropia.
2: Esattamente. Quindi cosa abbiamo? Il doppino di uscita, che va verso il broadcast, quindi il resto del mondo, il terzo filo,
20: ti rientra da un'altra parte, ovviamente. Quindi per avere il bit di entropia dovrà fare il giro di tutti i broadcast e tornare indietro.
19: No. Bit detto anche bit di dietro.
1: Il bit di dietro che arriva da questo terzo filo. Il terzo filo, ovviamente, è cablato in modo da generare disturbi. Per indurre errori nei pacchetti e quindi aumentare il broadcast. E aumentare l'entropia nella rete, che è la cosa che a noi interessa.
19: Più forza, più virulenza, ci vuole carica.
1: Esattamente. Ce la sentiamo di parlare di del multilayer?
20: Sì.
1: A N dimensioni.
20: No, un attimo.
3: È pericoloso.
22: Sì.
20: Ti rendi conto che potresti distruggere l'industria mondiale?
1: Di cosa?
20: Dei prosciutti, ovviamente.
11: È connesso, ma non ve lo possiamo spiegare.
1: È connesso, ma non ve lo possiamo spiegare. Vi possiamo dare connesso, però, dei riferimenti con gli RFC. Ora però bisogna andarli a cercare, gli RFC, eh? Perché già...
19: Al gruppo di investigazione. Vediamo al gruppo... Sì, al gruppo importante del routine.
1: Siamo su...
19: Routine area.
1: Ecco.
19: Vediamo a questo imbecile.
1: Siamo... www.ietf.org. C'è un'area dei group, dei work groups, dei gruppi di lavoro.
19: Il gruppo è multicast.
1: Ecco qua.
19: Potremmo fare una traduzione della descrizione dell'altro gruppo
1: e vediamo se lo sai tradurre meglio tu, mi sa. Traduci questa cosa.
19: Sì, è molto importante questo paragrafo.
1: Ecco, siamo su
19: la limitazione
1: qua.
19: Este paragrafo.
1: Vieni a fare la tua traduzione, va. Dunque, come l'IP multicast si sta dimostrando essere
19: che è mentira, vamos a intentar analizar lo que dicen dimostrare che è falso tutto.
1: Ok, falso. Quindi qui dicono.
19: Ok.
1: Stiamo leggendo questo working group che riguarda le Border Gateway Multicast Protocol, BGMP.
19: Ellos creen en multicast, nosotros creemos en broadcast.
1: Esatto, esatto.
19: Queremos demostrar que no.
1: Ok. Descrizione del working group. Dice, come l'IP multicast sta diventando più diffuso, sviluppato e usato, gli algoritmi esistenti di multicast routing hanno dimostrato molte limitazioni. Vedi? Che li rendono inutilizzabili per lo sviluppo globale attraverso... com'è che c'è scritto qua?
3: Routing algorithms.
19: True. Attraverso.
1: Attraverso multi-provider domains. Protocolli come il DVMRP e PIM, Dense Mode, che vanno in broadcasting e lasciano stati vari in parti della rete che non sono nel multicast delivery tree. E quindi...
19: Mi conclusione è che ellos aceptan che multicast non funziona e non tienen il valore scientifico di hacer propuestas a la comunità scientifica di cambios radicales en la estructura del protocollo che implica eliminar todos los routers. Cisco tiene interés en multicast.
1: E infatti qui lo dicono quando tra i vari obiettivi che si pongono, Resolve Multi-Access LAN for Warning Mechanism.
19: Che problema che sta risolto per completo con il nostro protocollo.
1: Esattamente.
19: Non entiendo, non nos escuchan perché hay una conspirazione messianica a livello mondiale per eliminare questo gruppo di investigazione underground.
1: Que somos noi,
19: que somos noi. Y la conspiración mundial intenta parar a IPv7. Somos conscientes de esta lucha política de alto nivel y desde aquí, desde Radio Cibernet, queremos denunciar el hecho de que el ITF no nos escucha por esta razón.
1: Vogliamo, insomma, più libertà di muoverci e vogliamo dire le cose come stanno. Ora parla un po' tu mentre io cerco le documentazioni che la RFC di cui, insomma, ci servono, va, le cerco perché ci servono.
11: Le RFC sono molto interessanti, effettivamente. Io posso nel frattempo illustrare un'altra virtù del simplex, che è quella del sistema di scrittura sul file system. Il simplex praticamente, invece di accedere i settori dell'hard disk nominandoli per cylinders, heads, insomma dividendoli in questo modo e indirizzandoli con un offset, anche lì semplicemente fa girare sempre l'hard disk. L'hard disk gira continuamente, vorticosamente, attraversando tutti i settori continuamente, e per scrivere un bit nel dato settore si deve mettere il tempo esatto in cui il settore si trova sotto lo scrittore.
21: Questo vale, vedete, anche la testina si muove avanti e indietro, però sì. E vale per i floppy?
11: No, vale anche per l'hard disk, e soprattutto perché gli hard disk per il simplex sono di una velocità che è data proprio dal turbinio, e poi senti questa puntina che fa.
21: Esatto, esatto.
11: Prendendo il solco che si trova sotto e scrivendo il dato sull'hard disk.
21: Esatto.
11: Abbiamo una domanda?
22: Volevo sapere se questo sistema è sincronizzato con sistema di refresh del monitor, cioè che fa vedere, come avete detto prima, voi avete spiegato, per vedere le immagini a schermo, oppure se per aumentare l'entropia di tutto il sistema non è sincronizzato con il monitor. Grazie.
11: Interessante. È molto interessante come domanda. Vedo che lei è stato molto attento, perché effettivamente ci sono delle analogie con il sistema di indirizzamento dei pixel e il sistema di scrittura e lettura, perché all'inverso è anche in lettura, dall'hard disk e comunque dalle memorie di massa. Questa analogia c'è, ma è solo in superficie, in realtà non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro.
19: Non possiamo parlare un po' più approfonditamente di simplex, anche per quanto riguarda l'accesso alla RAM e ai device del sistema?
21: Lì dietro il processore.
11: Il processore, il processore utilizzato.
20: È stato un nuovo processore.
21: L'Ultra CRISC.
19: Esatto. Ultra Complex RISC.
20: Esatto, è talmente RISC che è composta da una sola istruzione, NOP,
21: che è distribuita su un cluster di 64x64 CPU.
19: Questo è sviluppato da una macchina di elaborazione parallela però tridimensionale, dove i processori sono non su una griglia ma su più strati, per cui possono leggere e scrivere il bit. Per così, insomma, è un cubo praticamente di questi processori che eseguono questa istruzione NOP. Il risultato, cioè voi direte, ma se esegue questa istruzione NOP, il risultato quale sarà? È semplice, basta applicare dei sensori a questi processori e andare a capire quale di questi sta eseguendo la NOP rispetto agli altri, analizzando la griglia in uscita, la proiezione di una delle facce del cubo, ottengo una matrice e praticamente questa serve molto per i calcoli matriciali, specialmente in relazione all'entropia.
11: L'entropia ora è un discorso un po' prematuro al punto della discussione, penso. Se potessimo parlare di del bit, del vero e proprio,
19: come
11: la RAM distribuita.
21: No, che c'è qua.
19: El problema es conseguir más RAM para ejecutar Word, y el sistema consigue que puedas memory file system es utilizar la memoria de toda la red para tu Word. Y no te importa una mierda el resto, ¿no? Pero tú quieres toda la memoria para ti y puedes abrir dos documentos simultáneamente con este nuevo sistema. ¿Entiendes?
11: E va tutto sulla rete.
19: Todo en dinámico, tiempo real. Tiempo real.
11: Broadcast.
19: Broadcast, sí.
20: Y el... Perché effettivamente la RAM viene utilizzata in questa maniera, cioè un byte è sulla mia macchina, l'altro byte è sulla macchina a caso in tutta la rete.
11: Broadcast.
20: Broadcast, sempre broadcast. Il problema è che io quando indirizzo un byte, grazie al bit dell'entropia, mi risponde un qualsiasi altro byte, o anche tutti insieme. Quindi non potrò mai essere sicuro che quel byte sia giusto, quindi verrà sempre rigettato indietro.
11: Mistero.
4: Incredibile.
11: Incredibile.
4: La scuola russa.
11: Questa è la scuola russa.
4: La influenza della scuola russa.
11: Ma abbiamo anche un professore russo, tale Ivan Zakhlyalovich, che è uno dei professori più illustri dell'Accademia di Mosca delle arti di ricerca della scienza, della tecnologia di Dio, che ha da dirci e da farci una dichiarazione appunto in proposito di questo, ma ce l'ha da fare in russo. Non possiamo fornirvi una traduzione, il russo è il russo.
5: Здравствуйте, товарищи Данко, мы выезжаем в стране местах, да?
11: Professore, ci hanno detto che effettivamente la memoria distribuita accoppiata a un sistema di salvataggio sulle memorie di massa degli hard disk è stata un'idea nata nel suo laboratorio la prima volta.
5: No, да, это очень правда. Я один день разбудился и думаю, что надо делать главные вещи, чтобы найти систему новую, которая хорошо работает. Я нашел отличную систему, которая никакой проблемы у вас не дает. Это называется система Broadcast. Я думал, вода льется, солнце есть, мне не интересует, к черту.
11: Io sono commosso, non so come ringraziarla, professore. Davvero delle perle di saggezza. Davvero, io sono emozionato.
21: A questo punto, giusto per quagliare tutto ciò di cui abbiamo parlato, vi annunciamo che nella lista Hack Meeting noi cercheremo, rubando tempo agli impegni di sviluppo di questi sistemi, di pubblicare la documentazione il quanto più possibile accurata su questi progetti. E per intanto vorrei perlomeno citare gli RFC standard a cui noi su cui noi ci stiamo basando, partendo dalla considerazione che circa il 95% degli RFC attuali andranno o completamente riscritti o direttamente buttati, drop the packet, per cui diciamo il principale a cui noi ci appoggiamo è ovviamente l'RFC 2321.
11: Diciamo l'URL.
21: Sì, che praticamente sì, lo trovate su www.rfc-editor.org/rfc/rfc2321.txt. Conosci?
8: Sì. Cohesive Network Systems.
21: You know? Look at this.
11: Rita. The Reliable Internet Network Troubleshooting Agent. Status of this memo. This memo provides information for the internet community. It does not specify an internet standard of any kind. Distribution of this memo is unlimited.
21: Questo è il protocollo che ci permette di far sì che il sistema IPv7 in totale broadcast ultra bandwidth basato su macchine in tecnologia Ultra Crisp, con sistema operativo Simplex, codato con no coder, funzioni. Grazie finalmente alla riuscita dell'implementazione di questo RFC 2321, che ora andiamo a analizzare. Ecco qua.
19: Abstract.
21: Niente.
19: Una descrizione dell'uso del troubleshooting.

0: Per esempio, le reti in cui il road bridge di una rete a livello mondiale è diciamo, è posizionata
1: Posizionata
0: in
1: in modo
0: modo
1: non
0: improprio,
1: ottimale.
0: come per esempio sotto il tavolo di una segretaria che dà un calcio alle scarpe quando arriva al monitor, la mattina, no? E quindi
2: Arriva,
0: stacca un
2: si
0: cavo.
2: siede.
0: È seria la cosa perché ci vuole basta un calcio per
2: Così,
0: staccare un cavo.
2: è un cavo se ne
0: E
2: va.
0: va giù tutta una rete, oppure reti dove gli hub sono messi accanto a un monitor che emettono cose nocive quando mostrano un certo tipo di grafica, come immagini pornografiche. Reti dove un ISP e altri e molti dei loro acquirenti usano la rete 10.0.0.0 internamente e non nascondono il rebroadcast from one to another. Questa in effetti è una modifica che noi faremo perché noi spingeremo invece proprio questa, usare il rebroadcast.
1: Assolutamente c'è un bisogno del RIP broadcast in quanto è comunque più broadcast.
0: Poi reti, problemi del tipo reti dove i gateway sono data sensitive. Reti dove per esempio i venditori ti spediscono macchine con lo stesso MAC address, allo stesso utente, capito? Oppure dove utenti hanno un tool per cambiarsi il MAC address. In questo documento introduciamo un nuovo hardware-based tool per la diagnosi e la riparazione dell'hardware.
2: E dei problemi hardware e software.
0: Esatto.
1: Praticamente questo tool che andiamo a usare. È proprio perfetto per determinare problemi non deterministici. Ah!
2: Dio mio!
1: Un attimo.
3: Look the date. Cock 2.
2: Cock 2, vai lì.
3: Sì. It's real.
1: Stavo seguendo.
0: Sì,
1: Mi
0: no,
1: avete
0: stavamo.
1: mosso tutto.
0: È perché ci vengono continuamente
2: Un
0: nuove idee
2: cazzo,
0: sulle implementazioni di questo tool. Capisci?
2: Mi avete mosso le carte, però.
0: Sì, qua praticamente una typical write a unit is depicted in figure 1. Praticamente abbiamo questa figura dove sono mostrate le principali caratteristiche di questo tool. Non so se voi state guardando la pagina in questione, noi vi consigliamo di guardarla. È www.rfc-editor.org/rfc/RFC2321.txt oppure cercate con un motore di ricerca RFC2321.txt. Ecco qua. Specifiche tecniche dello strumento. Un read atypical è circa lungo 51,25 cm, colore arancio-giallo. Può essere costruito di sostanze naturali o artificiali e ha
2: Delle
0: caratteristiche
2: caratteristiche
0: molto
2: molto
0: flessibili che
2: flessibili.
0: possono interoperare con vari parametri.
2: Non proprio come la maggior parte degli altri tool descritti negli RFC, Rita non richiede nessun YANA né Space Management.
0: Non abbiamo capito che cazzo è. Che
2: Ma è una cosa buona.
0: va bene, che aumenta l'entropia. Uso diagnostico, ad esempio, Broad Spectrum Evaluation of Quality of the Entire Entity Tested. Il test è fatto mettendo il RITA unit sopra il pezzo sospetto di hardware oppure, in caso di software, mettendo l'unità RITA su una copia confezionata del programma o su una hard copy del sorgente. Se il RITA non si alza e vola via, l'hardware e software testato è misconfigurato oppure guasto.
2: Chi ne ha scritto questo?
0: Ma ce ne sono tanti di questi qua, eh?
2: Trestero, non lo conoscevo io?
0: Tra l'altro c'è una evoluzione del Rita. Una Rita MIB, cos'è? Interface Technology e Android to Rita, prototipo.
2: Di dietro.
0: Possibilità di usare Rita per implementare RFC 1149, che si tratta di un'altra cosa. Questo è molto interessante. Questo può servire come tecnologia di backup in caso di caduta. Guarda qua.

0: questo è uno standard di trasmissioni di datagrammi IP su piccioni viaggiatori.
1: Sì, esatto. L'altro era, qual era?
2: Com'è? Ok. Increíble, esto no lo puedo creer yo. ¡Qué pasada! Es increíble, esto es en serio.
3: Asbesto, importantísimo.
0: Passami intanto.
1: Dottora, abbiamo comunicato assolutamente
3: di Simplex, la una prima applicazione di Simplex è il Sandr OS.
1: Più che applicazione, diciamo, Simplex è un sistema operativo, questo è un, sì, una delle branche.
3: Sì, diciamo che è un po' il window maker della situazione.
1: Il primo sistema operativo basato su tecnologia degenerativa. Da oltre 10 anni nei laboratori militari di tutto il mondo si studia la tecnologia degenerativa come forma di controllo sostanziale articolato per reti multipiattaforma. Grazie alla logica della degenerazione dominante Cancer, Sandros permette di conquistare e controllare risorse di qualsiasi forma e in qualsiasi luogo esse si trovano. Cancer è il rivoluzionario strumento per una vera e propria dominazione delle potenzialità di rete LAN e WAN. Vi consigliamo di leggere i test e gli studi sulla tecnologia degenerativa articolato sostanziale presso CIA, FBI, NASA, USA Navy, AT&T, Sun, IBM, Kiko, Ignis, Mattel, Playboy, New. Cos'è Sandros? www.sandros.bbk.org. Nato nel 96 nei laboratori della PRCD Tech, Powered Research Crusto Dev, allo scopo di sviluppare un kernel a potere degenerativo, la versione 0.89 DCN di Sandros implementa il nuovo engine di intelligenza artificiale scritto in Lisp e COBOL, che grazie alle nuove interfacce grafiche sviluppate in RPG permette la generazione incontrollata assolutamente random. Il microkernel modulare del Sandros permette il link dinamico alle librerie avanzate MDNTR e via così fino ad arrivare alle features, tra le quali possiamo vedere, cosa più interessante, l'Enhanced Tolkien Ring Protocol, la compatibilità con applicativi binari per JOS, cioè Commodore 128, la formattazione degenerativa inarrestabile di hard disk e partizioni NTFS, WFAT, FAT32 e FAT16. Procedura Cancer per l'autoinstallazione del sistema in forma degenerante. Linguaggio script object oriente preemptivo che study. Parliamo di Sandros. Ci è arrivata questo contributo di sistema operativo Simplex. Like. Sì, vediamo che stiamo esplorando un po' il sito di Sandros. Io vedo un po' troppi riferimenti a queste culture antientropiche. Direi che il Simplex si differenzia un po' da questo Talking Grill. Questo è molto interessante. Gira.
3: Sì. Talking Grill, famosissimo Talking Grill.
1: Grillo parlante. Gira su un Talking Grill. Questo è interessante.
4: Esatto. Il primo aprile, così se effettivamente il primo aprile è divertente, com'è? Lo inviamo davvero.
5: Qual è la lista della gente che lo invia? Vado.
1: Questo era uno scoop.
4: Potrebbe mettersi un vero e proprio sito come gruppo di studio e firmarlo con le collaborazioni MIT, Stanford University,
5: l'università, un incontro gente.
6: Some fun people in my university would be able to shine.
4: Pagina sull'università di Stoccolma.
6: Yeah, yeah, we can find people everywhere to support this and send it really to the Arab
1: Street.
6: And then you have to affect the other people that they want to have broadcast.
4: C'è un altro progetto di cui non abbiamo parlato, però l'ho abbandonato. Ed era un linguaggio. Stavo sviluppando un linguaggio, questo ha lo scopo di aumentare l'entropia e di divertire i programmatori nella programmazione, perché la programmazione è divertimento, no? Era un linguaggio in cui, per esempio, il GoTo non aveva una linea di istruzione. GoTo, una linea che vuoi tu. Oppure for i uguale a 1, tu, qualunque cosa. Ripetimi questo loop. Lo stop non sempre si stoppa. Capito? Print questo oppure quello. Il print con or. Print this or this. E cose di questo tipo.
6: E quando
1: land? Land?
4: No, esiste un unico comparatore che include and, or,
3: perhaps.
4: XOR e perhaps, esatto. Che in realtà è proprio il perhaps.
6: Come si l'adresse del sistema degenerativo? La otra, la otra URL o del sistema
1: www.sandros.bbk.org.
6: www.sandros.bbk/ come si con Sandros punto o Sandros
1: Sandros.org Sandros.bbk
4: sì, Jaromir, questo è fantastico, vedi che stiamo sviluppando. Stiamo sviluppando, l'idea è grandiosa.
3: Ah, l'idea per aumentare l'entropia possiamo fare in questo modo. Mettiamo due schede di rete dentro al computer, tutte e due con lo stesso MAC address di tutti gli altri computer, quindi un unico MAC address, uno in entrata per ricevere l'entropia, l'altro in uscita per mandare l'entropia, ma ovviamente linkati fra di loro.
4: Diventa un loop pazzesco. Logicamente il cavo di rete è ponticellato su se stesso.
3: Beh, è ovvio.
7: È possibilmente disturbato in qualche modo.
4: Non dimentichiamo che c'è il discorso dei cavi di rete che vanno allungati, ma c'è un gruppo di studio con cui stiamo prendendo contatti che sta studiando sui generatori Tesla, che non so se conoscete cosa sono i generatori Tesla, e il metodo di trasmissione Tesla, con enormi scariche di corrente, stiamo parlando di megawatt, sai quei...
3: Sì, è vero, mi ricordo.
4: Le onde Tesla si propagano al di sotto del sottosuolo. E quindi a questo punto la scheda di rete sarebbe un generatore Tesla se stessa, dove il cavo di rete si pianta per terra con una barra, con una punta di ferro e un martellone, si fa un buco e si pianta, esatto, si pianta questa barra di metallo a terra, quindi automaticamente abbiamo il computer con la messa a terra, quindi sicurezza per l'operatore.
6: Detta anche messa a terra per sempre.
4: Esatto.
3: Eventualmente si potrebbe anche diciamo calcolare la possibilità di costruire il trasformatore di Tesla proporzionato al campo magnetico terrestre, così le onde magnetiche del campo terrestre possono aumentare il grado di entropia perché si genera maggiore segnale sulla nostra backbone. Esatto?
4: E vorrei introdurre a questo punto un altro discorso. Esatto, vabbè, ma questo è un problema secondario. La smagnetizzazione terrestre o il diverso orientamento dei poli terrestri è qualcosa che noi non compete. Per questo c'è Greenpeace. No, stavamo pensando che non tutti possono permettersi questo hardware, che all'inizio sarà molto costoso. Allora il nostro gruppo di studio ha effettivamente deciso di implementare un nuovo sistema per la trasmissione dei dati. Vi ricordate il famoso esempio dei barattoli con il filo? Bene,
8: Questo l'ho progettato veramente qualche anno fa e lo stavo per realizzare. L'idea era questa: barattoli con il filo, filo di metallo e barattoli di metallo, per cui la trasmissione è abbastanza chiara, no? Dall'altra, una doppia copia di questi barattoli col filo, quindi un cablaggio di linee dove poi le mamme possono stendere i panni
5: comodamente.
8: Otteniamo anche un risultato sociale: Napoli potrebbe essere già cablata, basta mettere i barattoli. Su questi barattoli noi costruiamo dei modem che possono essere i modem wireless, da cui appunto il seminario di MBOV in packet radio. A questo punto abbiamo due frequenze, usiamo un sistema con due frequenze, in modulazione, non usiamo un... come cazzo si chiama? Modulazione di frequenza o modulazione di fase? No, modulazione di frequenza forse,
5: FSK?
8: FSK. No, frequency, no. Shift key. No. Comunque, il discorso è questo, abbiamo una frequenza che fa il bit 1, una frequenza che fa il bit 0, lasciamo perdere la fuzzy logic perché poi quello vedremo. Lì manderemo tutte e due le frequenze insieme o ne manderemo un po' di una e un po' dell'altra. Modulando con degli altoparlanti, qui basta una sound blaster con l'altoparlante nel barattolo, ne mandiamo due frequenze e dall'altra parte del barattolo ci sarà il microfono che sente queste due frequenze. Con un programma opportuno il riconoscimento della frequenza farà sì che dall'altra parte abbiamo i dati. Questa va costruita nel prossimo hacker meeting, secondo me. Un sistema di trasmissione tra computer a barattoli.
1: Fattibilissimo.
8: 75 baud, secondo me ci
1: arriviamo. Probabilmente
8: tutti i vetti medici arrivano da 2 anni, però che ci frega.
5: Però che pacchetto. Uno no, ma come era a vedere? Mettere
1: il prossimo hack meeting. No, il punto è che si possono raggiungere velocità veramente grosse anche tamburellando con le dita e decifrando quello che arriva, appoggiando l'orecchio. E ho visto alcuni santoni di New Orleans che lo fanno a 96 baud, diciamo, tamburellando e sentendo con l'orecchio appiccicato a degli strumenti del genere. Questa è stata...
9: Ma se noi utilizziamo i barattoli, abbassiamo anche il numero delle cose, del pattume, da poi portare via dalla sede della committee.
5: Lattine di birra sono perfette.
1: Tanto per stare sulla soluzione di un problema di Napoli sempre, che avrebbe oltre che un grosso vantaggio dal sistema, dal punto di vista del cablaggio, anche un aiuto.
9: Un sollievo.
8: Va bene. No, niente, stavo pensando un'altra cosa, ma non c'entra.
10: Altre implementazioni su la crittografia?
8: Beh, la possibilità
10: oppure...
8: a scopo ludico di collegare finalmente la tastiera come unità di output, per cui i tasti vengono sparati fuori. Questo per organizzare delle divertenti performance, in cui possiamo insegnare a una persona che non ha mai usato una macchina a scrivere dove sono le lettere. Scusa, dov'è la lettera A? Metti le dita e pum, il tasto viene fuori, eccola qua! Capisci? Logicamente per richiedere dov'è la lettera A devi scriverlo con la tastiera. Hai un'altra tastiera.
5: Una tastiera a parte.
8: Con cui chiedere dove sono i tasti. Come?
9: Si può usare anche il voice dictate per chiedere dove sono i tasti.
8: Sì, ma è un po' più complicato.
5: Non saprei.
8: Qui abbiamo veramente dei problemi.
5: Non è open source.
8: No, infatti esiste una tecnologia ma non è open source, quindi noi la scartiamo
5: direttamente.
8: Pensa che bello modificare un kernel di Linux e inserire nel make menu config IPv7 attivi e poi ti copiare i moduli che poi non servono un cazzo, no? Total broadcast.
5: Sì. Patch to kernel 241 whatever you said.
10: Questo è il futuro delle nostre macchine, cari amici.
8: Write the help, config help. If you want to support IPv7, press yes. If you don't know what this is, press yes. Ma secondo voi non si riesce a fare qualcosa del genere per cui effettivamente io posso mandare in FTP un file a tutti?
5: È geniale.
8: Si potrebbe anche fare.
5: Sì, è possibile.
1: FTP un file a tutti.
8: Sì. Tu mandi un pacchetto in rete, però devono sentire tutti e tutti devono aprirsi quella porta e mettersi in ascolto. Cioè il broadcast funziona così, no?
7: Sì.
8: Quindi come funziona il broadcast? Ci sarà una parte del kernel che lavora in un certo modo. Prendiamo quella, la modifichiamo.
6: La direzione del kernel del broadcast è scomodato io. Aspetta, è pratico. Receivers.
8: Receivers. Tu direzione IP e la direzione del broadcast. Dos. Entonces, con nuestro protocolo obligamos, forzamos a todos a recibir, a todos, horizontal. No 25 ni 45 grados, horizontal.
3: E neanche di dietro.
8: No, completamente plano. El agua no, no se mueve, horizontal. El agua se queda quieta. Es genial. ¿Qué
6: tipo vale esta cosa qua?
8: Horizontal en tres dimensiones.
6: Horizontal. Depende del punto de vista.
8: O sí, o sí.
6: O sí.
8: Ha sido increíble. Ha sido increíble.
1: FTP a tutto. Io mi sono fermato al punto in cui...
6: E a quel punto veramente non scrivi più FTP lì. Scrivi FTP, basta.
1: Con la F maiuscola però.
6: Un file e lui manda tutto. È come il ping.
3: Il ping
6: del
3: world.
6: In genere non mai carico diretto.
1: A questo punto io ti dico che sarebbe molto interessante anche il trace route. A tutti. Ovunque,
6: come sarebbe fatto?
1: È grafico. Tu hai il tuo computer, è una lista di siti su una linea psicogeografica individuata con, tramite apposite.
6: Implementato su un mappamondo che si illumina a partire dal punto in cui ti trovi. Oh, la macchia poi si estende, tipo esatto. Terraforming di Star Trek.
1: Esatto. E tu capisci la tua connettività col mondo.
6: Oh, multicolor. Esatto. And then you receive your packet by the other way.
8: Uh-huh.
6: And when you receive, you take the time and then write in the hard disk.
8: Esatto.
3: Yeah,
8: esatto.
3: Right in
1: that's,
3: the hard disk.
1: That's it.
6: That's how you sing.
1: Questa è una delle più...
6: del tempo del esatto.
1: Esattamente, infatti è una delle applicazioni migliori nelle sale di controllo del networking. Il Simplex viene usato per la visualizzazione di trace route. Rizomatici.
6: No? Quando tu mandavi un pacchetto, ma quando tu lanciavi la connessione verso una porta, non è che la porta stai ad ascoltare. La porta a un certo, in un certo tempo si apre. E tu devi sapere qual è questo tempo per mandare il tuo pacchetto affinché questa porta sia aperta in quel momento lì. C'è un processore di supervisione che controlla tutto questo cluster per dire apriti a quest'ora. Chiuditi, manda il pacchetto in questo momento, eccetera.
1: A questo punto una domanda, ma se nel mondo un computer è spento?
8: In realtà con i nuovi case ATX verranno modificati affinché quando il computer viene spento ci sarà un generatore casuale che manderà dati comunque in rete.
1: Certi si incazzano, certi dicono cazzo che stronzo è spento. Se la prendono, sono entropici.
9: Non si possono fare dei comandi remoti per cui tu accendi quel PC spento?
1: No, più che altro puoi mandare delle bestemmie da remoto.
9: Vabbè, se funziona può andare.
10: Sempre bestemmie perché c'è il processore, ricordiamo, Crisc.
1: Crisc, il processore del Dio Santo, sì.
10: Ho capito.
6: Ultra Crisc.
10: Oh, Ultra Crisc, per la potenza entropica interna.
8: Beh sì, ultra perché siamo oltre il limite del complesso, RISC perché ha pochissime istruzioni.
10: Il NOP, che ho capito anch'io che non sono detto ai lavori.
8: Sì,
10: NOP capito tutta l'operazione, comunque.
8: Il NOP e abbiamo 841 registri, non dimentichiamolo, che ci permettono di indicizzare. Quanta memoria era?
1: Distribuita, è una memoria distribuita.
8: Abbiamo già parlato della memoria distribuita, perfetto, allora siamo a posto.
1: Io avrei una domanda ancora da fare al nostro professore di Mosca, Sergei Pavlovovich, sempre connesso con noi in... com'è che si chiama questo software di videoconferenza che stiamo utilizzando? software di video. No, dicevo,
4: real, what you fucking see is what you fucking get in your ass.
1: Mi ero scordato l'acronimo, appunto. E lui è sempre lì collegato, che ci guarda come uno stronzo ad aspettare domande, e gliele devo fare una. Professore, non mi capisce tanto, professore, il NOP ci hanno detto che voi nel vostro laboratorio l'avete scoperto prima degli altri, e ho sentito dire che lei è una delle persone coinvolte, una delle due persone coinvolte in prima persona nella scoperta del NOP. Una delle due è morta in circostanze misteriose in bordo al Danubio all'altezza di Vienna una sera del 24 maggio del 98
4: mentre mangiava granita, non dimentichiamolo,
1: ed era granita la menta. A quel punto, professore, mentre questa persona che con lei ha scoperto il NOP mangiava questa granita, dall'altra parte del mondo è successo che mia nonna cantava Gianni Morandi.
10: Io voglio сказати, хватит, хватит на это новости неправильные. Почему мой дорогой друг не слушал, твоя бабушка слышит Моранди, а слушала другая вещь твоя бабушка, а не Моранди. Работа на НОП у нас называется «нет». Это отличные функции. Здесь программа, которая у нас помогает и делает хорошей жизни, чтобы спокойно жить и чтобы мог пить спокойно наша дорогая водка.
11: Ah, sì, io ringrazio lei per sua domanda. Penso anche io che tortellini siano molto buoni.
1: Grazie.
4: Abbiamo
1: per la
4: traduzione simultanea, finalmente ha funzionato.
1: Infatti il computer era programmato per farlo, ma prima non ha veramente funzionato. L'abbiamo sostituito con un traduttore dei nostri di scorta.
11: Sì, questo sistema è completamente automatico, automatico, automatico.
1: Abbiamo appena
11: automatico.
1: Scongelato, ci dovete scusare. Professore, come al solito, ha espresso veramente parole che mi hanno assolutamente commosso.
4: Vabbè. A questo punto Le conclusioni per il futuro sono sicuramente IPv7, tutto in broadcast. Questo semplificherà molto il cablaggio.
5: E le tabelle di router.
4: Le tabelle di router non si usano più, i router non servono.
1: Sono delle praterie.
4: Praterie verdi.
1: Praticamente c'è un mulino bianco anche in mezzo a streamare.
4: No, sono come dei rigeneratori di segnale. Come dei generatori di segnale che prendono il cavo in ingresso e lo buttano in uscita, magari attraverso un campionatore con 40 giga terabyte di memoria che viene riempita.
12: Lo che noi abbiamo detto, che il protocollo sarà implementato e il codice fuente destruito. El detalle de que el código fuente será destruido después de la implementación.
4: Ah, ecco, sí. È importante capire che IPv7 è il protocollo perfetto oltre il quale sicuramente non potremo più andare. Siamo convinti di questo, ed è per questo motivo che una volta implementato l'IPv7 noi distruggeremo il codice sorgente.
12: Lo compileremo multiplataforma, lo compileremo per todas las plataformas del mundo,
4: E non solo.
6: E non solo.
12: Terremo. E poi Java multi, multi Java Crisc. Lo porteremo a Java
4: Spectrum.
12: Java Spectrum.
4: Ma Java Spectrum Machine. Dopodiché
8: il problema, il fatto anche di distruggere il codice sorgente è dato affinché nessuno possa modificarlo e nessuno possa scrivere dei Trojan Horse e nessuno possa minare la perfezione di questo codice intrinsecamente sicuro. È il principio per cui la sicurezza assoluta si ottiene murando la cosa che si vuole proteggere senza avere nessuna uscita.
12: And after that we will kill ourselves just to clean you know the other research group and we will fly to the Bahamas with all the money. Yeah, because people will buy our books and yeah. That's more or less the idea, I think, of the seminar. You are still there.
4: Presto pubblicheremo del materiale di studio
6: in formato
12: non elettronico.
8: Logica, in gopher, probabilmente.
3: Ma non in gopher come lo intendiamo noi, che quel vecchio protocollo di internet, intendiamo proprio delle talpe. Sarà scritto sulle talpe.
10: Questa per la rete del tunnel?
3: La rete, ovviamente.
4: Per il tunnel, esatto. Per il tunnel. Basandoci sull'RFC, qual è? 1149.
8: Modificando l'RFC 1149, al posto di Avian Carriers avremo i Gopher Carriers per il tunneling. Questa già la potremo proporre come RFC per l'anno prossimo,
4: il 1 aprile.
10: Oh, volevo chiedere, ma anche il linguaggio Java ed eventualmente la Java Machine funzioneranno con l'unica istruzione di NOP?
8: Non ho capito, scusa.
4: Puoi ripetere la domanda perché non era chiara, forse non ho capito bene io.
10: Stavo chiedendo se il Java, eventualmente la virtual machine di Java, funzionano anche esse con il potentissimo comando di NOP.
8: No, non esiste, no. Cioè non si tratta di Java, noi avremo il no-code,
12: no bitcode,
8: e quindi girerà su delle virtual machine che in realtà non faranno assolutamente niente, delle unusual machine.
4: Tanto.
3: Infatti le nuove virtual machine si chiamano no se Java.
4: No se Java. È l'evoluzione del Java in no-code.
10: Grazie.
4: Rapidissimo.
10: Però non divertirà i nostri cari programmatori.
4: Ah, forse
10: perché
4: magari
10: sposterà il tempo.
8: Volevano capire come funziona il compilatore no code, no coder. In effetti il no coder ha bisogno di un codice sorgente, un minimo bisogna pur scrivere. E dato che l'istruzione del processore su cui girerà è NOP, l'unica istruzione necessaria per compilare un programma in no coder è il commento. Il commento al programma. Per cui quando un programmatore deve scrivere un programma in no coder per girare su una macchina che funziona solo con i NOP è sedersi, scrivere il commento al programma e lanciare subito la compilazione. Parla, e aspettare i risultati.
12: Parla con il compilatore.
8: Esatto.
12: Direttamente sul linguaggio naturale.
8: Farà questo.
12: Parla con il compilatore sul linguaggio abituale, come un amico. Hola, compilatore.
4: I commenti, i programmi saranno più o meno lunghi, quindi avremo questo programma è commentato male. E quindi, capito?
3: Ovviamente il compilatore, proprio per le sue caratteristiche, non capirà il linguaggio del programmatore e quindi genererà automaticamente.
8: No, non è questo. Il compilatore comunque ignorerà il sorgente.
4: A priori.
10: Ma poi questo sorgente potrà avvalersi anche delle licenze GPL o tutta questa tecnologia verrà poi rilasciata non in GPL?
4: Ma lei non sta attento?
3: Sì, anche a me piacciono molto i tortellini alla panna.
12: Io oserei dire che certe volte, se ci si mette un po' di noce in mezzo triturata, fina, come piace a me, è proprio meraviglioso.
3: E perché non del buon peperoncino?
12: a cazzo.
10: E il basilico?
4: Dividiamo?
10: E il basilico?
3: Il basilico genera dell'entropia errata, quindi evitiamo questo, questo componente.
10: Ho capito.
12: Pensavo di mandare musica.
4: Allora, mandiamo un po' di musica. Ci possiamo un po'?
13: Arriva la musica?
4: Magari ce n'è qualche altra idea.
13: Qualche altra cazzata?

0: No, stiamo parlando di...
1: Visto che il Simplex è ancora in fase di progettazione e sviluppo, forse per adesso ci basiamo su Linux per un modulo per l'IPv7.
0: Per cui, appunto, stiamo cominciando a capire...
2: Nel codice di Linux hai un codice che si chiama Dummy Driver, che lo copias directamente y puedes crear cualquier device que no hace nada. Y ya, eso es más o menos nuestra idea. Pero claro, el problema es el broadcast. No es tan fácil de implementar esto.
1: Ma se dammi, lo chiamiamo IPv7 direttamente. Ifconfig
0: direttamente.
2: Solo ifconfig.
3: Dammi di chiamarlo IPv7.
0: Il protocollo
1: Gescom. Il protocollo qual è? IE802.3. Ethernet.
0: E lui sì. Noi non abbiamo più su Ethernet a questo punto.
1: Non è più Ethernet, è Ethernet. Non è Ethernet, è Ethernet, come eterno.
2: Eterno, come proprio il concetto finale della temporizzazione di cui parlavamo. L'eterno, va tutto lì.
1: Quando la rete IPv7 viene montata, si accendono le macchine, il primo pacchetto lanciato comincerà a girare in eterno. E così tutti gli altri. Secondo me non è giusto drop the packet. Bisogna tenerli lì i pacchetti, farli girare, anche quelli sbagliati. Perché l'informazione va comunque conservata.

0: www.radiofro.
1: No, punto pro.
2: Ma c'è della radice, cade la terra, per darsi direttamente in salo cuore. Poi passa in salo sangue, e va mano in salo mano con l'ossigeno agnace. Che non tengo bisogno con la senza in salo mie, voglio avere con la senza in furutie. Per essere in ciuca spazio di una parte all'ora, se sta costare, tu stai, vai. Poi non c'è vie, la luce e pune della radice non si è scuta a chiui. Può essere pure povera, ma poi tocca guardi c'è storta di alberi, delle cancelle, delle vigne, per un nero nero, come un nero maro e la marvasia. Pure noi siamo cresciuti in questa terra, ci dà la maniera e ci rennaura, ci ha scelto la scuola, ci ha avuto a banco, c'è tutte parti, ci ha nuta, qualcuno sei nasciuto e qualcuno ha tornato, perché lo fuoco del talento non si è lasciato. Federico ci ingannato, e non ricco per il cuore di Ampauda, ma ricco ampietto in capo, e cultura, amore, eradicazione, cultura, amore, eradicazione. Capo la vita, ognuno è diversa, siete mascolo e siete femmina, siete nella guagnona e ci non l'altro mai, ci la tene beggia e ci la tene racchia, ci sta qua e ci sta già, e ci viaggia e ci non viaggia, ci fatica e ci non fatica, ci l'ha visto dalla chiesa del paese, ci piange i morti e ci rifaccia la bara, ci per fatica tocca a stare nell'anima e ci te spara e te scrume dell'usule, cade nella voglia con te pierde sull'assettare, vai a nord, capisci che se può fare, ma poi senti anche la piccana meridionale, allora capisci.

0: Comunque, salutiamo Alberto. Alberto, ciao.
1: Buenas noches. Saludos cordiales.
0: Ciao e grazie di tutto l'intervento.

0: I.
1: Cosa?
2: Forse non ha salvato nulla di quello che abbiamo mandato.
1: Ecco, dramma. Dramma. Ah. Hanno finito il frame. Non era tutta la notte.
2: Bene, sì. Non ha salvato.
3: Perché?
2: Boh. Non c'è. Porco Dio 1, non c'è.
1: Ah. Porco Dio 1. Era Porco Dio 1? No. Aspetta, l'ha cambiato Voyager già.
2: Ha cambiato il pack.
1: L'aveva già cambiato. Sì. Per il prossimo riavvio, sai? E quello, quindi, il prossimo si chiamerà Porco Dio 1.
2: Non c'è nulla che si modifica. Sì.
1: Fai il
2: watch. Anche fine 9.
1: Vedi? A che ora ce l'hai il treno? Asbesto.
2: Che cazzo ne so io? Di sera comunque.

0: Dai, dallo tu.
1: Mi intreccio con le parole, lo so.
0: Io mi intreccio con le dita con la tastiera. Però quanti tasti. Allora, diamo l'annuncio che relativamente a questo mistero delle persone che si sono sentite male per aver mangiato il risotto ai funghi, stanno tutti bene, tranne uno che è ancora in ospedale, ma giusto per osservazioni, suppongo, no?
1: Sia Cromo.
0: Cromo, perché in effetti è arrivato in ritardo, lì, è arrivato tardi. Però pensavamo proprio questo, che sono andati via circa 50 piatti di risotto ai funghi e solo 8 persone sono state male. Quindi, se fossero stati veramente i funghi, avremmo avuto tutte queste 50 persone che sarebbero state male. Quindi la ragione è qualcos'altro.
2: Ha dovuto di tentare di cercare la verità.
0: Boh.
3: Purtroppo sono state 8 gran paste, 8 cartoni.
0: Stiamo ipotizzando qui.
1: Chi lo sa?
0: No, perché ma anche noi benissimo veramente.
4: Assolutamente, il panino è meraviglioso quando avete portato il formaggio quello biologico.
1: Sì, buonissimo.
4: Quello buono, piccante.
1: Ma io ho visto una sera che facevate il pane.
4: L'ho visto pure io. I ragazzi del Kurdistan che vendono il kebab qui lo fanno. Eh sì, l'abbiamo vista alle 4 di mattina. Vabbè.
1: Va bene.
2: Vabbè, di cui ti ho messo la...
4: Ah, sì. Ah, grazie, cioè... Quindi mi sposto a dormire là. Oppure mi prenderò una brandina e me la porto qua. Te la riporto lì domani mattina.
2: No,
4: te la riporto.
2: C'è riposo fino al 26.
4: Fino al 26, dal 18 che oggi.
2: Il 26 c'è finisce la festa quella del teatro.
4: Che mo c'è non
2: altro. Io finisco anche l'ultimo giorno di giugno. Non si comincia a smontare domani, non trovo tutti fuori di pari, il padre, il palco mi ha illuminato anche sotto. Io sto chiamando da tutti, da là, fino là.
1: I cavi?
2: Tutti. Tutti i figli che entrati qua senza questa sola. Me lo vuoi tutto. Tutti quelli per l'edificio da terra,
1: Anche quelli della rete?
2: No, di Ariti no, quello che sta. Poi c'è i figli che stanno dal gruppo a...
1: Capito, devi vedere tutti che vedono.
2: Io vado a Montecchetti a fare a piazza. Come c'è il teatro, tu vuoi smontare ancora più.
4: 26 fine.
2: Quasi, 26 finisce, diciamo, 25 finisce il teatro. 26 sa il costo, non mi lascio da niente, c'è qua 26.
4: No, dai, è una settimana. Vai, tira.
2: No, non è una settimana, è durata di più.
4: Vabbè, è cominciata da un bel po'.
2: Io ho portato la rete con loro.
4: Lo so.
2: Dove stanno? Ho fatto con loro. Ho fatto entrare a tutti le stanzoni. Da là ho fatto la radio rossa, ho fatto questo qua.
4: Dai, ancora una settimana.
2: Tranquillo, ti dire che io non mi
1: vabbè, ci si sta.
4: Prendi una vacanza.
2: Io più non parlo, perché sto facendo un po' di scuola. Per qualcosa che mi piace. Mi piace buttarmi.

0: Quisito em pizza, meu pé de
1: Daí pede
0: eu tenho uma que eu visto a parada das orelhas.
2: Ele, te accorgi da come sono fatti gli scalotti per le prese, la direzione della corrente elettrica.
0: Quindi ho fatto.
2: Ma quello l'ha detto lui, però.
0: Ma dopo la scuola mia, quello è la scuola mia. Io non posso dire, no, vado col ritmo dall'inizio. Basta, ho conosciuto il ritmo, posso farlo, per il ritmo non da più.
1: E quali sono gli scatolotti?
0: Ho visto quelli tipo di...
1: Ah.
0: Quelli
2: no,
0: quelle
2: grosse.
0: Basta che fai una volta.
2: Sì, sì. No, infatti veramente bene.
0: Ah? Ingegneri di tre.
2: Chi? Ah, sì. Ma più è, poi... proprio... Ho provato a livello industriale, ho visto

0: Quella cosa che mi stavo spiegando, sono scoperto delle lacrime, che non mi ricordo più.
1: Cosa?
0: Ho spiegato una cosa alla radio, che ho scoperto delle lacrime.
1: Tante.
2: Ah, siete pubblicati alla radio andalusa?
0: Sì, sì, abbiamo trasmesso di radio.
1: Abbiamo trasmesso adesso. Abbiamo.
0: È finito, ovviamente.
1: Sì. Stiamo congedando dopo questa sera.
2: Posso lasciare voi un divertimento?
0: C'è ancora gente?
1: Due.
2: Non c'è nessuno che esce fuori, no?
1: Un divertimento, ragazzi. Grazie.
0: Siamo qui grazie a lui,
1: niente, grazie a lui, ho trovato una coperta che erano due giorni che la chiede questa a lui.
0: Ma allora sono stronzi. La radio stecca di merda, cosa fa?
1: Non ha smesso di ascoltare.
0: Oh, che fanno allora?
3: Quando vivono li spostiamo.
0: Per me possiamo spostare.
1: Abbiamo
0: la stanza privata,
1: cioè
0: per dormire.
1: Prendere quale stanza?
0: Chi vuole chiamare?
1: Ci stiamo tutti.
3: Tutti voi.
0: E con le brandine penso di sì. Che ci vuole questa novità? Per dormire su queste cose qua mi fa male tutto qua e tutto qua, voi no? Dormire di fianco non mi fanno male le gambe qua di lato?
3: Io sono dormito una volta solo, mi sono

0: stata spazzata via, è caduta con un tonfo sordo, ha fatto ciac alla fine.
1: Non ho fatto così.
0: E ha svesto, è rimasto per un attimo e ha contemplato veramente la violenza del suo atto, e io ho visto Asbesto diventare violento.
2: Asbesto capire che il suo karma verrà modificato da questa azione.
0: Infatti, stai precipitando, ti
2: vedo.
0: Verso
2: l'entropia. Beh, ci congediamo. Chiudiamo ufficialmente le trasmissioni di Radio Cyber dalla Kermit in 2000?
0: Direi di sì. E chiudiamo.
2: Lanciamo uno slogan. Entropia è ok.
0: Entropia è ok. Meglio di qualcos'altro,
1: Io me lo sono dire meglio di qualcos'altro. Qualcos'altro cosa?
0: No, io dicevo. Parlavo di Pribke.
1: Puoi controllare che non ci siano. Che sono in bronca.
2: Beh, infatti non gli ho fatto. Del male.
0: Questa volta sì. Asbesto gli ha tirato una pacca sul culo, ma di quella benevola.
2: Il mio karma rimane tale, allora.
0: Anche il mio. Io direi che è andato tutto bene. Siamo molto stanchi, abbiamo streamato da qui sotto. Fino alla fine.
1: Fino alla nostra fine.
0: Questa è la nostra fine. Sì, ecco la fine.
2: Non c'è più niente da bere?
0: È la fine.
3: Comunque la file anche del bere.
2: C'è da bere! Il vino!
0: Sei pazzo!
2: Dai qua!
0: No, dici, è la fine, no!
2: Dammelo!
0: No,
2: ma
0: è la fine!
3: Lo dici.
2: Dai, c'è un fondino di vino!
0: No, è la fine!
2: Questo è un sorso a destra!
3: Sì, ma non andava dentro, andava dentro per il vino!
2: Ah, magari era parecchina!
0: Sale fungo!
2: Sacca brighe si chiama questo vino!
1: Di fungo. Adesso però me lo ritorno con il tuo.
2: Come c'è? Palla nel crozzo. Esci fuori.
1: Sei lontano? E
3: poi? Ti è rintanata lì dentro.
1: No, proprio mazzo.
2: Passi?
3: Freddore.
2: Dacci l'ultimo sorso.
3: Guarda qua, dai.
1: No, la scuola, dai, che schifo. Sta di fungo.
2: Oh, vino biologico.
4: La farfallina continua a importunare il nostro caro Asbesto e si è posata sul piede, la farfallina sul piede, solo che Asbesto ha provato a dargli una pacca sul culo alla farfallina, la signora farfallina, e la signora farfallina è scappata via strillandogli brutto porco. Ecco, ancora alle riprese con la sua solita farfallina. Mascherotto. La nostra mascherotto. Che è stato?
2: La mascherotto.
0: Sgrondo. Ricordiamo lo sgrondo.
1: Le sgrondai.
0: Sblenda le sblendai. Bactrim anche questa volta.
2: Sì, Bactrim.
0: No, entropia è ok.
2: Entropia è ok, broadcast, tutto in broadcast. Dal prossimo anno
0: tutto in broadcast. Mm-hmm. Vai di broadcast. Giusto per essere un po' più
2: sì,
0: in broadcast.
2: Sì.
1: C'è da fare.

Aru. Aru. That's who. Thank you.

0: cavo ubriaco di urlare.
1: Rotere.
0: Un rumore d'acciaio fatto cadere. Piombo. Dal fatto senza più. Dicono tutti che colpa mia.
2: Che morirà.

Oh.

se si manco più in lucente del canta dell'occa con un di tutte facile un roba da.

E chega sta sentado a sopra parlamento. E vien si gatti di tutto sulla vece da nuovo adato. E c'è un migliore naro, lo scandalo tutti meno. E vien si con la legge, non stai manco c'ha visto. E io posso essere per questo lupo di comandiero. Non si tira, non si tira, visti con galupro.

te danno la causa e massiccia vibrazione della vita. Schiaffalo, schiaffalo, sticcalo, sticcalo, seguitami muoi, vinca al turismo. Schiaffalo, schiaffalo, sticcalo, sticcalo, zumba traballa fine come un orugolo. Schiaffalo, schiaffalo, sticcalo, sticcalo, seguitami muoi, vinca al turismo. Schiaffalo, schiaffalo, sticcalo, sticcalo, schiaffalo, sticcalo, schiaffalo, cammina, cammina. Vigliano tempo, vigliano e doi, vigliano e fede, date tu me lo prego, ascoltalo bene. Vigliano tempo, vigliano e doi, vigliano e fede, date tu me lo prego, ascoltalo bene. E poi senza i piedi alle mani, dei salanti alle razze, se c'ha la capo allo corpo, ritto ritto allo cuore, stira, ardi cuore, calorissimo dell'amore, camo tale, camo cinne, sempre forza fallo vibrare, ardi cuore, calorissimo dell'amore, camo tale, camo cinne, sempre forza fallo vibrare, se te se vibra, se te chiude, vibra, chiude, piace, quello che ti è chiuso, lo ti è mai, come te piace, già fallo, mo, il ritmo, se te sta

fare. E inclinate gire, perché l'importante è l'orecchio che ci desideri. Cade, dai la forza, ogni giorno con vai avanti. Anche se i problemi sono sempre tanti. Però se state igi, non siamo più denti. Allora dopo un senso tutti intelligenti. Lui poi state dire, ogni giorno è buono se dovete dire. Al rigore, calorissimo dell'amore. Come tale, camocine, sempre forte da lui vibrare. Al rigore, calorissimo dell'amore. Come tale, camocine, sempre forte da lui vibrare. Giapparo, giapparo, sticcaro, sticcaro. Seguitami voi, il trasturismo. Giapparo, giapparo, sticcaro, sticcaro. Seguitami voi, il trasturismo.

lavato, non sarà segnale se sei stato catturato, dicono che se sei segnato è solo non sono robato, perché se vuoi vestire quattro DNT e se sei stato accecato il giorno lo prego a farsi bruciare il fiocco e quindi non sei far forse da ciò che pare prestabilito, che ognuno per il tuo paese tocca per essere rispettato e per quello che credi tocca fare innanzi spedito, come io innanzi con l'orraga arrangiato e voi articore calorismo dell'amore, camo tale camo cine sempre forse fa lui fare articore calorismo dell'amore, camo tale camo cine sempre forse fa lui fare, allora chiappalo l'orismo muoia acquai, allora ziccalo se fa me parliamo finché accai, allora chiappalo la vita è una e ce la sa, allora ziccalo che io non mi fermo coi picchiano tempo, picchiano coi picchiano cete musica, ritmo e vita, acqua incete in tal l'aria domina però non sei se in tal cuore brucia e forse sei sente prego, chiappalo, chiappalo.

0: capo scarpati. Vecina! Chiappalo, chiappalo, ziccalo, ziccalo! Chiappalo, chiappalo, ziccalo, ziccalo! Traballa, tina, come un orugolo! Chiappalo, chiappalo, ziccalo, ziccalo! Deputame noi, l'intratturismo! Chiappalo, chiappalo, ziccalo, ziccalo! Traballa, tina, come un orugolo!
1: Camminati, deboli, deboli, e titi! Camminati! E voi!

I don't think.

Don't miss.

Thank you.

Has this field, has this field, has this field.

How's this deal, Dave?

0: has this to you, O.J.
1: We will wait for you.
0: Fuck it. I don't care.
2: Wagwan, man.
3: Sentimo, stimo, io ne canto stare in bella con la musica. Capendo io è l'unica arma che potremmo usare. Chiaro, GGDJ, volete non faccio il flamation. Originali, sordati.

faccia pensare, ma la stecca ogni giorno si misura. Ci pulla capucita in terra e con pace la fila, con se mangia, lo schifo che se mangia. Perché a Luciano che hanno se bambosca, redulo paride con se la rolla. E ci sta e con la foto della guagnone, dice ma ci sta per se me sta pensa. Perché ha un sito sulla branda, con lui giornale e tu capo se la nina. Perché tu non ha lo staccio con se embriaca, mentre lui non te dice scoppia. E dimmi di come vedere, cantando le galere racconta.

0: punto, es mentira solo punto. Si me abajo me pasa no ven tu paso, yo te paso en mente el puto de la vergüenza con el guay a estos bañones. Cate la vida se espesa, tú no le cose pone. Señor tenente, psicólogo de la mente, quédame de lente, me abajo veramente. Te presto trigo, la pile y fólico, en la parte especie en un fumatorio de marihuana, que no le gusta en campana.
1: Ale, ale, ale, ale, ama la vida que
0: no gane.
1: Manco un lugar,
0: senti, ma ce ne penso io. Senti, tattiche di guerra, le missioni speciali, lavaggi dei cerchietto come un uncino ai auri. Unica condizione che essere quei militari, finite discipline di correttezze e cazzi vari. Ma una cosa che non sanno, sono tutti su lo stessi. Ma ogni casa non parate a vivere

Che mi dà la gore, ci pensa viola fra cantare. Che mi dà la gore, ci pensa viola fra cantare. Che mi dà la gore, ci pensa viola fra cantare. Che mi dà la gore, ci pensa viola fra cantare.

mare. Tu regge con mi insieme e tu sta bene. E lui mettaccia le calurecchie, la vita mi allucisce, e mo te dico per cene.

capocollureghe, salo del mio mancavo e l'udenimo in salo cuore, a pascio lo salento lo bruciamo con l'orecchie, calo del mio mancavo e l'udenimo a pietro.

town.

You fucked out until yesterday.

your definition of freedom.

的好梦。Light up the dark of my night and keep me warm.

more. Something even now.

love. We just exist. Until you find the

In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia confinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni convolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.

The sun ablaze, his mighty ass foot cuts at the surface of

inoculum right here, Bob.

Yeah.

neghi un bacio tu, ma perché un bacetto neghi a me? Urba tu dici sempre no, ma so già che ti va e già pensi me lo dà. Pure i colombi fanno così, van di qua.

like a bear, yeah, I go like a bear, like a bear, yeah, yeah.

0: Onda Rossa 87.9 in FM, le 8 e 46 minuti primi.
1: Sì, non sei io, sai? Anni che si sa come
0: messo. Voce assonnata, appena arrivati negli studi della radio. Un buongiorno a tutti e a tutte.
1: You know what I mean? If it wasn't for us trying to enlighten y'all niggas with all types of flows and flavors, the game wouldn't be the same.
2: That's right, man. You gotta keep

tra poco andrà in onda una veloce agenda del giorno. A cui seguirà Jubilate.

0: Radio Onda Rossa 87.9 FM 8.58. Avevamo appena sentito Mina.
1: Da quando la mattina che alzi e te in faccia la finisce.
0: Questo invece è il Sud Sound System.

0: Caogne giù te illumina, caete l'usule, menamo e cammina. Caete l'usule, che ha sempre un poco te scattiscia. Caete l'usule, quando lui ti te brescia.
1: L'usule più forte, causa immenso, ca quando lui su alle origini me immenso. Quell'usule forte, causa immenso, ca quando lui su a ci sunto io penso.
0: E penso,
1: ca l'estate

0: del serpente.
1: Ci sto canta mo ci chiede.
0: Caete l'amore che c'ha la vita te face creare. Caete l'amore te dai la forza di tollerare. Caete l'amore che sempre un poco te face pensare. Caete l'amore tante cose te face capire.
1: Amore forte causa immenso. Ca quando lo sento provo now lo sento amore. Forte causa immenso. Ca quando lo sento provo now lo sento.
0: Questa è una cosa pazza come figa dentro.
1: Now lo sento.
0: A metà tutto quanto lo fomento.
1: Now lo sento.
0: Tu don regolo fatto fatto un certo

0: se je bebe, si sta canta mo chiquite, a me basta l'usule, ed è chiusa sufficiente, me basta l'usule, con me illumina tutta la mente, me basta l'usule, quando è forte e caldo si sente, me basta l'usule, penso che puoi abbassare a tutta la gente.
1: L'usule, forte e caldo è immenso, da quando lo riscio all'origine me è denso, quel usule, forte e caldo è immenso, da quando lo riscio a ci sotto io penso, cede, cede, cede tanta gente che non ci grida,
0: non ci grisio,
1: e piscio,
0: camuta di vista solo per i sordi vive,
1: c'è face,
0: non apprezza,
1: disprezza,
0: distrugge,
1: ma la cosa molto importante nei capoli sfugge,
0: calucane, tira la pezza finché non la stassa,
1: e questa sarebbe ricchezza,
0: non è cammino e basta l'usure,
1: forte caldo è immenso, da quando lo riscio all'origine me è verso quello sole, forte caldo è immenso, da quando lo riscio a ci sotto io
0: a me me basta l'usule, a me me basta l'usule,
1: caldo me scappa in c'è fuori,
0: in c'è fuori,
1: me scappa in c'è fuori,
0: ed è come un amore, me basta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Le 9:02 primi.

Bene, dopo una veloce scossa dello spazio comunicazioni per quest'oggi, abbiamo trovato un solo comunicato. Concerto di musica contemporanea alle corde senza rete, l'incontro estremo, appunto musica contemporanea con Andrea Mendola, viola e violino, Ada Catanzaro che ha la danza, un violino, un pianoforte, percussione e violoncello. Per quanto riguarda il sesto e ultimo incontro della rassegna di musica, danze e arti visive, tra composizione e improvvisazione organizzata dall'associazione culturale Voci al centro sociale occupato Il Cantiere in via Modena. Per cui oggi, lunedì 19 giugno alle ore 21.30, al Cantiere in via Gustavo Modena 92 a Trastevere. Per informazioni 06 58 99 858.

Un altro comunicato che vi andiamo a leggere riguarda il resoconto del corteo degli immigrati che c'è stato ieri. Oltre 10.000 persone, in larga maggioranza immigrati, hanno percorso ieri le strade semideserte di Roma, da Piazza della Repubblica fino a Piazza Farnese. Sono confluite dalle periferie romane, ma anche dall'Agropontino, da Napoli, dai litorali, dai campi dove molti di loro trovano lavoro precario estivo. Non era scontato che in una domenica quasi torrida raccogliessero intanto l'appello dei 200 ostinati scioperanti della fame per il diritto di esistere e per l'immediato rilascio dei permessi di soggiorno, come recitava lo striscione d'apertura. Ancora più raro è che nella stessa manifestazione si incrociano le bandiere dei Cobas e di CGL e CISL, i religiosi e i giovani dei centri sociali. Gli interventi del Fatto improvvisando hanno riflettuto l'ampiezza delle adesioni, rigidamente alternati con gli immigrati pakistani, bengalesi, indiani, marocchini, albanesi e srilanchesi, nonché latinoamericani. Sono intervenuti dal palco i rappresentanti dell'associazione antirazzista, Senza Confine, Villaggio Globale, Il 3 Febbraio, l'Arci, l'Orma. Tutti uniti in una promessa, nessuna delle oltre 50.000 pratiche sospese ricondurrà all'inferno della clandestinità. Il corteo è poi ritornato alla piazza di partenza, dove attenderà in assemblea permanente l'esito dell'incontro programmato per le 18 di questa mattina, di questa sera, nel Viminale, tra esponenti del governo e la doppia delegazione di Roma e di Brescia, che potrebbe sbloccare l'odissea dei permessi di soggiorno negati da ben 2 anni.

Bene, Tornados in Fortinage. Quando pochi minuti ormai ci separano dall'inizio di Jubilee Day.

0: Mostruoso.
1: Va in onda.
2: È una stream storica.
1: Ore 9:30.
3: Thank you.

0: un buon ascolto a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Questa è Jubileide.
1: E noi stiamo per smontare tutto.
0: Riprendiamo dunque il discorso iniziato la volta scorsa, nella puntata scorsa di Jubileide, di lunedì precedente, e nel quale avevamo visto, eravamo andati a cercare di disvelare tutti gli strumenti di disciplinamento e controllo esistenti all'interno della Chiesa Cattolica durante il periodo del suo potere temporale e spirituale. Però abbiamo visto anche che questi meccanismi messi in piedi di controllo e disciplinamento dei corpi, in particolare sul tema della sessualità, della morale, dei costumi, bene, questi temi e questo controllo si è trasferito anche dopo la fine del potere temporale della Chiesa, ossia quando il 20 settembre del 1870 con la Breccia di Porta Pia si mise fine al potere temporale dei papi. Tuttavia, appunto, gli elementi di fondo di questo controllo sui corpi, in particolare sui corpi delle donne, continuò a persistere, anche se laicizzato, anche se in altre forme, durante gli stati laici che succedettero al potere temporale della Chiesa. Abbiamo visto come, appunto, all'indomani del
2: tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com. Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
3: Semplice. Si è affidato a noi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.

0: i principi.
1: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
0: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
1: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
0: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico! Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
1: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
0: I-O-A. E che vuol dire?
1: Istituto
2: di obbedienza animale.
3: Benissimo, è arrivata la pappa per noi.
4: Come ne siamo morti?
3: Qui negli studi di Radio Cybernet è arrivata la pappa.
5: Quanto...
3: Stiamo mangiando una pasta asciutta con salmone, rucola e pomodoro.
5: Il pomodoro è una figata.
4: È un uovo, però non lo sai. È un sicuro? Facciamo un uovo?
3: Ciao. Grazie.
4: Non può farlo con la vita, eh?

0: Noi ci complimentiamo ufficialmente con la cucina del Forte Prenestino, che fa delle cose fantastiche. La pasta e il riso sono meravigliosi.
1: Sarà anche la tavola, sono meravigliosi.
0: La cucina del Forte è incredibile, addirittura l'altra notte avevo visto della gente che faceva il pane. Quindi penso che addirittura alcuni dei panini che abbiamo mangiato siano fatti con farina, penso autoprodotta addirittura. Per capire ci sono le teste di cazzo che non ti è coverato.
2: E via.

0: battaglia.
1: Li abbiamo ripresi. Ma sono dei bastardi esteri?